problema della pianificazione delle traiettorie di moto per un robot. È un problema particolarmente importante e particolarmente complesso che si deve affrontare in qualunque applicazione robotica. Il problema della pianificazione delle traiettorie consiste nel determinare il moto e la legge oraria, dunque, da far seguire agli attuatori del robot affinché il nostro robot, in particolare il manipolatore, per esempio, possa svolgere e eseguire il compito, il task che noi gli assegniamo tipicamente nello spazio operativo. Gli argomenti della lezione saranno i seguenti: percorso e traiettoria, pianificazione nello spazio cartesiano, pianificazione nello spazio degiunti punto punto, pianificazione nello spazio degiunti su percorso assegnato. Percorso e traiettoria. Iniziamo la lezione con questo primo argomento, cercando di distinguere due importanti definizioni, la definizione di percorso e di traiettoria. Il concetto di percorso è un concetto geometrico, puramente geometrico, che fornisce appunto informazioni soltanto circa le posizioni che desideriamo un giunto oppure l'organo terminale del manipolatore debba assumere per svolgere il compito desiderato. Per traiettoria, in genere, invece, ci riferiamo a qualcosa che contiene, oltre alle informazioni di tipo geometrico, anche le informazioni di tipo temporale, ovvero ci dice la traiettoria quando certe posizioni sono assunte nel tempo. Schema logico di utilizzo di un robot. Questa immagine schematizza l'impiego di un robot in una generica applicazione. Nella parte destra dell'immagine vediamo con questo box raffigurato il robot. Che interagisce con un certo ambiente. Le frecce rosse stanno a rappresentare, tutte queste frecce rosse nell'immagine rappresentano le direzioni di interazione. Dunque il robot interagisce con l'ambiente perché tipicamente vorremmo che esegua un compito, per esempio, per di spostamento di un oggetto o potrebbe essere impiegato in un contesto industriale ed eseguire una saldatura o un taglio, quindi in ogni caso sta interagendo con l'ambiente. L'ambiente fornisce una serie di informazioni circa quello che sta accadendo per via dell'interazione con il robot mediante dei sensori esterni. Ecco, il robot ovviamente è attuato mediante uno schema di controllo a retroazione che vediamo raffigurato sempre nella parte destra e in basso della figura. Quindi vediamo il controllore e il feedback che è chiuso attraverso le informazioni dei sensori interni. Questa volta parliamo di sensori interni del robot, quindi per esempio gli encoders sui giunti. L'ingresso del sistema di controllo sono i riferimenti prodotti e i riferimenti temporali prodotti dal trajectory planner. Ecco, il trajectory planner dunque è quella parte in questo schema che si occupa di generare, come abbiamo anticipato precedentemente, le leggi temporali, le leggi di moto per gli attuatori, che debbono essere quindi considerate come dei riferimenti da inseguire. Da parte del controllore. Qui in questa catena troviamo tre blocchi poi che sono chiamati task planner, path planner e trajectory planner che descriveremo un po' meglio nelle slide successive. Per il momento diciamo semplicemente che questi primi due, il task planner e il path planner, si occupano di generare dei riferimenti geometrici, mentre il trajectory planner genererà i riferimenti temporali di ingresso al controllore. Distinzione dei diversi planner. Ecco, adesso diamo una definizione di quei tre blocchi che erano sullo schema principale. Il task planner è di fatto il pianificatore dell'obiettivo del moto in termini generali, ovvero è il pianificatore che si occupa di determinare effettivamente il goal, l'obiettivo principale nel moto del robot, quindi l'obiettivo principale per il quale stiamo impiegando il nostro robot. Se stiamo utilizzando un manipolatore per eseguire un compito di pick and place, il task planner avrà l'obiettivo di determinare i punti geometrici nello spazio cartesiano di presa di un oggetto e di rilascio dell'oggetto. Questo è il compito del task planner.

Il path planner invece si occupa di pianificare un percorso geometrico completo e non è sempre strettamente necessario. Il path planner prende in ingresso i punti, le informazioni geometriche, i punti, generalmente si tratta soltanto di punti o anche solo una coppia di punti prodotti dal task planner e genera in uscita una descrizione geometrica completa.

si occupa di determinare le leggi di moto da applicare ai giunti, quindi agli attuatori del nostro robot, per realizzare il compito, che abbiamo assegnato al robot. Il trajectory planner può essere quindi schematizzato come rappresentato in questa slide. Il suo ingresso saranno delle sequenze di pose, nel caso in cui i riferimenti prodotti da un task planner sono generati nello spazio cartesiano, o configurazioni, nel caso in cui sono prodotti nello spazio dei giunti. Oppure potrebbe essere una descrizione geometrica completa nel caso in cui a seguito del task planner ci sia anche un path planner. L'uscita del trajectory planner è invece un profilo, un insieme di profili di riferimento per il controllore. La pianificazione della traiettoria può avvenire sia nello spazio dei giunti che nello spazio operativo. Questo è un punto particolarmente importante. Quando noi parliamo di pianificazione di traiettorie, ricordiamo che ci stiamo occupando di determinare leggi orarie che permettono di realizzare un determinato task, un determinato compito. Questo compito, che consiste nel passare per determinate posizioni, nel raggiungere una posizione finale desiderata, nel seguire un percorso assegnato, può essere definito sia nello spazio cartesiano, come è facile immaginare, quindi facendo riferimento proprio alla posizione ed anche all'orientamento dell'end effector, sia nello spazio dei giunti, ovvero le singole variabili di giunto potrebbero essere utilizzate singolarmente con dei riferimenti, valori che devono quindi raggiungere, percorsi che devono seguire e così via. La specifica delle condizioni geometriche generalmente viene effettuata con un numero ristretto di parametri. Anche questo è una cosa molto importante. Quello che abbiamo chiamato il path planner, ovvero il generatore di percorsi geometrici, non è sempre strettamente necessario. In genere è sufficiente specificare il compito del manipolatore specificando semplicemente un insieme di punti nello spazio cartesiano oppure nello spazio dei giunti. Una procedura standard per robot industriali, è quella che, andiamo adesso a leggere. Al primo passo si definiscono un insieme di posizioni e di orientamenti nello spazio cartesiano usando il Teach Box. Il Teach Box è un dispositivo che accompagna molto spesso un manipolatore industriale ed è una sorta di tastiera che ha anche un po' la funzione di joystick, che ci permette di spostare, usando gli appositi comandi, il manipolatore, quindi l'end effector, ma anche di riconfigurare tutti i singoli giunti. Quindi, mediante questo Teach Box, sostanzialmente al primo step di questa procedura si vanno a fissare delle precise posizioni dell'end effector e corrispondentemente delle precise configurazioni dell'intero robot. Successivamente si programma una velocità media tra questi punti, come valore percentuale in termini di valore percentuale, quindi tra 0 e 100, della velocità massima. Infine si effettua l'interpolazione lineare tra i punti. Quello che si fa a questo terzo punto è un'operazione un po' più complessa. Si tratta di passare dallo spazio cartesiano allo spazio dei giunti. Si va a fare un campionamento del percorso ottenuto nello spazio cartesiano con una serie di samples per i quali si deve determinare una configurazione corrispondente nello spazio dei giunti utilizzando la cinematica inversa, ed infine per questi punti nello spazio dei giunti si deve poi fare una interpolazione lineare. Gli svantaggi di questa procedura sono: anzitutto, la programmazione è evidentemente semi-manuale, nel senso che una serie di impostazioni vanno fatte a mano utilizzando il Teach Box, ed inoltre la visualizzazione del moto complessivo del robot risulterà limitata, nel senso che l'interpolazione dei punti campionati nello spazio dei giunti darà origine ad un movimento dell'end effector che non è facilmente visualizzabile, immaginabile. In questa slide vediamo un esempio di pianificazione del moto per un problema di moto punto punto.

punto nello spazio cartesiano. Nella parte sinistra abbiamo una pianificazione mediante un percorso lineare. Il task plan identifica dei punti che sono il punto in cui si trova di partenza, in cui si trova l'end effector, un punto di mezzo che è questo e poi un punto finale. Il percorso e anche la traiettoria, quindi con una certa legge temporale associata a questo percorso geometrico, è un percorso lineare che appunto vede muoversi l'end effector su queste linee tratteggiate. Una seconda possibilità è quella di, dati questi stessi 3 punti, determinare un percorso che sia un po' più smooth, cioè nel punto di passaggio, nel punto di mezzo, il percorso sia, diciamo, senza, questa spigolosità. In questo caso è stata utilizzata un'interpolazione con le curve di Bézier. Le curve di Bézier sono delle curve particolarmente utilizzate nell'ambito della computer grafica per l'interpolazione tra punti ed esistono curve di Bézier lineari, quadratiche, cubiche. In questo caso è stata utilizzata un'interpolazione con curve di Bézier cubiche. In questa slide vediamo come dunque i concetti di traiettoria e path geometrico sono legati. Una traiettoria altro non è che un path geometrico a cui è stata associata una legge temporale. Nell'immagine vediamo rappresentato tutto quello che è scritto di fatto a parole su questa linea. Qui abbiamo un manipolatore ed un path, quindi anzitutto 2 punti, il punto A e il punto B, che sono stati prodotti da un task planner. Poi abbiamo un path che possiamo immaginare sia stato generato da un path planner. Questo path è un percorso geometrico, per cui è descrivibile con una funzione vettoriale PDS, che è composta dalle 3 componenti PDX, PDY, PDZ, DS, dove S è un parametro geometrico che varia in un opportuno intervallo da 0 ad un certo valore massimo, S max, lo chiameremo così. E nell'andare tra 0 ed S max vedrà il punto che identifica il vettore P muoversi da A verso B. Questa associazione parametro coordinate geometriche del punto B deve essere un'associazione monotona, perché se così non fosse, sarebbe possibile che per diversi valori del parametro S si otterrebbero gli stessi punti sul percorso. Sostanzialmente vedremo questo punto iniziare a muoversi magari da A e andare avanti e poi anche tornare indietro. Siccome questo generalmente non lo vogliamo, l'associazione deve essere monotona. Ecco, fino a qui abbiamo parlato della caratteristica geometrica, poi il trajectory planner. Cosa fa? Genera una legge temporale associando al parametro geometrico S un'informazione temporale, cioè ogni valore del parametro S è associato ad un valore del parametro T. T è il tempo che si muove in un intervallo 0 t grande, dove t grande è definito dall'utente. T grande è il tempo nel quale avverrà lo spostamento da A verso B. Anche questa associazione deve avvenire con una legge di tipo monotona. Concludiamo questo primo argomento della lezione con una domanda a cui dovreste sapere rispondere. Sapreste determinare una possibile rappresentazione parametrica di un segmento nello spazio? Pianificazione nello spazio cartesiano. Passiamo adesso al secondo argomento di questa lezione, ovvero alla pianificazione del modo nello spazio cartesiano. Parliamo di pianificazione nello spazio cartesiano ogni qualvolta le specifiche di comportamento, quindi il task assegnato al nostro robot, avviene nello spazio operativo, quindi in termini di posizioni e/o orientamenti desiderati per l'organo terminale. Questa è la pianificazione nello spazio cartesiano. La sequenza operativa attraverso la quale avviene la pianificazione del modo è quella che andiamo adesso ad illustrare. Anzitutto abbiamo il task planner che genera una sequenza di punti che si chiamano nodi. Questi punti sono delle pose, ovvero sono una combinazione di posizioni e di orientamenti dell'end effector nello spazio cartesiano. Questi punti poi vengono interpolati sempre nello spazio cartesiano e ciò genera un path geometrico, ovvero un intero percorso PDX
PDS tra le pose nello spazio cartesiano, tra i punti desiderati. Questo risultato si può anche alternativamente ottenere piuttosto che attraverso una procedura di interpolazione mediante un path planner, il cui scopo è proprio quello di generare delle funzioni di PDS che descrivono nello spazio opportuni percorsi. Il terzo passo consiste nel campionare il percorso PDS, ottenere un set di samples ed invertire per ognuno di questi sample la cinematica, quindi affrontare il problema dell'inversione cinematica. Il risultato sarà una sequenza di nodi nello spazio dei giunti. A questo punto, ultimo passo di questa sequenza operativa, interpolazione nello spazio dei giunti. I punti ottenuti nello spazio dei giunti possono essere collegati tra di loro mediante opportuna interpolazione per ottenere un path geometrico del tipo Q di lambda, quindi Q uguale a Q di lambda. Alcune questioni da considerare. Quando parliamo di pianificazione di percorso nello spazio cartesiano, dobbiamo occuparci dell'evitamento degli ostacoli che evidentemente sono presenti, possibilmente presenti nello spazio di lavoro di un robot, così come ci dobbiamo anche occupare dei costi computazionali di ognuno dei passi prima elencati. Il problema dell'inversione cinematica può essere affrontato con algoritmi diversi, il problema della generazione di un path di riferimento, quindi il path planner, può essere implementato con tante logiche differenti, e anche i campionamenti, sia nello spazio cartesiano che nello spazio dei giunti, possono essere fatti con tecniche differenti. C'è inoltre da tenere presente che il campionamento nello spazio dei giunti, quello che abbiamo indicato al passo 3, in genere un campionamento molto più denso del campionamento che avviene nello spazio operativo. Questo perché quando ci occupiamo di fare interpolazione tra i punti nello spazio dei giunti, vogliamo ottenere delle funzioni che descrivano in un modo un po' più fine il comportamento del singolo attuatore, quindi del singolo giunto, di modo da non avere, diciamo, dei comportamenti, movimenti indesiderati. In questa slide viene raffigurato un esempio della procedura che abbiamo chiamato operativa di generazione delle traiettorie, di pianificazione delle traiettorie nello spazio cartesiano. Qui abbiamo un manipolatore ed una traiettoria, un path, ovvero un percorso assegnato nello spazio cartesiano da un path planner. I punti che vedete su questo cerchio, il path in questo caso è un path chiuso e quindi si dice ciclico. Il task è un task ciclico nel senso che l'organo terminale del manipolatore sarà chiamato a tornare sugli stessi punti a ripetere la stessa operazione. E i punti che vedete in giallo sono i samples che creiamo sul path generato dal path planner. In corrispondenza a ognuno di questi punti si dovrà affrontare il problema della inversione cinematica e determinare la configurazione dei giunti, quindi Q1, Q2, Q3, Qn in generale, nello spazio dei giunti, e poi successivamente questi campioni andranno interpolati per determinare le funzioni Qi di lambda, che sono appunto il risultato della nostra pianificazione. Path e leggi temporali. Dopo aver determinato un path geometrico per le singole variabili di giunto, la traiettoria viene definita associando al path una legge di moto. Quindi cominciamo con, abbiamo detto, una PDS, che è una descrizione geometrica, diciamo, del percorso nello spazio operativo. Associamo alla PDS una legge oraria, che indichiamo con S di T, e la combinazione è una PDS di T, ovvero una PDT, che appunto è una traiettoria nello spazio cartesiano. Similmente avviene nello spazio dei giunti. Possiamo definire un percorso anche per i giunti, come abbiamo detto all'inizio, quindi avere inizialmente una Q di S a cui associamo una S di T e per composizione otteniamo una Q di S di T, ovvero una Q di T, che è la traiettoria nello spazio dei giunti. Quindi, riassumendo, path geometrico più legge temporale corrisponde alla traiettoria. Leggi temporali. Le leggi temporali vengono scelte in base a delle specifiche del task. Per esempio, stop in un punto
moto a velocità costante, caratteristiche del task che stiamo assegnando al nostro manipolatore.

La legge temporale può prendere in considerazione dei criteri di ottimo, per esempio il tempo di trasferimento minimo, la minima energia. I vincoli che sono associati alle leggi temporali che noi dobbiamo determinare sono imposti dagli attuatori tipicamente, quindi per esempio possiamo avere limiti sulla massima velocità, sulla massima coppia esercitabile da un attuatore e o dal carico. Sul carico potremmo avere un limite relativo per esempio alla massima velocità di spostamento lungo il percorso assegnato. In questa slide confrontiamo la pianificazione nello spazio cartesiano versus la pianificazione nello spazio dei raggiunti. La pianificazione nello spazio cartesiano permette una visualizzazione migliore del path da generare e permette anche di considerare facilmente gli ostacoli. Trattandosi di una pianificazione nello spazio in cui operiamo, in cui ci muoviamo, in cui viviamo, è una pianificazione più semplice da un punto di vista proprio della visualizzazione. Ci permette, mentre pianifichiamo il moto dell'end effector, dell'organo terminale, del manipolatore, di capire esattamente quale sarà il risultato finale. Inoltre, e visto che gli ostacoli esistono naturalmente nello spazio cartesiano, sarà molto più semplice prenderli in considerazione in questo tipo di pianificazione. La pianificazione nello spazio di raggiunti ha però il vantaggio di non richiedere l'inversione della cinematica, perché quando facciamo pianificazione nello spazio di raggiunti abbiamo dei punti di riferimento che sono valori che le singole variabili disgiunto devono assumere. E quindi non c'è bisogno di risolvere un problema di cinematica inversa, ci troviamo già ad avere i valori per i singoli giunti. Concludiamo questo argomento con questo spunto di riflessione. Considerando un task parametrizzato nello spazio P di S di T a tre componenti, P di X, P di Y, P di Z, come si calcola la sua accelerazione nel tempo? Pianificazione nello spazio dei giunti punto punto. Passiamo adesso a considerare il problema della pianificazione delle traiettorie di moto di un robot nell'ambito dello spazio dei giunti. Affrontiamo prima il problema della pianificazione punto punto e poi il problema della pianificazione, ultimo argomento della lezione, lungo un percorso assegnato. Quindi stiamo supponendo di avere due punti, due valori per una variabile disgiunto e di dover determinare la traiettoria, quindi anche una legge oraria associata al moto, al percorso che dovrà seguire la variabile disgiunto, che però permetta di raggiungere i due valori prefissati. Nel moto punto punto ci interessano solo le configurazioni iniziale e finale, non siamo interessati a quello che succede ai valori intermedi, per i valori intermedi. La generazione della traiettoria può ottimizzare opportuni indici di qualità. È possibile programmare la pianificazione, pianificare quindi il moto giunto per giunto, dunque interessarci della pianificazione per ogni singola variabile indipendentemente dalle altre. Le condizioni tipiche che prenderemo in considerazione in questo problema sono il passaggio per dei punti specifici, quindi determinati valori di variabile disgiunto, e questa è una richiesta molto comune, la continuità delle derivate fino ad un certo ordine. Un primo modo di affrontare il problema è quello di utilizzare i polinomi cubici, cioè quello di assegnare alla variabile disgiunto una legge temporale Q di T, che è un polinomio cubico in T, dove T è la variabile tempo. Quindi che in generale scriveremo come A con 0 più A con 1 T più A con 2 T quadro più A con 3 per T cubo. In questa espressione, evidentemente, A con 0, A con 1, A con 2 ed A con 3 sono quattro parametri non noti che devono essere determinati sulla base delle condizioni che noi imponiamo. La velocità disgiunto è facilmente ottenibile derivando quel polinomio ed è quindi Q punto di T A con 1 più 2 A con 1 T più 3 A con 3 T quadro e l'accelerazione a sua volta è 2 A con 2 più 6 volte A con 3 per T. Nella legge di moto, la prima equazione che abbiamo scritto, identifichiamo quattro coefficienti che possiamo determinare fissando altrettante condizioni, quindi quattro condizioni. Quattro condizioni possibili sono la posizione iniziale e finale disgiunto, che abbiamo detto sono sempre date in un problema

pianificazione, di traiettoria, punto punto. Quindi abbiamo una equazione che specifica il valore iniziale del moto, per cui Q di t valutato per t uguale a 0 diventa semplicemente h con 0, cioè tutti i tre termini successivi al primo diventano chiaramente 0, per cui abbiamo h con 0 uguale a Qd, ovvero un valore desiderato per la variabile disgiunto. E poi una condizione inerente al valore finale. Prendiamo l'espressione della legge temporale, la valutiamo in t grande, che è il tempo al quale raggiungeremo la posizione finale, il tempo complessivo di moto, per cui riscriviamo la stessa equazione. E sostituendo al posto di t piccolo mettiamo t grande, quindi h con 0 più h con 1 t grande più h con 2 t grande quadro più h con 3 t grande cubo uguale al valore desiderato per la posizione finale del giunto. Queste sono due condizioni. Altre due possibili condizioni tipicamente imposte riguardano le velocità iniziale e finale, che si possono riscrivere considerando l'espressione generica della velocità, è quella dove sto passando ora il mouse, valutate rispettivamente in 0 e in t grande. In 0 diventa semplicemente il termine h con 1, quindi scriveremo h con 1 uguale a qd punto, dove qd punto è un valore desiderato di velocità iniziale. E valutata in t grande è semplicemente questa espressione qui, h con 1 più 2h con 2t grandi più 3h con 3t grande quadro uguale al valore finale desiderato della velocità. Queste quattro condizioni ci permetteranno in generale di determinare i quattro coefficienti, quindi di specificare una legge di moto mediante un polinomio cubico. Questo è un esempio in cui si utilizza appunto un polinomio cubico e queste quattro condizioni. La posizione iniziale del giunto è 0, la posizione finale desiderata è pi greco, quindi vogliamo che faccia una rotazione per mezzo giro e vogliamo anche che le velocità iniziali e finali del moto siano 0, quindi questo è un moto rest to rest, ovvero un moto che avviene con il giunto fermo e che termina con il giunto fermo in una posizione desiderata. Tutto il moto deve accadere nel tempo di un secondo. Ecco, utilizzando queste condizioni nell'equazione precedente si ottiene un polinomio cubico che ha questo andamento nel tempo. La velocità corrispondentemente a questa curva è evidentemente di forma parabolica, ha un valore massimo che si trova a metà del percorso e l'accelerazione è evidentemente lineare. Un'alternativa alla pianificazione del moto punto punto è l'alternativa trigonometrica, ovvero piuttosto che utilizzare un polinomio cubico, un polinomio in generale per la legge temporale di moto della generica variabile disgiunta, utilizziamo una legge di tipo trigonometrico, in particolare questa espressione qui. Q di tau, in questo caso non parliamo più di t, questa legge è qui espressa in funzione della variabile indipendente tau, dove tau altro non è che il tempo normalizzato, ovvero è t piccolo diviso t grande, dove t grande è il tempo totale di moto. Per cui se t piccolo va da 0 a t grande, la nostra variabile di tempo tau normalizzata andrà da 0 ad 1. Allora, la legge di moto che scegliamo di utilizzare è così definita: Qin, che significa il valore iniziale della variabile disgiunto, più un delta Q, dove delta Q è definito come valore finale meno valore iniziale, per 1 meno coseno di pi greco tau mezzi. Questa equazione contiene due soli parametri. Contiene Qin e Qfin, che Qfin, cioè il valore iniziale e finale della variabile disgiunto, dove il valore finale sta dentro questo delta Q. Per cui ci viene immediatamente da dire che avendo due soli parametri potremmo fissare due sole condizioni. Di fatto è così, ma altre due condizioni che sono quelle tipiche di un moto rest to rest, infatti in questa slide abbiamo scritto che questo tipo di soluzione, questa alternativa alla pianificazione del moto è adatta ai problemi rest to rest, altre due condizioni sono automatiche, sono quelle inerenti alla velocità iniziale e finale che saranno sempre 0. Se calcoliamo infatti la derivata dell'espressione temporale evidenziata qui sopra, otteniamo questa espressione qui, che di fatto è una quantità, che è un fattore moltiplicativo per il seno di pi greco tau, che evidentemente è 0, sia per tau uguale a 0, sia per tau uguale ad 1, perché diventa il seno di 0 e rispettivamente il seno di pi greco. Per cui la velocità negli istanti iniziali e finali sarà sempre 0, mentre l'accelerazione

derivando ancora, è di fatto un coseno, per cui l'accelerazione risulterà massima nei punti iniziale e finale. In questi tre grafici mostriamo un esempio di moto in cui questo è un esempio di moto doppiamente normalizzato, cioè è normalizzato nel tempo che va da 0 a 1 e è normalizzato nello spazio. Lo spostamento va piuttosto che da un Qin e da un Qfin generici da 0 a 1. Per cui abbiamo questo tratto di curva che corrisponde a 1 meno il coseno di pi greco tau e parallelamente possiamo associare anche la velocità, che vedete ha un picco esattamente nel centro del moto, e poi un'accelerazione che è massima in 0 e in 1, e quindi assume i valori massimi in valore assoluto, i valori massimi in 0 e in 1. Un'ulteriore alternativa alla pianificazione del moto nello spazio disgiunti punto punto è l'uso di un polinomio del quinto ordine, quindi un polinomio dove ci sono tutte le potenze da 0, quindi abbiamo un termine costante, fino alla potenza di ordine 5 della variabile temporale tau, dove tau, ripeto, è una variabile di tempo normalizzata. In questa espressione, quindi variabile di tempo normalizzata, definita come t piccolo su t grande, va da 0 ad 1. In questa legge di moto riconosciamo 6 parametri, parametri A, B, C, D, E ed F, e quindi ci permetterà di specificare 6 condizioni. Quindi una legge di moto più complessa e però anche più flessibile, perché 6 condizioni significa che oltre alle condizioni sui valori iniziali e finali del moto e ai valori iniziali e finali della velocità, saremo liberi di specificare altre 2 condizioni. Generalmente queste altre 2 condizioni riguardano le accelerazioni. Ecco, qui un esempio, qui viene fissata il valore iniziale Q0, il valore finale del moto Q1, la velocità iniziale è come V0 per T grande, dove V0 è la velocità iniziale di Q di T, quindi la velocità studiata in tau diventa V0 per T grande. E ugualmente abbiamo l'accelerazione funzione di tau, quindi della variabile temporale normalizzata, che sarà uguale a un in 0, sarà uguale, la poniamo uguale ad un valore desiderato a con 0, che è l'accelerazione desiderata nel tempo t, per t grande 4. Questo t grande 4 compare perché qui l'equazione fa riferimento alla variabile indipendente tau piuttosto che a t piccolo, e ugualmente l'accelerazione del valore istante finale. Imponendo queste 6 condizioni, di fatto si vanno a determinare i valori di tutti e 6 i coefficienti e si ottiene questa legge di moto che non andiamo adesso a leggere per intero, ma è qui completamente descritta. Il caso speciale di questa tecnica è quello in cui le velocità iniziali e finali, quindi V0, V1, A0 e A1, sono 0. Allora l'espressione temporale della legge di moto si semplifica abbastanza e diventa quella qui evidenziata, Q0, che è la configurazione iniziale, più delta Q, dove delta Q è definito come la configurazione finale meno quella iniziale, cioè praticamente lo spostamento che farà la variabile disgiunto, per questo termine che è un polinomio del quinto ordine dove mancano alcuni termini, quindi 6 volte tau alla quinta meno 15 tau alla 4 più 10 volte tau alla 3. Concludiamo quest'argomento con il seguente spunto di riflessione. Vi lascio con questa domanda. Cosa succede se utilizziamo un polinomio di grado maggiore di 5 per generare una traiettoria di moto punto punto nello spazio disgiunti? Dovreste essere in grado di fare delle considerazioni circa la libertà che può consentire l'uso di un polinomio di grado maggiore di 5. Pianificazione nello spazio disgiunti su percorso assegnato. Affrontiamo con quest'ultimo argomento della lezione il problema della pianificazione del moto nello spazio disgiunti, quindi siamo ancora nello spazio disgiunti, però relativamente al caso in cui viene assegnato un percorso dove con questo si vuole intendere che viene assegnato un insieme di punti nello spazio disgiunti, quindi un set di valori di variabili disgiunto. Quindi per percorso è vero che potrebbe esistere un path planner che genera una descrizione analitica completa di un percorso, ma è vero anche che generalmente poi questa funzione deve essere campionata per produrre un insieme di sample.

Interpolazione di n nodi Q1, Q2, Qn con un unico polinomio di grado n-1. Allora, il modo più semplice per affrontare il problema è quello di utilizzare un unico polinomio, quindi noi abbiamo in generale n punti Q1, Qn, quindi n valori distinti di una variabile disgiunto, e il modo più semplice di interpolare questi punti è quello di utilizzare un unico polinomio di grado n-1. Questo polinomio, se di grado n-1, avrà infatti n parametri e ci permetterà di trovare una soluzione ben determinata. Guardiamo il caso più semplice di tutti, che è quello in cui n grande è uguale a 2. Abbiamo due soli punti. Il polinomio di grado n-1 diventa un polinomio di grado 1, quindi una linea, una retta, per cui la legge temporale che stiamo cercando è di tipo Q di tau è A con 0 più A con 1 tau, che dovendo passare per i punti Q1 e Q2, che sono i due punti di questo insieme di nodi che vengono dati come condizione al problema di pianificazione di traiettoria, alla fine sarà inevitabilmente uguale a Q1 più Q2 meno Q1 per tau. Quando tau vale 0, la Q di tau sta su Q1, quindi in Q di 0 sta su Q1 come desiderato. Quando tau vale 1, tau è sempre la variabile di tempo normalizzata, quindi va da 0 ad 1. Quando vale 1, Q di 1, cioè l'ultimo valore assunto dalla variabile disgiunto, sarà Q1 più Q2 meno Q1, ovvero Q2, come desiderato. Se abbiamo tre punti, utilizzeremo un polinomio di grado 2, sempre di grado n-1, ovvero avremo una quadrica. Nella sua espressione generale sarà scrivibile così: A con 0 più A con 1 tau più A con 2 per tau al quadrato, risolvendo le condizioni che Q di 0 deve essere Q di 1. Q di 1, cioè il valore finale della variabile disgiunto, deve essere Q di 3, ed imponendo che in un punto intermedio tau di m è un punto intermedio, quindi appartenente all'intervallo aperto 0,1, valga il valore Q2, Q2 quindi è il valore intermedio, alla fine determiniamo i valori A con 0, A con 2 e A con 0, A con 1 e A con 2 di questo polinomio. Quindi, ancora una volta, tre condizioni, tre parametri e la legge temporale è completamente determinata. Similmente, se abbiamo quattro punti, passeremo a considerare una cubica, quindi un polinomio di grado 3 che ha quattro parametri. E potremo imporre quattro condizioni di passaggio per i quattro punti che permetteranno di specificare i quattro parametri. In generale, per n punti, abbiamo detto che avremo un polinomio di grado n-1 e quindi un'espressione di questo tipo qua, generica, A con 0 più A con 1 tau, più tutta una serie di termini che sono potenze di ordine crescenti in tau, fino all'ultimo che è An-1 per tau di A elevato alla n-1. In questo grafico mostriamo l'esempio di un problema in cui sono dati 11 punti. E quindi si sceglie un polinomio di grado 10 per fare interpolazione di questi 11 punti. I punti sono quelli che vedete qua evidenziati, questi pallini, sono esattamente 11. Il polinomio di grado 11 dà origine a questa linea tratteggiata, che è evidentemente un polinomio interpolante, passa su tutti i punti che abbiamo assegnato. Ma ha un problema, questa è una traiettoria di modo disgiunto, ricordiamo, ed ha un forte carattere oscillatorio, altamente non desiderato. Allora è evidente che una soluzione migliore si può ottenere interpolando questi punti piuttosto che ricorrendo ad un unico polinomio di grado n-1, ricorrendo ad un patch di tratti polinomiali di ordine inferiore. Questo è un esempio, per esempio, di un classico problema che si trova molto spesso nell'applicazione di predico interesse. Lo chiamiamo interpolazione con polinomi di ordine 4-3-4. Si applica in molte applicazioni dove ci sono problemi di pick and place, ovvero problemi di sollevamento di un oggetto, trascinamento e poi posa dell'oggetto. Queste sono applicazioni molto comuni nell'ambito della robotica industriale. Si compone di tre fasi questo modo: il sollevamento dell'oggetto, il suo spostamento fino alla zona, diciamo, desiderata in cui verrà effettuata la posa e poi la fase di posa.
Questa immagine mostra un esempio della

Navigazione è qua, con polinomi 4,3,4. In queste immagini vediamo una possibile traiettoria di moto di una variabile disgiunto Q e quattro istanti di tempo ben definiti, che sono l'inizio del moto, la partenza nella fase di trascinamento t con 1, da t0 a t con 1 si ha il sollevamento, poi si ha un trascinamento tra t con 1 e t con 2. T con 2 è l'istante cosiddetto di avvicinamento alla posa finale, ed infine il tratto di moto tra t2 e t con f, che l'istante finale è il moto in cui avviene la posa dell'oggetto. Le condizioni, in tutto abbiamo detto, tre polinomi, il primo del quarto ordine, il secondo del terzo ordine e il terzo ancora del quarto ordine. Quindi nel primo polinomio abbiamo 5 parametri, poi ne abbiamo 4 e poi di nuovo 5. In tutto abbiamo dunque 14 coefficienti. Questi 14 coefficienti possono essere fissati con altrettante condizioni. 6 sono le condizioni di passaggio per i punti, quindi la variabile disgiunto Q in t con 0 deve valere Q di 0, prima condizione. In t con 1 il polinomio che noi abbiamo chiamato con Q di L e che qui indichiamo con Q di t con 1 meno significa t con 1 da sinistra, ovvero il polinomio QL, perché a sinistra di t con 1 abbiamo il primo polinomio del quarto ordine, deve valere Q di 1, cioè un preciso valore della variabile disgiunto. Ricordiamo che stiamo parlando di un problema di pianificazione su un percorso assegnato. Abbiamo i quattro valori Q0, Q1, Q2 e Q con F, che in questo caso, in questo tipo di problema molto particolare, rappresentano il set di n punti, sono 4 punti. La seconda condizione quindi è Q in T con 1 da sinistra uguale a Q di 1, che significa QL di T in T con 1 uguale a Q di 1. Poi abbiamo una terza condizione, che è ancora Q valutata in T con 1 da destra, il più significa da destra, ovvero il polinomio a destra di T con 1 sarà quello di questo tratto, Q di T grande di T, deve valere Q di 1, quindi questa è la terza condizione. Poi abbiamo condizioni simili in T con 2, quindi altre 2, quindi 5, e infine la condizione sul valore finale, che è Q in T con F, ovvero QS in T con F, deve valere il valore finale desiderato. 6 condizioni di passaggio, 4 condizioni di velocità iniziale e finale, e di velocità e di accelerazione. Infatti qui possiamo imporre che la velocità iniziale e la velocità finale siano 0 e che l'accelerazione iniziale e finale siano 0. Nei problemi di questo genere, pick and place, le velocità e le accelerazioni iniziale e finale al moto devono essere nulle. E poi abbiamo 4 condizioni di continuità sulle velocità e sulle accelerazioni. La variabile t è indicizzata con questo indice i che va da 1 a 2, ovviamente per indicare due diversi istanti di tempo, quindi sono quattro condizioni che servono ad avere una continuità nel raccordo tra i tre polinomi. Parliamo adesso dell'interpolazione con le splines, un'altra tecnica, l'ultima tecnica che vediamo, per fare pianificazione del moto con percorso assegnato. Il problema è interpolare n punti che costituiscono il percorso assegnato con continuità fino alla derivata seconda. La soluzione è utilizzare le splines, cioè n-1 polinomi cubici concatenati che passano su n punti e che siano continui fino al secondo ordine, quindi derivati del secondo ordine, sugli n-2 punti interni. Avendo n-1 polinomi cubici, avremo 4 per n-1 coefficienti. Ogni polinomio cubico, infatti, ha 4 coefficienti. Ed in tutto potremo imporre 4 per n-1 meno 2 condizioni derivanti da 2 per n-1 condizioni di passaggio per i punti terminali di ogni cubica. Ogni cubica è un polinomio che ha due punti estremi, per cui il passaggio per i due punti estremi sono due condizioni. Ci sono n-1 polinomi, per cui 2 per n-1 condizioni di passaggio. Possiamo anche imporre n-2 condizioni di continuità delle derivate prime sui punti interni, in tutto sono n-2 punti interni, e altrettante condizioni di continuità sulle derivate seconde, per arrivare ad un totale di 4 per n-1 meno 2 condizioni. In definitiva restano due parametri liberi e questi parametri possono essere utilmente sfruttati per assegnare, per esempio, le velocità iniziali e finali sui nodi iniziali e finali.
Completiamo questo ultimo argomento con questo spunto di riflessione. Come sono fatte e quali condizioni permettono di soddisfare le splines quintiche? Facciamo adesso un riepilogo degli spunti di riflessione che abbiamo affrontato durante la lezione. Sapreste determinare una possibile rappresentazione parametrica di un segmento nello spazio? Considerando un task parametrizzato nello spazio P di S di T, come si calcola la sua accelerazione nel tempo? Cosa succede se utilizziamo un polinomio di grado maggiore di 5 per generare una traiettoria di moto punto-punto nello spazio disgiunti? Come sono fatte e quali condizioni permettono di soddisfare le splines quintiche? Con questo abbiamo terminato la lezione, io vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo di consultare il sito del nostro Ateneo, in particolare le pagine di questo corso, per ogni dettaglio tecnico, il materiale di supporto e i riferimenti bibliografici. Grazie e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Salve e benvenuti a questa nuova lezione, intitolata Storia dei paesi islamici dall'Impero ottomano ad oggi. Gli argomenti di questa nuova lezione sono i seguenti. Terza fase, 1945-1979, l'era delle rivoluzioni. Quarta fase, 1979-2015, la ristrutturazione del mondo arabo. Analizziamo adesso la terza fase, 1945-1979, l'era delle rivoluzioni. Nelle prossime slide vedremo appunto come quest'era di delle rivoluzioni

costituisce concretamente nella creazione di nuovi stati, nuovi regimi politici nel mondo arabo post-indipendenza e in particolare le rivoluzioni legate a questa, alla nuova, alle nu ai nuovi regimi politici, per esempio anche la rivoluzione petrolifera. E i paesi arabi, appunto, di questo periodo conoscono un punto in comune che è appunto l'espansione dello statalismo. Statalismo risulta essere la via d'uscita alla crisi di nascita che attraversano i paesi arabi del post-indipendenza. Statalismo che vuole appunto fare in modo che il potere che prima, in epoca coloniale, era piuttosto suddiviso in, diversi, diciamo, in diverse elite locali oppure governatori locali, ecco adesso il potere si centralizza, è un potere centralizzato nelle mani che sia del presidente o che sia del monarca. E quindi la costituzione di nuovi regimi politici come per esempio repubbliche oppure monarchie. La creazione la costituzione di nuovi regimi politici e quindi l'espansione dello statalismo porta come effetto un rinnovamento dell'elite araba, l'elite araba che appunto non è più un'elite legata all'addifondismo oppure legata agli interessi delle potenze europee, ma è un'elite legata maggiormente appunto allo Stato, quindi un'elite araba statalista e a volte anche alle forze militari. Emerge anche una nuova borghesia, perché quindi diciamo, lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale, economico dei paesi, che i paesi conoscono in questo periodo, emerge anche una nuova borghesia. I paesi in questione affrontano appunto in questo periodo anche dei problemi in comune, come per esempio l'arretratezza socio-economica. Si trovano appunto, sono paesi che devono affrontare diciamo, nuovamente problemi diciamo, sottosviluppo economico, di povertà, sottosviluppo anche sociale, di povertà assoluta. E via dicendo. E allo stesso tempo anche una debolezza delle istituzioni statali, perché appunto durante il periodo coloniale questi territori, questi paesi erano appunto gestiti in modo, insomma, gestiti dalle potenze europee che non avevano nessun modo, diciamo, aiutato a sviluppare delle istituzioni statali, che possa essere per esempio un Parlamento o altre istituzioni. E poi appunto si trova appunto ad affrontare una certa fragilità dell'identità nazionale, sono paesi che emergono in qualche modo come stati-nazione e quindi automaticamente devono anche in qualche modo riuscire a raggruppare, a sviluppare un sentimento nazionale, appunto di coesione nazionale, insomma, per costituirsi come Stato-nazione. In particolare i paesi del Mashrek, del Medio Oriente, in questo periodo devono affrontare, oltre al periodo di instabilità dovuto alla fase di assestamento post-indipendenza, devono anche affrontare appunto la questione palestinese. Infatti è di questo periodo diciamo, la gestione, l'emergenza della questione palestinese sulla Palestina mandataria britannica e sulla Palestina, insomma, insomma, in seguito all'arrivo in massa di ebrei dall'Europa dell'Est e poi anche dagli altri paesi arabi. Infatti, il Mashrek, appunto, i paesi attorno all'attuale Israele e Palestina, per esempio Egitto, Siria e Giordania, si trovano ad affrontare appunto la prima guerra arabo-israeliana che è coinciso con la nascita dello Stato di Israele il 14 maggio del 1948 e che in realtà è risultata in una vera e propria
catastrofe, Nakba, appunto in arabo, per i paesi arabi che hanno partecipato a questa guerra arabo-israeliana. Ritorniamo appunto allo statalismo. Quindi in che cosa consiste lo statalismo? Consiste proprio nell'espansione e consolidamento

del potere dello Stato. Ovviamente per in qualche modo fronteggiare e diminuire la pressione, diminuire appunto la potenza e il potere concentrato in gruppi elitari come per esempio i latifondisti. Poi appunto una caratteristica dello statalismo è appunto la crescita dell'apparato burocratico statale. Questo aspetto, diciamo, è legato, la crescita dell'apparato burocratico è legato principalmente alla partenza delle forze, delle potenze europee coloniali dai territori, appunto dai paesi arabi in questione. Perché nel momento in cui queste potenze europee, diciamo la presenza coloniale, appunto, partono, lasciano il paese, portano con sé anche figure, competenze, figure professionali e competenze tecniche che in qualche modo gestivano il governo, gestivano il paese. Quindi ecco, adesso bisogna con l'indipendenza bisogna effettivamente creare un nuovo, diciamo, un nuovo apparato burocratico, amministrativo, quindi figure professionali locali che possono appunto in qualche modo governare e gestire il paese. Una delle caratteristiche dello statalismo è l'adozione di politiche agrarie, di politiche di nazionalizzazione e politiche monopolistiche. Qual è lo scopo di queste politiche agrarie? Per esempio, le politiche agrarie era appunto quello di giustamente di ridurre il potere e quindi in qualche modo far sì che i governanti locali, i notabili locali, i latifondisti che appunto occupavano buona parte del territorio della produzione agricola di questi paesi appunto non avessero più questo potere, questa potenza, questo potere nelle loro mani e potesse appunto in questo modo lo Stato riconquistare il potere e poi ridistribuire le ricchezze alla popolazione. La nazionalizzazione era appunto un modo per poter riuscire a creare dei nuovi introiti, delle nuove entrate economiche per accrescere appunto lo sviluppo economico del paese. Infatti appunto si parla di questo periodo legato alle nuove politiche stataliste, una crescita economica importante, ma anche del benessere medio della popolazione, per esempio dal punto di vista sanitario, dal punto di vista anche della democratizzazione dell'istruzione e quindi uno sviluppo dell'istruzione di massa. Ecco, adesso appunto quali sono questi nuovi regimi politici che si costituiscono? Abbiamo delle repubbliche rivoluzionarie e progressiste, per esempio in Siria, in Egitto, insomma in Iraq, abbiamo appunto repubbliche che sono in qualche modo sopportate da un'ideologia politica che insomma porta avanti il discorso di crescita economica, di sviluppo quindi locale, nazionale, ma anche di unità araba, quindi unità di tutta la regione araba e anche un discorso di unità rispetto alla causa palestinese, appunto per la liberazione della Palestina. Altri regimi politici di questo periodo sono appunto le monarchie moderate o conservatrici, di tipo costituzionale parlamentare oppure di tipo assoluto. E per quanto riguarda le monarchie moderate possiamo fare l'esempio della Giordania e del Marocco, mentre per quanto riguarda le monarchie conservatrici possiamo parlare appunto dei paesi, per esempio l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo Persico. Diciamo queste monarchie moderate o conservatrici sono in qualche modo supportate da un'ideologia simile a quella che appunto delle repubbliche rivoluzionarie e progressiste, ma con in più diciamo un pizzico di tradizione culturale che tiene appunto a renderle diverse in qualche modo, a differenziarle rispetto ai regimi politici repubblicani.
Dal punto di vista appunto degli orientamenti ideologici politici a livello internazionale, possiamo dire che ci sono due tipi di orientamenti: c'è appunto l'orientamento di non allineamento e il panarabismo di Nasser. I paesi non allineati, quindi diciamo, i paesi non allineati arabi, sono soprattutto l'Egitto e in seguito, negli anni 70, l'Algeria. Per quanto riguarda il panarabismo di Nasser, ecco, è un'ideologia politica sviluppata appunto da Nasser, il presidente egiziano a partire dal 1952, che in qualche modo idealizza una certa unità araba di tutti i paesi arabi e appunto anche di creare una unità unità politica con la Siria. Allo stesso tempo, in questo periodo, i paesi limitrofi alla Palestina devono affrontare una seconda guerra contro Israele, appunto la guerra di Suez del 1956, che in realtà è una guerra provocata, diciamo, in qualche modo dalla scelta, dalla decisione di nazionalizzare il canale, di nazionalizzazione del canale di Suez da parte di Nasser. Ecco, dovuta alla nazionalizzazione del canale di Suez da parte di Nasser. Appunto una guerra che si premetteva, aveva tutte insomma le premesse per trasformarsi in una vera e propria sconfitta per Nasser, ma invece con l'intervento all'ultimo minuto degli Stati Uniti si risulta essere appunto una vera e propria vittoria politica di Nasser. Questa vittoria politica che fa sì che il presidente egiziano riesce in qualche modo anche a diffondere la propria ideologia di panaraba su tutti gli altri paesi arabi, appunto con il successo del nasserismo tra il 1956 e il 1967, dove appunto ritroviamo in diversi paesi arabi delle vere e proprie mobilitazioni filo-nasseriane a sostegno appunto dell'ideologia panaraba. E diciamo, come una delle conseguenze di questa diffusione del successo del nasserismo è appunto la creazione della Repubblica Araba Unita con la Siria nel 1958. Intanto, appunto, la regione medio orientale deve affrontare un'altra guerra importante contro Israele, appunto la guerra dei 6 giorni, che in realtà è considerata essere la terza guerra arabo-israeliana del 1967, una guerra ad attacco, a sorpresa di Israele contro Siria, Egitto e Giordania. Una guerra che risulta appunto in un'occupazione ancora più importante dei territori palestinesi e risulta in una vera e propria sconfitta dei paesi arabi. Ecco, questa è la situazione geopolitica che i paesi limitrofi al territorio israelo-palestinese si trovano a vivere, insomma. Adesso appunto vediamo quali sono gli effetti dell'era delle rivoluzioni e soprattutto sui cambiamenti socio-economici e culturali. Uno degli effetti, insomma, di questi cambiamenti è il fallimento delle riforme agrarie. Riforme agrarie che erano adottate appunto per permettere una crescita economica, uno sviluppo economico e una distribuzione diciamo, della ricchezza in qualche modo. Ma in realtà i cambiamenti, i risultati macroeconomici che si speravano che appunto le riforme agrarie portassero non sono stati, non ci sono state. Appunto la distribuzione non è stata sufficiente e anzi appunto ci si ritrova a vivere una vera e propria crisi economica. Intanto un altro effetto importante di questo, diciamo, del cambiamento sociopolitico, socioeconomico è la crescita demografica, appunto con lo sviluppo di nuove politiche sociali, lo sviluppo appunto, come abbiamo detto, anche diciamo, della popolazione in qualche modo, grazie anche delle nuove strutture di protezione sociale e sanitaria.
Politiche di arabizzazione. Ecco,

una volontà di tornare, di rafforzare l'arabizzazione, il carattere arabo della popolazione e di questi paesi che bisogna appunto ricordare, escono appunto, sono paesi che hanno vissuto per decenni sotto l'occupazione coloniale in diversi modi, come abbiamo visto, sotto diverse forme, ma appunto si sente questo bisogno di riconquistare, di

dell'Islam politico, un Islam che in qualche modo vuole identificarsi anche a partiti politici che si cerca appunto, che cercano appunto di partecipare al cambiamento del paese anche attraverso una partecipazione politica. Allo stesso tempo vediamo che questo periodo è caratterizzato dalla rivoluzione petrolifera per alcuni paesi arabi nel 1950-1970, che comincia con la commercializzazione e vendita petrolifera da parte di alcuni paesi arabi, per esempio da parte del Kuwait, dell'Arabia Saudita, ma anche della Libia, dell'Algeria e della Tunisia. In seguito, diciamo, i paesi produttori di petrolio, riescono in qualche modo a nazionalizzare le loro proprie risorse petrolifere anche grazie all'organizzazione, dei paesi produttori, quindi alla creazione di questa organizzazione, OPEC nel 1960. La rivoluzione petrolifera ha avuto certamente un impatto sui paesi produttori di petrolio, ma non solo, anche a livello regionale, sui paesi, che siano dei o no, hanno in qualche modo approfittato della ricchezza prodotta dalle risorse petrolifere, per esempio esportando manodopera. È il caso eclatante appunto degli egiziani che appunto lavoravano in Libia oppure che lavoravano in Arabia Saudita. Diciamo che da una parte c'è quindi un impatto economico importante su tutta la regione, ma dobbiamo comunque tenere presente che si tratta piuttosto di investimenti a lungo termine totalmente improduttivi, perché appunto la ricchezza prodotta, lo sviluppo economico era sempre limitato diciamo, aveva sempre effetti a corto termine, in qualche modo a breve termine, e soprattutto alcuni paesi produttori di petrolio hanno in qualche modo approfittato della loro ricchezza economica per poter acquistare armamenti appunto per la difesa del proprio paese, e in qualche modo la ricchezza petrolifera è andata piuttosto a servire i paesi produttori di armamenti che appunto vendevano le armi ai paesi in questione. Ecco, adesso vediamo che c'è una fase in cui i paesi in questione, i paesi arabi, vivono una vera e propria periodo di normalizzazione con una de-radicalizzazione delle politiche dei regimi repubblicani. Regimi repubblicani, come esempio nel caso egiziano, quindi con il caso di Nasser. E si ritorna appunto, si ritrova un'ascesa dei regimi conservatori influenzati dalle petromonarchie, appunto soprattutto i paesi del Golfo Persico, la loro presa, la loro importanza economica, la loro influenza non è soltanto legata allo sviluppo, alla crescita economica, ma anche appunto anche ideologica. E quindi c'è una vera e propria influenza di questi regimi conservatori sul resto della regione. Spunti di riflessione su questo primo argomento. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la terza fase della storia dei paesi islamici? Quali sono gli effetti dello statalismo nei paesi arabi? E in cosa consiste la rivoluzione petrolifera? Passiamo adesso al secondo argomento di questa lezione. Quarta fase, 1979. 2015, la ristrutturazione del mondo arabo. Si tratta di una fase caratterizzata da tensioni geopolitici regionali e nazionali, da una serie di nuove politiche diciamo di liberalizzazione economica e nuovamente dei nuovi stati rivoluzionari.
1979, rivoluzione islamica in Iran. La ristrutturazione del mondo arabo di questo periodo si in qualche modo si accelera attorno a questa data del 1979, che è una data in cui ritroviamo diversi eventi importanti per il paese, per la regione, come appunto la rivoluzione islamica.

in Iran, l'accordo di pace Egitto-Israele, dove appunto il presidente Sadat firma un accordo in modo unilaterale e in qualche modo rompendo il patto con gli altri paesi arabi che si proponeva appunto, che avevano stabilito di non mai firmare un accordo unilaterale con Israele. Saddam Hussein, che appunto l'emergenza di Saddam Hussein e lo scoppio della guerra Iraq-Iran, l'occupazione della grande moschea della Mecca, appunto un'occupazione che mette in discussione diciamo la posizione, lo statuto dell'Arabia Saudita come appunto paese custode delle città sacre all'Islam. E poi, insomma, ritroviamo l'invasione sovietica dell'Afghanistan di questo periodo, quindi anche l'inizio di un nuovo conflitto armato in questa regione. 1979, che in qualche modo è segnato anche dall'entrata in un'era di globalizzazione neoliberalista per alcuni paesi arabi. Ecco, liberalizzazioni economiche. Diciamo che la globalizzazione, quindi la liberalizzazione economica legata alla globalizzazione, avviene anche per alcuni paesi arabi, ma mentre appunto si sperava che questa liberalizzazione economica potesse portare un rilancio, uno sviluppo economico, si verifica piuttosto un appiattimento dell'economia dei diversi paesi arabi, e tanto che la popolazione si ritrova a reagire alla crisi economica con le cosiddette rivolte del pane che si verificano per esempio in Egitto e in Tunisia. Come appunto questi paesi reagiscono alla liberalizzazione economica e in qualche modo come riescono a gestire la crisi economica? Ecco, con l'adozione di programmi di aggiustamento strutturale messi in qualche modo in pratica dalle organizzazioni, dagli istituti finanziari internazionali, come ad esempio dalla Banca Mondiale e dal Fondo Monetario Internazionale. Rapporto virtuoso politico e economico. Liberalizzazioni politiche 1984-1992. Se appunto si crede che c'è un certo rapporto vizioso che colleghi le liberalizzazioni economiche con le liberalizzazioni politiche. Quindi nel momento in cui c'è una maggiore libertà di crescita economica, di sviluppo economico, dovuto anche molto alle politiche, alla globalizzazione, si può immaginare che questo sviluppo, questa crescita economica possa in qualche modo portare anche una liberalizzazione politica. Quindi con la presenza di un multipartitismo, in effetti bisogna tenere presente che la maggior parte dei paesi arabi di questo periodo erano soprattutto governati da presidenti o da monarchi appunto che avevano un vero e un loro proprio partito unico in effetti. Quindi la liberalizzazione politica in questo periodo c'è una maggiore apertura all'opposizione e quindi l'emergenza di nuovi partiti politici che possono partecipare al gioco politico per via elettorale e via dicendo. E poi ovviamente un ampliamento delle libertà civili, come ad esempio libertà di associazione, libertà appunto di espressione soprattutto. Ma in realtà in alcuni paesi c'è stata piuttosto una deliberalizzazione politica. Infatti i regimi politici dei paesi arabi di questo periodo sono piuttosto dei regimi autoritari che, malgrado diciamo, la sfaccettatura di un'apertura politica, di un'apertura economica, ritornano ad applicare sistemi di sicurezza, sistemi di controllo, sistemi appunto autoritari.
Passiamo adesso appunto ad analizzare l'Islam politico, movimenti jihadisti, che sono appunto movimenti radicali.

Islamici che si sviluppano principalmente in Egitto, seguendo l'ispirazione ideologica di Said Qutb, e che in realtà il loro obiettivo è di una lotta a volte armata contro i regimi di potere. In seguito abbiamo anche la presenza di islamisti nella società civile che per esempio nelle associazioni studentesche, nei sindacati, nelle diverse classi professionali, sociali, professionali. È un modo appunto per appunto l'islam politico di avere presa diretta sulla popolazione e di poter in qualche modo influenzare la popolazione attraverso le loro azioni, che sia a livello sociale oppure a livello di forza, diciamo, di azioni armate. L'islam politico di questo periodo possiamo ritrovare anche il salafismo, che appunto emerge verso il 1990 e negli anni 2000 in Egitto, che appunto è una versione estremista dell'Islam politico, dove appunto c'è un richiamo, si fa un riferimento all'Islam puro dell'epoca di Muhammad, del profeta Muhammad. Ecco. E in questo periodo è caratterizzato da conflitti armati che scuotono l'intera regione. Invasioni israeliane del Libano del 1978, del 1982, del 2006, la prima e la seconda intifada palestinese tra il 1987 e il 1990 e il 2000 e 2005. La guerra Iran-Iraq del 1980-1988, la guerra civile libanese che ha interessato appunto il Libano tra il 1975 e il 1990, la guerra civile algerina nel 1991-2004, la prima e seconda guerra del Golfo Iraq-Kuwait del 1990-1991 e del 2003. E parliamo adesso delle primavere arabe del 2010 e del 2011. Primavere arabe le cui origini sono legate alle politiche neoliberaliste, appunto PASS, i programmi di aggiustamento strutturale, alla presenza dei regimi autoritari e soprattutto alla manipolazione delle libertà politiche. Come abbiamo visto precedentemente, c'è stato in qualche modo una certa l'adozione di una certa liberalizzazione delle politiche nei diversi paesi arabi, ma in realtà si è trattato piuttosto di una liberalizzazione, a volte una semplice democrazia di facciata, appunto perché poi in sostanza queste liberalizzazioni politiche non sono state mai effettuate, applicate seriamente. Chi sono i protagonisti di queste primavere arabe? Sono appunto movimenti popolari trasversali, si tratta piuttosto di movimenti in cui i protagonisti sono i giovani, soprattutto i giovani delle città. Giovane appunto, per esempio nel caso egiziano, che diciamo la rivoluzione araba ha iniziato appunto per opera dei giovani a partire dal Cairo, oppure giovani per esempio delle zone un po' più marginalizzate, per esempio del caso tunisino del 2010. Quali sono gli effetti di queste rivoluzioni arabe? In realtà, diciamo, le rivoluzioni arabe hanno interessato diversi paesi arabi e hanno avuto degli effetti diversi. Per esempio, nel caso tunisino c'è stato un periodo una vera e propria transizione democratica, ma in altri casi, per esempio nel caso libico, nel caso siriano, queste rivoluzioni arabe si sono trasformate piuttosto in conflitti armati. Oppure, come per esempio nel caso egiziano, diciamo, una delle conseguenze di queste primavere arabe è piuttosto un cambiamento politico, ma non un cambiamento politico che in qualche modo di miglioramento, ecco, insomma, soprattutto nel caso egiziano.
Ecco, adesso arriviamo a punti di riflessione. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano

vigono la quarta fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le conseguenze delle liberalizzazioni economiche nei paesi arabi? E cosa sono le cosiddette primavere arabe? Riepilogo di spunti di riflessione. Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la terza fase della storia dei paesi islamici? Quali sono gli effetti dello statalismo nei paesi arabi? In cosa consiste la rivoluzione petrolifera? Quali sono i fatti salienti che caratterizzano la quarta fase della storia dei paesi islamici? Quali sono le conseguenze delle liberalizzazioni economiche dei paesi arabi? E cosa sono le cosiddette primavere arabe? Ecco, con questo abbiamo concluso questa lezione. Vi ringrazio per l'attenzione. Per maggiori approfondimenti potete consultare la pagina web del corso. Grazie e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per vivere con successo il XXI secolo? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Istituzioni Pubbliche e Media Digitali della Facoltà di Scienza della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti, io sono Antonio Laurino, sono docente a contratto all'Università di Bologna e all'Università di San Marino e mi occupo di didattica della scrittura, di italiano scritto quindi, e in particolare di didattica della scrittura accademica, professionale e più in generale funzionale. Sono qui per illustrarvi i contenuti del corso Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing. Questo corso si suddivide in alcune macro aree. Innanzitutto ci occuperemo della scrittura funzionale, del processo e del prodotto. Daremo quindi una definizione di scrittura funzionale, diremo che si tratta di una scrittura che quotidianamente pratichiamo e soprattutto capiremo come si arriva consapevolmente o meno, ma d'ora in avanti maggiormente consapevolmente, alla produzione di un testo, quindi attraverso un processo di scrittura funzionale che si suddivide in diverse fasi, un processo che può essere ottimizzato e vedremo alcune tecniche di ottimizzazione di questo processo di scrittura e soprattutto un processo che poi prevede la produzione, quindi un prodotto, e il prodotto naturalmente non può che essere il testo. Parleremo di testualità, analizzeremo diverse tipologie di testi e soprattutto daremo una serie di indicazioni, potremmo dire di principi, di buona scrittura per fare in modo che il nostro testo possa aspirare ad essere non solo corretto ed adeguato, ma soprattutto efficace. Successivamente parleremo della scrittura professionale, dalla carta allo schermo. Ci concentreremo quindi sulla cosiddetta comunicazione scritta d'impresa. Vedremo che ognuno di noi, svolgendo una professione non per forza di scrittura, ma più in generale della comunicazione, affronterà quotidianamente compiti di scrittura. Ed è quindi importante definire quelle che sono le competenze, le abilità degli scrittori e delle scrittrici d'impresa, potremmo dire. I business writer.

Oltre a questa prima definizione, cercheremo anche di approfondire le nozioni che riguardano il tono e lo stile dell'informazione, quindi burocratese da un lato, aziendalese dall'altro, e capiremo quali sono i tratti di questi due stili di comunicazione, tratti naturalmente da evitare. Quindi dovremo fare in modo di evitare che il nostro testo abbia un tono aziendalese o burocratese. Inoltre parleremo ampiamente della declinazione della scrittura professionale digitale, quindi di web writing e dei relativi principi di scrittura per il web, e poi di social media writing, quindi della produzione della scrittura di contenuti dedicati e rivolti ad un'utenza digitale e rivolti quindi ad un contesto, digitale. Vedremo quindi una serie di accorgimenti che si aggiungeranno ai principi di buona scrittura che avremo già visto. Dopodiché parleremo dei testi professionali, dandone una panoramica e facendo alcuni focus. Ossia, introdurremo una serie di tipologie testuali, tra quelle più comuni e più utili nel mondo del lavoro oggi, con cui ragionevolmente ognuno di noi si troverà a confrontarsi. Ci saranno quindi per ognuna di queste tipologie testuali, per ognuno di questi tipi di testi, delle definizioni della loro natura e anche rispetto alla rilevanza che i testi che si è scelto di affrontare e di proporre hanno all'interno dell'ecosistema, possiamo dire, testuale contemporaneo. Dopodiché, sempre per ognuno di questi testi, proporremo alcune caratteristiche testuali, elencheremo alcune caratteristiche testuali. E infine, per ognuno di questi testi, ci sarà un certo numero di esempi concreti, quindi tratti dalla realtà testuale, appunto. Esempi che quindi presenteranno dei punti di forza e dei punti di debolezza, di cui discuteremo ed esempi che analizzeremo nel dettaglio. Infine, ci occuperemo del rapporto tra scrittura e intelligenza artificiale, vedendo le implicazioni, i principi e le applicazioni. Oggi, infatti, gli strumenti di intelligenza artificiale, e preciso generativa, ci aiutano a scrivere, possono aiutarci ad affrontare compiti di scrittura che di solito sono sempre cognitivamente impegnativi. Vedremo quindi innanzitutto una definizione di intelligenza artificiale generativa. Vedremo quali sono le implicazioni sul processo di scrittura e sul nostro modo di scrivere, di produrre contenuti scritti. Inoltre, proporremo dei principi, delle linee guida, potremmo dire dei prompt. Daremo quindi delle istruzioni, come si definiscono, per cercare di ottenere i testi che vogliamo, quindi un prodotto che ci soddisfa, interagendo e dialogando in modo proficuo con l'intelligenza artificiale generativa. Infine, vedremo anche alcune applicazioni, cioè concretamente produrremo dei testi, in particolare con due strumenti, ChatGPT e Gemini. Produrremo quindi dei testi e cercheremo di applicare tutti quei principi teorici che avremo visto in precedenza. Bene. La presentazione si conclude qui, io vi ringrazio per l'ascolto e la visione e vi ricordo che i materiali di approfondimento, i materiali didattici di questo corso sono presenti sul sito di Ateneo all'interno della sezione relativa al corso di Processi educativi per la scrittura funzionale e AI Writing.

L'Università Telematica Internazionale UniNettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania,

0: Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifran nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rachid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
2: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione. L'oggetto sono i media sincretici, la pubblicità. I media sincretici sono tutti quei media che accorpano, che usano medium differenti. La pubblicità non è un vero e proprio media, è una istituzione, un modo di utilizzare media diversi. In questo senso parleremo della pubblicità in quanto un media sincretico. Teniamo conto che la pubblicità ha rivestito e riveste un ruolo centrale all'interno del sistema dei media, dunque merita una attenzione particolare. Gli argomenti sono una breve storia della pubblicità, l'analisi semiotica della pubblicità, il commercial, un esempio di analisi. Dunque iniziamo da una breve storia della pubblicità. La storia della pubblicità è intimamente legata, evidentemente, a quella dei media e, nella sua prima fase, a quella dei media cartacei. Infatti, la prima agenzia pubblicitaria fu fondata da Volney Palmer nel 1842 a Filadelfia per procurare pubblicità ai quotidiani e successivamente anche per fornire un aiuto creativo per quanto riguarda soprattutto la parte verbale. Poi gradualmente entrano in gioco anche degli elementi visivi e in maniera fortemente collegata cominciano a nascere dei veri e propri brand, cioè delle scritte, degli insiemi grafici di lettering e eventualmente di immagini che caratterizzano una certa azienda. Il periodo della fine dell'Ottocento vede anche lo sviluppo di un'altra forma pubblicitaria che è la affissione, la pubblicità esterna. Infatti l'invenzione della cromolitografia permette, a partire dal 1836, la nascita di grandi manifesti a colori, come quelli realizzati da Henri de Toulouse-Lautrec, questo per il divano giapponese del 1892, o da Alphonse-Marie Mouchat per Bière de la Meuse 1897, ma i casi potrebbero essere molti, molti di più. Inizia un dialogo tra il mondo dell'arte e il mondo della pubblicità, per esempio con le pubblicità che Marcello Dudovic fa per Borsalino nel 1933, riprendendo molti canoni dell'arte fascista contemporanea, oppure per le iniezioni di futurismo che Fortunato De Pero effettua sulle pubblicità del Campari negli anni 30. A partire dalla fine degli anni 30 diventa estremamente potente, presente l'azione della radio. In realtà già nel corso degli anni 30 la radio diventa un medium molto popolare. Alla fine degli anni 30 si verifica il famoso episodio della fake news, potremmo dire della guerra dei mondi, realizzata da Orson Welles nel 1938, che segnala in maniera evidente l'enorme potenza sociale di un mezzo broadcasting come la radio. La pubblicità è profondamente legata alla radio, che offre nuovi spazi per le inserzioni pubblicitarie, ma anche nuove occasioni di creatività pubblicitaria. Per esempio nasce il jingle, nasce la musica che si collega in maniera organica al brand, al logo, per creare una identità complessiva della marca, del prodotto. Ma il periodo tra le due guerre vede anche l'arrivo di un altro tipo di pubblicità, che è la propaganda. La propaganda diventa determinante nella gestione del consenso, soprattutto all'interno dei regimi totalitaristici. Il dopoguerra è un momento di grande sviluppo della pubblicità. La pubblicità viene ormai percepita come una presenza estremamente influente nel sociale, come testimonia il libro The Hidden Persuaders, I persuasori occulti di Vance Packard, apparso nel 1962. È il momento della
grande espansione della pubblicità che è stato raccontato negli ultimi anni da una serie televisiva famosa, Mad Men, di Matthew Weiner, dal 2007 al 2015, i cui personaggi centrali sono ispirati ai grandi pubblicitari di New York del periodo, in particolare il nome famoso è quello di Russell Reeves. Ma in ogni caso, quello che emerge chiaramente dallo studio della pubblicità, della sua storia, è la capacità della pubblicità di sposare anche le controculture giovanili del periodo. Pensiamo alla pubblicità che Oliviero Toscani realizza nel 72 e 73 per i Jeans Jesus, o per l'utilizzo degli stilemi della controcultura lisergica degli anni 60 e 70 da parte di grossi brand come la Pepsi Cola. Il progresso degli anni 70-80 vede uno scambio sempre più forte non solo tra il mondo dell'arte e la pubblicità, ma tra il mondo del cinema e la pubblicità. Infatti molti importanti registi vengono dalla pubblicità. Il caso di Ridley Scott, che realizza nel 1984 un importante spot per lanciare il primo Macintosh, che si chiama appunto Apple 1984, e che usa gli stessi stilemi visivi in opere quali Blade Runner. Il big data marketing è un primo grande fenomeno di trasformazione della pubblicità sotto la pressione del digitale, dei social media e di tutte le nuove pratiche mediali. I big data sono i dati che noi produciamo costantemente con le nostre navigazioni del web. Essi sono acquisiti, venduti, acquistati, lavorati, elaborati e danno luogo a delle forme di proposta pubblicitaria estremamente profilati sulle nostre abitudini di consumo e sui nostri gusti, così come essi vengono appunto individuati, recensiti, captati. Ma si tratta solo di uno dei fenomeni che caratterizzano la nuova pubblicità. Qualcuno parla anche di post-pubblicità. Un secondo grande fenomeno, infatti, è dato dalla nascita di pubblicità che nascono dal basso, che non vengono cioè gestite da grandi imprese, ma vengono gestite da comunità, associazioni, a qualche volta anche da singoli soggetti, e talvolta sono fortemente parodistiche o polemiche contro le pubblicità promosse dalle grandi aziende. Un esempio sono le campagne di Greenpeace, come Campaign Against Legal Shell del 2014. In questo caso Greenpeace, con una campagna che fa leva sulle parodie e usa gli stessi pupazzetti Lego, è riuscita a fermare un contratto miliardario tra Lego e Shell, in quanto Shell era accusata di fare perforazioni dannose per l'ambiente. D'altra parte ritornano anche delle forme più gerarchizzate di comunicazione persuasiva, per esempio attraverso il fenomeno degli influencer che grazie a contratti milionari con le aziende parlano per così dire direttamente, faccia a faccia, con un tono di voce estremamente personale, intimo, mettendo anche a nudo la propria intimità con i propri followers. È una forma indubbiamente nuova di comunicazione persuasiva. E infine possiamo considerare come l'avvento di nuovi algoritmi di machine learning e di intelligenza artificiale fanno sì che le pratiche di proposta pubblicitaria siano sempre più confuse con le pratiche quotidiane di vita. Un esempio eccellente è quello di Alexa, la voce artificiale di Amazon, che nei suoi dialoghi con gli utenti può suggerire forme di acquisto in maniera estremamente amichevole, in maniera estremamente connessa a tutte le pratiche di vita quotidiana di ciascuno di noi. Possiamo allora lanciare qualche spunto di riflessione. Come nasce la pubblicità moderna?
quali sono le relazioni tra pubblicità, ambiente culturale e produzioni artistiche. Quali elementi contraddistinguono la pubblicità contemporanea? Possiamo allora passare all'analisi semiotica della pubblicità, il commercial, che costituisce il secondo oggetto della nostra lezione. Le campagne pubblicitarie utilizzano l'audiovisivo nella forma del commercial. Occorrerà allora comprendere in che modo tutte quelle particolari risorse offerte dal prodotto mediale audiovisivo che abbiamo studiato in alcune lezioni del nostro corso possono essere messe, per così dire, al servizio di alcune strategie pubblicitarie. In particolare studieremo due tipi di strategia pubblicitaria. Un primo tipo di strategia mira alla valorizzazione di prodotti e di servizi, mira cioè a dotare i prodotti oppure i servizi che vengono presentati di valore agli occhi dello spettatore. Un secondo tipo di strategia mira a costruire un rapporto fiduciario tra il testo, il discorso e soprattutto tra il soggetto del discorso e lo spettatore. Dunque, due strategie evidentemente complementari. Da un lato si valorizza un oggetto, dall'altro si sottolinea la credibilità di chi effettua la valorizzazione di quell'oggetto. Partiamo allora dallo studiare le strategie di valorizzazione. Le strategie di valorizzazione coinvolgono anzitutto gli oggetti del mondo indiretto. Ricordiamo che nel mondo indiretto noi percepiamo la presenza di oggetti e la presenza di soggetti. Talvolta gli oggetti del mondo indiretto diventano particolarmente importanti nella pubblicità perché rappresentano appunto i beni, le merci da valorizzare. Questo può avvenire anzitutto mettendo in scena e raccontando la costruzione degli oggetti. Molti spot, molti commercial raccontano come per esempio un certo alimento derivi da materie di prima qualità che sono state lavorate in modo perfettamente rispettoso dei loro principi nutritivi. Il modo in cui un oggetto è costruito, un bene, un servizio sono costruiti, individuano già una prima classe di valori, soprattutto individuano una prima strategia di valorizzazione. Nel caso di servizi si potrà fare riferimento, per esempio di servizi assicurativi, si potrà fare riferimento alla lunga tradizione, per esempio, di una certa compagnia o di una certa banca, ripercorrendo le tappe del suo sviluppo e quindi sottolineando il valore storico della sua presenza nel mercato. Una seconda strategia invece mira non a raccontare la costruzione di un oggetto, ma l'azione di un oggetto. In questo caso l'oggetto viene personificato e agisce in maniera evidentemente positiva. Pensate a come certi detersivi, certi sgrassanti vengono personificati in nerboruti supereroi in grado di risolvere in poco tempo problemi di pulizia o di disinfestazione. Un altro tipo di strategie di valorizzazione coinvolgono invece non più gli oggetti, ma i soggetti presenti nel mondo indiretto, cioè in sostanza i personaggi. Questi soggetti in carne e ossa, per così dire, presenti nel mondo indiretto, possono anzitutto manifestare un desiderio oppure un apprezzamento riguardante certi oggetti o certi servizi. È il caso del testimonial che si presenta, diciamo così, mettendoci la faccia e raccontando le ragioni del suo apprezzamento di un certo oggetto. Oppure ci può anche essere invece una storia incentrata sull'utilizzo positivo degli oggetti da parte di alcuni soggetti e una loro eventuale conversione.
soggetti che non credono che uno sgrassante abbia tutto questo potere, che poi quando lo usano invece si convincono, soggetti convinti che un certo detergente non sia in grado di togliere il calcare e che poi invece vengono, diciamo così, fulminati sulla via di Damasco nel momento in cui si decidono a usare quel certo prodotto. Ma la valorizzazione, i processi di valorizzazione possono passare anche attraverso l'utilizzo di un altro tipo di soggetti, che sono i punti di percezione del mondo indiretto, cioè quei soggetti impliciti nel mondo indiretto. E questo passa soprattutto attraverso due grandi strategie: una interpellazione e quindi un dialogo diretto del testimonial con lo spettatore. Il testimonial può parlare in una terza persona, ma può anche guardare negli occhi lo spettatore, e dunque in questi casi lo spettatore viene direttamente coinvolto e, diciamo così, si sente preso nel mondo in cui vive il testimonial. Oppure anche la soggettiva ed esperienza simulata del prodotto da parte dello spettatore. L'uso di soggettive fa sì che lo spettatore si senta questa volta calato nel mondo in cui vive, agisce, si presenta il prodotto e dunque ne fa una sorta di esperienza diretta per quanto simulata. Se invece passiamo dalle strategie di valorizzazione alle strategie fiduciarie, evidentemente tiriamo in ballo non più i soggetti del mondo indiretto, sia quelli espliciti sia quelli impliciti, ma tiriamo in ballo questa volta i soggetti del discorso. I soggetti del discorso sono responsabili della presentazione dei prodotti all'interno degli spot, dei commercial, e dunque sono chiamati a legittimare il loro ruolo fiduciario. In questo caso la costruzione del rapporto di fiducia, che abbiamo visto essere centrale nel rapporto con i soggetti del discorso, con gli autori, in questo caso, dicevo, il rapporto di fiducia può essere basato su vari elementi. Anzitutto una competenza tecnica o tecnico-scientifica, e allora avremo una certa precisione del discorso, l'uso di certi termini scientifici, per esempio nel campo dei dentifrici, soprattutto nel campo dei medicinali, che però per legge non può essere soggetto a commercial televisivi, ma invece i farmaci da banco sì, e quindi qualche volta in questo caso la presenza di competenze tecniche e tecnico-scientifiche esibite è molto importante, anche nella forma eventualmente di ricostruzione in computer grafica. Una competenza epistemica e gnomica, cioè riguardante i saperi e riguardanti, diciamo così, la saggezza del mondo. Alcuni soggetti fiduciari, oppure alcuni loro portavoce, come certi tipi di testimonial, si appoggiano soprattutto sul fatto di essere soggetti navigati, soggetti esperti della vita e dunque capaci di dare consigli, un po' come le persone più anziane consigliavano i giovani o le giovani sui prodotti migliori da acquistare per la casa. E infine c'è una competenza estetica. Il soggetto del discorso molto spesso viene chiamato a esibire una competenza di tipo estetico, ovvero egli deve dimostrare di padroneggiare dei codici stilistici che sono gli stessi che piacciono al proprio spettatore. Questo fa sì, per esempio, come abbiamo detto poco fa, che a volte la pubblicità indirizzata ai giovani ne adotti gli stessi codici. Abbiamo visto la capacità della pubblicità degli anni 70-80 di sposare immediatamente i codici estetici delle controculture giovanili. Possiamo allora passare a qualche spunto di riflessione. Quali sono le strategie di valorizzazione dei prodotti che coinvolgono oggetti e soggetti del mondo indiretto? Quali strategie di valorizzazione coinvolgono il posizionamento esistenziale? Quali sono le strategie fiduciarie e come vengono perseguite? Bene,
se alcuni aspetti non sono ancora del tutto chiari, speriamo vengano chiariti da un esempio di analisi che faremo. Il nostro esempio è tratto dalla pubblicità, da una serie di pubblicità, di campagne pubblicitarie che la Pepsi ha realizzato nel corso degli anni Ottanta, improntate alla idea che la bibita Pepsi fosse la scelta di una nuova generazione. In particolare in questo video viene rappresentata una vicenda su una spiaggia americana. Vediamolo e poi cerchiamo di capire quali strategie di valorizzazione e di fiduciarietà vengono messe in atto.

0: Okay, who's first?
1: Pepsi, the choice of a new generation.
2: Lo spot dura soltanto una trentina di secondi, però vediamo come siano messe in atto una serie di strategie molto complesse, molto raffinate. Anzitutto, una prima strategia di valorizzazione mette in gioco il comportamento dei soggetti del mondo indiretto che maturano e poi esprimono un desiderio, cioè dei bagnanti che sono spesso ripresi nell'atto di accorgersi e poi accorrere verso il venditore della bibita. Ma su questo si salda, anzi più che si salda, si intreccia un secondo tipo di valorizzazione che è dato dal soggetto del mondo indiretto più utilizzo del prodotto, cioè della bibita, lì dove al centro dell'attenzione è il venditore stesso che stappando la bibita con lentezza, esibendola, mette in scena il suo estremo piacere nel versarsi e poi nel bere, nel deglutire lentamente la bibita fresca. Una terza strategia di valorizzazione è infine legata all'utilizzo di alcuni punti di percezione specifici e quindi in un particolare posizionamento esistenziale dello spettatore che viene messo nello stesso punto di vista del personaggio che stappa e che si versa e che poi beve la bibita in maniera da godere di alcune inquadrature estremamente ravvicinate, di alcuni dettagli della bibita stessa. Dunque abbiamo una simulazione dell'esperienza di utilizzo da parte dello spettatore. Fin qui le strategie di valorizzazione, ma per quanto riguarda le strategie invece fiduciarie, vediamo che giocano due aspetti. Anzitutto, il soggetto del discorso mette in scena non soltanto un prodotto, ma un'operazione di persuasione all'acquisto del prodotto. Dunque, mette in scena in un certo senso il meccanismo stesso della pubblicità. Perché lo fa? Certamente per giocare con la pubblicità, ma soprattutto per proporsi al proprio spettatore come un pubblicitario, diciamo così, particolarmente ironico, capace di giocare sul suo stesso mestiere. E dunque è una forte strizzata d'occhio tesa a costruire una fiduciarietà tra il soggetto del discorso e lo spettatore. D'altra parte, un altro aspetto che tende a creare fiducia è dato dall'adozione di una serie di stilemi propri del nuovo cinema americano degli anni Ottanta. Questo vuol dire che molte forme, per esempio un certo tipo di fotografia, l'uso di colori caldi, un certo tipo quindi di pellicola anche, o anche l'uso della cosiddetta focale lunga, cioè la spiaggia è spesso inquadrata con degli zoom che consentono dei passaggi dal fuoco, dalla focalizzazione in primo piano alla focalizzazione di sfondo e viceversa. Tutti questi elementi erano ampiamente usati nel nuovo cinema americano degli anni Ottanta, il cinema dei Lucas, degli Spielberg, dei Coppola, ed erano un evidente marchio di riconoscimento delle scelte di una estetica e di una nuova generazione di spettatori e di consumatori. Vorrei fare osservare un aspetto che fin qui non abbiamo propriamente osservato, ma che ci aiuta a completare l'esame della pubblicità e delle strategie pubblicitarie. L'uso del brand o logo. Nel caso della Pepsi, questo brand, parliamo di logo, nel caso di alimenti solo di lettering, mentre il brand implica anche la presenza di elementi grafici. Nel caso della Pepsi noi abbiamo visto comparire il brand della Pepsi sulla bottiglietta e poi sulle cassette e sul berretto del venditore e poi rivediamo diciamo il logo Pepsi di nuovo presente nella conclusione. È importante questa collocazione del brand perché la Pepsi in quanto brand presenta una serie di funzioni molto particolari. Anzitutto il brand logo è un metasoggetto del discorso, rispetto cioè alle operazioni del soggetto del discorso, si pone come un garante finale, un poco come la testata giornalistica assicura della qualità dei singoli articoli che vi compaiono. Ma d'altra parte il brand logo, in quanto metasoggetto, è anche metasoggetto dell'intera campagna interdiscorsiva che usa non soltanto i commercial pubblicitari, ma usa anche pagine a stampa, gadget, sponsorizzazioni e così via. E infine il brand logo è anche operatore di continuità tra mondo indiretto e mondo diretto, per esempio attraverso il packaging. Il prodotto che io trovo sugli scaffali è collegato a quel mondo mitico, magico, costruito dal commercial, perché presenta lo stesso brand, perché ripresenta il brand della Pepsi. Possiamo allora introdurre qualche spunto di riflessione. Quali sono le strategie di valorizzazione presenti nel commercial analizzato? Quali sono le strategie fiduciarie? E qual è il ruolo del brand logo? Allora, passiamo al riepilogo degli spunti di riflessione introdotti nel corso della lezione che abbiamo appena condotto. Come nasce la pubblicità moderna? Quali sono le relazioni tra pubblicità, ambiente culturale e produzioni artistiche? Quali elementi contraddistinguono la pubblicità contemporanea? Quali sono le strategie di valorizzazione dei prodotti che coinvolgono oggetti e soggetti del mondo indiretto? Quali strategie di valorizzazione coinvolgono il posizionamento esistenziale? Quali sono le strategie fiduciarie e come vengono perseguite? Quali sono le strategie di valorizzazione presenti nel commercial analizzato? Quali sono le strategie fiduciarie? Qual è il ruolo del brand logo? Vi ringrazio dell'attenzione che avete prestato a questa lezione. Vi ricordo

0: Il ciclismo su pista.
1: Sono studente Uninettuno di ingegneria gestionale e indirizzo economico.
2: Mi sono iscritta a psicologia.
0: Frequento la facoltà di scienze della comunicazione.
3: Con Uninettuno ho deciso di intraprendere un percorso di studi che è il corso di ingegneria civile. Ho scelto di studiare perché è una seconda via che mi do oltre alla carriera sportiva, perché sappiamo benissimo tutti che per quanto sia bella la nostra carriera, ma durerà poco.
2: Bisogna sempre pensare di avere un piano B, e il piano B può essere lo studio.
3: Una seconda strada, una seconda possibilità, una seconda opportunità che vada al di fuori dello sport.
1: Sono felice di aver scelto di studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di conciliare al meglio sia la mia carriera agonistica sportiva sia quella fondamentale dello studio e carriera universitaria.
3: Sicuramente la carriera universitaria va portata di pari passo con quella sportiva.
2: Ho scelto Uninettuno perché mi dà la possibilità di poter studiare quando voglio, quindi poter conciliare la mia vita di studente, di lavoratore, di giocatrice di pallavolo e farlo dovunque.
0: In questo modo io, nonostante gli orari strani a cui mi trovi sui libri e i luoghi svariati in cui io mi metto a studiare, ho sempre tutto il materiale didattico a mia disposizione.
3: Con queste modalità che ci mette a disposizione l'Uninettuno, e se riesca nei tempi liberi dove non ci si allena, ad aprire il computer, un tablet o semplicemente lo smartphone per seguire una lezione, per prendere degli appunti e per preparare anche gli esami.
1: Quando avrò terminato il mio percorso triennale con Uninettuno, sono deciso a continuare anche con il percorso magistrale sempre in ingegneria gestionale, continuando sempre a studiare con Uninettuno perché mi sta dando la possibilità di perseguire la mia passione sportiva nella ginnastica artistica, ma anche di crearmi un futuro solido e la possibilità di scegliere un giorno un lavoro che mi piaccia e che mi dia molte soddisfazioni. Il mio consiglio per tutti quei giovani atleti che si trovano ad un certo punto della loro carriera agonistica come ad un bivio tra la scelta universitaria e il proseguimento della loro carriera sportiva, io dico solo che anche grazie alla mia esperienza ho capito che se si vuole veramente raggiungere i propri obiettivi mettendoci tutta la passione che si ha e facendo numerosi sacrifici, è possibile perseguire entrambe le cose senza rinunciare ai propri sogni.

Benvenute e benvenuti, sono il professor Gianluca Della Maggiore, insegno in quest'Ateneo e mi occupo specificamente di ricerca nel campo del cinema, della televisione, della fotografia e dei nuovi media. In questo corso di film e visual culture, affronteremo l'argomento cinema a partire dalla particolare prospettiva aperta dagli studi di cultura visuale. Gli studi di cultura visuale sono un campo di ricerca che è piuttosto recente, possiamo farlo partire alla fine degli anni 90 del secolo scorso e si occupano dell'intero dominio delle immagini, evidentemente anche delle immagini in movimento e delle forme di esperienza visiva ad esse correlata attraverso una prospettiva transdisciplinare. Questo corso mette proprio al centro questo. Da un lato gli studi di cinema, da un lato gli studi di cultura visuale. E quindi vediamo come sono gli argomenti, i macroargomenti di questo corso. Partiremo sempre in ordine cronologico, alternando le due visioni, studi di cinema e studi di cultura visuale. Partiremo dunque dal cinema delle origini, per poi declinare un particolare caso di studio dei film realizzati a fine 800 sul

Leone XIII, che ci permettono di entrare nell'ambito della cultura visuale del periodo. Affronteremo poi la cultura del montaggio delle avanguardie e la cultura visuale staliniana, dunque partiremo con l'analisi delle culture del montaggio di quelle che sono le avanguardie cinematografiche storiche degli anni 20 e 30, pensiamo all'impressionismo francese o al cinema delle avanguardie sovietiche, per poi soffermarci appunto su un caso di studio molto particolare che cambia completamente il quadro della cultura sovietica, vale a dire la cultura visuale negli anni staliniani, dagli anni 30 agli anni 50. Affronteremo poi il cinema classico hollywoodiano e la cultura visuale di Hitchcock, sempre con questo duplice sguardo. Faremo un focus generale su quella che è il cinema narrativo classico di Hollywood, quindi la Hollywood degli anni 20 e degli anni 60, declinando tutte le varie tipologie di forme cinematografiche di quel periodo, per poi soffermarci su un caso di studio interessante, che è quello della cultura visuale propria di un regista dei più importanti della classicità hollywoodiana, che è Alfred Hitchcock, che lo faremo attraverso gli strumenti della cultura visuale, che ci permetteranno anche di fare dei collegamenti molto interessanti con la storia dell'arte e la storia delle immagini presa nel suo senso complessivo. Un altro argomento che affronta questo corso è quello della crisi della forma classica del cinema moderno e la cultura visuale dell'Italia nel 1948. Vedete come c'è sempre questo intreccio tra una descrizione ampia e articolata di un momento storico per il cinema, quindi la crisi della forma classica del cinema moderno fa riferimento a tutte quelle correnti cinematografiche che hanno definito la modernità del cinema, il neorealismo italiano, la nouvelle vague francese e la new Hollywood degli anni 70, quindi affronteremo in senso generale, per poi andare nel particolare analizzando quella che è stata la cultura visuale in un momento storico particolare dell'Italia del dopoguerra, nel 1948, andando a analizzare in particolare quello che è il cinema di propaganda. Infine affronteremo l'argomento della nuova spettatorialità ludica del cinema postmoderno e la musica visualizzata. In questo caso il quadro ampio è quello di una nuova forma di visione in senso ludico, il bagno di sensazioni proposto dal cinema della postmodernità che va declinato nel suo senso complessivo, per poi arrivare ad un caso di studio specifico che ci immette in quello che è il flusso intermediale, ipertestuale, ipermediale della musica visualizzata, dalla nascita del videoclip negli anni 80 per arrivare alla musica visualizzata di TikTok, che contraddistingue l'humus social mediatico dei nostri giorni, a noi contemporaneo. Bene, questo è sono queste le macro aree del nostro corso di Film and Visual Culture. Io vi saluto, spero di vedervi davvero numerosi a questo corso e vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento relativi a questo corso si trovano sulla pagina web del corso sul sito di questo Ateneo. Grazie.

0: Sono aperte le iscrizioni all'anno accademico 2026-2027 dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Non scegliere semplicemente dove laurearti. Scegli il valore che accompagnerà tutta la tua vita professionale. Da oltre 30 anni, Uninettuno costruisce un modello di università riconosciuto a livello globale, fondato sulle qualità della ricerca, sull'innovazione tecnologica e sulla centralità dello studente. Oggi, migliaia di studenti provenienti da 167 paesi del mondo studiano insieme nella nostra comunità accademica globale. Da noi la tecnologia non sostituisce il docente, ma lo avvicina allo studente. La nostra piattaforma nasce da anni di ricerca con l'obiettivo di sviluppare il pensiero critico. Il modello di intelligenza artificiale creato da Uninettuno, Socrates AI, ti aiuta a ragionare. Con Uninettuno, la laurea significa conoscenza, competenze, reputazione internazionale e futuro. Se vuoi costruire con successo il tuo domani con una università che da sempre innova, questo è il momento di iniziare. Il tuo futuro comincia oggi. Scegli il meglio. Scegli l'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
1: Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti, introduciamo la lezione di oggi che avrà come oggetto la malattia di Parkinson. Gli argomenti saranno disturbi del movimento ipercinetici, malattia di Parkinson forme, malattia di Parkinson fisiopatologia, malattia di Parkinson sintomatologia ed infine malattia di Parkinson diagnosi e trattamento. Partiamo dal primo argomento. Disturbi del movimento ipercinetici. La definizione di tremore. I tremori sono movimenti oscillatori, involontari, ritmici e stereotipati di una parte del corpo. Questi sono disturbi del movimento più diffusi e di solito si distinguono da altri movimenti involontari patologici per ritmicità con concomitante coinvolgimento dei muscoli agonisti e antagonisti. In questo video possiamo vedere un tipico tremore con componente mista, poi vedremo, li chiariremo sulla natura, cioè legata sia alla postura assunta che al movimento, e vedete com'è estremamente ritmico il tremore, come c'è l'attivazione di muscoli che svolgono azioni opposte, agonisti e antagonisti. Quanti tipi di tremore esistono? Esiste un tremore posturale. Il tremore posturale è il tremore che compare quando si assume una determinata posizione, come in questo caso. È un tremore con una grossa componente fisiologica. Abbiamo poi un tremore intenzionale o cinetico. È un tipo di tremore che avviene quando si svolge un movimento, quindi non è un tremore intenzionale, nel senso lo faccio apposta, è un tremore legato all'intenzione, al fare qualcosa. Poi abbiamo il tremore a riposo, che è l'opposto, che è un tremore presente quando l'arto, o la mano nel caso, o, è in il capo o altra parte è a riposo. Poi abbiamo il tremore isometrico, che è un tremore che compare quando si esercita una forza contro una resistenza. Poi abbiamo il tremore ortostatico, che compare quando ci si mette in posizione eretta, tipicamente degli arti inferiori, e che scompare camminando o sedendosi. Abbiamo poi il tremore distonico, legato ad alterazioni del tono muscolare, che sono sempre dei disturbi del movimento neurologico. Ed infine abbiamo il cosiddetto tremore psicogeno, o patomimia, disturbo somatoforme, depressione, cioè un disturbo legato a una condizione funzionale psicogena e non organica e neurologica. Il tremore fisiologico, questo è normalmente presente in individui sani ed è correlato a una serie di fattori. Il tremore fisiologico ha tipicamente

una frequenza da 8 a 12 Hz nei giovani adulti, che diminuisce a 6-7 Hz nella popolazione anziana. Altre cause di tremore posturale, che è un, diciamo, è la componente principale del tremore fisiologico, sono l'ipertiroidismo, il feocromocitoma, la caffeina, la nicotina e l'astinenza di alcol. Il tremore fisiologico, che è tipicamente un tremore posturale, è un tremore privo di elementi patologici, per cui non ha un'importanza, diciamo, clinica, ma spesso preoccupa i pazienti che lo presentano, timorosi di avere magari proprio la malattia di Parkinson, che ovviamente non hanno. Che cos'è il tremore essenziale? Il tremore essenziale è lieve, simmetrico, posturale e cinetico. Cosa vuol dire? È un tremore che colpisce spesso entrambi gli arti superiori, caratterizzato dall'essere simmetrico, quindi sia destra che sinistra, dal comparire con la postura o anche con la componente intenzionale o cinetica. È essenziale ma non benigno, non è detto che sia benigno. Essenziale vuol dire che è legato a una familiarità che non ha un'evolutività. La scomparsa del termine benigno è legata al fatto che può creare problematiche nella gestione della vita di tutti i giorni. Vedete in questa figura dove nelle forme severe il paziente può non riuscire a svolgere delle attività quotidiane come per esempio bere o vestirsi e quindi può essere meno benigno di quello che si pensi. Nel 50% dei soggetti c'è una storia familiare. Quindi vuol dire che una componente genetica è estremamente importante. Può essere anche acquisito, quindi non strettamente correlato a una forma genetica. È 20 volte più frequente della malattia di Parkinson. Per cui quando si vede un tremore, sempre applicando la teoria del rasoio di Occam, pensare prima alla cosa più frequente e poi alla cosa meno frequente. Abbiamo poi il tremore ortostatico, che è un raro disturbo del movimento caratterizzato da un rapido tremore delle gambe che si verifica quando si è in piedi. Potete vedere in questo video come il paziente, passato da poco in posizione ortostatica, comincia ad avere questi movimenti involontari, ritmici degli arti inferiori che scompariranno camminando o sedendosi. Abbiamo poi il tremore a riposo. È il classico tremore a conta di pillole, ha sia movimenti alterni di flesso estensione, abduzione e adduzione delle dita e della mano, che una componente anche di pronazione e supinazione della mano e dell'avambraccio. È il tipico tremore della malattia di Parkinson. È un tremore quindi a riposo, presente in condizioni in cui il paziente non sta svolgendo azioni o non sta assumendo una specifica postura. E come vedete ha queste tipiche connotazioni motorie che lo distinguono da altre forme di tremore. Esiste poi il tremore psicogeno. Le presentazioni cliniche variano di solito con bizzarre combinazioni costantemente incoerenti di tremori a riposo, posturali e intenzionali. La diagnosi di tremore psicogeno è spesso di esclusione. Qui vediamo una paziente che, come vedete, non ha un tremore estremamente ritmico, perché guardate come la frequenza varia nel tempo, è come se si dovesse concentrare per avere questo tremore. Guardate poi come i movimenti non sono assolutamente alterni, agonisti, antagonisti, ma è un singolo movimento attivato con una forte variazione sia dell'entità del movimento sia della frequenza con cui tale movimento si manifesta. Guardate come deve guardare la parte che è soggetta a questo tremore e come lo considera relativamente poco importante dal punto di vista patologico. Quali spunti di riflessione? Che cos'è un tremore? Parliamo ora della malattia di Parkinson e delle sue forme. Dal punto di vista epidemiologico, lo 0,4% delle persone sopra i 40 anni presenta una diagnosi di malattia di Parkinson, che sale all'1% sopra i 65 anni, al 10% sopra gli 80 anni.
L'età media di insorgenza è di circa 57 anni. Questo ci aiuta nel porre la diagnosi e nel contestualizzare il disturbo clinico al dato epidemiologico. E come vedete,

anche in virtù dell'aumento dell'attesa di vita e dell'età media, i numeri della incidenza di questa malattia tendono significativamente a salire, proiettandosi verso valori piuttosto elevati. La forma più frequente è la forma idiopatica, che ha una consistente predisposizione genetica, ma che in cui i tratti genetici ovviamente possono non essere distinti proprio perché allo stato attuale non ha la chiara definizione dal punto di vista, diciamo, dell'alterazione genica specifica. Quali forme? La malattia di Parkinson idiopatica è una malattia degenerativa a progressione lenta, caratterizzata da tremore a riposo, quindi uno dei sintomi cardine è proprio quel tremore che abbiamo visto poc'anzi, caratterizzato da questi movimenti alterni a riposo, antagonisti, agonisti, prevalentemente degli arti superiori, ma anche degli arti inferiori, il capo, in genere asimmetrici, cioè parte da un lato, che rendono abbastanza tipico l'esordio di questa malattia. Poi abbiamo la rigidità, cioè la presenza di un incremento del tono muscolare di cosiddetto tipo plastico o extrapiramidale, dove c'è una progressione, un progressivo cedimento del tono muscolare con un segno che può essere presente al gomito o al polso della cosiddetta ruota dentata, come se due ingranaggi fossero l'uno dentro l'altro. Poi abbiamo la bradicinesia, cioè il rallentamento nella deambulazione che porta il paziente a percorrere passi molto piccoli e ad avere spesso, insieme alla rigidità, un atteggiamento che viene chiamato anche atteggiamento camptocormico, cioè di colui che rincorre la propria ombra, che per essere pratici sembra la posizione del portiere di calcio che attende il tiro del calcio di rigore, quindi leggermente flesso in avanti e con le braccia larghe. Instabilità della postura e dell'andatura. Durante la deambulazione questi pazienti vedono una progressiva riduzione di movimenti automatici che si chiamano movimenti pendolari degli arti superiori, che si accompagnano a questa rigidità posturale, alla riduzione dei nostri riflessi posturali e quindi a una maggiore probabilità di cadere. La diagnosi è clinica, vuol dire che la malattia di Parkinson è ancora una di quelle malattie in cui vedere il paziente, raccoglierne la storia clinica, consente di fare diagnosi. Il parkinsonismo giovanile è raro e sopraggiunge prima dei 21 anni. I casi invece con età di esordio compresa tra 21 e 40 anni sono talvolta chiamati morbo di Parkinson o meglio malattia di Parkinson a insorgenza giovanile o precoce. E questo è il tipico caso di Michael J. Fox che negli anni 90, intorno ai 24-25 anni, cominciò a sviluppare i sintomi della malattia, che rese noto con un'intervista esclusiva nel 98 sulla rivista People e che vedono una prevalenza appunto di cause genetiche di malattia, soprattutto in queste forme ad esordio più precoce del classico esordio con età di picco ai 57 anni, come abbiamo detto precedentemente. Esistono anche i parkinsonismi secondari. Il parkinsonismo secondario è un disturbo neurologico che è simile alla malattia di Parkinson, ma è causato da qualcosa di diverso, per esempio farmaci, malattie cerebrovascolari, traumi, cambiamenti post-encefalitici. Questo è il caso, ad esempio, del pugile Muhammad Ali, che ha sviluppato una forma di parkinsonismo post-traumatico, quindi legato proprio al mestiere di pugile, ai traumi del capo ricevuti negli anni che hanno provocato il danno delle strutture coinvolte, i gangli della base, e che, come vedete, ha caratteristiche intensamente tremorigene, con un tremore che è comunque piuttosto simmetrico, anche se prevalente sul lato sinistro, ma vedete qui svolgendo un'azione il tremore si è leggermente attenuato, mentre nella parte a riposo ovviamente il tremore è più evidente.
Esiste poi il parkinsonismo atipico, che si riferisce a un gruppo di malattie neurodegenerative che hanno alcune caratteristiche simili alla malattia di Parkinson e alcune differenti, come una prognosi peggiore, una risposta modesta o nulla ai farmaci. E questo è il caso del compianto attore Robin Williams, che negli anni scorsi si è risultato affetto da una malattia che è la demenza a corpi di Lewy, che ha anche sintomi di Parkinson e che è morto suicida in seguito anche allo sviluppo non solo del declino motorio, ma anche del declino non motorio, con cosiddetti sintomi non motori cognitivi e anche di natura psichiatrico-depressiva, che lo hanno portato a un gesto così estremo. Ironia della sorte, aveva interpretato anni prima nel film Risvegli la parte del neurologo che somministrava per la prima volta una delle terapie più efficaci nella malattia di Parkinson. Quali spunti di riflessione? Quale differenza tra malattia di Parkinson e parkinsonismi? Passiamo ora al punto successivo. Malattia di Parkinson, fisiopatologia. Per quanto riguarda l'eziologia, le cause non sono chiare della malattia di Parkinson. Ci sono fattori ambientali, il modello della metilfenil tetraidropiridina è uno dei modelli che ha consentito nella definizione di una forma tossica di capire la fisiopatologia, almeno di alcune condizioni della malattia di Parkinson. C'è sicuramente poi un substrato genetico che è evidente almeno nel 10-15% dei casi. E poi la combinazione di entrambi i fattori, quindi sia dei fattori genetici che dei fattori ambientali, che spesso si traduce in meccanismi di cosiddetta epigenetica, dove a parità di genotipo si possono avere fenotipi differenti per le influenze ambientali, è uno degli elementi sicuramente più chiarificanti nell'ambito della definizione della eziologia della malattia di Parkinson. Ma torniamo al modello dell'MPTP e il cosiddetto caso di Barry Kingston, che nel 1976 era uno studente in chimica, interessato a trovare narcotici legali per uso personale e quindi aveva definito la meperidina, l'MPP, una sostanza che l'FDA consentiva di produrre in quanto non chiaramente messa nell'elenco dei farmaci narcotici e quindi illegali. La meperidina, che ha proprietà simili alla morfina, non era considerata all'epoca sostanza d'abuso dall'FDA, era quindi legale produrla o usarlo. Kingston lo ha fatto per mesi, ma nella produzione chimica, nel meccanismo chimico che utilizzava per produrre, ottenne delle impurità che si associarono alla presenza della metilfeniltetraidropiridina, l'MPTP. Una sostanza con caratteristiche anche di sei feti di sicurezza completamente differente. Il risultato fu che si ammalò di una gravissima forma di Parkinson con una progressione estremamente rapida che la portò tra l'altro a morire poi negli anni successivi e dal punto di vista neuropatologico il danno era simile a quanto rilevato nella malattia di Parkinson. Erano presenti i cosiddetti corpi di Lewy. Dal punto di vista della fisiopatologia, la malattia di Parkinson colpisce soprattutto i gangli della base. Dove e chi soprattutto? Lo striato, che include il nucleo caudato, il putamen, il globus pallidus, il nucleo subtalamico, la sostanza nera che si trova nel mesencefalo e i nuclei ventrali del talamo. La degenerazione della sostanza nera pars compacta è il segno patologico della malattia di Parkinson. PD sta per Parkinson Disease, cioè malattia di Parkinson.
Qual è la fisiopatologia della malattia di Parkinson? La perdita di almeno il 60% dei neuroni dopaminergici della sostanza nera si associa alla comparsa di sintomi. Queste cellule contengono un pigmento, la cosiddetta neuromelanina. Qui potete vedere

nella sezione di mesencefalo sano come questa zona, la sostanza nera, è molto evidente ed è evidente il pigmento. Questa invece, che è la stessa sezione ma ottenuta da un paziente affetto da malattia di Parkinson, vedete come questo pigmento è decisamente inferiore, perché le cellule, i neuroni della sostanza nera sono andati incontro a fenomeni neurodegenerativi, cioè sono stati persi per morte, per apoptosi di queste cellule, in una quota che supera il 60% per aver dato una soglia clinica di comparsa di sintomi. La caratteristica patologica della malattia di Parkinson è la comparsa di corpi di Lewy, pieni di una proteina chiamata sinucleina o alfa-sinucleina. La sinucleina è presente anche nel nucleo motore dorsale del nervo vago, nel nucleo di Meynert, nell'ipotalamo, nella corteccia cerebrale, nel bulbo olfattivo, nei gangli simpatici e nel plesso mienterico del tratto gastrointestinale, e rappresenta una stimmate neuropatologica di quella che possiamo definire una malattia neurodegenerativa ad impronta neuropatologica, proprio per questa deposizione, questa inclusione di una patologica proteina che causa un danno, come il danno localizzato nella sostanza nera provoca i sintomi di cui abbiamo parlato. Altre sinucleinopatie sono anche la demenza con corpi di Lewy e l'atrofia multisistemica. Questo è un neurone che ha queste inclusioni con i corpi di Lewy. Sia la demenza a corpi di Lewy che l'atrofia multisistemica sono patologie che hanno in comune appunto sintomi parkinsoniani, quindi sono dei parkinsonismi, ma non sono la malattia di Parkinson idiopatica classica, che abbiamo descritto inizialmente. In rari casi la malattia di Parkinson si presenta senza i corpi di Lewy. Per esempio, in una forma dovuta alla mutazione del gene PARC2, qui trovate un elenco delle forme genetiche che via via si aggiorna, ovviamente, ma laddove invece dell'alfa-sinucleina è la parchina, la proteina coinvolta, per esempio, in questa forma 2 non abbiamo la presenza dei corpi di Lewy. E poi abbiamo tutte queste altre forme attualmente note. Nella malattia di Parkinson si osserva una degenerazione dei neuroni pigmentati della sostanza nera, del locus ceruleus e di altre cellule dopaminergiche del tronco encefalico, con il risultato che queste inclusioni provocano e queste degenerazioni provocano la perdita di funzione di quell'area e lo sviluppo dei sintomi clinici. Quale spunto di riflessione? Quali le cause della malattia di Parkinson? Passiamo al punto successivo. Malattia di Parkinson, sintomatologia. Sintomatologia: il tremore a riposo nel 75% dei pazienti, quindi è il sintomo, diciamo, prevalente o comunque quello che nell'immaginario rappresenta l'elemento pregnante. L'esordio insidioso, cosa vuol dire? Vuol dire che è un esordio lento, dove nei primi anni la malattia può essere o non percepita perché è fortemente compensata dal punto di vista motorio, o come vedremo esistono sintomi non motori della malattia, come anche disturbi del sonno, sintomi depressivi che vengono ovviamente interpretati come di altra natura, prima di arrivare e di giungere alla diagnosi clinica. Un tremore a riposo a una mano è spesso il primo sintomo. Quindi il paziente comincia ad accorgersi, e inizialmente lo descrive come una sorta di tremore interno, ma poi via via si accorge che è proprio un tremore anche evidente dall'esterno, con componente a riposo, come abbiamo detto, con ritmicità, con presenza di elementi di coinvolgimento di muscoli antagonisti ed agonisti, che lo rende appunto degno di interesse clinico. È quindi lento e grossolano, massimo a riposo, diminuisce durante il movimento e scompare durante il sonno. L'ampiezza aumenta con le emozioni e la fatica. Queste caratteristiche in genere sono abbastanza chiare, patognomoniche, di una forma di tremore a riposo legata o a una malattia di Parkinson o comunque a un parkinsonismo, comunque a una patologia che presenta dei sintomi di tipo parkinsoniano. E pertanto rappresentano un elemento piuttosto, diciamo, caratterizzante. Come vedete qui nella figura, il tremore colpisce una mano nelle, precoci, nelle diciamo, fasi iniziali di malattia,
e spesso può

può scomparire o migliorare se facciamo un compito. Se rammentate il video prima di Muhammad Ali, l'arto che sorreggeva la fiaccola tremava meno dell'arto che invece era fermo. Abbiamo di solito le mani e i piedi sono interessati per primi, il più delle volte in modo asimmetrico. Questa è un'altra cosa importante per definire la malattia di Parkinson idiopatica rispetto agli altri parkinsonismi. Il fatto che ci sia un coinvolgimento inizialmente da un unico lato, fa pensare e presagire che si tratti di una forma di tipo idiopatico. La sintomatologia include anche la rigidità. La rigidità si sviluppa in maniera indipendente dal tremore in molti pazienti. A volte addirittura abbiamo forme di malattia di Parkinson in cui prevale la rigidità rispetto al tremore. Esistono infatti forme tremorigene di Parkinson e forme rigide dove il sintomo principale è appunto la rigidità. La resistenza al movimento passivo durante l'intera gamma di movimenti che si verificano nei muscoli flessori e estensori ne è la caratteristica, con un cedimento alla mobilizzazione passiva, che non è improvviso, ma è a scattini, tant'è che a volte dà la sensazione proprio di una ruota dentata in alcune delle articolazioni, come ad esempio il gomito o il polso. Tipico segno appunto è quello della ruota dentata, quindi di questo cedimento a scatti del tono muscolare. Sintomatologia bradicinesia. Tra gli altri sintomi, la bradicinesia, i movimenti lenti, bradicinesia, sono tipici. Il movimento si riduce d'ampiezza, come potete vedere dalle immagini. Ipocinesia, vi è una difficoltà a iniziare il movimento stesso, una vera e propria acinesia. Può diventare abbottonarsi, scriversi, può diventare difficile proprio perché rallentano questi movimenti. Compare anche una cosiddetta facies ipomimica, cioè l'espressione del volto è meno mimica, è più fissa, quindi più povera di emozioni. Tra la sintomatologia abbiamo anche i disturbi dell'equilibrio, spesso sintomo tardivo della malattia, se precoce. Possibile presenza di parkinsonismo, questo è un dato molto importante perché nelle forme di parkinsonismo, nelle atrofie multisistemiche, nella demenza a corpi di Lewy, in altre forme, parkinsonismo vascolare, post-traumatico, eccetera, i disturbi dell'equilibrio possono essere presenti e simmetrici già da prima. Il cambiamento del baricentro con tendenza a cadere in avanti o indietro è uno degli elementi importanti ed è anche uno degli elementi più invalidanti della malattia di Parkinson dal punto di vista motorio, e che spesso poco è controllato dall'utilizzo dei farmaci. E poi l'andatura festinante. Che cos'è l'andatura festinante? Il paziente ha la bradicinesia, per cui rallenta, fa piccoli passi, a volte si blocca. Poi però questo blocco improvvisamente si sblocca e il paziente va incontro alla cosiddetta festinatio, come la chiamavano i latini, cioè una brusca accelerazione dei passi e quella è appunto l'andatura festinante del paziente con malattia di Parkinson. Altri sintomi precoci della malattia sono l'iposmia, che può precedere anche di molti anni la comparsa della malattia e quindi considerato anche un marcatore preclinico di malattia, la dermatite seborroica, quindi anche una manifestazione dermatologica che però è anche piuttosto frequente per fascia d'età, tipologia di pazienti, quindi comunque poco discriminante, i disturbi del sonno e vedremo che tra questi ce n'è uno che è il disturbo comportamentale del sonno REM, i sogni agitati, i sogni agiti, che è estremamente importante perché anche questo come l'iposmia può precedere di molti anni la comparsa, dai 5 agli 8, anche 10 anni, la comparsa dei sintomi motori della malattia di Parkinson. E tra i disturbi del sonno abbiamo appunto l'insonnia. La distonia o tremore al risveglio, la distonia ci sono proprio delle posture distoniche, irrigidite, che provocano anche dolore e che risvegliano il paziente, oppure dei tremori molto spiccati, la sindrome delle gambe senza riposo, che è questa smania di dover muovere le gambe, questa necessità di muoverle che trova giovamento solo nel movimento, e che in genere peggiora in maniera circadiana la sera. E il disturbo comportamentale del sonno REM, che ora vedremo più nello specifico in questa diapositiva.
Qui vediamo il video, appunto, i disturbi del sonno sono frequenti, c'è la nitturia, c'è l'incapacità di girarsi nel letto che possono causare insonnia, il disturbo comportamentale del sonno REM, che è appunto un marker delle sinucleinopatie. Questo paziente in sonno REM dovrebbe essere paralizzato perché fisiologicamente i muscoli sono paralizzati, invece sogna di lottare e però quella paralisi dei muscoli non c'è e quindi lotta contro qualcuno durante il sonno. In questo fortunato caso non c'è un partner di letto, ma in presenza di un partner di letto questo evento può essere rischioso per il partner di letto, ma anche potenzialmente per il paziente che può riportare cadute dal letto a seguito dell'evento clinico. Il decorso della malattia può essere quantificato con una scala clinica che è la scala di Ohnyar. Nel primo stadio di malattia il paziente presenta malattia unilaterale, quindi sintomi solo da un lato. Nel secondo stadio di malattia la malattia è bilaterale con riflessi preservati, riflessi posturali preservati, per cui il paziente ha un'autonomia deambulatoria piuttosto valida. Nello stadio 3 di malattia, la malattia è bilaterale con riflessi posturali alterati ma deambulazione indipendente. I riflessi posturali alterati rendono il rischio di cadute in questo stadio di malattia più elevato rispetto agli stadi più lievi della malattia 1 e 2. Nello stadio 4 di malattia, la malattia è severa con necessità di assistenza continuativa, quindi di qualcuno che si prenda cura, di caregiver, che aiutino negli atti del vivere quotidiano il paziente. Fino allo stadio 5, fase finale, allettamento o sedia a rotelle, dove il paziente perde completamente l'autonomia motoria e quindi dipende completamente dall'esterno. Quali spunti di riflessione? Quali sono i sintomi principali della malattia di Parkinson? Passiamo ora all'ultimo punto, malattia di Parkinson, diagnosi e trattamento. La diagnosi della malattia di Parkinson è clinica e questo è un concetto fondamentale che tutti i neurologi conoscono, e cioè che la semplice osservazione del paziente che entra nella propria stanza, nel proprio ambulatorio, già dà grossissime indicazioni circa la tipologia di disturbo e la probabilità che il paziente sia affetto da una malattia di Parkinson di tipo idiopatico o da una forma di parkinsonismo di varia natura, che può andare dalla forma vascolare alla forma traumatica, alla demenza a corpi di Lewy, all'atrofia multisistemica e via dicendo. Il morbo di Parkinson, la malattia di Parkinson, è da sospettare in soggetti con caratteristico tremore a riposo unilaterale, limitazione del movimento e rigidità. Come vedete dalla figura, noi abbiamo dei sintomi motori che includono la bradicinesia e quindi il rallentamento del movimento, quindi l'estrema difficoltà anche nel deambulare, di avere un'andatura adeguatamente veloce con dei passi sufficientemente ampi, quindi in genere c'è la cosiddetta andatura a piccoli passi. Ci sono anche sintomi vocali, che sono sempre sintomi motori, il paziente è ipofonico, disfonico in genere, anche nel parlare tende ad avere un linguaggio un po' più come se fosse monocorde, quella che con un termine di derivazione greca viene chiamata acairia, cioè una difficoltà nell'avere una forte variazione nelle intonazioni. La rigidità e l'instabilità posturale, che è uno degli elementi che dal punto di vista motorio predispone alle cadute, il tremore ovviamente, un tremore tipicamente a riposo, difficoltà nel camminare, nell'equilibrio e la presenza di posture distoniche, quindi di irrigidimenti focali di alcune parti del corpo del nostro paziente con malattia di Parkinson. Ma esistono anche delle skill non motorie, cioè dei sintomi non motori, che possono essere cognitivi, comportamentali, l'iposmia, sintomi gastrointestinali, il dolore, quindi tutte queste condizioni sono sicuramente da considerare nel porre diagnosi di malattia di Parkinson.
La diagnosi di malattia di Parkinson è confermata

anche dalla rarità dell'ammiccamento, l'ipomimia, la riduzione dei riflessi posturali, l'alterazione dell'andatura. Voglio porre l'accento sulla riduzione dell'ammiccamento, quindi sulla presenza di una fissità del movimento degli occhi, che vede le palpebre battere meno rispetto che è un po' un segno di bradicinesia in un contesto che non è appunto quello deambulatorio. E l'ipomimia, questa ridotta espressività facciale, che è una caratteristica piuttosto evidente. In alcuni casi, per esempio nella paralisi sopranucleare progressiva, che è un altro parkinsonismo, si ha una paralisi dello sguardo di verticalità. La malattia da cui era affetta la donna ritratta dalla Gioconda, di Leonardo, dove c'è questo sguardo così magnetico che altro non nasconde che un deficit neurologico. Non vogliamo assolutamente sminuire la ricchezza artistica di questa splendida opera di Leonardo. Negli anziani, prima della diagnosi, devono essere escluse altre cause di diminuzione dei movimenti spontanei. Ricordiamoci che ci sono patologie osteoartrosiche che possono dare delle rigidità che non sono di natura neurologica, ma che sono piuttosto di natura ortopedica. Per fare diagnosi dobbiamo avere 2 su 4 dei sintomi cardinali. Ma all'inizio spesso non c'è tutto presente, quindi il monitoraggio clinico, quindi l'osservare il paziente nel tempo, ci è d'aiuto. La risonanza magnetica serve a distinguere la malattia di Parkinson da parkinsonismi, quindi deve essere effettuata ad esempio per escludere la natura post-traumatica, vascolare, neurodegenerativa, che può essere alla base di alcune forme di parkinsonismi, a differenza della malattia di Parkinson idiopatica. Esiste poi un esame che si chiama DaTscan, che è una scintigrafia che traccia il DaT, che è il trasportatore della dopamina nei neuroni. Chi è affetto da malattia di Parkinson trasporta meno dopamina e, come vedete, il soggetto normale ha i gangli della base che si illuminano allo stesso modo, mentre invece il soggetto che ha sintomi sull'emilato sinistro, quindi che ha un tremore a carico dell'arto superiore sinistro, ha i gangli della base sulla destra, lo striato, che capta di meno, che si illumina di meno rispetto a quello di sinistra. Come sapete, le vie sono incrociate e quindi sono controlaterali al sintomo clinico. Un altro criterio è la risposta ai farmaci, in genere più brillante nella malattia di Parkinson idiopatica che in taluni parkinsonismi. La terapia si basa sul trattamento che mira a ripristinare la funzione dopaminergica all'interno del cervello, perché la dopamina è il neurotrasmettitore con cui la sostanza nera proietta alle strutture dei nuclei della base, che è fondamentale per il mantenimento della motilità, del controllo della motilità e appunto della comparsa di disturbi parkinsoniani. Per sintomi invalidanti e refrattari nei pazienti senza demenza possono essere impiegate la stimolazione cerebrale profonda o la chirurgia lesionale. Cioè, quando i pazienti dal punto di vista motorio sono estremamente scompensati e non rispondono più ai farmaci, come per altre patologie, ci sono opzioni terapeutiche di tipo chirurgico, addirittura con l'utilizzo di evolutissimi stimolatori cerebrali profondi, che possono andare a vicariare la funzione mancante della sostanza nera, per esempio nel subtalamo, nel nucleo peduncolo pontino, in altre sedi, nel talamo, e andare diciamo, a stimolare elettricamente aree che altrimenti non ricevono gli input dopaminergici dalla sostanza nera. La levodopa è sicuramente stato un farmaco molto rivoluzionario e che già dagli anni 60, in cui fu introdotta per la prima volta,
cambiò drasticamente la qualità di vita dei pazienti. Ora vedremo uno dei spezzoni di un film famosissimo, vincitore di premi Oscar, dove Robert De Niro interpreta la parte di un paziente affetto da un parkinsonismo, in cui però l'uso

ancora poco esperto di levodopa perché era stata appena scoperta, porterà molto rapidamente alla comparsa di effetti collaterali ed è estremamente commovente questa scena. Come vedete, alterna rigidità e tremore durante la, ma anche questi movimenti involontari che si chiamano discinesie, che compaiono quando la terapia della malattia di Parkinson è eccessiva. E questa cosa succede attualmente dopo molti anni di terapia, ma all'epoca le dosi utilizzate di levodopa furono molto alte, perché non si disponeva degli attuali farmaci, quindi ne arrivava poca poi effettivamente nel cervello e quindi il paziente, vedete, aveva grandi discinesie. Questa commovente scena Robert De Niro ha studiato, interpretato sapientemente il sintomo della malattia di Parkinson, del parkinsonismo scompensato. Vedete anche con la sua ridotta mimica facciale, dove riesce a trasmettere comunque sofferenza e compartecipazione a quanto sta vivendo e succedendo, cioè l'ultimo ballo con la persona che aveva conosciuto nella struttura di cui era ospite, prima di ripiombare nel peggioramento della malattia che lo porterà di nuovo ad essere bloccato dentro se stesso e vedete ad avere sempre più questi movimenti involontari che costringeranno poi i medici e paradossalmente proprio Robin Williams interpreta la parte del neurologo e sarà poi lui colpito da un parkinsonismo molto grave nella vita. E questa è la dimostrazione che la levodopa, che è il più potente farmaco antiparkinsoniano, ed è ugualmente benefico per tutti i sintomi. La levodopa è l'immediato precursore naturale della dopamina e viene convertita in dopamina dall'enzima aminoacido aromatico decarbossilasi. Perché non somministriamo direttamente dopamina? Perché la dopamina non supera la barriera ematoencefalica. La levodopa la supera, viene convertita in dopamina e svolge quell'azione che i neuroni dopaminergici degenerati, vedete qui è meno nero, qui c'è meno, non riescono a fare, non riescono a produrre, non riescono a rilasciare all'interno delle sinapsi. La terapia non è solo levodopa, ma è anche dopamina agonisti, cioè sostanze che non sono levodopa, ma che agiscono similmente alla dopamina all'interno dei recettori per la dopamina. Inibitori delle monoaminossidasi di tipo B, che è l'enzima che rimuove la dopamina dal terminale sinaptico e quindi se si blocca questo enzima aumenta la disponibilità della dopamina. O l'altro enzima, la catecolometiltrasferasi, che può inibito sempre bloccare la rimozione della dopamina. E in pochi casi i farmaci anticolinergici, l'amantidina, che è un farmaco che aumenta il release di dopamina da parte del neurone, fino alla chirurgia se i farmaci non controllano sufficientemente i sintomi o causano effetti avversi intollerabili. E infine l'esercizio e misure di adattamento, tra questi anche trattamenti fisioterapici, sono estremamente importanti, oltre che percorsi anche di natura psicoterapeutica, possono essere di aiuto nel gestire appunto la malattia. E questa figura rappresenta molto bene la timeline dello sviluppo dei farmaci utilizzati nel trattamento della levodopa. E qui vedete il film di cui abbiamo visto prima, si piazza proprio all'inizio degli anni 70, quando Carson per primo fece utilizzare la levodopa nel trattare i pazienti che presentavano disturbi di natura parkinsoniana. Da lì in poi lo sviluppo di molecole è stato estremamente importante. Quale spunto di riflessione? Quali sono le terapie più utilizzate nella malattia di Parkinson? Riepilogo degli spunti di riflessione. Che cos'è un tremore? Quale differenza tra malattia di Parkinson e parkinsonismi? Quali le cause della malattia di Parkinson?
Quali sono i sintomi principali della malattia di Parkinson?

Quali sono le terapie più utilizzate nella malattia di Parkinson? Concludiamo la lezione di oggi dal titolo Malattia di Parkinson. Per maggiori approfondimenti potete consultare il sito web del corso. Arrivederci.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who's living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008 when I left to when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grandi potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.
2: I chosen Uninet because their professors are the best. They communicate with the MIT and they want to go to MIT.
1: You can't put a value on knowledge. Your level of impact in life is directly proportional to what knowledge that you have. Through this scholarship, I have the possibility of having access to knowledge. It's invaluable.
3: So my objective is this, to finish the university and to follow my dream, to be a filmmaker and to continue on my way.
0: L'Università Telematica Uni Nettuno è stata veramente l'università che è riuscita a democratizzare l'accesso al sapere.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa lezione su carattere e disimpegno morale. Affronteremo i seguenti argomenti: carattere e virtù morali, convinzioni di autoefficacia morale e il disimpegno morale. Veniamo ora al primo argomento: carattere e virtù morali. Si tratta di temi e concetti tra loro collegati e non sempre riconducibili a definizioni e a trattazioni universalmente condivise. Il concetto di carattere, come quello che abbiamo già discusso in passato di temperamento, ha preceduto quello di personalità ed ancora ora non sempre si distingue da esso. E come quello di personalità, anche il concetto di carattere viene trattato da diversi autori in diversi anche contesti differentemente. Anche il concetto di virtù ha preceduto concetti psicologici che contraddistinguono la ricerca sulla personalità, atteggiamenti, motivazioni, disposizioni. E anche il concetto di virtù ancora oggi sembra confondersi o non sempre distinguersi chiaramente da concetti che rappresentano oggetti specifici di indagine con una ormai tradizione consolidata nell'ambito della psicologia della personalità. Tra carattere e virtù, come d'altro canto temperamento e personalità e le diverse concetti che abbiamo già affrontato nelle lezioni precedenti, sono tutti in differente grado connessi alla necessità di individuare e di integrare, cioè comprendere il funzionamento, comprendere l'organizzazione, strutture mentali e processi che rendono conto del comportamento in generale, del comportamento morale nello specifico, delle relazioni delle persone con se stesse e con gli altri. La nozione di carattere, dal punto di vista storico, è molto antica. Risale ai caratteri di Teofrasto, un botanico contemporaneo di Aristotele, che ha lasciato una descrizione, un'esposizione molto, molto interessante, molto stimolante su profili di persone, tipi di persone del suo tempo. I caratteri di Teofrasto tuttora possono rappresentare un momento di approfondimento e di riflessione su questo concetto, perché ci portano poi a riflettere su quanto le descrizioni che noi facciamo degli altri, le attribuzioni che diamo ai comportamenti altrui, quello che è importante nel riconoscere gli altri, nel distinguere gli altri, non soltanto corrisponde a categorie che sono centenarie o millenarie, valevano anche ai tempi di Teofrasto, ma riflettono poi i vizi e le virtù, direi, le inclinazioni, le propensioni, le abitudini di una società, di una cultura. Teofrasto parlava quando trattava di caratteri, esponeva, descriveva l'avaro, il superbo, il millantatore, il vanaglorioso, cioè tipi di persone che in parte possiamo ritrovare anche insieme a noi e attorno a noi. Ma

Venendo ora alla definizione di carattere, io parlo di carattere morale come proiezione ed espressione della personalità nella sfera dell'etica e della morale ed una componente importante del sé. Cioè, rispetto a una concezione molto estesa di carattere, che poi si sovrappone, diventa quasi sinonimo di personalità, io guardo al carattere morale, io suggerisco di specificare con un aggettivo di quale carattere parliamo. Il carattere morale è appunto la proiezione e l'espressione della personalità nella sfera dell'etica e della morale, cioè della vita buona e del vivere bene, ed una componente importante del sé. Corrisponde ad un insieme di attributi e di attribuzioni che permettono di distinguere le persone le une dalle altre, secondo criteri di desiderabilità e affidabilità, attinenti le motivazioni e le capacità che contraddistinguono la persona come agente morale, come essere capace e che vuole perseguire il bene, per vivere bene, come abbiamo così già esposto e discusso nella lezione precedente. Il carattere morale concerne gli aspetti del sistema del sé ai quali facciamo riferimento per rendere conto delle scelte e delle condotte morali, del giudizio, degli scopi e dell'impegno nel perseguire, nell'attenersi a principi morali. Ne sono componenti fondamentali il ragionamento, la motivazione, la volontà, la capacità di autoregolazione affettiva e le capacità esecutive, il senso di obbligazione che si avverte, che si vive, che si sperimenta, la coerenza e la responsabilità che predispongono ed accompagnano la condotta. Rispecchia dunque il grado in cui le capacità, le disposizioni, i bisogni, le convinzioni e i valori, di cui abbiamo già parlato, convergono a sostegno di relazioni, attività e progetti di vita improntati al conseguimento di scopi moralmente rilevanti. E rispecchia anche il grado in cui scopi moralmente rilevanti sono integrati tra loro e perseguiti con spirito critico, apertura e tolleranza. Perciò io credo che sia opportuno focalizzare la nostra attenzione quando parliamo di funzionamento e di sviluppo morale sul carattere morale, sul insieme di attributi e di attribuzioni che sono strettamente attinenti all'etica, cioè alla vita buona, e alla morale, cioè al vivere bene in relazione con gli altri. Un altro concetto che ha una tradizione antica è quello di virtù. Noi oggi parliamo, e anche qui è opportuno a mio parere distinguere virtù in generale e virtù morali. Le virtù in generale, come vedremo in alcuni autori, sono sostanzialmente delle tensioni, delle tendenze a perseguire il meglio, a realizzare l'eccellenza nei diversi ambiti a cui ci si applica. Le virtù morali, invece, sono le componenti caratteristiche distintive, potremmo dire i tratti, del carattere morale, gli elementi che conferiscono qualità al giudizio e all'azione morali secondo, sì, anche qui, criteri di eccellenza. Come il carattere, anche per il concetto di virtù, la psicologia è largamente debitrice alla filosofia. E come il carattere, anche per le virtù, oggi, ai tempi nostri, si è riscontrato un nuovo interesse associato al ruolo che le virtù possono svolgere per il benessere individuale ed una desiderabile convivenza sociale. Inoltre, come spesso risulta difficile distinguere il carattere dal carattere morale e il carattere dalla personalità, anche nel caso delle virtù, vedremo al seguito di questa lezione, può risultare difficile distinguere la virtù, cosa è specifico della virtù rispetto alle capacità, alle disposizioni, ai motivi, ai valori. Comunque,
trattiamo di fenomeni che verosimilmente riflettono l'azione di medesime strutture biologiche e di comuni strutture mentali, che prendono forme distinte nel corso dello sviluppo e che assumono diversa rilevanza a seconda dei contesti e delle convenzioni sociali. Cioè non possiamo mai isolare questi concetti dai contesti in cui li usiamo. Non possiamo mai isolare lo studio della personalità o del carattere o dei diversi aspetti dell'uno e dell'altro dai contesti in cui si dispiegano, in cui si manifestano e dal loro sviluppo, cioè da come cambiano nel corso del tempo, da come si modificano in rapporto alle circostanze e alle opportunità. In genere trattiamo di virtù come disposizioni a pensare, desiderare ed agire nel modo migliore dei modi possibili, secondo ragione e con determinazione. La tabella che segue permette di confrontare le diversità e le corrispondenze tra le liste di virtù antiche e moderne. Le virtù fondamentali di cui parla Platone sono la saggezza, la giustizia, il coraggio, la temperanza. Aristotele distingue virtù dianoetiche connesse alla ragione, al ragionamento, alla conoscenza e virtù etiche connesse alla vita pratica, all'attività pratica, alla relazione col mondo, con gli altri. Nelle dianoetiche distingue la sapienza, la scienza, la saggezza, l'intelletto e l'arte. Nelle etiche la giustizia, il coraggio, la temperanza, la liberalità, la magnificenza, la magnanimità, la mansuetudine. Un grande cambiamento rispetto al mondo antico, rispetto al mondo greco e poi anche il mondo latino, il cristianesimo pone il problema. Nel cristianesimo c'è la verità rivelata e perciò vengono distinte virtù teologali e virtù cardinali. Virtù teologali sono la fede, la speranza e la carità. Le virtù cardinali sono la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. Sì, cambia qualche cosa, la fede è una novità. Anche la carità, per certi aspetti, è una novità rispetto alle tassonomie precedenti, almeno di Platone e Aristotele. Ai nostri giorni, il discorso delle virtù è stato riproposto con tutto il peso, l'influenza e l'autorevolezza dei due autori, dei due studiosi, da Christopher Peterson e Martin Seligman, i quali distinguono sei virtù fondamentali. Saggezza e conoscenza, coraggio, unanimità, giustizia, trasparenza e trascendenza. È interessante come in 2500 anni alcune cose sono cambiate, ma molte sono rimaste le stesse. A proposito delle virtù, le virtù che contano, noi ritroviamo la giustizia sempre, ritroviamo il coraggio quasi sempre, ritroviamo la temperanza spesso. Cioè, evidentemente, oggi come allora, ciò che conta, ciò che è importante, ciò che è un attributo desiderabile della persona, rinvia a uno stesso concetto, rinvia alla rappresentazione di particolari specifici modi di comportarsi e di relazionarsi con gli altri, di vivere bene o di vivere una buona vita. Dicevo che Peterson e Seligman sono oggi particolarmente influenti perché il loro sistema poi ha generato anche, si è articolato in una ulteriore individuazioni di aspetti positivi del carattere o della personalità che definiscono ciascuna dimensione, ciascuna virtù. La saggezza e la conoscenza concerne l'acquisizione e l'uso della conoscenza. Gli elementi di forza, i punti di forza della saggezza e della conoscenza sono la creatività, la curiosità, l'apertura mentale, l'amore per l'apprendimento, la prospettiva, la vedere le cose in prospettiva. I punti di forza del coraggio, l'altra virtù, il coraggio, sono la persistenza, l'onestà, l'entusiasmo e naturalmente il coraggio.
la forza di volontà di fronte a resistenze di opposizione

sia interne che esterne. L'umanità, la virtù umana, concerne il prendersi cura degli altri e gli aspetti più rappresentativi sono l'amore, la gentilezza, l'intelligenza sociale. La virtù della giustizia, fondamentale per promuovere una vita di comunità, trova le sue espressioni nel lavoro di squadra, nell'equità, nella leadership. La temperanza, che è così la cautela nei confronti degli eccessi, trova la sua espressione nel perdono, o la sua declinazione, potremmo dire, nella modestia, nella prudenza, nell'autoregolazione. E infine la trascendenza corrisponde alla ricerca di connessioni con l'universo più ampio, sentirsi parte di una storia, di una vicenda umana che trascende la nostra stessa esistenza. Comprende l'apprezzamento delle bellezze e dell'eccellenza, la gratitudine, la speranza, l'umorismo, la religiosità. E dicevo che il lavoro, la proposta, il modello di Peterson e Seligman sicuramente è stimolante ed è un punto di riferimento e di approfondimento. Pone però tutta una serie di problemi che devono essere in qualche modo risolti, pone tutta una serie di interrogativi ai quali si deve dare risposta e perciò è necessario fare più ricerca di quella che abbiamo. Cioè, quali sono i nessi tra le virtù e le loro declinazioni e, ad esempio, i Big Five, le disposizioni comportamentali o le disposizioni valutative, come l'orientamento positivo alla vita, o i bisogni, i valori. Su questo non abbiamo ancora una letteratura molto ampia alla quale fare riferimento. Per dare un'indicazione, riporto una tabella che mostra quelle che sono state trovate delle correlazioni, delle corrispondenze tra i cinque grandi fattori, i cinque grandi disposizioni comportamentali di cui abbiamo già parlato in passato, la positività, e le sei virtù principali. Così vediamo che l'amicalità è correlata con l'umanità e non sorprende, l'energia e la estroversione è correlata con il coraggio, la saggezza e la trascendenza, la coscienziosità è correlata con il coraggio e la temperanza, l'apertura all'esperienza è correlata con l'umanità e con la trascendenza. Molto interessante, la positività è correlata con tutto. Di fatto, le virtù di cui trattano Seligman e Peterson sono tutti aspetti positivi della nostra individualità, della nostra personalità o del nostro carattere. Le stesse virtù, le virtù principali, dove abbiamo riscontrato delle comunalità, delle costanti, da Platone a Seligman, le ritroviamo magari sotto nomi diversi, ma sostanzialmente riconosciamo le stesse virtù anche in altri sistemi, culturali, in Cina, in India. Per cui evidentemente rappresentano qualcosa di stabile, rappresentano qualcosa di universale. Invece non ritroviamo in tutti i contesti culturali, ma anche all'interno dello stesso contesto culturale in senso generale, ma soltanto raccogliendo dati su diverse popolazioni in diversi paesi della nostra cultura occidentale, non sempre ritroviamo le stesse corrispondenze, le stesse relazioni tra virtù e le loro declinazioni o tra le diverse declinazioni che troviamo in alcune parti ma non in altre. Evidentemente, per questo, secondo Robert McGrath, da Aristotele ai giorni nostri, le virtù sono tendenze affettive, cognitive e comportamentali riconducibili a tre dimensioni fondamentali. Sostanzialmente, Seligman si è, diciamo così, ci ha proposto un modello che da 6 è diventato 24, ma è scarsamente replicabile in tutti i contesti. McGraw, più conservativamente, suggerisce di attenersi a tre dimensioni fondamentali che hanno un valore biologico e che sono universali, ai quali sono riconducibili le virtù, e queste tre dimensioni sono la dimensione conoscitiva intellettuale, cioè la ricerca di conoscenza, la scoperta, la curiosità,
l'interpersonale morale, ecco qui Maigrot mette il morale

direttamente con l'interpersonale, perciò il prendersi cura, il senso della giustizia. E infine l'interpersonale autoregolatoria, cioè l'automoderazione, l'autoregolazione, l'autodisciplina, l'autocontrollo. Siamo in una concezione del carattere molto ampia. Diversamente da McGraw, secondo Augusto Blasi, che si focalizza sul carattere morale, le virtù morali sono le manifestazioni del carattere morale che attestano il grado in cui giudizio e desiderio morali improntano l'azione e quindi il grado in cui la persona è capace di discernere e di agire con determinazione, coerenza e responsabilità in accordo con i principi morali che il sistema del sé ha fatto propri come obbligazioni dai quali deriva il rispetto che alla persona ha di se stessa. Cioè Blasi riporta il discorso delle virtù all'interno del discorso del carattere morale. E naturalmente il carattere morale è una parte importante del sé. Alcune virtù, secondo Blasi, attengono la volontà, l'appropriazione e l'autocontrollo dell'istanza morale, e l'altra è l'integrità, la coerenza e l'integrità nel perseguire lo scopo morale. La volontà si declina in autodisciplina, perseveranza, determinazione, autocontrollo, forza di volontà. L'integrità si declina in affidabilità, autoconsistenza, sincerità, responsabilità, autotrasparenza, onestà con se stessi, autonomia ed essere di buoni principi. In inglese, essere di buoni principi. L'obbligazione morale, sostanzialmente associata alla responsabilità, alla progettualità, all'attività morale, è tanto più influente quanto più investe le rappresentazioni di sé, la visione del mondo e lo stile di vita, ed è tanto più imperativa quanto più l'identità morale assorbe quella personale e sociale. Concerne la ricerca della verità, del bene e del giusto per se stessi, al di là delle circostanze e dei tempi correnti. Per riassumere il discorso che abbiamo fatto oggi e inquadrarlo nel discorso che abbiamo fatto nelle lezioni precedenti, dove stanno il carattere morale, le virtù, le obbligazioni morali? Stanno all'interno del sistema del sé, come ci stanno anche, abbiamo visto, le convinzioni di autoefficacia, i bisogni, i valori, l'identità personale e sociale, e sono tra di loro in interazione. Naturalmente, a livello un po' più distante, ma anche evidentemente mediate dal sistema del sé, anche le disposizioni, le abilità e capacità che, come abbiamo visto nelle lezioni precedenti, forse è opportuno affrontare e trattare come sistemi relativamente autonomi. Un'osservazione in conclusione di questa prima: come studiamo il carattere e le virtù? Beh, evidentemente non soltanto quando ci avviciniamo a temi come l'appropriazione dei principi, la volontà, la forza di volontà. È difficile accostarci a questi temi soltanto con i questionari e con l'ausilio dell'analisi fattoriale. Evidentemente è necessario ricostruire le storie di vita e nel cronologico capire le persone. E allora qui c'è una metodologia piuttosto interessante e molto specifica allo studio della morale, che è quello dello studio dei modelli esemplari. Le persone moralmente capaci, moralmente impegnate, le persone morali, tra virgolette, non sono, a volte sono santi, ma a volte sono persone assolutamente normali. Cioè, come si è parlato di banalità del male, c'è anche una normalità del bene. Qui c'è una letteratura molto interessante. Chi sono i giusti, quelli che hanno salvato, che hanno protetto, che si sono esposti a rischi enormi per proteggere gli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, per sottrarre gli ebrei al campo di sterminio?
Qui Kristen Morrow e Samuel Per Ollinger hanno fatto lavori molto interessanti e hanno scoperto che spesso ciò che sostiene l'obbligazione morale è una convinzione interna, intima, un'esperienza profonda alla quale non si può rinunciare. E ciò nonostante, questo è anche proprio di persone assolutamente normali, che fanno una vita assolutamente normale. Il problema è, immaginatevi, se domani bussa alla porta un signore, una signora, una ragazza, che vi chiede aiuto e vi chiede di nasconderla, e voi sapete che se la nascondete, esponete voi stessi, la vostra vita e la vita dei vostri cari, o alla prigione, o peggio ancora, alla condanna a morte, come accadeva in Olanda, come accadeva nei paesi occupati. Ebbene, si è scoperto che queste persone, i cosiddetti giusti, erano spesso persone assolutamente normali, non erano santi, ma assolutamente convinti dei loro principi morali. In conclusione, quali sono gli spunti di riflessione di questa prima parte della lezione? Cosa si intende per carattere? Quali sono le principali virtù morali? Ora veniamo a parlare del secondo argomento, le convinzioni di autoefficacia morale. Beh, saremo relativamente rapidi, dal momento che abbiamo già parlato abbastanza a lungo di convinzioni di autoefficacia. Abbiamo parlato di convinzioni di autoefficacia in generale, abbiamo parlato delle convinzioni di autoefficacia nella sfera emotiva, abbiamo parlato di convinzioni di autoefficacia nella sfera interpersonale, abbiamo sottolineato quanto le convinzioni di essere all'altezza delle diverse situazioni, delle diverse sfide che la vita ci offre o comporta, sia determinante per riuscire a conseguire i propri obiettivi, per riuscire a esprimere al meglio le proprie capacità e realizzare le proprie potenzialità. Nel caso della morale il discorso è molto nuovo. Bandura, col quale ho lavorato a lungo, abbiamo collaborato a lungo, è arrivato ad occuparsi proprio di morale in senso stretto. Sì, se ne è occupato quando si è occupato di disimpegno morale nella scia della ricerca sulle condotte aggressive, ma sostanzialmente è negli ultimi anni che Bandura ha soprattutto portato la riflessione sulla genticità morale, cioè cos'è che contraddistingue la gente morale. Qua si può parlare di convinzioni di autoefficacia nella sfera della morale. E di questo veniamo a trattare. Le convinzioni di autoefficacia morale concernono il grado in cui le persone si ritengono all'altezza delle obbligazioni che le loro scelte morali comportano e perciò al grado in cui ritengono di essere capaci di discernere ed agire secondo morale in situazioni nelle quali può risultare particolarmente difficile e rischioso perseguire il bene, la verità e la giustizia, ed evitare condotte moralmente riprovevoli che invece sarebbero vantaggiose. La novità della riflessione sulla genticità morale è che la morale non è soltanto non fare il male, non è soltanto inibire, resistere alla tentazione a trasgredire la norma, la legge, i principi di equità. L'obbligazione morale comporta il fare il bene, il perseguire il bene, l'immaginare il bene, un impegno morale per lo sviluppo della felicità, lo sviluppo del benessere, lo sviluppo della giustizia a livello di tutta l'umanità. E su questo evidentemente la ricerca, c'è ricerca, ma è ancora a uno stadio iniziale. Noi dobbiamo dire che i nostri colleghi in Italia hanno rappresentato dei punti sicuramente di progresso. La professoressa Pacello, e per quanto riguarda gli studi anche sui bambini, sul disimpegno morale, e poi gli studi in collaborazione con la professoressa Fida, sono particolarmente interessanti perché ci hanno portato ad allargare la nostra riflessione sulle convinzioni di autoefficacia alle convinzioni di efficacia nella sfera della morale, e quindi a distinguere tre forme di autoefficacia morale. L'autoefficacia morale riflessiva concerne la convinzione di saper riflettere sulle conseguenze del proprio operato e predisporre le azioni riparatorie per le violazioni commesse. L'autoefficacia morale comportamentale concerne la convinzione di saper agire in conformità con le norme morali, anche quando ciò comporta rischi e sacrifici,
e di saper resistere a comportamenti immorali.

che sarebbero per sé invece vantaggiosi. L'autoefficacia emotiva nella sfera della morale concerne la convinzione di sapere elaborare e volgere le proprie emozioni a sostegno della norma morale. Beh, qui c'è un cambiamento di prospettiva, quantomeno un arricchimento dello studio dell'autoefficacia emotiva, di cui abbiamo già parlato. Nel caso della morale, dell'autoefficacia morale, non si tratta soltanto di regolare, contenere, manifestare al meglio le proprie emozioni, cioè contenere le emozioni negative come la rabbia, la tristezza, esprimere, condividere le emozioni positive come la gioia. C'è qualcosa di più complesso che abbiamo anche provato a studiare empiricamente, e come viene elaborata la colpa, come viene elaborato il rimorso, come vengono elaborate la fierezza, cioè in quale grado si è capaci di volgere le emozioni a sostegno di un progetto morale, di un'azione morale, che mira a non soltanto a resistere al male, a evitare il male, a evitare il danno agli altri, a evitare di essere ingiusto, scorretto, ma come essere capace di riparare alle proprie insufficienze, alle proprie mancanze, come si è capace di vivere profondamente l'esperienza dello sdegno per se stessi quando non si è in grado di essere all'altezza delle proprie obbligazioni morali. Ecco, su questo la ricerca è ancora molto in corso d'opera. Noi abbiamo ad esempio scoperto che le convinzioni di sapere gestire la colpa ha una relazione non sempre positiva con le condotte prosociali e con le condotte morali. E quando noi chiediamo alle persone se sono capaci di gestire la loro vergogna perché hanno trasgredito una norma, le loro risposte spesso non sono correlate né positivamente né negativamente con la dichiarazione che loro fanno di assunzione, di appropriazione di principi morali. Perciò la materia è ancora in fase di indagine. Per darvi un'idea di che cosa si è fatto e qual è la traiettoria di ricerca che si sta seguendo. Alcuni esempi di item. Sono convinto di sapere, riconoscere i torti che possono avere arrecato danni anche involontariamente. Perciò questa è una forma di autoefficacia emotiva riflessiva. Svolgere onestamente il mio lavoro anche quando i colleghi si comportano in modo scorretto. Questo vale soprattutto, è stato applicato in ambiti, in contesti lavorativi, dove spesso si assiste, si mettono in atto comportamenti decisamente, se non immorali, propriamente immorali, sicuramente controproduttivi. Ecco, come la persona è capace di resistere, come è capace di incidere, di intervenire perché anche gli altri possano cambiare le loro malpractice. E infine, assumere tutte le responsabilità per le sofferenze e i torti che possa avere arrecato ed impegnarsi per una loro efficace riparazione, quali ne siano i costi. Cioè, qui è proprio l'impegno a vivere profondamente l'esperienza dello sdegno, l'esperienza della colpa, l'esperienza del rimorso, in una prospettiva proattiva, in una prospettiva riparatoria, proattiva, non soltanto di autosanzionatoria. Quali sono gli spunti di riflessione di questa seconda parte della lezione? Quali sono i diversi aspetti dell'autoefficacia morale? Passiamo ora alla terza parte della lezione, il disimpegno morale. Questa è la copertina dell'ultimo volume di Albert Bandura, credo consegnato quando il nostro studioso, il nostro autore, aveva già oltre 90 anni, un'opera, io trovo, molto interessante e di grande attualità. I sottotitoli sono particolarmente interessanti e ci introducono al tema. How people do harm and live with themselves. Cioè, com'è possibile che le persone producano dei danni e vivano con se stesse, io aggiungerei, piuttosto bene. Andiamo al tema.
discrepanza tra giudizio morale e comportamento può accadere.

che le persone mettano in atto condotte che contrastano con i loro standard morali, senza incorrere in sentimenti di autoriprefazione e senza rinunciare ai propri principi. Quando vi è discordanza tra il proprio giudizio morale e la propria condotta, si predica bene e si agisce male, si può far ricorso a meccanismi psicologici che preservano l'integrità del sé e proteggono da autoreazioni valutative negative, come la colpa, il rimorso, la contrizione, la vergogna. Tali meccanismi entrano in azione a tutela del rispetto di sé, quando le condotte che contrastano con i propri principi morali sono funzionali al proprio adattamento e al proprio benessere. Bandura, già oltre 30 anni fa, io credo, aveva identificato questi meccanismi di disimpegno morale e la sua attenzione era rivolta soprattutto a un approfondimento dei meccanismi che regolano e che innescano e che eventualmente possono sanzionare o inibire le condotte aggressive. Perciò distingueva meccanismi che agiscono a livello della condotta, del significato attribuito alla condotta trasgressiva o aggressiva, agli effetti dannosi che ne derivano e al destinatario di essa, cioè agli effetti dannosi che derivano per una certa persona. Distingue quindi giustificazione morale, confronto vantaggioso, etichettamento eufemistico, meccanismi che in qualche modo permettono di ridefinire la condotta trasgressiva e di attenuarne la gravità, oppure minimizzare, ignorare o distorcere le conseguenze degli effetti dannosi, meccanismi che evidentemente occultano le conseguenze serie, gravi, che possono derivare. E infine meccanismi che agiscono sulla deumanizzazione e attribuzione della colpa, che mettono la vittima in una prospettiva da essere lei la colpevole piuttosto che la vittima del coso. E poi, dicevo, anche meccanismi di dislocamento della responsabilità e di diffusione della responsabilità. Vediamo ora una definizione di ciascuno di questi meccanismi. I meccanismi di giustificazione morale sono quelli che permettono di giustificare i propri comportamenti che recano danni ad altri e che normalmente sono riproverati, facendo appello a principi e scopi superiori. Adesso preferisco leggere le definizioni, poi vi mostrerò degli esempi che ci riporteranno a riconsiderare e a capire anche meglio quali sono e come operano questi meccanismi. Poi l'etichettamento eufemistico: si usano termini che attenuano la gravità di un'azione nociva e che predispongono a svalutarne le conseguenze affettive per chi la subisce. Il confronto vantaggioso: si pongono i propri comportamenti nocivi, offensivi e i danni che ne derivano a confronto ed in contrasto di altri ancora più negativi per sminuirne la gravità e la riprovevolezza. Spostamento della responsabilità: si occulta o minimizza la propria responsabilità rispetto ai danni provocati dalla propria azione. Diffusione della responsabilità: la responsabilità delle azioni che hanno provocato dei danni seri ad altre persone è a tal punto diffusa che nessuno è ritenuto veramente responsabile. Distorsione delle conseguenze: si ignorano o vengono del tutto distorte le conseguenze dannose delle azioni compiute. La deumanizzazione: privare, anche soltanto con il linguaggio, le altre persone, chiamarle scimmie, chiamarle porci, eccetera, le altre persone della qualità comunemente riconosciuta agli esseri umani, neutralizza le reazioni emotive e le resistenze a nuocere, che abitualmente si associano alla percezione dei propri simili. L'ultimo meccanismo è attribuzione di colpa alla vittima. Si attribuisce alle vittime la colpa del danno che hanno ricevuto. Come dire che se uno esce di notte e la sera è colpa sua se viene aggredito o violentato. È come dire che se un giovane, una giovane o un anziano passeggiano nel parco da soli è colpa loro se suscitano la tentazione e quindi l'esecuzione criminale di chi voleva rubargli o la borsa o fargli del male. Nel corso delle ultime due decadi, lo studio sul disimpegno morale si è esteso dalla indagine sulle condotte aggressive a un'indagine più ampia sui comportamenti scorretti, immorali, nei più diversi ambiti, anche in ambito civile, in ambito lavorativo, eccetera. Qui vedete come gli stessi meccanismi di cui ho parlato si applicano a livello di disimpegno morale pertinente alle condotte aggressive e violente e a livello di disimpegno morale civico.
E vedete, la giustificazione morale, nel caso del disimpegno morale aggressivo, è giusto venire alle mani per proteggere i propri amici. Nel caso del morale civico, del disimpegno morale civico, è spesso inevitabile ricorrere alla forza per tutelare i propri interessi. L'etichettamento eufemistico, dare pacche o spinte, non è altro che fare giochi di mano. Il gioco d'azzardo è un passatempo come tutti gli altri. Confronto vantaggioso, danneggiare le cose degli altri non è molto grave se si pensa che ci sono persone che picchiano la gente. Nel caso del disimpegno morale civico, non si ha motivo di multare chi disegna graffiti sui muri, dal momento che altri commettono atti vandalici ben più gravi. Spostamento della responsabilità. Se i giovani vivono in cattive condizioni nei quartieri dove abitano, non possono essere rimproverati se sono aggressivi. I dipendenti non sono mai responsabili dell'esecuzione delle decisioni illegali prese dai loro dirigenti. Diffusione della responsabilità. Non si può incolpare la singola persona che appartiene ad un gruppo per i guai che il suo gruppo commette. Non ha senso colpevolizzarsi per danni che abbiamo contribuito solo in minima parte a produrre. Distorsione delle conseguenze. Non è grave dire piccole bugie dal momento che non fanno male a nessuno. Disimpegno morale civico. I furti non danneggiano più di tanto il commercio al dettaglio, dal momento che l'assicurazione copre le perdite. Attribuzione di colpa alla vittima. Se le persone lasciano in giro le proprie cose, è colpa loro se poi qualcuno le ruba. Chi si comporta in maniera deplorevole merita un destino crudele. Infine, la deumanizzazione. Certe persone meritano di essere trattate come animali. Vi sono persone che per essere costrette a lavorare dovrebbero essere trattate come bestie da soma. Nel corso del tempo abbiamo fatto molte ricerche che hanno mostrato come il disimpegno morale sia correlato significativamente e positivamente con i valori autoaffermativi, in particolare il potere, e sia invece correlato negativamente con i valori che trascendono l'interesse personale, come la benevolenza e l'universalismo. Per quanto riguarda i tratti, le disposizioni di personalità, i tratti comportamentali, il disimpegno morale è risultato correlato positivamente con l'instabilità emotiva e correlato negativamente con l'amicalità, la coscienzialità, l'energia e l'apertura mentale. Lo studio del disimpegno morale si è rivelato particolarmente importante, particolarmente utile nei contesti educativi per studiare fenomeni di delinquenza, bullismo, abuso di sostanze. Cioè, nel caso della delinquenza e del bullismo, meccanismi come l'attribuzione di colpa alla vittima, la deumanizzazione della vittima, la diffusione della responsabilità, sono meccanismi che ricorrono costantemente. E così nell'abuso di sostanza, la colpa è sempre degli altri. Non è una spacciare, è un piccolo commercio, è un eufemismo questo evidentemente, e così via. Nei contesti lavorativi e organizzativi, dove sono stati studiati soprattutto i comportamenti non etici, magari a favore della propria organizzazione, ma sostanzialmente immorali, sostanzialmente illegali, sostanzialmente non congeniali a una società civile. Nei contesti lavorativi, dicevo, avevo già accennato, contributi importanti sono stati forniti e continuano a essere forniti da Roberta Fida, che studia proprio i diversi aspetti, le diverse manifestazioni del disimpegno morale nei contesti organizzativi. Poi nei contesti sportivi, dove evidentemente per giustificare il ricorso a doping o a comportamenti decisamente antisociali, dove la competizione sfocia in condotte moralmente riprovevoli, evidentemente la giustificazione dobbiamo vincere la gara, lo facciamo per il nostro team, non è colpa mia, l'hanno fatto tutti gli altri, sono i nostri avversari in definitiva non sono altro che dei porci, dei maiali, che si sono comportati assai peggio di noi. Meccanismi di confronto vantaggioso, meccanismi di deumanizzazione, meccanismi di giustificazione, costantemente vengono riproposti per assolversi e anche un po' per ingannarsi. Business ethics, e questo il settore forse più innovativo e anche dove la collaborazione con
Bandura, la mia collaborazione con Bandura,

Dura si è estesa anche alla collaborazione con Lars Zollner, che è professore di economia e direttore dell'Istituto di Business Ethics di Budapest. Insieme, all'inizio degli anni 90, fine anni 80, fine anni 90, abbiamo cominciato a riflettere e discutere insieme sulle estensioni e le applicazioni dei principi dell'impegno morale nel mondo degli affari, nel mondo, e l'importanza di indagare i meccanismi di disimpegno morale per promuovere l'etica negli affari. Abbiamo fatto uno studio esaminando alcuni importanti casi di malpractice, etica in ambito organizzativo. Il caso di Bhopal, il disastro di Bhopal, dove una grossa industria multinazionale, l'Union Carbide, si è resa responsabile di un danno enorme che ha avuto conseguenze drammatiche, letali per migliaia di persone. In India, da una fabbrica sono fuoriuscite 40.000 tonnellate di gas letale che si sono diffuse sui quartieri, così limitrofi, sui quartieri vicini, e migliaia di persone sono state uccise, sono morte. Un altro caso classico di business è quello della Ford Pinto, dove l'applicazione del serbatoio di benzina nella parte posteriore faceva sì che, o esponeva questa auto, nel momento in cui veniva urtata, veniva toccata da un altro veicolo, il rischio era di un'esplosione. Nel caso della Pinto Ford sono anche qui morte diverse persone in incidenti in cui la collisione ha determinato l'esplosione della vettura. E questi incidenti potevano essere prevenuti se con una spesa minima, una spesa di pochi dollari, che però non era stata fatta per economia, per risparmiare. Un altro caso molto famoso è il caso della Nestlé, l'infant formula della Nestlé, cioè un prodotto nutritivo per bambini mandato in Africa, distribuito in Africa, in popolazioni che non avevano la possibilità di farne un uso corretto, in popolazioni dove l'alimento veniva mischiato con acqua che era non pulita, non adeguata. E perciò fenomeni anche qui di, se l'intenzione all'inizio era di venire in soccorso, di portare aiuto alle popolazioni più svantaggiate del nostro mondo, le conseguenze si sono rivelate drammatiche. Evidentemente c'erano anche dei cospicui interessi commerciali nel portare questo tipo di prodotto nutritivo e nel distribuire questo prodotto nutritivo, ma distribuire questo prodotto nutritivo come veniva distribuito nel mondo occidentale in un mondo che non, in un contesto culturale che non aveva le stesse possibilità per usarlo bene, evidentemente ha portato dei gravissimi casi. Un ultimo caso è quello di Three Mile Islands, dove anche qui, nei pressi di una centrale atomica, sono fuoriuscite migliaia di tonnellate di acqua contaminata. In questo caso il danno è stato contenuto, ma poteva essere effettivamente molto, molto, molto più grave. La parte interessante è che come questi danni che potevano essere evitati sono stati poi giustificati. Noi esaminando i documenti, abbiamo riscontrato tutti i meccanismi di disimpegno morale al lavoro. Nel caso di Bhopal, l'attribuzione di colpa agli indiani che avevano permesso di installare la fabbrica, oppure il confronto vantaggioso, dice: ma in America non era mai successo niente, come mai è successo in India? Beh, evidentemente le condizioni erano completamente diverse. Oppure di deumanizzazione. In fondo la Union Carbide si è anche difesa dicendo che loro sono andati a portare lavoro e a sostenere economicamente famiglie che altrimenti sarebbero vissute in condizioni di molto maggiore disagio. Nel caso della Ford, giustificazione morale, anche qui il problema è perché gli affari, il profitto,
oppure il dislocamento

la responsabilità, è stata tutta una rincorsa a chi era più responsabile, se era il tecnico, il dirigente, l'amministratore delegato, oppure le distorsioni delle conseguenze. Per cui certo, ci sono sempre danni più gravi, poteva essere sempre più grave. In fondo dice poche decine di morti, sì, potevano essere centinaia o migliaia, ma questo evidentemente non giustifica assolutamente la gravità del fanno, l'incuria, l'irresponsabilità nell'approvare, nel distribuire, nel commercializzare un veicolo che evidentemente già in fase di progettazione lasciava perplessi, indicava la possibilità di certi rischi. E infine, in 3 Mile Islands, anche qui un etichettamento eufemistico, il dislocamento delle responsabilità e la deumanizzazione. Il disimpegno morale, e qui vengo alle conclusioni di questa lezione, implica meccanismi di distorsione, di cattiva informazione, di uso improprio delle informazioni e delle comunicazioni. Non è soltanto un fenomeno individuale per cui alcune persone sono più incline di altre a fare ricorso al meccanismo di disimpegno morale. In certi casi non si può parlare di disimpegno morale perché c'è una totale assenza di morale. Ma dove le persone sposino buoni principi, proclamino buoni principi e poi agiscano in maniera contraria o conflittuale con questi principi, evidentemente denuncia un difetto di autoefficacia, un difetto di coerenza, che viene attenuato, mascherato, occultato, che viene in qualche modo evitato grazie ai meccanismi di disimpegno morale. Ma questi meccanismi di disimpegno morale, dice, non sono mai soltanto un fatto individuale. Sono un fatto collettivo. C'è tutto un sistema di informazione e di comunicazione che li propone e li giustifica. È sufficiente aprire un quotidiano e possiamo esercitarci a riconoscere vari meccanismi di selezione distorsiva delle informazioni che portano poi ad attenuare le responsabilità, ad occultare le responsabilità, a giustificare ciò che invece non sarebbe giustificabile. Con questo concludo questa mia lezione e veniamo agli spunti di riflessione. Quali sono e a cosa servono i meccanismi di disimpegno morale? Riepilogo di tutti gli spunti di riflessione per tutta la lezione. Cosa si intende per carattere? Quali sono le principali virtù morali? Quali sono i diversi aspetti dell'autoefficacia morale, quali sono e a cosa servono i meccanismi di disimpegno morale. Con questo termino la lezione. Vi rinvio al sito web dell'Ateneo per tutti gli approfondimenti e vi ringrazio.

0: I laboratori di ricerca della Facoltà di Psicologia dell'Università Uninettuno operano presso l'Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed di Pozzilli, Isernia, centro di eccellenza riconosciuto a livello nazionale e internazionale per lo studio avanzato del cervello e delle neuroscienze cliniche. Le attività di ricerca sono orientate all'analisi integrata dei processi cognitivi, delle basi neurobiologiche del comportamento e delle funzioni cerebrali attraverso metodologie sperimentali e cliniche altamente specializzate. Il professor Marco Ciavarro, docente Uninettuno dei corsi Principi di Neuroscienze Cognitive e Processi Cognitivi e Tecnologie, svolge attività di neuromonitoraggio e di correlazione tra task cognitive e risonanza magnetica funzionale, contribuendo alla comprensione dei meccanismi neurali alla base delle funzioni cognitive complesse. Il professor Mario Alberto Ugo Stampanoni Bassi, docente Uninettuno del corso Neuropsicologia Clinica, conduce ricerche sull'applicazione della stimolazione cerebrale non invasiva per lo studio della fatica mentale e dei meccanismi di plasticità cerebrale, utilizzando tecniche avanzate, quali la stimolazione magnetica transcranica e la stimolazione transcranica a corrente continua. La professoressa Luana Giglio, docente Uninettuno del corso Valutazione neuropsicologica e neuroriabilitazione cognitiva, svolge valutazioni neuropsicologiche in ambito clinico, finalizzate alla misurazione del funzionamento cognitivo in pazienti affetti da patologie neurologiche, contribuendo alla definizione di percorsi diagnostici e riabilitativi personalizzati.
1: Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto,

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente

0: e di apprendimento di Uni Nettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uni Nettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uni Nettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo, un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati i diplomi di laurea agli studenti Uni Nettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra Uni Nettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uni Nettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uni Nettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno. Con Uni Nettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova video lezione. In questa video lezione affronteremo il tema del provvedimento amministrativo, soffermandoci su funzioni, caratteristiche, efficacia. Argomenti della lezione saranno quindi le funzioni del provvedimento, i caratteri distintivi del provvedimento e l'efficacia del provvedimento e la sua esecuzione. Passiamo quindi al primo argomento di questa lezione, le funzioni del provvedimento. L'atto con cui si conclude il procedimento amministrativo è il provvedimento. Provvedimento quindi rappresenta la modalità classica di esercizio del potere da parte dell'amministrazione. Abbiamo visto, affrontando il tema del procedimento amministrativo, come il procedimento amministrativo sia logicamente antecedente e comunque funzionale all'esercizio del potere amministrativo, la cui manifestazione concreta è appunto rappresentata dall'adozione del provvedimento amministrativo, quale atto amministrativo che, come vedremo, possiede alcune caratteristiche distintive, per cui, lo possiamo distinguere rispetto alla categoria più ampia, più generale di atti amministrativi. Il provvedimento amministrativo è altresì alternativo ai moduli consensuali e agli istituti come il silenzio assenso e la segnalazione certificata d'inizio attività. La ragione è molto semplice, è delegata al fatto che poiché il provvedimento amministrativo rappresenta la modalità, attraverso cui il potere amministrativo, l'esercizio del potere amministrativo si manifesta in concreto, tuttavia, alla luce degli istituti che abbiamo già analizzato e studiato nelle precedenti lezioni del corso, il silenzio assenso, gli atti consensuali e la segnalazione certificata di inizio attività rappresentano altre modalità alternative diverse rispetto al provvedimento che pure, manifestano l'esercizio del potere amministrativo e quindi come tali si pongono in via alternativa pur essendo accomunati, per esempio sotto il profilo delle modalità di impugnazione rispetto al regime giuridico del provvedimento amministrativo. Dicevamo quindi che nell'ambito della categoria più ampia degli atti amministrativi ritroviamo il provvedimento amministrativo, che quindi è una particolare specie di questa categoria più ampia. Provvedimento amministrativo a cui si applicano delle regole comuni sulla sua formazione, sulla validità, sugli effetti e sulla tutela giurisdizionale. Regole queste che troviamo nella legge 241 del 90, ma anche nell'ambito di regole di derivazione giurisprudenziale e dottrinale. L'assoggettamento della decisione ai principi di imparzialità, logicità, ragionevolezza, proporzionalità, congruità e rilevanza di interessi terzi non agevolmente predeterminati rappresenta una delle caratteristiche essenziali del regime giuridico del provvedimento amministrativo, che in qualche modo proietta sul provvedimento amministrativo e quindi sull'atto che esprime la decisione amministrativa, tutti quei principi a cui in generale, come abbiamo visto, l'esercizio del potere stesso è assoggettato. Inoltre, vi è una garanzia del rispetto di questi principi mediante il sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Abbiamo detto che il provvedimento amministrativo è assoggettato al rispetto di questi principi, che non sono altro che i principi a cui lo stesso esercizio del potere amministrativo è assoggettato. La modalità attraverso cui il rispetto di questi principi può essere verificato e anche contestato dal privato destinatario dell'esercizio del potere amministrativo è il sindacato giurisdizionale e quindi la garanzia del rispetto di questi principi è di fatto soggetto al controllo in sede giurisdizionale. Tra atto amministrativo e provvedimento amministrativo intercorre quindi una relazione da genere a specie.
Nell'ambito di questa più generale categoria ritroviamo appunto l'atto amministrativo provvedimento, ma anche l'atto amministrativo non provvedimentale, che non è altro che un atto amministrativo che solitamente viene adottato nell'ambito del procedimento amministrativo e quindi è strumentale rispetto all'adozione del provvedimento finale, ma anche atti amministrativi di natura non autoritativa, rispetto ai quali non v'è una delle caratteristiche principali del provvedimento e quindi anche dello stesso potere amministrativo, che è appunto l'imperatività, motivo per cui alla luce della legge 241 del 90 trova tendenziale applicazione il diritto privato, soprattutto dal punto di vista dei principi generali, salvo quelle regole espressamente derogatorie di natura pubblicistica.

logistica che trovano applicazione laddove l'atto comporti l'esercizio comunque di un potere autoritativo. Possiamo evidenziare altresì un duplice volto del provvedimento amministrativo. Da un lato è la massima espressione dell'autorità, sintesi della superiorità del potere pubblico che ordina, decide, trasforma unilateralmente situazioni giuridiche vantate dai privati. Dall'altro è anche espressione di garanzia, ovvero tensione verso la realizzazione di interessi collettivi da un punto di vista appunto della funzione amministrativa e come tutela giurisdizionale. Proviamo un attimo a soffermarci su questo punto perché è assolutamente centrale nell'ambito di questa lezione comprendere questi due profili importanti. Da un lato il provvedimento è, abbiamo detto, la manifestazione esteriore dell'esercizio del potere amministrativo e quindi da questo punto di vista il provvedimento è l'espressione diretta, la manifestazione diretta dell'autorità, cioè di quel potere autoritativo che è appunto il potere pubblico. Dall'altro però il provvedimento amministrativo con le sue caratteristiche, con le sue regole specifiche, svolge anche una funzione di garanzia, nel senso che il provvedimento amministrativo viene adottato all'esito di un procedimento amministrativo e quindi deve essere adottato, come vedremo, nel rispetto di quelle che sono le regole che garantiscono una corretta formazione della decisione amministrativa, ma anche in relazione alla possibilità appunto di sindacare da un punto di vista giurisdizionale la correttezza della decisione amministrativa dal punto di vista della sua legittimità. Legittimità che, come vedremo, interessa diversi ambiti, diversi aspetti che riguardano tanto le modalità in concreto di esercizio del potere, tanto i margini connessi alla discrezionalità amministrativa e quindi alla scelta stessa dell'amministrazione. Il provvedimento è evidentemente lo strumento concreto per soddisfare gli interessi pubblici e anche qui, ancora una volta, questa specifica considerazione si ricava dal fatto che il potere amministrativo stesso è funzionale alla soddisfazione degli interessi pubblici. Questi interessi non sono scelti direttamente dall'amministrazione, ma sono individuati dalla Costituzione, dall'ordinamento unitario e dalla legge, che può essere ovviamente legge dell'ordinamento nazionale o legge regionale. E anche su questo, anche per questo motivo, sussiste ancora una volta il controllo giurisdizionale, cioè non solo il rispetto delle modalità di formazione della decisione, ma anche il rispetto stesso della rispondenza dell'esercizio dell'attività amministrativa, dell'esercizio del potere pubblico, del potere autoritativo, rispetto alle finalità che sono assegnate all'amministrazione dalla legge. Legge che appunto può essere nazionale o sovranazionale, come nel caso dell'ordinamento eurounitario. Il sistema di giustizia amministrativa è infatti incentrato proprio sul provvedimento. L'articolo 113,1 della Costituzione ci dice che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. E infatti l'azione di annullamento del provvedimento, quella disciplinata dall'articolo 29 del Codice del processo amministrativo, rappresenta l'azione centrale del processo amministrativo e quindi tutto il sistema di tutela giurisdizionale innanzi agli organi di giustizia amministrativa si basa proprio sull'azione di annullamento del provvedimento e quindi come trade union tra la fase di esercizio del potere, quindi della funzione, e la fase appunto di controllo giurisdizionale. Entrambe trovano il fulcro e il punto di contatto proprio nel provvedimento, in quell'atto amministrativo che da un lato è espressione dell'autorità, ma dall'altro svolge quella funzione di garanzia perché proprio attraverso l'impugnazione del provvedimento è possibile contestare la decisione amministrativa. Diverso dal provvedimento è invece l'atto politico, che rappresenta l'estrema manifestazione dell'amministrazione intesa

intesa come potere sovrano. Il privato destinatario in questo caso non è titolare di una situazione giuridicamente tutelata e gli atti politici sono emanati dal governo nell'esercizio del potere politico e quindi per questo sono sottratti al sindacato giurisdizionale come espressamente previsto dall'articolo 7 del codice del processo amministrativo. Questa è un'altra distinzione importante, per quanto non priva di aspetti problematici, come vedremo nella prossima slide, nel senso che l'atto politico è un atto che differisce rispetto al provvedimento amministrativo e differisce soprattutto in relazione a un elemento, e cioè l'impossibilità di sottoporre l'atto al sindacato giurisdizionale in quanto espressione di un potere eminentemente politico e quindi come tale svincolato rispetto a quelle che sono le regole specifiche dell'azione amministrativa. E infatti ci dobbiamo porre il problema della compatibilità dell'insindacabilità dell'atto politico rispetto all'articolo 113,1 della Costituzione. Rispetto a questo interrogativo, proprio la giurisprudenza ha fornito alcuni elementi, alcuni rilievi che ci aiutano in qualche modo a circoscrivere questa categoria. La giurisprudenza, da un lato, ha interpretato estensivamente la nozione di provvedimento amministrativo proprio al fine di restringere i confini di quella di atto politico. È evidente che più è ampia la nozione di atto politico, più di conseguenza sarà ampio l'ambito sottratto alla tutela giurisdizionale. E quindi la tendenza della giurisprudenza invece a avviare un'operazione esattamente contraria, cioè di estensione dei confini di quello che è l'ambito provvedimentale rispetto a quello eminentemente politico. Elemento soggettivo per riconoscere un atto politico rispetto a un atto provvedimentale è innanzitutto la provenienza da un organo preposto al massimo livello all'indirizzo e alla direzione della cosa pubblica. È ovvio che un atto adottato dal ministro o dal governo può assumere da un punto di vista soggettivo sicuramente le caratteristiche di un atto politico. Tuttavia, da un punto di vista dell'elemento soggettivo, è un atto libero nei fini perché riconducibile alle supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri. Questa è una precisazione importante, cioè l'elemento oggettivo che caratterizza e permette di distinguere il provvedimento amministrativo rispetto all'atto politico guarda principalmente all'esistenza o meno di vincoli rispetto ai fini perseguiti. In virtù del principio di legalità, il potere amministrativo e quindi il provvedimento amministrativo è soggetto a specifici limiti indicati espressamente dalla norma. Principio di legalità, principio di nominatività e tipicità dell'atto amministrativo sono di fatto le conseguenze del principio di legalità. L'atto politico invece si caratterizza per una libertà nei fini, proprio perché attiene e contiene scelte di natura eminentemente politica. Vi lascio alcuni spunti di riflessione rispetto a questo primo argomento. In cosa si differenzia il provvedimento amministrativo rispetto agli atti amministrativi e in cosa invece si differenziano il provvedimento rispetto agli atti politici. Veniamo quindi al secondo tema di questa lezione, i caratteri distintivi del provvedimento. Entriamo quindi nel vivo di questa lezione focalizzandoci ancora più nel dettaglio rispetto a quelle che sono le caratteristiche del provvedimento. Le implicazioni del principio di legalità sul provvedimento amministrativo sono, da un lato, il passaggio da un'assoluta insindacabilità dell'esercizio del potere, e infatti quando la discrezionalità era concepita come una sfera completamente libera, il provvedimento di conseguenza era caratterizzato da assoluta insindacabilità. Tuttavia, via via che la legge ha assunto la funzione di limitare e incanalare l'attività amministrativa, il provvedimento è diventato controllabile e in questo differenziandosi dall'atto politico. Tornando quindi alla distinzione tra atto politico e atto amministrativo o provvedimento, vediamo quindi come proprio
la tutela giurisdizionale e la possibilità, in virtù del rispetto del principio di legalità, di sindacare sotto il piano del rispetto della legge il provvedimento amministrativo, in qualche modo segna una differenza importante tra l'atto politico e l'atto amministrativo, andando a segnare quello che è il regime giuridico del provvedimento amministrativo, che come dicevamo è sì espressione dell'esercizio del potere autoritativo dell'amministrazione, ma svolge anche appunto la funzione di garanzia, cioè la funzione di permettere a sua volta il sindacato giurisdizionale, e cioè la rispondenza, di verificare la rispondenza dell'atto rispetto alle norme che in qualche modo disciplinano l'esercizio del potere. Caratteristiche costanti e distintive del provvedimento sono la finalizzazione all'interesse pubblico specifico, l'unilateralità, l'imperatività, la nominatività, la tipicità, la motivazione. E quindi il provvedimento amministrativo possiamo definirlo come un atto amministrativo unilaterale, imperativo, nominativo, tipico, motivato, volto a tutelare in via diretta e concreta un interesse generale individuato dal legislatore. Vedete come in questa definizione ritrovate tutti quelli che sono gli elementi che abbiamo fin qui illustrato, anche dal punto di vista, appunto, delle sue caratteristiche che adesso vedremo, più nel dettaglio. Innanzitutto, finalizzazione all'interesse pubblico specifico. Vediamo in cosa consiste. Il provvedimento è strumento di soddisfacimento concreto dell'interesse pubblico determinato in via astratta dal legislatore. Abbiamo detto che il provvedimento amministrativo e l'esercizio del potere risponde a delle finalità che non sono predeterminate direttamente all'amministrazione, o quand'anche lo fossero, sono sempre di derivazione di una precedente predeterminazione da parte della legge, e quindi la finalizzazione è una caratteristica distintiva che non può mai mancare anche nell'ambito del provvedimento. Tuttavia, sappiamo, perché l'abbiamo visto nelle lezioni precedenti, che l'interesse pubblico può, nel nostro ordinamento, in virtù delle riforme che ci sono state, può essere perseguibile anche mediante atti consensuali. È il tipico caso dell'accordo bonario rispetto al provvedimento di esproprio. La finalità di interesse pubblico può essere in questo caso raggiunta con due strumenti diversi, uno di natura consensuale e l'altro di natura autoritativa. E ancora l'unilateralità. Si intende l'imputazione degli effetti giuridici al solo atto dell'amministrazione. I provvedimenti sono emanati infatti solo dall'amministrazione, anche se ciò non esclude la possibilità di partecipare alla formazione dell'atto intervenendo nel relativo procedimento. Quando parliamo di unilateralità, facciamo riferimento al fatto che gli effetti della decisione, gli effetti del provvedimento, si producono indipendentemente dalla partecipazione del privato, e quindi da un lato indipendentemente rispetto al consenso manifestato al privato, ma dall'altro anche rispetto alla partecipazione stessa del privato nell'ambito del procedimento di formazione, del processo di formazione della decisione amministrativa. E quindi unilateralità è una caratteristica anche del potere amministrativo, perché appunto permette all'amministrazione di andare avanti e di costituire gli effetti della decisione indipendentemente dalla partecipazione o dal consenso di soggetti terzi. L'imperatività o autoritarietà, invece, riguarda l'idoneità a modificare le situazioni giuridiche dei destinatari del provvedimento amministrativo a prescindere dal consenso di questi ultimi. Quindi, irrilevanza del consenso altrui, che significa potere quindi di agire anche senza il consenso di terzi. Quindi, non è tanto una caratteristica che attiene alla possibilità dell'amministrazione di non prendere in considerazione la posizione dei terzi, che come abbiamo visto è invece proprio lo scopo del procedimento amministrativo. Qui si fa riferimento al fatto
che la fattispecie provvedimentale trova un suo inizio, una sua conclusione che prescinde dal consenso espresso da parte di soggetti terzi e in particolare da parte dei

dei destinatari dell'amministrazione, proprio perché è imperativo e quindi è una conseguenza a sua volta e completa il concetto di unilateralità. L'imperatività trova infatti il suo fondamento nel principio di prevalenza dell'interesse pubblico, cioè proprio perché gli interessi pubblico e privato non sono posti dall'ordinamento sullo stesso piano, ma vi è una prevalenza dell'interesse pubblico rispetto all'interesse privato, l'imperatività trova giustificazione. Diverso è invece il caso in cui, nei rapporti tra privati, si tratti invece di interessi di natura privatistica che come tali sono posti sullo stesso piano. Qui tuttavia un'eccezione è rappresentata da quelle situazioni in cui l'amministrazione, pur titolare di questo interesse sovraordinato, accetta comunque di porre l'interesse del privato su una condizione quantomeno di tendenziale parità rispetto agli interessi privati nell'ambito delle fattispecie, consensuali, che tuttavia si presta a tutta una serie di eccezioni proprio che si giustificano proprio alla luce di questa superiorità. E ancora, vi è una diversità rispetto agli atti unilaterali con cui sono esercitati i poteri del privato, come nel caso dell'accettazione di eredità, del recesso contrattuale e dell'azione di risoluzione. In questi casi, infatti, la posizione del privato che agisce con un atto unilaterale si presenta in termini rovesciati rispetto alla posizione dell'amministrazione che agisce per provvedimenti, cioè in questi casi, da un punto di vista della disciplina, per esempio contrattuale, l'esercizio di un potere potestativo in capo a una parte pone quell'interesse tutelato dalla parte in una posizione sovraordinata rispetto all'interesse dell'altra parte, che è esattamente l'opposto che invece si verifica in relazione all'esercizio del potere amministrativo, dove le parti sono per legge invertite. L'autonomia privata infatti subordina comunque l'intervento unilaterale all'accettazione del terzo il cui consenso condiziona l'efficacia dell'atto. L'atto di risoluzione contrattuale o di recesso presuppone appunto una disciplina contrattuale che assegni questa potestà a un soggetto privato, ovvero all'esistenza di preesistenti legittimazioni basate su atti consensuali o posizioni peculiari del soggetto agente. Pensate alle potestà familiari che sono riconosciute espressamente dalla legge proprio alla luce della situazione specifica e del contesto familiare, quindi delle relazioni tra i membri della famiglia. Il carattere imperativo è altresì rinvenibile sia negli atti ablatori, come le espropriazioni, le sanzioni amministrative, la requisizione di un veicolo, sia negli atti ampliativi, la concessione mineraria, l'autorizzazione commerciale o la licenza di caccia. La ragione è legata al fatto che anche i provvedimenti favorevoli su istanza di parte possono incidere negativamente nei confronti dei terzi, che hanno per esempio interesse a ottenere il medesimo atto ampliativo e invece non lo ricevono in conseguenza del rilascio all'istante. È la situazione tipica, per esempio, del rilascio di una concessione a un determinato soggetto piuttosto che a un altro. È vero che è un provvedimento autoritativo e quindi il carattere imperativo potrebbe essere meno evidente rispetto ai provvedimenti ablatori, tuttavia comunque vi è un contenuto imperativo nella misura in cui viene preclusa, in virtù dell'adozione di un provvedimento favorevole, a terzi la possibilità, per esempio, di accedere al medesimo bene pubblico, il caso, per esempio, della concessione mineraria piuttosto che della concessione di un servizio pubblico. Gli atti vincolati rientrano solitamente nell'ambito della nozione di atti di natura non autoritativa e infatti, secondo alcuni, sarebbero privi di efficacia costitutiva in quanto meramente ricognitivi dei diritti degli interessati. Quindi, proprio perché vincolati rispetto a un assetto di interessi già predefinito dalla legge, quindi non essendo previsto l'esercizio di un potere discrezionale, secondo alcuni questi atti sarebbero atti tutti di natura non autoritativa.
Tuttavia,

parte della dottrina ha evidenziato che di non condividere questa impostazione, in quanto l'amministrazione, anche nell'ambito dell'attività vincolata, non si limita a verificare la sussistenza dei presupposti di legge, ma è comunque titolare del potere costitutivo dell'effetto, cioè l'effetto giuridico è pur sempre mediato dall'esercizio del potere dell'amministrazione. Quindi, indipendentemente dall'esistenza di un contenuto effettivamente discrezionale, il fatto che quand'anche nell'ambito di una fattispecie vincolata l'amministrazione e la costituzione di un effetto giuridico dipenda dall'esercizio di un potere, anche se vincolato, fa sì che quel potere risulti comunque un potere autoritativo, da qui la natura comunque autoritativa del provvedimento, dell'atto che costituisce gli effetti giuridici. Ulteriore elemento è quello della nominatività, che è appunto un corollario del principio di legalità. Il provvedimento deve trovare una puntuale previsione in una norma. Tutte le categorie di provvedimenti sono previamente identificate dalla legge. La legalità in senso formale, trova applicazione ed espressione proprio nell'ambito del principio di nominatività, in quanto la legge è il fondamento del potere amministrativo stesso. E quindi parliamo di nominatività quando facciamo riferimento al fatto che tutti i provvedimenti amministrativi devono in qualche modo radicarsi e trovare fondamento in una legge che in qualche modo lo disciplini e lo preveda. Parallelo alla nominatività vi è il principio di tipicità, cioè la caratteristica della tipicità del potere del provvedimento amministrativo, anch'esso corollario del principio di legalità, come vedremo sostanziale piuttosto che formale. Il provvedimento infatti deve essere predefinito in via normativa nei suoi vari elementi. Va intesa come predeterminazione da parte della legge degli scopi, dell'oggetto, del contenuto e degli effetti di ciascuna categoria di provvedimento e quindi è espressione della legalità in senso sostanziale. La legge non è quindi soltanto, come alla luce del principio di nominatività, il fondamento del provvedimento, ma è anche la misura del potere amministrativo e quindi del provvedimento amministrativo. Nominatività e tipicità sono due caratteristiche strettamente connesse, espressione in un caso del principio di legalità in senso formale e nell'altro del principio di legalità in senso sostanziale. Mentre nel diritto privato l'autonomia viene riconosciuta in via generale ai privati che possono creare invece contratti atipici in base alle loro specifiche esigenze di negoziazione, alla luce del principio di tipicità e nominatività, nel diritto pubblico da questi principi discende la circostanza che a garanzia dei privati sono conferiti all'amministrazione dei poteri tipici, ciascuno dei quali risponde a una funzione specifica. Quindi, poiché la legge definisce gli interessi, la legge definisce anche quelli che sono i provvedimenti che l'amministrazione può adottare per perseguire quei determinati interessi e in più definisce anche gli scopi, le modalità e quindi la misura dell'esercizio del potere e quindi degli strumenti utilizzabili dall'amministrazione. Un caso particolare sono invece le ordinanze provvedimentali di necessità e urgenza. Queste particolari tipologie di atti amministrativi presentano delle deroghe rispetto al principio di nominatività e tipicità. Infatti, soddisfano il principio di nominatività, in quanto sono espressamente contemplate dall'ordinamento giuridico in presenza di particolari presupposti legittimanti. Ordinanze, per esempio, adottate dal sindaco in presenza di situazioni di pericolo, di urgenza, come è stato nel caso della pandemia da Covid-19, sono nominative, nel senso che sono provvedimenti che il sindaco ha il potere di adottare in quanto è la norma che prevede questa possibilità a ricorrere di determinate circostanze di natura fattuale. Tuttavia, deviano rispetto al principio di tipicità, visto che hanno contenuti vari ed effetti non predeterminati dal legislatore, che vi sono di volta in volta stabiliti a discrezione dell'amministrazione.

l'ordinanza contingibile e urgente viene sostanzialmente adottata sulla base di un potere nominato, quindi previsto espressamente dalla legge, ma non tipizzato rispetto al suo contenuto, e quindi questo risponde a una necessità di risposta concreta a un'esigenza straordinaria che rimette quindi la misura dell'esercizio

0: in Giappone per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui tema sono i media sincretici, il videogioco. Il videogioco è un tipico medium sincretico perché combina, intreccia, differenti media, come per esempio grafica, immagini, video, musica e così via. In particolare parleremo di una breve storia del videogioco, l'analisi semiotica del videogioco e infine un esempio di analisi. Iniziamo allora dall'esaminare una breve storia del videogioco. Il gioco è una delle attività più antiche dell'uomo, però i videogiochi sono relativamente recenti, nascono in alcuni laboratori di ricerca nel corso degli anni 50 e inizialmente rimangono confinati all'interno di questi laboratori. Gli scienziati che li mettono a punto sono persone come William Higginbotham e Robert Dvorak, che inventano Tennis for Two nel 1958 presso il Brookhaven National Laboratory, oppure Steve Russell, che nell'MIT di Boston si ritaglia qualche ora, forse anche parecchie ore, per costruire Space War nel 1961, che racconta e invita a giocare ad una battaglia spaziale. Le cose cambiano quando, nel corso degli anni 70, una azienda fondata da Nolan Bushnell e Ted Dabney, la Atari, comincia a diffondere all'interno delle sale giochi alcuni di questi giochi che sono evidentemente rielaborati per questo fine. Per esempio Pong riprende e sviluppa Tennis for Two. Molti titoli cominciano a essere sviluppati per le sale giochi, per esempio Space Invaders nel 1978 e Pac-Man nel 1979. Questi giochi lanciano una vera e propria età dell'oro, una golden age degli arcade videogames, dei giochi pensati con le loro apposite console per sala giochi. In questo contesto entra un nuovo competitor su un'azienda giapponese destinata a grande successo che si chiama Nintendo. In particolare, grazie all'apporto di un importante designer di videogiochi che è Shigeru Miyamoto, viene introdotto Donkey Kong nel 1981, da cui deriveranno le avventure di Super Mario. Se a questo punto passiamo più direttamente agli anni 80, vediamo che il panorama cambia perché si moltiplicano le piattaforme che consentono di giocare. In particolare queste piattaforme entrano nelle case, quindi non occorre più soltanto andare nella sala giochi.

ma si può giocare a casa. Il Commodore 64 nel 1982 è il primo microcomputer che consente di portare dei videogiochi in casa, però al tempo stesso nascono anche delle console casalinghe, come per esempio il Sega Master System nel 1985. Ancora una volta Nintendo si distingue perché introduce un nuovo tipo di console, questa volta portatile, il Game Boy nel 1989, che viene lanciato con il gioco Tetris di Alexei Spytinov, uno scienziato russo che cede al governo russo i diritti di questo gioco e appunto la Nintendo li ricomprerà appunto dal governo russo. Negli anni 90 le piattaforme si diffondono sempre più, sono sempre più potenti e veloci, prima a 16 bit, 32, 64, alla fine del decennio arriveremo alle piattaforme a 128 bit. Nascono anche nuovi giochi per queste piattaforme e i giochi cominciano a organizzarsi in generi, per esempio con Mortal Kombat del 1992 si perfeziona un genere che viene chiamato in italiano picchiaduro. Questo gioco è pensato per la piattaforma Super Nintendo, però di lì a poco entrerà un nuovo importante e pericoloso competitor che è la Sony PlayStation. Siamo ormai nel 1994. La Sony PlayStation adotta un nuovo medium che è il CD-ROM e propone dei giochi come Resident Evil e Final Fantasy 7. Che esce nel 1997. D'altra parte la Nintendo non sta con le mani in mano, lancia la N64, la Nintendo N64 nel 1996, la cui potenza di calcolo permette ormai dei giochi pienamente in 3D. Infatti anche Super Mario, il gioco di Super Mario, viene riformattato in base alla nuova estetica del gioco tridimensionale. D'altra parte anche le piattaforme legate al computer si sviluppano. La id Software nel 1993 introduce il gioco Doom, che è pensato proprio per il PC. Il gioco Doom perfeziona, diciamo così, canonizza un altro genere importante che è quello che in italiano si chiama lo sparatutto, un gioco in prima persona, talvolta molto violento, dai connotati molto, molto precisi. Nello stesso anno, nel 93, viene introdotto un altro gioco orientato soprattutto al Mac, di Rand e Robin Miller, che si chiama Myst. Myst propone invece un'avventura molto più leggera che richiede però molti giochi di intelligenza, molti puzzle da risolvere all'interno di un ambiente tridimensionale molto suggestivo e anche accompagnato da una storia che è una vera e propria saga, un vero e proprio romanzo estremamente complesso. Nel 1989 un gioco importante è SimCity di Bill Wheelwright. È un gioco che traduce in termini ludici alcuni software che sono software di simulazione. Dunque nel gioco di simulazione nulla è propriamente prefissato. Le scelte che mano a mano il giocatore fa determinano l'andamento del gioco. In questo caso si tratta di gestire una grande città facendo una serie di scelte come se si fosse il sindaco. Negli stessi anni, d'altra parte, comincia a svilupparsi la rete e dunque anche il videogioco, dimostrandosi estremamente duttile, estremamente pronto a sposare tutte le nuove tecnologie,
entra in rete. Naturalmente all'inizio il videogioco in rete non è graficamente sviluppato. Si parla di MUD, Multi User Dungeon, sono

giochi di simulazione condotti attraverso la parola, attraverso sostanzialmente lo scambio di testi, di stringhe verbali. Arriviamo dunque all'inizio degli anni zero. L'inizio degli anni zero vedono l'avvento di una nuova generazione di console, sia domestiche che portatili. Microsoft entra nel mercato delle console videoludiche con Xbox nel 2001. Nintendo propone sia una console portatile nuova, Nintendo DS, la prima a usare un touchscreen nel 2004, e di lì a pochissimo, nel 2005, il Nintendo Wii, che è la prima console a usare dei particolari sensori per mettere il giocatore in grado di muoversi nello spazio. Di lì a poco anche i competitors Microsoft e Sony adotteranno delle soluzioni analoghe. Il gioco in rete evolve con estrema rapidità, grazie naturalmente agli sviluppi delle connessioni, e il vecchio MOD diventa il nuovo MORPG, che è una sigla che sta per Massively Multiplayer Online Role Playing Games, dunque giochi di ruolo di ambientazione fantasy che uniscono enormi comunità online impegnate a giocare in tempo reale. Il primo MORP, che si chiama Never Winter Nights, del 1991, ma il grande successo arriva con WoW, con World of Warcraft, dal 2004. Anche naturalmente i giochi per PC o per Mac continuano a essere sviluppati, ad esempio con la saga di Assassin's Creed dal 2007. Che cosa sta succedendo oggi, meglio a partire dagli anni 10, all'interno del mondo dei videogiochi? Possiamo individuare soprattutto, diciamo, due grandi fenomeni. Il primo grande fenomeno è l'ingresso della realtà virtuale anche nel campo dei videogiochi. Il 2016 è un anno chiave perché vengono introdotte numerose attrezzature, numerosi device, Oculus Rift, HTC Vive, PlayStation VR, Samsung Gear VR, dunque molti visori che consentono di fruire della realtà virtuale, ma nascono anche dei nuovi tipi di sala giochi, potremmo dire, o comunque di arcade, cioè dei luoghi in cui il giocatore, delle vere e proprie arene videoludiche in cui il giocatore si attrezza, viene attrezzato con caschetti, sensori, tute e così via, e si immerge completamente all'interno di mondi virtuali come quelli organizzati dall'azienda The Void dal 2015, che stanno aprendo in questo periodo un po' in tutto il mondo. Naturalmente anche i giochi per computer sono ben presenti, ma qui avviene un secondo fenomeno di trasformazione. I giochi si fanno molto spesso dei giochi, diciamo, leggeri, che non chiedono grande concentrazione, ma che si sviluppano infinitamente, giochi di simulazione, giochi diciamo così, che chiedono di gestire delle realtà, come per esempio ancora Will Wright con The Sims dal 2000, in cui si simula l'andamento della vita quotidiana di una persona, di un gruppo di persone, oppure dei giochi che si sviluppano all'interno dei social media e sono appunto giochi a, potremmo dire, a bassa intensità, come Farmville di Zynga, che è una software house specializzata, a partire dal 2009. Questi giochi possono essere anche fruiti su piattaforme mobili come il telefonino o l'iPad, come avviene per il popolare gioco Angry Birds dal 2000, oppure più recentemente per Minecraft.
In questo caso si parla di casual games o anche di social games, per sottolineare questo aspetto, diciamo, meno impegnativo del gioco. Al tempo stesso bisogna dire che tutti questi fenomeni impattano profondamente con attività, diciamo, non strettamente mediali, non strettamente ludiche. Da un lato i videogiochi più complessi, i giochi di simulazione, i giochi di ruolo vengono usati sempre di più in altri ambiti come l'addestramento militare o l'edutainment, e dall'altra parte tanti meccanismi da videogioco transitano all'interno di applicazioni non ludiche come per esempio Tinder, che come sappiamo è una app per appuntamenti sentimentali, o altri tipi di o altri tipi di piattaforme e di app. Possiamo allora concludere con qualche spunto di riflessione. Come nascono i videogiochi e qual è stato il ruolo delle sale giochi negli anni 70-80? Quali sono state le piattaforme di utilizzo dei videogiochi? E infine, che cosa sono i social, casual o anche mobile games e in cosa consiste la gamification? Bene. Possiamo allora passare, dopo questo panorama di tipo storico che ci ha fatto comprendere meglio che cosa è un videogioco, a qualche principio metodologico di analisi del videogioco. Quando ci troviamo davanti a un videogioco, incontriamo anzitutto una superficie grafica che si presenta in quanto interfaccia. Abbiamo già incontrato questo oggetto semiotico parlando della grafica e della videografica. E abbiamo anche detto che i principi di una superficie grafica in quanto interfaccia interattiva sono sostanzialmente tre. Primo, l'esplorazione sensomotoria della pagina sullo schermo mediante mouse, trackpad o mediante touch. Dunque, la pagina non viene solo esplorata con il movimento dell'occhio o con lo sfogliare pagine, ma viene esplorata mediante una serie di spostamenti che possono essere o di sweeping orizzontale o di scrolling verticale. In secondo luogo abbiamo l'attivazione di filmati, cambio di pagina, eccetera, mediante simulazione di gesti. Dunque l'interfaccia interattiva consente di accedere ad altre risorse come se si premesse un bottone, si sfiorasse in realtà si sfiora realmente, ma si penetrasse all'interno di una fotografia e così via. E infine, trasformazione di condizioni in essere e produzione di nuovi stati del sistema. Quando noi ci muoviamo o sfogliamo una pagina, siamo all'interno di un certo sistema. Questo sistema soggiace a certe condizioni, per esempio se non ho l'abbonamento per accedere a un'area della pagina web del quotidiano che seguo, non potrò accedervi. Nel momento in cui, diciamo così, faccio il login, invece posso accedervi perché ho modificato lo stato del sistema. Bene, il videogioco adopera le stesse modalità dell'interfaccia grafica, ma con una fondamentale novità. La novità consiste nello spostamento parziale della interazione dal discorso, formato, le pagine dell'ipertesto, al mondo indiretto, il mondo finzionale. In altri termini, queste interazioni non avvengono soltanto più con una pagina virtuale. Le stesse interazioni che abbiamo visto prima avvengono questa volta con un mondo finzionale, con il mondo indiretto. Questo naturalmente è fondamentale perché danno la possibilità al giocatore di interagire non solo con delle superfici grafiche, ma con dei mondi tridimensionali, avendo l'impressione di essere calato in essi e di poter operare in essi. Questo principio rende vitale, a proposito del videogioco, la questione della collocazione esistenziale del giocatore. Questa collocazione esistenziale si pone anzitutto a proposito del soggetto o punto della percezione, ovvero che relazione si pone tra il, diciamo così, punto di vista, i punti di percezione che vengono costruiti e la posizione del giocatore. Abbiamo diverse possibilità.
La prima possibilità è la overhead view o God's eye, lo sguardo.

sguardo dall'alto che non assegna un posto specifico al giocatore se non quello di gestore onnipresente e onnipotente del mondo indiretto. Una seconda possibilità è quella della third person perspective o camera view. In questo caso il giocatore segue le azioni dei personaggi senza però essere profondamente identificato con essi. Una variante del third person perspective è lower the shoulder shot o following tracking camera. In questo caso la camera sta addosso al personaggio e il giocatore ha l'impressione di essere solidale con il personaggio. E infine un caso massimo di solidarietà è quello che abbiamo incontrato nella nostra rassegna, per esempio con Doom, il first person shot, che è un extended point of view shot, una soggettiva estesa per tutto il videogioco. Il giocatore questa volta è installato all'interno, diciamo così, degli occhi, della testa e delle azioni di uno dei personaggi. Qui vediamo qualche esempio, il God's Eye dall'alto, il third person più distante, l'over the shoulder piuttosto addosso al personaggio, infine il first person con una completa identificazione del personaggio e del giocatore. Ma d'altra parte la collocazione esistenziale è guidata anche e direi soprattutto nel videogioco da un altro aspetto. Quando abbiamo parlato della distinzione tra spazio personale, spazio extrapersonale e tra mondo e quindi tra mondo egotropico e mondo allotropico, abbiamo detto come il mondo egotropico e quindi lo spazio peripersonale vengono definiti a partire dalle possibilità operative del soggetto. In questo caso la possibilità operativa del soggetto si estende all'interno del mondo indiretto, dunque ecco che attraverso una serie diciamo di passaggi e di metafore date dalla presenza indiretta del soggetto nel mondo finzionale, il soggetto sente di poter agire nel mondo indiretto e dunque il mondo indiretto diventa parte del suo mondo di vita. Abbiamo quella che tecnicamente abbiamo definito una egotropizzazione del mondo indiretto. Il mondo indiretto diventa parte del mondo diretto del giocatore. Cosa evidentemente modalità di egotropizzazione che non era possibile nel caso dell'audiovisivo e che invece diventa possibile nel caso del videogioco. Un altro aspetto da considerare è il modo in cui vengono modulate le mappe situazionali. Dunque abbiamo un mondo indiretto, dunque abbiamo lo sviluppo di un racconto, di una vicenda, dunque abbiamo la necessità di modulare delle mappe situazionali che danno occasione al giocatore di capire che cosa sta succedendo e di prevedere cosa potrebbe succedere. A questo proposito giocano diversi mezzi. La gestione delle mappe situazionali e il ritmo con cui le mappe situazionali si modificano sono in parte, è il caso di dirlo, in questo caso una metafora è calzante, nelle mani o nella mano del giocatore. Infatti il giocatore è dotato di agency, giocabilità e affordances definite dal gioco. Infatti il gioco definisce delle affordances, cioè delle opportunità, delle possibilità per il giocatore, per esempio segnalandogli che c'è una porta da aprire, segnalandogli che c'è un testo da leggere e così via. Tutte queste affordances guidano, orientano delle trasformazioni del mondo indiretto che sta però al giocatore rendere effettive, realizzare, modificando quegli stati di cose come abbiamo detto prima. Un secondo aspetto però è l'utilizzo di cutscene o cinematics e quindi un ritorno all'esperienza audiovisiva. Infatti in alcuni punti il videogioco smette di essere giocabile, smette di essere interattivo e propone al giocatore delle vere e proprie sequenze cinematografiche. In questo caso la modulazione della mappa situazionale ritorna, per così dire, in mano all'autore, in mano in particolare in questo caso al soggetto del discorso in quanto intreccio. Infine potremmo considerare come l'intreccio del videogioco conosce diverse possibilità che servono anche in parte a distinguere diversi generi videoludici. C'è uno sviluppo lineare, è una storia lineare tipicamente quando il videogioco assume l'idea del viaggio sia nelle sue varianti più diciamo distensive sia in quelle più tensive. Per esempio molto spesso i survival games rappresentano dei viaggi del giocatore all'interno di mondi in cui si può essere costantemente attaccati da mostri, zombie, eccetera.

0: Oppure un'altra struttura è quella a episodi, che rende facilmente la metafora dei livelli. Ci sono diversi episodi, occorre concludere un episodio prima di poter passare a quello successivo. La struttura a episodi può essere lineare ma anche reticolare, nel senso che occorre completare diversi episodi prima di poter arrivare a cambiare di livello o risolvere un certo problema. A loop non si supera un certo livello e si ritorna costantemente al punto di arrivo, almeno che non si superino tutte le prove. È il caso appunto della morte del giocatore che, essendo ucciso, deve ritornare al punto di partenza in un loop che può essere superato solo superando delle prove. E infine, privo di struttura, questa modalità si chiama sandbox, è proprio la buca di sacco la sabbia in cui i bambini giocano e possono fare un po' tutto quello che vogliono. Non ci sono delle regole, ma non ci sono degli obiettivi particolari, il giocatore può darsi da solo dei piccoli o grandi obiettivi facendo vari tipi di giochi. La struttura sandbox è ovviamente diffusa in combinazione con altre strutture, soprattutto all'interno di quelli che abbiamo chiamato i casual, social o mobile games. Arriviamo allora a qualche spunto di riflessione. Quali parametri definiscono la interattività con l'ipertesto e con la interfaccia? Come avviene la egotropizzazione del mondo indiretto nell'esperienza del videogioco? Come si svolge l'ordinamento narrativo nell'esperienza videoludica? Bene, passiamo allora ad un esempio di analisi. Questo esempio è tratto da Gears of War Ultimate Edition, un videogioco del 2015. In realtà si tratta di un remake, di un aggiornamento di un videogioco precedente. Infatti Gears of War era stato un grande gioco, un famoso gioco della Epic Games, creato per Xbox 360 e uscito nel 2006. Nel 2015 è stato realizzato un remake tecnologicamente aggiornato per Xbox One e poi giocabile anche su PC Windows, ed è appunto questa versione che analizzeremo. Analizzare un videogioco è sempre piuttosto complesso. Nel caso della nostra analisi useremo una sequenza del videogioco già giocata, potremmo dire, e postata sul web, altrimenti l'analista dovrebbe giocare registrando i vari passi e poi analizzare il filmato di ciò che ha ottenuto. Vediamo allora questa sequenza che, come vedrete, all'inizio presenta una sequenza cinematics o cutscene e poi per poi introdurre una vera e propria sequenza giocabile.
1: Welcome to Delta Squad.
2: Where are we going?
1: Embry Square. Colonel Hoffman's waiting for us.
2: Hoffman? Oh, shit. This is gonna be awesome.
3: Hey, are you the Marcus Phoenix? The one who fought at Asphiel Fields?
2: Yep.
3: Wow, cool!
2: Not really.

0: Sweet.
1: Bene, possiamo interrompere qui la visione e fare qualche ragionamento. Vediamo come la cutscene, cioè la sequenza cinematografica iniziale, abbia diverse funzioni importanti. Il giocatore non deve far nulla, però la sequenza introduce la mappa situazionale. La cutscene iniziale porta all'introduzione della mappa situazionale e indicazioni di gioco, fornisce delle indicazioni di gioco. Infatti la mappa situazionale indica degli obiettivi molto chiari, occorre recuperare uno strumento fondamentale per vincere la guerra contro i nemici. D'altra parte il giocatore deve stare attento a nascondersi. Fin dall'inizio è sottolineato come tutto il gioco si basa sulla capacità del giocatore di nascondersi dietro delle superfici e di sparare al momento giusto. Quando inizia la sequenza giocabile, che parte all'incirca a partire da una dissolvenza in nero, il punto di vista si fa molto tipico. Abbiamo una terza persona, un third person, più un over the shoulder camera. Infatti normalmente la camera segue ad una certa distanza il protagonista Phoenix. In altri casi però, soprattutto quando il protagonista spara, la camera si fa molto più ravvicinata, con una sorta di stacco che riprende alcune modalità tipiche del cinema di guerra recente, per esempio Salvate il soldato Ryan, e un tipo di cinema che cerca di tradurre attraverso la mobilità della macchina da presa la freneticità, la drammaticità esagitata del combattimento. È importante osservare che certamente c'è questo punto di vista che risulta piuttosto immersivo, moderatamente immersivo rispetto ad un first person shot, ma comunque abbastanza immersivo. Bisogna anche dire che è importante, come abbiamo detto, l'utilizzo

di tutti gli strumenti che permettono al giocatore di sparare, di muoversi, di sparare, quindi sostanzialmente di interagire con il mondo indiretto. Però al tempo stesso il giocatore riceve numerose indicazioni e numerosi suggerimenti, indicazioni e suggerimenti che si esprimono in vario modo, per esempio nell'indicatore costantemente presente dei colpi che sono rimasti, in alcune indicazioni, alcuni suggerimenti delle azioni da intraprendere, in alcune piccole mappe che danno luogo di quanto sta succedendo e così via. Possiamo allora trarre due ordini di conclusioni da quanto abbiamo detto. Anzitutto, la superficie grafica permane, c'è una permanenza della superficie grafica che in parte si fa trasparente per dar luogo, per dare la possibilità di giocare nel mondo indiretto, ma in parte rimane ben visibile con tutta la sua serie di indicazioni, suggerimenti e così via. In secondo luogo si crea una relazione di condivisione operativa con il personaggio avatar. La relazione con il personaggio che viene guidato è di tipo particolare. Non c'è soltanto una relazione di fiducia o di condivisione indiretta, ma c'è una relazione direttamente legata all'agire insieme o al far agire. Dunque si tratta di un legame basato sul senso di responsabilità del giocatore rispetto alle sorti del personaggio e attraverso le sorti del personaggio alle sorti di tutto il mondo indiretto. Possiamo allora introdurre alcuni spunti di riflessione. Qual è il ruolo della cutscene iniziale della sequenza di videogioco analizzata? Come viene impostato il punto di vista? Qual è il ruolo semiotico delle indicazioni in sovrimpressione? Siamo ora in grado di giungere a un riepilogo degli spunti di riflessione. Come nascono i videogiochi e qual è stato il ruolo delle sale giochi negli anni 70-80? Quali sono state le piattaforme di utilizzo dei videogiochi? Che cosa sono i social, casual, mobile games e in cosa consiste la gamification? Quali parametri definiscono la interattività con l'ipertesto? Come avviene la egotropizzazione del mondo indiretto nell'esperienza del videogioco? Come si svolge l'ordinamento narrativo nell'esperienza videoludica? Qual è il ruolo della cutscene iniziale della sequenza di videogioco analizzata? Come viene impostato il punto di vista? Qual è il ruolo semiotico delle indicazioni in sovrimpressione? Bene, vi ringrazio dell'attenzione che avete dedicato a questa lezione e vi ricordo che tutti i materiali di approfondimento circa quanto abbiamo detto sono disponibili sul sito web del corso. Grazie e buon lavoro.

0: Fin da bambini abbiamo desideri e sogni da realizzare.
1: Guardiamo oltre l'infinito per trovare la nostra strada, la nostra meta.
2: Non esistono altri limiti se non quelli che ci poniamo.
3: Per questo non smettiamo di sognare.

0: Il mondo di oggi, immerso nella tecnologia e nel cyberspazio, ci pone nuove sfide.
1: Nuovi modelli di comprensione e inclusione.
2: Possiamo tornare sui nostri passi e avere una nuova opportunità.
3: Per tornare a credere in noi stessi.
4: Il futuro che stiamo scrivendo sarà frutto di lavoro, studio.
5: E di una nuova lingua comune, la conoscenza.
6: L'Università Uninettuno si è impegnata a far sì che si democratizzasse realmente l'accesso al sapere, che il sapere e la conoscenza arrivasse nelle case di tutti. L'Università Uninettuno è riuscita veramente a raggiungere un grande obiettivo, quello di trasferire sapere e conoscenza attraverso le nuove tecnologie ai giovani del nord e del

sud del mondo. La conoscenza, per noi, per voi, per tutto il mondo, è realmente libertà. Era un sogno per me, quello di creare un'università che trasferisse e mettesse insieme le culture. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Vuoi acquisire competenze per conoscere la mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Psicologia Clinica dell'Infanzia e dell'Adolescenza della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa lezione dal titolo Istamina ed orexina, ruolo nel controllo della vigilanza, del movimento, delle funzioni cognitive e motivazionali. Gli argomenti saranno neurobiologia del sonno e della veglia, istamina, orexina o ipocretina, orexina e obesità, il modello della narcolessia. Partiamo dalla neurobiologia del sonno e della veglia. Lo spettro dell'arousal. Insonnia e sonnolenza non sono due disturbi separati, bensì due aspetti che attraversano molte condizioni che si verificano lungo un unico spettro di eccitazione carente o eccessiva. Se noi guardiamo questa figura, vediamo come ci sia un cutoff, una parte diciamo intermedia di normale veglia, allerta, creatività e capacità di risolvere problemi, che poi a seconda si vada verso una overactivation o una underactivation, e quindi una sovrattivazione che durante la notte dà ipervigilanza e insonnia, con conseguente disfunzione cognitiva, panico, paura, fino ai sintomi psichiatrici dell'allucinazione, della psicosi dovuta all'eccessivo arousal, all'eccessiva vigilanza. Dall'altra parte la bilancia della sonnolenza spinge verso un disturbo dell'attenzione, una disfunzione cognitiva da understimulation, quindi da ridotta stimolazione, eccessiva sonnolenza diurna e sedazione, fino alla condizione di franchi addormentamenti anche in condizioni in cui non dovremmo averne. Ecco che l'iperattivazione e l'ipoattivazione vanno da uno spettro di normalità e di basalità noto a due condizioni patologiche che possono però, pur essendo agli estremi, passare per disfunzioni simili, quindi per disturbi simili. Sonno e veglia. La condizione di arousal è più complicata del semplice essere svegli o addormentati, perché ci sono una serie di neurotrasmettitori chiave che sono l'orexina, il GABA, l'istamina, la dopamina, la noradrenalina, la serotonina e l'acetilcolina, che attraverso la sostanza reticolare ascendente regolano e modulano il livello di arousal, cioè la nostra vigilanza. Come vedete qui ho messo le sigle che noi troveremo durante la nostra presentazione e che vi spiegherò ogni volta, ma che rappresentano appunto questi neurotrasmettitori coinvolti nel mantenimento della veglia. Il passaggio dalla veglia e sonno è regolato da un meccanismo che si chiama flip-flop switch model. Nella figura a sinistra potete vedere come l'ipotalamo laterale, che produce l'orexina, stimola il nucleo tubero mammillare a produrre istamina, il nucleo dorsale del rafe a produrre serotonina, l'area ventrale tegmentale a produrre dopamina e il locus ceruleus a produrre noradrenalina. Il risultato è la veglia. Il tutto passa per l'inibizione del nucleo ventrolaterale preottico GABAergico, che viene inibito dall'attivazione di queste strutture. Quando si passa al sonno, invece, il nucleo ventrolaterale preottico induce, per trasmissione GABAergica, adenosina e prostaglandina D2, l'inibizione sia dell'ipotalamo laterale, che quindi viene bloccato nel produrre orexina, ma anche delle strutture che erano attivate all'ipotalamo laterale, quindi locus ceruleus, nucleo tubero mammillare, nucleo dorsale del rafe, area ventrale tegmentale, che viene quindi bloccata. Il risultato è una progressione verso la veglia. Da questo risulta chiaro come l'orexina, che è qui in verde, è un po' come un maestro d'orchestra che deve in qualche modo sancire il passaggio, la transizione dal sonno alla veglia in maniera molto graduale. Quando questo meccanismo non funziona,
succede quello che successe il 6 aprile del 1962 a New York, quando Glenn Gould, pianista, giovane pianista estremamente dotato, e Bernstein, già direttore d'orchestra molto affermato, discussero sulla modalità di esecuzione del concerto in re minore di Brahms. Il direttore d'orchestra fece una breve introduzione al pubblico dicendo che dissentiva dal modo di eseguire la parte per piano, questo concerto per piano, da parte di Glenn Gould. È un po' quando l'orexina, quando il sistema di controllo della secrezione orexina impazzisce per qualche motivo, il risultato è proprio quello che si è ottenuto il 6 aprile del 1962. Il sistema orexinergico comprende all'incirca solo 70.000 neuroni situati nell'ipotalamo prevalentemente laterale e anche posteriore. I neuroni che producono orexina stimolano i neuroni della veglia, corteccia troncoencefalica e proencefalo basale, come abbiamo visto, per tramite di meccanismi legati all'istamina, alla dopamina, alla serotonina, all'acetilcolina, quindi che sono fondamentali e che hanno un ruolo importante nell'eccitare regioni del tronco dell'encefalo che sopprimono il sonno REM e quindi inducono una condizione di veglia. Questo è un modello dove si spiegano queste intime connessioni che questa piccola popolazione di neuroni ha con varie strutture e come questa connessione sia importante nella comparsa di alcuni disturbi in una malattia dove c'è un deficit noto dell'orexina, che è la narcolessia, dove si possono verificare degli episodi di bruschi cedimenti degli arti inferiori dovuti proprio alla mancata secrezione di questa sostanza che va a ridurre l'inibizione i meccanismi di inibizione di passaggio, di flip-flop di passaggio verso il sonno REM, con comparsa di una dissociazione di stato, cioè comparsa di alcune caratteristiche del sonno REM come la paralisi, in una condizione come la veglia in cui invece questo non dovrebbe accadere. Ma adesso facciamo un improvviso salto nel tempo utilizzando il cosiddetto Einstein-Rosen Bridge, che fu ipotizzato sulla base della fisica quantistica di Einstein, cioè una sorta di cunicolo spazio-temporale, e ci ritroviamo a parlare di sonno e attivazione immunitaria acuta. Facciamo un balzo indietro di un secolo e nella prima guerra mondiale il neurologo Constantin Fur von Economo descrisse per la prima volta la malattia encefalite letargica, spesso caratterizzata da un aumento patologico del sonno. Era in atto un'epidemia, non era la pandemia della spagnola, ma era qualcosa che colpiva soprattutto bambini, e von Economo pensava che un virus fosse la causa di questa cosiddetta encefalite letargica e che l'infezione possa alterare il comportamento del sonno. Ha trovato supporto in studi successivi sull'uomo e sugli animali. Perché fare questo balzo indietro nel tempo? Perché, come vedremo, ha posto le basi della conoscenza della fisiopatologia dei neuroni orexinergici. Andando indietro nel tempo, la Mendoza, che fu descritta a Lisbona nel 1521, la pestilenza porosa, che venne descritta in Italia nel 1561, la letargia con paralisi oculari nel 1605, lo stupor chiamato nona a Milano tra il 1890 e il 1891, sono alcuni degli esempi di patologie infettive che esitavano in forme di encefalite che venivano denominate sleeping sickness, questa malattia dell'ipersonnolenza diurna. E si parte dalla nona per capire che il danno infiammatorio cronico, vedete questa sleeping sickness, descritta anche come coma sonnolentum dopo una condizione infettiva di natura influenzale, una febbre catarrale con sopore, vedete, queste sono le descrizioni che il Journal dell'American Medical Association dà nel 1919. Si parte dalla nona per capire che un danno infiammatorio cronico possa condurre il paziente o a non dormire bene, o ad avere letargia e sonnolenza.
E la definizione neuropatologica di una infiammazione non purulenta, non emorragica del tessuto cerebrale con numerosi focolai infiammatori microscopici disseminati, in particolare nella materia grigia del tegmento del mesencefalo e nelle sue immediate vicinanze, apro parentesi, ipotalamo, chiudo parentesi, con l'infiltrazione cellulare delle pareti e dei vasi sanguigni, sembra la base di una condizione in cui compaiono dei disturbi della vigilanza dovuti al fatto che vengono colpite proprio le aree dello switch che abbiamo descritto precedentemente. Ecco quindi le prime descrizioni di encefalite letargica o malattia con ipersonnolenza di Von Economo, dove, come vedete, venivano descritte a seconda della sede della lesione. Nell'ipotalamo anteriore causava una prolungata insonnia. Nell'ipotalamo posteriore laterale, Von Economo aveva suggerito come il sito di una forma di narcolessia e nella giunzione del troncoencefalo e del proencefalo una prolungata sonnolenza. E come vedete sono proprio i siti che abbiamo appena descritto. E questo è un fotogramma del film Awakenings, Risvegli, che Robert De Niro e Robin Williams girarono, dove Robert De Niro impersona proprio un paziente con i postumi parkinsoniani di una encefalite letargica, dove c'erano anche questa prolungata condizione di catatonia e di ipersonnia, studiato da questo giovane neurologo. Descritto dalla penna, dalla deliziosa penna letteraria di Oliver Sacks. Quali spunti di riflessione? Quali sono i neurotrasmettitori che regolano l'arousal? Passiamo all'argomento successivo, istamina. L'istamina è uno dei neurotrasmettitori chiave che regolano la veglia ed è l'obiettivo finale di molti farmaci che promuovono la veglia tramite il rilascio di istamina a valle e farmaci che promuovono il sonno, cosiddetti antistaminici. Cioè ci sono farmaci che incrementando il release di istamina aumentano il livello di vigilanza, che sono utilizzati nel trattare malattie dove l'ipersonnolenza è sintomo chiave, come la narcolessia, ma anche la sonnolenza residua in alcuni disturbi del sonno come le apnee del sonno. Oppure farmaci antistaminici che invece inducono sonnolenza, soprattutto se il loro meccanismo è centrale. L'istamina sintesi ed eliminazione. Partiamo dalla sintesi. L'istidina, che è un aminoacido, attraverso il trasportatore dell'istidina e per azione dell'istidina decarbossilasi, viene convertito in istamina. Qui vedete il trasporto dell'istidina e la trasformazione tramite la decarbossilasi in istamina con la sigla HA. L'istamina viene poi trasportata dalle vescicole sinaptiche all'interno del terminale sinaptico e rilasciata nello spazio sinaptico per interagire con i propri recettori. Abbiamo poi la eliminazione e quindi la fine dell'azione dell'istamina. L'istamina viene, per azione dell'istamina metiltrasferasi, che è un'enzima, convertita in N-metilistamina e per azione della monoaminossidasi B convertita in acido N-metil indolacetico. Qui è rappresentato tutto questo percorso all'interno del terminale sinaptico che porta alla definizione dell'azione dell'istamina. L'istamina però ha diversi recettori. Ha il recettore H1 postsinaptico, il recettore H2 che invece è prevalentemente gastrico, ma è presente minimamente anche a livello del sistema nervoso centrale, ha un recettore H3 che è un autorecettore presinaptico e un recettore H4 che invece non troviamo all'interno del sistema nervoso centrale. Qui potete vedere appunto i due recettori H1, soprattutto H1 e in parte H2, presenti sul terminale postsinaptico, l'autorecettore H3, quindi presinaptico, l'H4 abbiamo detto non essere presente nel sistema nervoso centrale, e poi abbiamo anche la possibilità di modulare per un sito
per l'istamina presente sul recettore NMDA, che è un recettore glutamatergico, quindi un modulatore allosterico del recettore per l'NMDA, di modulare la trasmissione glutamatergica. Andiamo a vedere il recettore H1. Il recettore H1 è connesso strettamente a una proteina G che agisce da secondo messaggero producendo il fosfatidil inositolo. Lo vedete qui con la sigla PI. Il fosfatidil inositolo agisce sui cosiddetti early genes, che sono dei geni che possono essere attivati rapidamente per stimoli esterni, alla trascrizione del CIFOS, appunto un gene precoce, il quale ha l'effetto finale di incrementare i livelli di veglia e quindi di attivazione di questi neuroni istaminergici stimolati al recettore H1. Se invece questo sistema del fosfatidino sitolo viene bloccato, c'è appunto la sonnolenza, bloccato perché l'istamina non va a interagire con il recettore H1 o perché viene bloccato da un antagonista. Abbiamo poi i recettori H2, quei pochi presenti a livello cerebrale, è meno presente, ma comunque anche a livello gastrico, hanno una varia distribuzione, hanno anche in questo caso una proteina G con un secondo messaggero, che in questo caso è l'AMP ciclico, che attiva una fosfochinasi che attiva l'espressione del cosiddetto gene CREB, che va a modulare altre funzioni del sistema nervoso centrale che non sono appunto la vigilanza. Abbiamo poi il recettore H3. Il recettore H3 abbiamo detto essere un autorecettore, cioè si trova nello spazio presinaptico. Se libero, quindi se non attivato, c'è un normale rilascio di istamina. Se invece è attivato dall'istamina, cioè se su questo recettore ci si lega l'istamina, se è attivato, quindi, allora viene bloccato il release di istamina nel terminale sinaptico. Se invece è legato da un antagonista recettoriale, anti-H3, abbiamo invece l'effetto opposto, un aumento del release di istamina nello spazio sinaptico. L'istamina è correlata al circuito della veglia. Nel cervello l'istamina è prodotta esclusivamente da cellule del nucleo tubero mammillare dell'ipotalamo. Dal nucleo tubero mammillare i neuroni istaminergici proiettano a varie regioni, tra cui la corteccia prefrontale, il proencefalo basale, lo striato, il nucleus accumbens, l'amigdala, l'ippocampo, i centri dei neurotrasmettitori cerebrali e del tronco cerebrale, quindi strutture troncoencefaliche, vedete indicate qui, e infine il midollo spinale. Quindi la proiezione dei neuroni

che è costituita da 28 amminoacidi. In questa figura vedete le due differenti, ma anche molto simili strutture. I neuroni orexinergici, si trovano in ipotalamo posteriore, laterale e nell'area perifornica. Rappresentano i neuroni che producono questo tipo di proteina, che come abbiamo detto è fondamentale per il mantenimento della veglia. Ma non solo. Come possiamo vedere da questa figura, il release di orexina da parte dell'ipotalamo laterale e posteriore controlla non solo la veglia e l'attenzione, ma anche il cibo, la gratificazione e la motivazione. Quindi è estremamente e lo fa tenendo sotto controllo proiezioni dopaminergiche, GABAergiche, colinergiche, noradrenergiche, serotoninergiche, istaminergiche, glutamatergiche, cioè quasi tutte le modalità neurotrasmettitoriali presenti nel nostro sistema nervoso. Quali sono i recettori dell'orexina? Abbiamo un recettore orexin 1 che lega l'orexina A, abbiamo poi un recettore orexin 2, quindi, che lega sia l'orexina A che l'orexina B. Il legame dell'orexina A ai recettori di tipo 1 induce un aumento del calcio intracellulare e l'attivazione dello scambiatore sodio-calcio. Vedete molto bene questa figura come nel terminale sinaptico la proiezione che viene dall'ipotalamo laterale o posteriore induce il release di orexine. La A va a interagire con il recettore 1, che è l'unico ligando di questo recettore. Per tramite di una proteina G, abbiamo il meccanismo induce un aumento del calcio intracellulare e l'attivazione dello scambiatore calcio-sodio. Nel caso invece del recettore per l'orexina 2, che lega sia l'orexina A che l'orexina B, il legame della proteina orexina A e B al recettore 2 porta a una maggiore espressione dei recettori del glutammato NMDA e alla inattivazione dei canali del potassio soprannominati GIRC, regolati dalla proteina G. Qui potete vedere i recettori di tipo 2 attivati sia dall'orexina A che dall'orexina B. Come l'effetto sia quello di modulare la trasmissione glutamatergica modulata dai recettori NMDA e di inattivazione dei canali del potassio. Il risultato finale, come vedete, è l'incremento della vigilanza, quindi del soggetto che ha questa attivazione orexinergica. I recettori per l'orexina 1 si trovano particolarmente espressi nel locus ceruleus noradrenergico, mentre i recettori di tipo 2 sono altamente espressi nel nucleo tubero mammillare istaminergico, che abbiamo già ampiamente visto. Gli agonisti orexinergici hanno appunto come effetto quello di indurre un incremento della vigilanza. Quindi, se noi abbiamo delle sostanze in grado di interagire con entrambe le tipologie di recettori che inducono un'attivazione dei nuclei, dei neuroni del locus ceruleus e del nucleo tubero mammillare, otteniamo appunto quello che è l'incremento dei livelli di vigilanza. È una spiegazione, diciamo, molecolare di quello che abbiamo visto per tramite dello switch model, del flip switch model del controllo della veglia. Cosa fanno gli antagonisti dei recettori? Il recettore per l'orexina 1 abbiamo detto lega l'orexina A, mentre invece il recettore dell'orexina 2 lega sia l'orexina A che l'orexina B. Si ipotizza che il blocco dei recettori dell'orexina da parte dei cosiddetti SORA o DORA, cioè singolo o duplice antagonista recettoriale, perché è chiaro che l'antagonista che riesce a bloccare sia il recettore 1 che il recettore 2 deve essere in grado di interagire come fosse sia orexina A che orexina B, soprattutto se parliamo di bloccare i recettori di tipo 2. Porti al blocco degli effetti eccitatori del neurotrasmettitore dell'orexina, promuovendo così il sonno. Questo apre spalanca delle porte incredibilmente interessanti.

Perché saranno la nuova frontiera dei farmaci contro l'insonnia, che agiranno come antagonisti dei recettori orexinergici, inducendo una riduzione dell'attivazione orexinergica e quindi una riduzione della vigilanza e quindi inducendo facilmente un sonno, ma andando ad agire a monte di questa catena. Le benzodiazepine che noi utilizziamo ancora oggi come trattamento dell'insonnia a breve termine agiscono sul GABA, che è l'ultimo effettore che è presente soprattutto a livello del nucleo preottico ventrolaterale e quindi come diciamo, fase finale del meccanismo flip-flop switch di regolazione sonno-veglia. L'orexina regola dei comportamenti adattativi. Durante la veglia, il firing tonico dei neuroni orexinergici induce arousal. Vediamo come questa è la veglia. Abbiamo un'intensa attività tonica, con una lieve desincronizzazione e il risultato è appunto quello di un incremento della condizione di arousal. In presenza di stimoli esterni come la fame, interni come la fame o esterni come lo stress, compare un firing fasico con aumento della neurotrasmissione orexinergica e attivazione di aree cerebrali connesse. Ed è quello che succede qui nei stati transitori dell'attivazione fasica in profonda sincronizzazione dei neuroni orexinergici. Durante il sonno ondelente, invece, abbiamo una debole attività tonica, anche qui in forte sincronizzazione, e i neuroni orexinergici si disattivano completamente durante il sonno REM. Ecco perché nella narcolessia, dove abbiamo una disregolazione, un'eccessiva presenza di elementi del sonno REM, si è capito che è il deficit dell'orexina, perché quando l'orexina è proprio completamente assente, noi abbiamo l'induzione e la comparsa del sonno REM. Pertanto l'orexina non media solo la vigilanza, ma permette anche la facilitazione di comportamenti con specifici obiettivi. Le azioni di veglia sono mediate dall'attivazione colinergica del pronocefalo basale, nucleo peduncolo pontino, ma anche del talamo latero-dorsale, ma anche dell'area ventrale tegmentale dopaminergica, del locus ceruleus noradrenergico, del nucleo dorsale del RAF serotoninergico e del nucleo tubero-mammillare istaminergico. Ma l'orexina agisce sulla fame incrementando l'assunzione di cibo, sulla sospensione di sostanze d'abuso aumentando la ricerca di sostanze, sul freddo agendo sulla termogenesi periferica, sull'ipercapnia con la tachipnea, sullo stress evitabile attivando l'asse ipotalamo-ipofisario, sugli stimoli emotivi aumentando processi cognitivi, attenzione e apprendimento. Lo scarico dei neuroni dell'orexina, quindi il firing dell'orexina durante la veglia, aiuta a contrastare la pressione del sonno e a diminuire la probabilità di inizio del sonno, specialmente durante situazioni emotivamente attivanti. Da questo lato troviamo la situazione di normalità, dove ci sono dei livelli costanti di orexina che aumentano quando c'è una situazione gratificante che attiva l'animale, o quando devono scappare da uno stress, cioè uno stato di paura intenso, o un'opportunità di natura sessuale che ovviamente attiva il release di orexina. Quando invece l'orexina va giù, abbiamo appunto la comparsa del sonno e quindi l'alternanza sonno-veglia. Quando invece c'è un modello animale o nella condizione patologica di narcolessia, il deficit di orexina induce una più rapida transizione da uno stato all'altro, con alternanze di fase di attivazione e necessità di dormire che ristorano e rendono molto più breve il processo omeostatico del sonno. Quali spunti di riflessione? Quali sono le funzioni dell'orexina? Passiamo ora al prossimo argomento, orexina e obesità. Orexina e peso.
Definiamo il non exercise activity thermogenesis. La termogenesi

indotta dall'attività dovuta a non esercizio, con la sigla NIAT. Come la definiamo? NIAT include una serie di movimenti continui e vitali che non comportano un esercizio di intensità da moderata o vigorosa. Queste attività additive rappresentano una significativa termogenesi e consumo di energia. È un messaggio molto semplice. Noi consumiamo la maggior parte di energia non andando in palestra e facendo decine di chilometri sul tapis roulant, bensì svolgendo le normali attività quotidiane, che significa camminare, fare una rampa di scale, andare verso la stampante e recuperarsi i propri fogli, o semplicemente stare in piedi. E come vedete, la quota di consumo calorico legata all'esercizio, anche quando si intensifica, rimane sempre molto meno del NEAT, cioè della non-exercise thermogenesis. E parafrasando un po' le parole di Albert Einstein, la vita è come andare in bicicletta: per mantenere l'equilibrio ti devi muovere. Ed è lo stesso concetto che dobbiamo portare avanti quando consideriamo il consumo energetico e il normale dispendio energetico. Questo NEAT, il Non Exercise Induced Thermogenesis, è il dispendio energetico che risente di un'altra componente, che è la Spontaneous Physical Activity, questa SPA, che è qualsiasi tipo di attività fisica qualificata come esercizio non volontario. I tipi di attività fisica inclusi nel NIAT li vedete rappresentati qui nella figura. Quindi anche lo star seduti a volte, ma anche semplicemente il muoversi facendo una rampa di scale. Questa SPA ha una variabilità nei soggetti obesi a spendere meno tempo nello stare in piedi piuttosto che seduti. Ora, risente la NIAT e la SPA, risentono del livello di, diciamo, educazionale, di imprinting a svolgere delle attività familiari che gli insegnanti, che gli healthcare providers, cioè chi si prende cura delle persone, trasmettono, ma dipendono anche dalla produzione di orexina e da fattori ambientali, come è strutturato il luogo di lavoro, la scuola, la propria casa e appunto il peso corporeo. L'orexina promuove la resistenza all'obesità perché è associata a una maggiore attività fisica spontanea e a una maggiore termogenesi, non esercizio correlata. Un deficit, una disfunzione orexinergica spinge all'obesità anche nonostante un minore introito calorico nei modelli animali rispetto al wild type, per ridotta attività fisica. Cioè, che significa? Significa che se io produco meno orexina, anche se mangio meno, tendo a ingrassare di più di chi invece ne produce normalmente. Quindi il ruolo protettivo dell'orexina intratecale, cioè somministrata al modello animale contro l'obesità, è stato dimostrato perché incrementa la SPA e la NIAT, quindi l'attività fisica spontanea, la termogenesi non esercizio correlata, se l'orexina viene somministrata in aree cerebrali. Ridotta orexina nel sistema nervoso centrale e periferico in modelli animali e di obesità indotti da dieta e nell'adipe di uomini obesi con ridotte concentrazioni di orexina e minore attività dei recettori ci fa capire come questi fattori siano correlati al maggior rischio di obesità. Tant'è che quando andiamo a vedere i modelli animali di obesity prone o obesity resistant, li vedete qui, questo è l'obesity prone, cioè il topolino che tende a ingrassare perché produce poca orexina, e questo è il topolino invece più magrolino che produce più orexina. Ci sono differenti profili di incremento ponderale in questi due profili: minor peso corporeo e minor massa grassa con dieta a basso tenore di grassi, nel topolino, diciamo, che produce adeguata orexina. Ridotto aumento di peso con alto tenore di grassi. Vuol dire, se a questo topolino che produce orexina normalmente noi gli facciamo mangiare, lo mettiamo all'ingrasso, ingrassa meno dell'altro, perché il dispendio calorico indotto dall'orexina mediante l'attività fisica spontanea supera l'iperfagia che è indotta dal fatto che gli abbiamo aumentato i livelli di orexina. Questo ha creato quello che noi chiamiamo network dell'attività fisica nell'orexina, dove i segnali dell'orexina provenienti da tutte queste aree che noi abbiamo già abbondantemente descritto nei precedenti

precedenti slide, influenzano neuroni premotori e quindi interagiscono per guidare l'attività fisica spontanea e quindi anche interferiscono con peso corporeo e tendenza a sviluppare obesità. Cosa succede nell'uomo se abbiamo meno orexina? Questo è il diagramma a T-grafico, cioè che misura l'attività diurna e quindi la ridotta attività notturna, il sonno, in un soggetto che ha normali livelli di orexina e che quindi ha normali opportunità di sonno, e questo invece è il profilo di un paziente con narcolessia, che è un modello dove abbiamo ridotta produzione di orexina, che come vedete si associa a una spiccata tendenza nelle 24 ore ad avere sonni che si alternano a veglia. Come vedete il sonno è fortemente frammentato, ma anche la veglia. Vedete che il nero indica l'attività svolta nel giorno. Vedete quanto si muovono di meno rispetto a chi ha una produzione di orexina normale. E non solo si muovono di meno, tendono anche a sviluppare obesità, proprio perché l'orexina orchestra tutte queste funzioni. Quale spunto di riflessione? I livelli di orexina sono correlati con il peso corporeo e l'attività fisica? Passiamo ora all'ultimo punto, il modello della narcolessia. Definiamo la narcolessia di tipo 1. È un disturbo nel sonno caratterizzato dalla costante tendenza all'assopimento in luoghi e in momenti inappropriati. Nella forma più caratteristica è associata a cataplessia, tipo 1, ed altre manifestazioni atipiche del sonno REM, paralisi di sonno, allucinazioni. Non entro nel merito della parte dei sintomi, ma entro nel merito dei criteri diagnostici, che devono essere soddisfatti entrambi. Il paziente ha momenti quotidiani di irresistibile necessità di sonno o addormentamenti diurni da almeno 3 mesi. Devono essere rilevati due addormentamenti in sonno REM con latenza di sonno inferiore agli 8 minuti al test delle latenze di sonno multiple, o livelli di orexina liquorale ridotti inferiori al cutoff di 110 picogrammi millilitro, comunque inferiori al valore di un terzo delle medie ottenute dai controlli sani. Questo è proprio il modello patologico in cui l'orexina ridotta spiega la disregolazione del sonno REM che avviene nella narcolessia e la spiccata tendenza a sviluppare sintomi con ridotta motivazione, ridotta arousal, tendenza all'obesità, che sono aspetti caratteristici della narcolessia di tipo 1. Esiste però anche una narcolessia di tipo 2, dove il disturbo del sonno è caratterizzato sempre dalla costante tendenza all'assopimento in luoghi e in momenti inappropriati. Questa forma meno frequente non è associata alla cataplessia. I criteri sono i medesimi, ma i livelli di orexina liquorale non sono inferiori, ma sono superiori al 110 picogrammi al millilitro, comunque superiori al valore di un terzo delle medie dei controlli sani. In questi pazienti non c'è un deficit di produzione di orexina, ma comunque sono in atto dei processi degenerativi dei neuroni orexinergici. La narcolessia è caratterizzata da episodi di sonno, ad esempio durante lettura tranquilla. Qui nella figura vediamo un paziente che legge qualcosa, magari anche di interessante, ma che tende ad avere questa spiccata tendenza all'addormentamento. La perdita specifica di neuroni orexinergici nei pazienti con narcolessia porta a una mancata attivazione dei neuroni responsabili dell'eccitazione, cioè tutto quel meccanismo flip-flop che attiva il nucleo tubero mammillare, l'area ventrale tegmentale, il locus ceruleus, e che quindi serve ad attivare il release istaminergico, dopaminergico, noradrenergico, quindi non si attiva. Il risultato è la comparsa di sonno, ma di sonno REM. Questo cambiamento si traduce in eccessiva sonnolenza diurna. Poi abbiamo il sintomo cataplessia, cioè un brusco cedimento a seguito di emozioni positive del tono muscolare. Vedete, perdita bilaterale rapidamente progressiva del tono muscolare durante, ad esempio, le risate. La coscienza è preservata ed è questa una condizione fondamentale. Improvvise emozioni positive attivano i neuroni della corteccia prefrontale mediale, che eccitano i neuroni dell'orexina, dell'ipotalamo laterale e dell'amigdala centrale. Ora, qual è il problema?
e che eccita i neuroni orexinergici, che però nel paziente con narcolessia di tipo 1 non funzionano, non rilasciano orexina. Il risultato è che l'assenza di orexina induce sonno REM, atonia muscolare, quindi ecco perché gli arti cedono, indotta dal deficit di GABA e dall'aumento del tono glutamatergico. E questo è il risultato dal punto di vista clinico. In questo video osserviamo proprio un episodio di cataplessia indotto in questa paziente con narcolessia, con cataplessia. Vedete come si deve appoggiare perché sta ridendo e per ridere appunto non ha più tono muscolare e la perdita di tono si associa a un vero e proprio addormentamento. Purtroppo viene un po' presa in giro dalle amiche, vedete che tentano di svegliarla con la pallina, addirittura la chiamano sleepy, un po' stigmatizzante come punto di vista, infatti è uno dei problemi importanti di questa malattia, e come vedete poi la ripresa è pronta. La paziente si è avuto un addormentamento a seguito della cataplessia, può ricordare immagini o attività oniriche di questo episodio. Nel modello della narcolessia noi riconosciamo tre ipotesi patogenetiche. La prima è un meccanismo citotossico CD8 mediato. I linfociti T CD8 possono mediare dei meccanismi immunitari che vanno ad attaccare indirettamente i neuroni orexinergici dell'ipotalamo laterale posteriore, che come sappiamo sono pochi, sono 70.000, quindi non è difficile andarne a depauperare la funzione. Esiste poi un'ipotesi di un meccanismo infiammatorio mediato da citochine prodotte da cellule T attivate per indurre citotossicità cellulare. Cambia il meccanismo che è indotto dal release delle citochine, ma il risultato è il medesimo. Abbiamo poi un terzo meccanismo che è mediante immunità umorale con autoanticorpi che riconoscono epitopi cross reattivi sui neuroni e inducono citotossicità anticorpo dipendente. Significa che c'è un'infezione esterna che fa produrre degli anticorpi, questi anticorpi che agiscono contro l'agente esterno che ha indotto questi anticorpi, in realtà però non riconoscono bene il self e le cellule orexinergiche dell'ipotalamo laterale posteriore portano degli antigeni che somigliano a quelli dell'agente patologico, vengono riconosciuti come se fossero un non self e quindi attaccate dal nostro stesso sistema immunitario in quella che perlomeno nella fase iniziale potrebbe essere una malattia autoimmunitaria di tipo infiammatorio. Quali spunti di riflessione? Nella narcolessia i livelli di orexina sono diminuiti o aumentati? Riepilogo spunti di riflessione. Quali sono i neurotrasmettitori che regolano l'arousal? Quali sono i recettori per l'istamina? Quali sono le funzioni dell'orexina? I livelli dell'orexina sono correlati con il peso corporeo e l'attività fisica? Nella narcolessia i livelli di orexina sono diminuiti o aumentati? Con questa abbiamo finito la lezione dal titolo Istamina e orexina, ruolo nel controllo della vigilanza, del movimento, delle funzioni cognitive e motivazionali. Vi rimando al sito internet del corso per eventuali approfondimenti. Arrivederci.

Silvia, rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale, quando beltà splendeva negli occhi tuoi, ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitare di gioventù salivi, sonavano le quiete stanze e le vie d'intorno al suon della tua voce, allor che all'opera femminile intenta sedevi, assai contenta di quel vago avvenire che in mente avevi, miravi il ciel sereno, le vie dorate, gli

E quindi il mar da lunghe, e quindi il monte. Lingua mortal non dice quel che sentiva in seno, che pensieri soavi, che speranze, che corio, Silvia mia, quale a luce apparia la vita umana e il fato, quando sovviemmi dico tanta speme, un affetto mi preme acerbo e sconsolato, e torno il mio dolore di mia sventura. Ah, natura, natura, perché non rendi poi quel che promessi allora? Perché di tanto inganni figli tuoi? All'apparir del vero tu misera cadesti. No, tu pria che l'erbi naridisse il verno, perivi o tenerella, e non vedevi il fior degli anni tuoi. Non ti molceva il cuore la dolce lode, or delle negre chiome, or degli sguardi innamorati schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. Anche per io tra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche legaro i fatti la giovinezza. Ai come, come passata sei, dolce compagna dell'età mia nove, mia lacrimata speme, questo quel mondo, questi piaceri, gli onori, l'opera di eventi, onde cotanto ragionammo insieme, questa è la sorte delle umane gente. All'apparir del vero, tu misera cadesti, e con la mano, la fredda tomba, la fredda morte, ed una tomba ignota, mostravi di lontano. Adesso basta perché non ho più voce, eh?

Il progetto Educa Italia, l'Italia che educa, ha come obiettivo quello di insegnare la lingua italiana ai migranti e di insegnare l'arabo ai figli degli immigrati di seconda generazione. I corsi Educa Italia, l'Italia che educa, si svolgono sia in aula nei centri culturali Arci di Roma che a distanza per televisione e internet sulla piattaforma del Consorzio Nettuno. Grazie alla consulenza dell'Università per Stranieri di Siena, i partecipanti hanno l'opportunità di svolgere gli esami di lingua per l'ottenimento del permesso di soggiorno. I due corsi a distanza, Imparo l'italiano, il tesoro delle lettere, e Imparo l'arabo, il tesoro delle lettere, utilizzano lo stesso modello psicopedagogico ideato da Maria Amata Garito. L'insegnante di italiano Massimo Arcangeli e l'insegnante di arabo Dalila Youaoui negli studi televisivi conducono gli allievi ad apprendere sia la lingua araba che quella italiana. Illustrano l'alfabeto, le modalità di scrittura, spiegano la struttura grammaticale, presentano gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione, si soffermano sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana, scrivono le parole, le pronunciano correttamente e stimolano gli allievi a collegare la parola alle immagini per rafforzare la memoria, sviluppando i due canali, visivo ed uditivo. Su Second Life e nell'Isola del Sapere di Uninettuno sono stati costruiti ambienti virtuali tridimensionali che rappresentano una casa italiana ed una marocchina. Qui vengono rappresentate delle storie, degli eventi e dei racconti. Gli avatar diventano attori che rappresentano i componenti di una tipica famiglia italiana e marocchina. Accoglienza. Insegnamento della lingua italiana. Valorizzazione della cultura d'origine. Educa Italia, l'Italia che educa, vuole essere una risorsa per i migranti, per aiutarli a comunicare e a inserirsi con successo nel nostro paese, l'Italia, dove hanno deciso di costruire il loro futuro.

Vuoi conoscere come le tecnologie influenzano la tua mente? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Cyberpsicologia della Facoltà di Psicologia. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti in questa nuova lezione del corso, nella quale tratteremo della psicologia della personalità in azione, studi su aggressività e prosocialità. Se è vero che una disciplina si misura anche dall'impatto che essa ha sulla qualità della vita e sulle opportunità che offre per vivere meglio, la psicologia della personalità negli ultimi anni, negli ultimi decadi, ha avuto ricadute importanti in diversi ambiti applicativi, in ambito educativo, nell'ambito della tutela della salute, nell'ambito dei processi lavorativi e dell'organizzazione del lavoro e recentemente anche nell'ambito dell'economia e della politica, per promuovere comportamenti, atteggiamenti più favorevoli a relazioni e convivenze desiderabili. In questa ottica, la lezione che vi propongo affronta due temi che sono stati centrali nella ricerca della psicologia della personalità e che sono di estrema attualità anche ai tempi nostri: l'aggressività e la prosocialità. Gli argomenti che tratteremo sono studi sull'aggressività e promuovere la prosocialità. Veniamo al primo argomento, gli studi sull'aggressività. Credo che la maggior parte delle persone ha un'idea di che cosa sia l'aggressività. Qualche cosa che la maggior parte delle persone ritiene non desiderabile e che tuttavia invade le nostre vite, il nostro privato e il pubblico. L'aggressività è un elemento da contenere, da moderare, da regolare, per quanto possibile da evitare nelle relazioni interpersonali, nell'ambito della famiglia, della scuola, del lavoro. L'aggressività può avere effetti devastanti quando si traduce in conflitti, in guerre. In passato si è parlato di aggressività come un istinto, come una pulsione. Altri hanno invece ritenuto l'aggressività il frutto, il risultato di particolari condizioni di vita, condizioni sociali. Gli psicologi prima hanno adottato una posizione in qualche modo favorevole all'ipotesi di una pulsione aggressiva, quantomeno nell'ambito della tradizione psicoanalitica la nozione di pulsione aggressiva ha avuto e anche oggi continua ad avere una notevole importanza. Nell'ambito tra gli psicologi sociali, soprattutto di formazione di tradizione comportamentista, invece l'attenzione è stata prevalentemente sulle situazioni, sulle condizioni ambientali che favoriscono le condotte aggressive, che inducono ad apprendere a reagire aggressivamente. In questa

tradizione, io circa all'inizio della mia carriera ho avviato con poi altri collaboratori, colleghi ed allievi, diversi studi per cercare di capire che cosa è l'aggressività. E un primo problema è stato quello di definire l'aggressività, una tendenza a mettere in atto comportamento che nuociono agli altri, e poi a distinguere l'aggressività dall'aggressione, come un comportamento che reca danno ad altri. Evidentemente l'aggressività è una tendenza a mettere in atto che implica generalmente un'intenzione, un'anticipazione di un esito, e che vede nel comportamento aggressivo, cioè nell'aggressione, uno strumento per conseguire una meta al quale si attribuisce valore. Un'ipotesi importante nella letteratura, sulla quale ho lavorato io, ma prima di me hanno lavorato altri e dopo di me hanno continuato a lavorare, è l'ipotesi frustrazione ed aggressione di un gruppo di ricercatori di Yale, un lavoro pubblicato nel 1939 negli Stati Uniti, in inglese titolato Frustration and Aggression, in italiano tradotto, io credo improvvidamente, frustrazione e aggressività. Come ho accennato all'inizio, aggressività e aggressione sono strettamente connessi, ma mentre l'aggressività, con il termine aggressività facciamo riferimento ad una tendenza a, col termine aggressione facciamo riferimento ad un comportamento. Nell'ipotesi frustrazione-aggressione, ogni impedimento di raggiungimento di una meta innesca una tendenza ad aggredire. La forza dell'istigazione ad aggredire varia in relazione alla frustrazione. La sorgente della frustrazione è il principale destinatario dell'aggressione. Questi sono i tre principi dell'ipotesi frustrazione ed aggressione. Rispetto a questa ipotesi, noi ci siamo accostati al suo studio prendendo in considerazione delle caratteristiche individuali che potevano avere un ruolo importante nel mediare la relazione ipotizzata tra frustrazione, cioè un impedimento, e la tendenza ad aggredire e quindi l'aggressione. Tra le variabili individuali che abbiamo considerato, l'irritabilità è stata intesa come la tendenza a reagire impulsivamente in maniera polemica e offensiva alla minima provocazione. Concerne le determinanti e le componenti emotive impulsive della condotta aggressiva. Abbiamo sviluppato un questionario e questi sono alcuni degli item che danno un'idea di che cosa andavamo a chiedere alle persone e come selezionavamo le persone sulla base della loro maggiore o minore irritabilità. Quando qualcuno si prende gioco di me, mi ribolle il sangue, per alcuni di più, per altri di meno. A volte mi sento come un barile di polvere da sparo pronto ad esplodere. Certe persone hanno il potere di irritarmi appena aprono bocca. È intuibile che a questi item alcune persone rispondono: sono completamente d'accordo, i più irritabili evidentemente, e altre persone invece raramente non sono affatto d'accordo, i meno irritabili. Un'altra variabile che abbiamo preso in considerazione, legata appunto alla personalità, è quella che abbiamo chiamato la tendenza a ruminare, la tendenza a incubare un desiderio di ritorsione una volta che veniamo insultati, attaccati, siamo destinatari di una qualche aggressione. Anche questa ipotesi deriva da uno sviluppo dell'ipotesi originaria frustrazione-aggressione, in particolare da una riflessione su come l'istigazione ad aggredire, provocata dalla frustrazione, si mantiene nel tempo o si estingue nel tempo, secondo l'ipotesi originaria. Tanto più passa il tempo, tanto meno è forte la tendenza a reagire alla frustrazione. La variabile che abbiamo preso in considerazione è la ruminazione e dissipazione, la tendenza a superare più o meno rapidamente i sentimenti di rancore

e i desideri di ritorsione connessi alle offese subite. Concerne determinanti e componenti cognitive e sociali della condotta aggressiva. E vediamo quali sono gli item che la definiscono. Ricordo i torti subiti anche dopo anni. Qui è evidente la componente cognitiva. Se non c'è memoria, evidentemente non posso ruminare, non posso incubare e non posso ritorcere a distanza di tempo. Ho provato a lungo sentimenti di avversione verso persone che mi avevano offeso. E qui è la componente emotiva, cognitiva e anche sociale. Perché coltivare sentimenti di avversione nei confronti di un altro? Sì, in parte può essere un fatto spontaneo. Un fatto può essere invece anche un'abitudine condivisa, un atteggiamento condiviso, raccomandato all'interno di certi contesti sociali. Più il tempo passa, più una rivincita, la nozione di rivincita, può darmi soddisfazione. Evidentemente, diversamente dalla irritabilità, che sembra una reazione automatica, impulsiva molto spesso, nel caso dell'aggressività associata a sentimenti di rivalsa, a sentimenti di ritorsione, c'è invece un'elaborazione più complessa dal punto di vista cognitivo. Abbiamo poi preso in considerazione differenti frustrazioni. Non tutte le frustrazioni, non tutti gli impedimenti sono ugualmente importanti. C'è il fallimento in un compito cognitivo, ad esempio un giudizio negativo rispetto ad un compito di memoria, cioè abbiamo fallito ad un esame, non siamo stati capaci o abbiamo dato una prestazione mediocre in un compito, in un test di abilità. E questo evidentemente è una frustrazione. Però una frustrazione che a volte rappresenta una ferita maggiore, rappresenta una fonte di disagio maggiore è quando è minacciata la nostra autostima. In questo caso, quando ci troviamo di fronte a valutazioni della nostra persona non favorevoli da parte di un'altra persona. In questo slide vengono presentati alcuni aggettivi che sono degli opposti: sicuro, insicuro, disinvolto, impacciato, originale, banale, maturo, immaturo, simpatico, antipatico, intelligente, stupido, interessante, insignificante, gradevole, sgradevole, calmo, teso. Se a ciascuno di noi viene chiesto, dai un'indicazione di come tu ti senti, di come ritieni di essere, sicuro o insicuro, disinvolto o impacciato? E poi ci chiedono di qual è l'impressione suscitata da un altro compagno, da un amico, da una persona che ha appena conosciuto ma con quale ha avuto delle interazioni. Perciò quale giudizio dai di lui? È intelligente, è parso intelligente o stupido, interessante, insignificante? Ora noi abbiamo accertato che il profilo in arancione è il profilo desiderabile, il profilo non insultante. Generalmente la maggior parte delle persone tende a dare di sé una presentazione piuttosto positiva, perciò tendente sul versante degli aggettivi positivi. Analogamente tende anche ad avere un'impressione positiva delle altre persone se non costa niente e se le altre persone non hanno dato evidenti segni del contrario. Si parla perciò, nel caso dell'autopresentazione, di un self-serving bias, cioè di un errore a favore della propria immagine, e nel caso dell'impressione che traiamo degli altri si parla di indulgency bias, cioè di un errore di indulgenza. Allora, se io do dell'altra persona un giudizio sul versante arancione, mi aspetto che anche lui mi dia un giudizio più o meno analogo. Se lui invece riceve un giudizio molto distante, molto diverso sul versante giallo, allora ho ragione di ritenere di avere in qualche modo provocato la sua autostima e avere in qualche modo minacciato l'impressione positiva che ogni persona di se stesso vorrebbe dare dagli altri. È così che abbiamo manipolato la situazione. Abbiamo anche preso in considerazione di

differenti reazioni aggressive, da un lato dalle stimolazioni nocive con shock elettrico di lieve entità e dall'altro privazioni di ricompense. Se io posso dare a una persona da 1 a 10 euro per ogni risposta giusta e non mi costa niente dargli 10 euro, 9 euro, e invece gliene do 1 o 2, beh, lo privo di un compenso e pertanto c'è motivo di ritenere che in qualche modo non gli sono favorevole, non gli sono amico. Forse la mia risposta ha anche una connotazione aggressiva. Quando la risposta aggressiva che si voleva misurare era una risposta nociva, abbiamo usato la macchina di Bass, uno strumento realmente utilizzato anche ai tempi, nei quali i soggetti erano invitati a segnalare ad un compagno il suo rendimento in una particolare prestazione, usando dei livelli di shock. In situazione di frustrazione, generalmente le persone sceglievano livelli di shock più alti di quanto invece avveniva quando non c'era stata una frustrazione. È importante dire che di fatto nessuno riceveva shock, però i soggetti che erano stati frustrati o i soggetti che non lo erano stati, avevano la sensazione di segnalare a un compagno che non aveva fatto nulla di male, no? La sua prestazione, il rendimento della sua prestazione, utilizzando diversi livelli di shock. Evidentemente, se il soggetto aveva fatto bene, gli shock erano, non c'erano shock o erano assolutamente bassi, se il soggetto invece aveva fatto male, di fatto noi riscontravamo che i soggetti frustrati davano più shock. Oltre a tenere in considerazione delle variabili individuali, le differenze di personalità, delle differenze nella situazione di frustrazione e nelle differenze nelle risposte, abbiamo anche considerato delle variabili intervenienti, piuttosto importanti, facendo riferimento a degli effetti di cui si parlava nella letteratura. Ad esempio, in questo caso, cosa succede se tra l'istigazione ad aggredire e la risposta aggressiva, la possibilità di dare una risposta di ritorsione aggressiva, noi inseriamo nell'intervallo di tempo una lista di oggetti come sedie, divani, poltrone, come effettivamente abbiamo fatto, invitando i soggetti a guardarli con attenzione perché poi dopo ci sarebbe stato un altro compito di memoria. Evidentemente distraiamo dall'istigazione e in parte precludiamo la risposta aggressiva. Ma se invece dei divani e delle sedie noi predisponiamo una lista di armi, perciò una rivoltella, un mitra, come effettivamente abbiamo fatto, quanto l'introduzione tra la frustrazione e la possibilità di aggressione di oggetti apparentemente neutri può influire nel modificare la connessione tra frustrazione e aggressione e quindi nell'alterare la risposta aggressiva. Beh, noi abbiamo trovato che effettivamente, mentre i divani non avevano alcun effetto, la presenza di armi aumentava significativamente la risposta aggressiva. Lo stesso fenomeno l'abbiamo trovato quando abbiamo presentato dei film che potevano ad alto contenuto aggressivo. Perciò in quegli anni e anche oggi si discute quanto la disponibilità di armi può favorire una maggiore inclinazione a farne uso e quanto la presentazione di scene aggressive può stimolare, favorire, aumentare la tendenza ad aggredire, la tendenza ad agire aggressivamente. In entrambi i casi noi abbiamo visto che soprattutto per i soggetti più irritabili e più ruminanti, la presenza, cioè di questi stimoli, evidentemente si associava ad un incremento, ad un aumento della risposta aggressiva. Un altro elemento interessante che è risultato da queste ricerche, in cui sempre è risultato che effettivamente la frustrazione si associa per vari motivi ha una maggiore inclinazione a reagire aggressivamente. Però, dopo un certo periodo, questa tendenza ad aggredire, nella maggior parte delle persone, si estingue.
In realtà le reazioni aggressive risultavano generalmente attenuate già dopo 24 ore dalla frustrazione anche nei soggetti molto irritabili. Ma negli individui ruminanti, invece, risultava attiva una maggiore tendenza all'aggressione anche dopo una settimana dalla frustrazione. Questo ha rafforzato la nostra convinzione che esistessero due differenti forme di aggressione, che è opportuno distinguere sia nel momento in cui noi facciamo una valutazione, una diagnosi, sia nel momento in cui siamo nelle condizioni di operare una sanzione. Abbiamo un'aggressione impulsiva, reattiva, propria di reazioni emotive e impulsive quasi automatiche di fronte ad una minaccia dell'attacco. Le persone irritabili sono probabilmente incline all'aggressione più che per un'intenzione, per una volontà, per una mancanza di controllo, una mancanza di regolazione. Invece, nel caso dell'aggressione ostile, proattiva e strumentale, ci troviamo a comportamenti intenzionali tesi a raggiungere determinati scopi. Evidentemente la personalità ruminante è una persona che ha un proposito, un progetto, una visione del mondo che giustifica il suo comportamento. Questo ha delle implicazioni, questa distinzione ha delle implicazioni notevoli. Pensate nel caso della giustizia. Se io riesco a convincere il giudice che la mia aggressione è stata così involontaria, è stata il frutto di un moto, di un momento passeggero, transitorio, in cui ho perso la ragione, non è stata premeditata, è stata preterintenzionale, io posso godere di molte più attenuanti di quando invece il giudice si persuade che il mio atto criminoso, che il mio atto aggressivo o violento, invece è il frutto di una premeditazione, di un'intenzione, di una programmazione. È anche chiaro come in un caso, nel caso di un'aggressione impulsiva, è soprattutto un problema di regolazione emotiva che dobbiamo tenere in conto. Nel caso invece di una aggressione legata all'ostilità, a un'ostilità di tipo ruminante, è invece un apparato cognitivo, un sistema anche di credenze e di motivazioni che trovano un consenso probabilmente a livello sociale e una storia nella storia della persona medesima. Quando abbiamo cercato di capire, di mappare le diverse differenze individuali che avevamo studiato e che stavamo studiando nello spazio dei Big Five di cui già abbiamo parlato, abbiamo visto che tutte le diverse manifestazioni delle condotte dell'aggressività stanno nello spazio compreso tra instabilità emotiva ed ostilità. E questo è anche nel linguaggio, le parole, gli attributi, gli aggettivi che si rifanno a irritabilità, ruminazione, tolleranza e violenza, vengono poi riconducibili o riconoscibili nell'ambito di questo spicchio tra instabilità emotiva ed ostilità. Altri studi ci hanno permesso di approfondire quali sono le relazioni e come si sviluppano nel tempo tra irritabilità, ruminazione ostile, disimpegno morale nel corso dello sviluppo e quali sono l'impatto sulla aggressione. In questi studi noi siamo stati guidati da un tentativo di combinare per quanto possibile l'approccio alla variabile, cioè qual è il ruolo delle diverse variabili di personalità, e l'approccio alla persona, come poi di fatto queste differenti differenze individuali operano di concerto e concorrono a determinare esiti desiderabili o indesiderabili. In questo caso voi vedete come nel corso del tempo, in quattro diverse momenti in cui sono stati seguiti i soggetti e raccolti i soggetti, vediamo come irritabilità, ruminazione ostile, disimpegno morale, di cui abbiamo già largamente parlato, e l'aggressione siano tutti in qualche modo correlati. Ma in quale misura gli uni agiscono sugli altri? Quali sono i loro rapporti reciproci? E quello che qui vediamo come importante è che soprattutto l'irritabilità si trasforma o sostiene la ruminazione ostile, il quale sostiene il disimpegno morale e infine contribuisce maggiormente all'aggressione. Perciò su un piano educativo o su un piano anche del tipo di intervento, evidentemente a partire
dalla regolazione delle emozioni, passiamo all'approfondimento, alla conoscenza e all'elaborazione della conoscenze sociali, delle cognizioni sociali, poi il disimpegno morale, cioè quali valori e quali sono le convinzioni morali che possono giustificare o meno il ricorso all'aggressione, e infine arriviamo all'aggressione. Un altro studio ha studiato i nessi tra tratti di base, cioè quali dei Big Five abbiamo visto, l'instabilità emotiva e l'amicalità, sono i tratti maggiormente interessati alle condotte aggressive, la ruminazione affettiva, il disimpegno morale e l'aggressione. Questo è stato uno studio condotto su soggetti problematici, soggetti con una diagnosi psichiatrica, cioè non soggetti normali, soggetti problematici. Qui è molto interessante vedere che noi troviamo come la ruminazione affettiva, cioè irritabilità e ruminazione ostile, mediano gli effetti dell'instabilità emotiva e dell'amicabilità. Il disimpegno morale ha un ruolo fondamentale nel dare accesso all'aggressione. Ma nel caso di questi soggetti noi vediamo che c'è anche un legame diretto, cioè tra instabilità emotiva ed aggressione. Cioè evidentemente in questi soggetti, probabilmente più che in altri, più che in quelli cosiddetti normali, la difficoltà di regolare le proprie emozioni continua a restare un elemento molto importante che li porta, sì, prima alla ruminazione affettiva, quindi al disimpegno morale, e anche, indipendentemente da questo, a mettere in atto una condotta aggressiva. L'ultimo studio che vi presento è come i valori concorrono al disimpegno morale. L'autotrascendenza è correlato negativamente, ma l'autoaffermazione è correlato positivamente. E il disimpegno morale è un elemento di mediazione molto importante per veicolare certe tendenze, anche certi atteggiamenti, certe convinzioni valoriali, più o meno verso comportamenti violenti. Quali dunque sono gli spunti di riflessione che possiamo trarre da questa prima parte? In quale grado le differenze individuali nella sfera della personalità concorrono a moderare i nessi tra frustrazione ed aggressione? Quali dei cinque grandi fattori risultano maggiormente interessati alle diverse manifestazioni dell'aggressività? Promuovere la prosocialità può essere una strategia ottimale per contrastare l'aggressività. Cos'è la prosocialità? La prosocialità è dare aiuto, condividere, prendersi cura, l'empatia, la capacità di sintonizzarsi con gli stati d'animo degli altri, di prendere il loro punto di vista, capire come si sentono per essere loro vicino, essere loro di sostegno quando necessario e condividere anche con loro i momenti di gioia, i momenti positivi. C'è una scala largamente utilizzata ormai in tutto il mondo, di cui questi sono gli item. Cerco di essere vicino e di prendermi cura di chi ne ha bisogno. Entro in sintonia con lo stato d'animo di chi soffre. Aiuto volentieri i miei compagni nello svolgimento delle loro attività. Condivido volentieri con gli amici le buone opportunità che mi si offrono. Vedete, condividere, aiutare, essere empatici, entrare in sintonia con lo stato d'animo dagli altri, essere vicini e prendersi cura di chi ne ha bisogno. Uno studio importante, famoso ormai, che abbiamo condotto con Albert Bandura e Zimbardo alla fine degli anni 90, ci ha permesso di mettere in risalto il ruolo del comportamento sociale rispetto al successo scolastico e l'importanza del comportamento prosociale per contrastare l'aggressione e favorire l'accettazione sociale nell'ambito scolastico da parte dei compagni. Il comportamento prosociale precoce favorisce l'adattamento nel tempo più di quanto lo comprometta il comportamento aggressivo. È molto interessante che nello studiare il comportamento prosociale ci siamo affidati alle autovalutazioni dei,
dei bambini. Pensate, già in terza elementare i bambini sono in grado di autovalutarsi e già in terza elementare i bambini sono in grado di valutare quali dei loro compagni sono più o meno prosociali. E poi la valutazione degli insegnanti. La valutazione del comportamento prosociale in terza elementare si è rivelato un importante predittore del successo scolastico in terza media. È un importante predittore

importanza del comportamento prosociale, perciò della prosocialità, e perciò ad approfondirne gli effetti benefici. Influenza del comportamento prosociale sull'addestramento scolastico e sociale durante la scuola media. Il comportamento prosociale è risultato influenzare il profitto in prima e in terza media, vedete, con effetti piuttosto robusti, mantenendo anche sotto controllo l'intelligenza e soprattutto ha una relazione molto forte, un'influenza molto forte sulla preferenza sociale, cioè i bambini e anche i giovani adolescenti che sono prosociali, che aiutano, condividono, si prendono cura, sono anche quelli più popolari. Il comportamento prosociale precoce contrasta il comportamento aggressivo violento nella transizione all'adolescenza. Vedete come dalla quinta elementare alla seconda media l'effetto di contrasto del comportamento prosociale rispetto ai comportamenti aggressivi sia particolarmente robusto, come attestato da questo valore. Altri studi ci hanno permesso poi di apprezzare l'importanza del comportamento prosociale lungo il corso di vita. Il comportamento prosociale fa sempre bene ed è un e si associa, è un predittore e probabilmente anche un determinante importante del benessere lungo tutto il corso di vita. La persona prosociale non soltanto aiuta, condivide, ma è anche il destinatario di aiuto, di sostegno, di simpatia, di empatia da parte delle altre persone, e questo evidentemente fa bene. Abbiamo cercato perciò di capire, di mettere un po' ordine nelle diverse variabili di personalità che avevamo esaminato. In questo modello noi vediamo come l'amicalità, l'autotrascendenza, la convinzione di efficacia nella capacità nel gestire le emozioni negative e nell'esprimere quelle positive, tutte variabili di cui abbiamo già parlato, concorrono all'autoefficacia percepita e tramite l'autoefficacia empatica percepita vanno sulla prosocialità. Tutti concorrono, tutti contribuiscono, ma evidentemente secondo un particolare tipo di sequenza. L'amicalità predispone a certi valori, i valori predispongono, favoriscono certe esperienze che portano a certe convinzioni di essere in grado di gestire le proprie emozioni e le proprie relazioni con gli altri in modo empatico, e questo evidentemente si risolve infine in una maggiore prosocialità. In quest'ultimo studio che vi presento invece vedete come i valori di tipo autotrascendenza di cui abbiamo parlato, in particolare la benevolenza e l'universalismo, favoriscono il ragionamento morale prosociale e attraverso questo rafforzano la prosocialità, ma i valori prosociali rafforzano già direttamente la prosocialità. Al contrario, vediamo come il ruolo del disimpegno morale. Prima avevamo visto come il disimpegno morale fosse cruciale nel favorire l'accesso alle condotte aggressive. Qui invece vediamo come il disimpegno morale invece viene contrastato dai valori di autotrascendenza ed evidentemente è in contrasto con i valori della prosocialità. Gli studi che abbiamo fatto hanno posto le condizioni per un ambizioso progetto, quello appunto di educare la prosocialità attraverso un programma, CEPIDEA, un'idea per gli adolescenti. Un programma che abbiamo sviluppato all'Università di Roma La Sapienza presso il Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali ed Antisociali. Il modello concettuale è quello che deriva dai nostri studi, dagli studi che vi ho mostrato. I tratti, i valori, le convinzioni di autoefficacia sono determinanti importanti del comportamento che noi vogliamo proporre. I tratti corrispondono a predisposizioni, quello che una persona ha, i valori, quello che una persona vuole, le convinzioni di efficacia, quello che una persona può fare, il comportamento è quello che una persona effettivamente fa. Il modello teorico è stato ricondotto a un concetto di agenticità prosociale, intenzionalità prosociale, intenzionalità e azione, esecuzione prosociale. Diverse strutture psicologiche operano di concerto per disporre all'azione prosociale, disposizioni comportamentali, valori personali e convinzioni di autoefficacia soprattutto. Per questo, e tenendo conto dei risultati conseguiti negli studi empirici, abbiamo preso in considerazione

soprattutto l'amicalità dei tra i tratti di personalità, cioè l'inclinazione relazionale positiva di base. Poi i valori di autosufficienza, valore come dato al benessere dell'altro, e le convinzioni di autoefficacia connesse alla percezione delle proprie capacità. Tutte queste variabili individuali, elementi, componenti della personalità concorrono a ciò che una persona fa, al comportamento prosociale. E la nostra convinzione è che i comportamenti prosociali possono essere appresi e perciò possono e debbono essere coltivati. Le differenze individuali nel mettere in atto comportamenti di aiuto, di conforto, di condizione sono promosse da esperienze dirette e o vicarie. Da qui il programma che abbiamo predisposto. Componenti del programma sono valori prosociali, la gestione delle emozioni, l'empatia e l'assunzione della prospettiva altrui, la comunicazione efficace e i precursori dell'impegno civico. Le strategie del programma, problem solving, discussioni di gruppo, video modeling, role playing, pratica del comportamento, coinvolgimento degli insegnanti e dei genitori, feedback ai partecipanti. E infine, gli effetti attesi erano più comportamento prosociale, meno comportamento aggressivo. Il curriculum del programma, le componenti, i valori prosociali, la gestione delle emozioni, l'empatia e l'assunzione delle prospettive altrui, la comunicazione efficace e i precursori dell'impegno civico. 16 sezioni prosociali svolte dallo staff universitario con il supporto, con il sostegno degli insegnanti. Alcuni esempi sono, nel caso dei valori prosociali, i giovani erano stati invitati, i ragazzi erano stati invitati prima a problematizzare, a definire cos'è la prosocialità, a osservare e monitorare il comportamento associativo, a una sensibilizzazione ai valori prosociali. Le lezioni potevano essere applicate anche nel contesto dell'attività scolastica, il valore del volontariato, azioni prosociali nella letteratura, cioè come aiutarsi nel fare i compiti di matematica. Il professore di lettere poteva mettere in risalto aspetti importanti della letteratura in cui la prosocialità, l'impegno nei confronti degli altri, l'aiuto agli altri, assumeva un particolare rilievo. Nella gestione dell'emozione, a partire dalle mie idee sulle emozioni mie e quelle degli altri, a partire dalla propria esperienza nel gestire le emozioni, cosa faccio della mia rabbia e come gestisco la rabbia altrui e come posso invece valorizzare le emozioni positive. Le lezioni più formali sul riconoscere ed esprimere le emozioni, anche appoggiandosi a un brano musicale o piuttosto a un testo della letteratura, oppure a cercare di vedere, abituare i ragazzi a sostenere, a guardare agli altri, alle esperienze degli altri da diversi punti di vista, cioè a prendere la prospettiva anche affettiva delle altre persone. Empatia ed assunzione della prospettiva altrui, come vedere le cose dal punto di vista degli altri, aiutare gli altri in difficoltà. Le lezioni, la prosocialità Frumetti nell'arte, e ci sono vari tipi di applicazioni, l'integrazione, una storia comune, la geografia. La comunicazione efficace, sapere dire la tua, creare la tua corrente anche quando in situazioni avverse, complimentarsi con gli altri o con se stesso quando è opportuno. Anche qui, come scrivere ad un amico nei guai, ad un amico in sofferenza, ad un amico a disagio, oppure come individuare anche in una lingua straniera, dove gli studenti si appena introducono, quali sono le parole più significative, più importanti per consegnare un sentimento, per indicare un comportamento prosociale. E poi i precursori dell'impegno sociale riflettono un po' su quello che si può fare per il mondo attorno a noi. Quali sono i problemi ai quali anche un giovane, anche un ragazzo può concorrere con delle idee, con delle condotte, con un impegno. Cosa possiamo fare per migliorare le situazioni? E qui anche alcune lezioni su problemi anche di attualità, come il problema dell'energia pulita, del risparmio energetico, dell'educazione ambientale. Cioè la prosocialità non è soltanto

quella che noi sperimentiamo con i nostri compagni, con i nostri vicini, con i nostri familiari. La prosocialità si allarga ad una visione più ampia dei nostri rapporti con gli altri e del nostro impegno sociale. L'obiettivo del programma è promuovere comportamenti positivi negli adolescenti. E questo si sviluppa cominciando con trattare, sottolineare l'importanza di valori di rispetto e di cooperazione e coltivare per quanto possibile convinzioni positive circa la propria capacità di essere un agente prosociale. Si costruisce un legame con la scuola, il gruppo dei pari, la comunità, attraverso opportunità, abilità, riconoscimenti reciprochi in famiglia, nel gruppo dei pari, a scuola. E infine promuovendo sia le potenzialità individuali, sia quelle che possono scaturire dal gruppo. Le fasi del progetto, che è stato iniziato in una scuola italiana, in una scuola di Genzano, che ha interessato centinaia di alunni e decine di insegnanti, si è avviato con una fotografia della scuola, una programmazione con gli insegnanti, un'attività di promozione con gli studenti e quindi un'esecuzione e monitoraggio dell'intervento. Poi, in finale, si è arrivati alla valutazione dell'intervento e alla restituzione di ciò che risultava anche a quelli che ne erano stati i soggetti protagonisti e poi potevano essere i destinatari dei benefici. Il principio che ha guidato l'intervento è stato quello della gradualità. Prima mettere le persone in condizioni di capire, di riconoscere, di comprendere. Quindi favorire la possibilità di agire. E infine sollecitare a generalizzare ciò che si era capito, ciò che si era stato in grado di fare anche ad altri contesti. Il problema importante è quello della stabilità dei benefici dell'intervento. Il problema qui è come portare i giovani a mantenere, stabilizzare, padroneggiare quello che si è impegnato. E qui può essere molto importante, sono molto importanti i feedback positivi immediati che gli insegnanti possono dare, i familiari, ma soprattutto quelli che derivano dalla pratica, dalla vita. Cioè, evidentemente le persone sono prosociali se si rendono conto, se capiscono che essere prosociale effettivamente conviene, è utile, cioè paradossalmente in questo caso è un utilitarismo buono, un utilitarismo morale. Essere prosociale fa bene agli altri, ma fa anche bene molto a se stessi. Il modello di valutazione ha previsto autovalutazioni studenti e valutazioni degli insegnanti e quelle dei genitori. È stato scandito in quattro tempi di valutazione, due primi dell'intervento ed uno a distanza di un anno. Ed è stato inoltre costituito un gruppo di controllo da studenti di un'altra scuola del medesimo comune. Quali sono stati i risultati importanti in Italia? Il comportamento prosociale è aumentato, l'aggressività verbale è diminuita, l'aggressività fisica è diminuita, l'autoefficacia interpersonale è aumentata, la mentalità è interessata e anche il rendimento scolastico è aumentato. Certo, qui il problema è quanto questi effetti restano. Sono durevoli nel tempo e quanto un programma del genere impatta significativamente sullo sviluppo e promuove uno sviluppo positivo. Altri risultati. L'integrazione del modello CPDEA con le normali attività scolastiche ha consentito ai ragazzi di sperimentare direttamente e migliorare le proprie competenze emotive e relazionali. La formazione dei docenti ha contribuito ad una loro maggiore sensibilizzazione e responsabilizzazione verso la crescita positiva dei giovani. Questi evidentemente sono tutti risultati non meno importanti di quegli obiettivi che abbiamo certificato statisticamente. Ma altri risultati che sono molto promettenti e anche che così sono anche motivi di orgoglio per chi ha progettato e continua lo sviluppo di questo programma, è che il programma è stato esteso in altri paesi, in paesi lontani, prima in Colombia e adesso sviluppi del programma in Cile, c'è un programma nazionale che interessa a migliaia di scuole a Santiago del Cile. Questo grazie anche a dei nostri colleghi, dei nostri collaboratori che prima hanno messo a punto, hanno appreso, hanno progettato
e messo a punto il programma in Italia e che poi, nel corso della loro carriera, si sono spostati e hanno portato quanto avevano appreso in paesi lontani dove evidentemente questi problemi sono stati particolarmente valorizzati. Spunti di riflessione. Quali sono le principali componenti della prosocialità? È possibile educare la prosocialità? Il riepilogo della lezione ci consegna questi spunti di riflessione. In quale grado le differenze individuali nella sfera della personalità concorrono a moderare i nessi tra frustrazione ed aggressione? Quali dei 5 grandi fattori risultano maggiormente interessati alle diverse manifestazioni dell'aggressività? Quali sono le principali componenti della prosocialità? È possibile educare alla prosocialità? Con questo la lezione è terminata. Vi ringrazio per l'attenzione e, come al solito, per gli approfondimenti, vi rinvio al sito web dell'Ateneo.

0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di Internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di Internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del

2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006. Al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006. A Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. A maggio 2011, in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e, dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane, possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. Con la firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013, nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

Buonasera e grazie dell'attenzione che vi apprestate a darmi. Con il testo che ora vi leggerò, io intendo rivolgermi alla vostra coscienza filosofica, intendendo per coscienza filosofica quell'interrogazione di fondo presente in ogni essere umano nella misura in cui assume il pensiero, un essere umano pensante, che legge il mondo, leggere il mondo e che sente sorgere dentro di sé un duplice, ma al contempo unico, misto, contraddittorio sentimento, la meraviglia e lo stupore e il dolore. La meraviglia che il mondo ci sia, che la vita ci sia, e lo stupore e il dolore che spesso non sia quello che vorremmo che fosse. Leggere il mondo si può leggere in diversi modi. Il modo filosofico è quello che tenta di guardare in faccia il mondo, che è un'idea, diceva già Kant. Noi il mondo non lo potremo mai guardare in faccia veramente, vediamo solo frammenti, ma il volo filosofico è quello che tenta di guardare in faccia il mondo e gli chiede: perché ci sei? E io? Che cosa c'entro con te? Do inizio alla lettura del mio testo. Immaginate di guardare il nostro pianeta dall'alto e di contemplare tutto quello che vi succede. Apprestatevi, cioè, a compiere l'esperimento mentale denominato volo filosofico, un esercizio molto praticato dagli antichi, tra cui Lucrezio e Cicerone, ripreso nel Medioevo da Dante, nel Rinascimento da Giordano Bruno, e la cui più popolare rappresentazione è Volare, la canzone italiana probabilmente più famosa nel mondo. Partiamo da Lucrezio. All'inizio del terzo libro del suo poema sulla natura, nella parte che contiene la lode incondizionata di Epicuro. Io ho scritto lode incondizionata, ma vorrei dire di più. La lode è quella che il professore dà allo studente. No, non è una lode, è l'omaggio amoroso, pieno di amore, che un discepolo fa verso il maestro. Quindi correggo, l'omaggio amoroso che Lucrezio fa a Epicuro. Ecco, Lucrezio si rivolge all'antico filosofo greco e scrive che grazie al suo pensiero ora egli giunge a vedere l'autentica natura delle cose, rerum natura, una visione veritiera grazie alla quale, scrive, fuggon via i terrori dell'animo. Le mura del mondo si disserrano, vedo le cose svolgersi attraverso tutto il vuoto. Così che subito dopo, appoggiata alla potenza del pensiero, la sua mente prende il volo e scrive: la terra non mi impedisce che si discerna tutto quanto si svolge sotto i miei piedi laggiù attraverso il vuoto. E il cuore di Lucrezio inizia a palpitare di un sentimento nuovo. Scrive: per queste cose mi prende allora un certo divino piacere e un brivido. In latino dice divina voluptas atque horror. Ecco la duplicità del sentimento di fronte al mondo, che immagino anche voi abbiate provato, provate di fronte al mondo, questa vita. Divina voluptas, piacere, la bellezza di esserci, atque horror. L'orrore, non dico il desiderio di non esserci, ma magari sì, di essere in un posto diverso. Ora prendiamo Cicerone. Verso la fine della sua opera sullo Stato, il De Re Publica,
vi è il brano noto come Somnium Scipionis, il sogno di Scipione, in cui Cicerone immagina che Scipione l'Emiliano venga rapito in cielo durante appunto il sonno e collocato in un punto dello spazio infinito dove dapprima incontra il suo avo, Scipione, l'africano, il vincitore di Annibale, quello del cui elmo l'Italia nel Risorgimento si cinse la testa. E poi scorge il nostro pianeta avvertendo con doloroso stupore la sua piccolezza e la dimensione ancora più minuscola, quasi deprimente, dei domini di Roma. Ecco le parole che Cicerone fa pronunciare a Scipione. Da qui, io contemplavo l'universo e anche gli altri corpi celesti mi apparivano di una meravigliosa luminosità. C'erano stelle che noi dalla Terra non abbiamo mai visto. E la grandezza di tutte era tale che mai neppure abbiamo supposto. La Terra mi apparve così piccola che io provai pena per il nostro impero, con il quale noi arriviamo a toccare, si può dire, solo un punto di essa. Dante si muove sulla stessa linea. Giunto nella costellazione dei Gemelli, contempla il sistema planetario composto dai 7 pianeti allora conosciuti e dalle relative 7 sfere formate dalle loro orbite attorno alla Terra, e nel vedere la piccolezza del globo terrestre e il suo vil sembiante, sorride amaro e considera che la filosofia migliore, il modo migliore di stare al mondo, è quella che assegna al nostro pianeta la minore importanza, e che è veramente saggio chi rivolge le sue attenzioni non alla Terra ma al cielo. Ecco le sue parole tratte dal canto 22 del Paradiso, versi 133-138. Col viso ritornai per tutte quante le 7 sfere e vidi questo globo tal ch'io sorrisi del suo vil sembiante. E quel consiglio per migliore approbo che la per meno. E chi ad altro pensa chiamarsi puote veramente probo. Poco dopo, nel medesimo canto, Dante presenta a breve distanza la celebre descrizione della Terra che tutti voi ricordate, come una piccola aiuola ricolma di ferocia, l'aiuola che ci fa tanto feroci. Volgendo mio con gli eterni gemelli, tutta m'apparve da colli alle foci. Giordano Bruno no. Giordano Bruno invece manifesta un sentimento gioioso, diverso della natura, più positivo, a tratti entusiasta. Ed è forse per questo che, dopo aver viaggiato in prima persona tra gli spazi infiniti, intende far viaggiare con lui anche i lettori delle sue opere. Egli aveva abbracciato la teoria copernicana, che aveva abbattuto l'ingenuo geocentrismo biblico e tolemaico, ma poi la radicalizzò ulteriormente, superando anche l'eliocentrismo e annunciando l'infinito universo e mondi innumerabili. Per giungere, in una delle sue ultime opere, intitolata De Immenso, scritta nel 1591, l'anno dopo l'Inquisizione cattolica l'avrebbe imprigionato, prima a Venezia, poi qui a Roma, e giunge a scrivere, a rivolgere attraverso queste parole, a rivolgere al lettore l'invito a salire nel cielo per ottenere, come scrive, una vera contemplazione del mondo. Ecco le sue parole rivolte
anche questa sera a ognuno di noi. Orsù dunque sali, ti porterò sulla luna. Disponi i sensi come io dispongo le ali della ragione. Orsù, va avanti tranquillo, segui una guida sicura. L'immagine del vero e l'inclito ordine della natura sono per te guida e ti condurranno in salvo. Il testo di Volare, di Domenico Modugno e Franco Migliacci, prosegue questa linea ottimista, esprimendo il medesimo sentimento positivo, perché anche qui il volo sognante nello spazio infinito, ben lungi dal suscitare timore o sgomento, è fonte di felicità, anzi, di una speciale dolcezza. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal cielo rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito, volare, oh, cantare. Oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo, felice, più in alto del sole e ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva, lontano, laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me, volare, cantare nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ora siete voi a essere lassù. Più o meno dove arrivò Lucrezio, o se preferite dove Cicerone collocò Scipione, o dove vi avrebbe voluto condurre Giordano Bruno, o dove Modugno volò e fa ancora volare molti di noi. Però, non ci siete arrivati, come avveniva con la fantasia agli antichi e come avviene anche oggi ai nostri giorni, agli astronauti, anche a uomini molto ricchi che fanno i giri. No, voi lassù ci siete sempre stati, lassù è casa vostra. Non siete terrestri, siete celesti, stellari, iperurani. E immaginandovi in questa condizione, io vi invito a chiedervi ora se potendo scegliere partecipereste oppure no al lungo viaggio denominato vita, oppure esistenza, che adesso state facendo qui, sulla Terra. Ipotizzate anche di poter scegliere il periodo, età della pietra, età del ferro, primo secolo, ventunesimo secolo, avanti Cristo, dopo Cristo, prima delle gira, dopo le gira, prima della fondazione di Roma, oppure ab urbe condita. Insomma, l'epoca che preferite, calcolata al modo che preferite, tanto una, a mio avviso, vale l'altra, quanto a possibilità di sperimentare il sapore della vita. Scegliete anche il luogo, se è il medesimo che ora vi ospita oppure uno diverso, ma per favore ponetevi la domanda: se potendo scegliere decidereste di partecipare oppure no alla condizione umana. Dallassù vedete lo spettacolo della vita e dei viventi che si svolge qui sulla Terra. Siete al cospetto di questa infinita passione, di cui nessuno può affermare con sicurezza quale sia il senso e se ce ne sia uno. Se sia sensata o insensata, veritiera o ingannatrice. Di certo sappiamo che è bellissima. Io finora non ho incontrato nessuno, faccio una parentesi, che neghi
il sentimento, l'esperienza della bellezza. Ho incontrato chi nega la verità, chi nega l'amore, chi nega la giustizia, chi nega Dio, chi nega l'anima. Ma finora, sia leggendo gli antichi, sia parlando con i contemporanei, non ho mai trovato nessuno che neghi la bellezza. E quindi lo spettacolo della vita e dei viventi è certamente bellissimo. Ma sappiamo anche che è, appunto, horror. È certo, divina voluptas atque horror, horror. E sappiamo che questo spettacolo è lo spettacolo che a volte è dentro, qui, anche più in basso, qui, che è doloroso, dolorosissimo. Insomma, vediamo questo dispiegamento di una positività, perché è positivo, positivo, positum, c'è un positum, c'è qualcosa che è posto, una positività che però scaturisce attimo dopo attimo da un processo spaventoso e incontrollabile, di cui Hegel, nella prefazione alla Fenomenologia dello Spirito, parlava in termini di immane travaglio del negativo. Voi vedete tutto questo e ora vi viene offerta la possibilità di scegliere se sperimentare su di voi questa cosa, come la chiamate? Come la chiamate? Sperimentare su di voi cosa? Io ho scritto passione, nel duplice senso del termine. La passione come sentimento più grande è la mia passione, è la passione come un dolore che non si può portare, la passione di Cristo, la passione del popolo siriano. E vi viene offerta la possibilità di scegliere se sperimentare su di voi questa passione oppure rimanere tranquilli lassù nel blu, dipinto di blu. E voi che fate? Fin dall'antichità sappiamo che il nostro pianeta e la stella chiamata Sole, che rende possibile la vita su di esso, fanno parte di un insieme di stelle molto più grande. Lo sappiamo fin dall'antichità. Un insieme di stelle che per il suo biancore nel cielo notturno venne denominato dagli antichi prendendo spunto dal latte, visto che galassia, come è noto, viene da gala, in greco latte, da cui anche via lattea. Bellissima questa denominazione delle realtà celeste a partire da termini così terrestri. Da qualche secolo sappiamo che è il nostro pianeta a girare attorno al Sole e non viceversa, come ritenuto dalla Bibbia e dal sistema tolemaico. In realtà già nel III secolo avanti Cristo l'aveva intuito Aristarco di Samo, ma fu Copernico con il De Revolutionibus Orbium Celestium a stabilirlo. Opera, come tutti voi sapete, che l'autore pubblicò nel 1543 a Norimberga, in punto di morte, morì in quello stesso anno, è in terra protestante per evitare noie con l'Inquisizione cattolica. Opera che divenne di sapere comune solo forse due secoli dopo, un secolo e mezzo, ma insomma, e non senza alcune vittime, tra cui il rogo di Giordano Bruno, avvenuto in questa città il 17 febbraio 1600, e la biura di Galileo, avvenuta in questa città il 22 giugno 1633. Tragici eventi che diedero inizio alla decadenza culturale e civile del nostro paese, decadenza in cui esso purtroppo ancora si dibatte. Da pochi decenni, solo da pochi decenni, sappiamo che la nostra galassia è solo una tra moltissime altre, il cui numero complessivo di tutte le altre galassie è stimato non in centinaia, non in migliaia, neppure in milioni, bensì in miliardi. Gli astrofisici dicono che vi sono all'incirca 100 miliardi, 100 miliardi per dire, come quando da bambino il signor Bonaventura guadagnava un milione, cioè queste cifre così, 100 miliardi, ognuna delle quali ospitante al suo interno svariati miliardi di stelle, dimensioni che per la nostra mente risultano del tutto impensabili, di fronte alle quali
lo smarrimento di Scipione, raccontato da Cicerone, evapora. La fede di Dante in un cosmo razionale, mosso dall'amore, trema. E forse anche la spensierata felicità cantata da Modugno inizia a vacillare. Ma torniamo al punto. Voi siete cittadini di lassù, di un posto tranquillo, in quella distesa di galassie, e qualcuno vi propone di scendere qua giù, su questo minuscolo pianeta, paragonato a un piccolo appezzamento di terra che ci rende cattivi e violenti, appunto, l'aiuola che ci fa tanto feroci. E voi che fate? Accettate? Vi iscrivete a questo viaggio che un'ipotetica agenzia turistica intergalattica denominerebbe pianeta Terra e condizione umana? Un viaggio che dura una vita intera e nel quale il vitto e l'alloggio, salvo per alcuni pochi privilegiati, non sono compresi, ma ve li dovete procurare voi stessi sul campo. Oppure preferireste rimanere lassù, tranquilli, al riparo dal sangue della storia, senza preoccupazioni di vitto, di alloggio, di selezione naturale, di selezione economica, di malattie varie e di una morte sicura. Peraltro, volendo proprio viaggiare, vi sarebbero destinazioni più sicure, più rilassanti rispetto alla Terra. Per esempio, si potrebbe scegliere di atterrare direttamente nel paradiso cattolico, il cui stato di vita è caratterizzato da una condizione denominata Visio Dei Beatifica, visione beatifica di Dio. E così passare tutto il tempo nella contemplazione dell'Eterno, lodandolo, cantandone le glorie nei secoli dei secoli, e ritrovarsi beato accanto ad altri beati, in splendida compagnia di ottime persone, per quanto tutti fissi al proprio posto, a debita distanza gli uni dagli altri, all'interno di una scenografia che si preannuncia minacciosamente simile a un'infinita messa cantata. Qualcun altro potrebbe preferire il paradiso islamico, dove la prospettiva si preannuncia più movimentata, più piacevolmente movimentata, perlomeno per gli esseri umani di sesso maschile, ognuno dei quali avrebbe a disposizione bellissime fanciulle, sempre pronte. Naturalmente una donna a questo punto si potrebbe chiedere cosa farebbe lei nel paradiso islamico, e di sicuro i dottori musulmani sono pronti a offrirle le migliori e più rassicuranti spiegazioni. Altre religioni parlano di scenari paradisiaci ancora diversi. Io però penso che il più saggio sia stato il Buddha, il quale capiva che alla mente umana non è dato concepire il cosiddetto al di là, e quindi non ne parlava, se non per negazione, mediante il concetto di nirvana, che letteralmente significa non soffio e quindi estinzione del soffio vitale. Egli metteva in atto ciò che secoli dopo avrebbe icasticamente affermato Wittgenstein nella proposizione conclusiva del Tractatus Logico-Philosophicus: su ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Ma sto divagando e torno alla questione chiedendovi per l'ultima volta se, potendo guardare la Terra dall'alto e vedendo tutto quello che vi succede, decidereste di incarnarvi assumendo la condizione umana oppure no. Il pensiero, quando è autentico, è pensiero della vita. È una frase che ho imparato quando avevo 20 anni o giù di lì, da un grande teologo del Novecento, lo svizzero Karl Barth, il quale aggiungeva che solo in questo caso, cioè solo nella misura in cui proviene dalla vita, il pensiero poi si può proporre come pensiero di Dio, come teologia. Pensare la vita e pensare Dio sono quindi la stessa cosa. E se io da tempo
Ho preso le distanze dal cristianesimo ufficiale, è stato per averlo trovato incapace di cogliere con autenticità la realtà della vita. Ma cosa vuol dire pensare la vita? Vuol dire sottoporsi alla pressione dell'esistenza e farsi imprimere. E in un secondo tempo vuol dire esprimere, mediante le parole, mediante la musica, o la pittura, o la cinepresa, o quelle altre cose, quell'altra via che un essere umano a disposizione ha per esprimere la pressione della vita che si è impressa dentro di lui. Ecco, appunto, esprimere il risultato della pressione della vita su di noi e dentro di noi. Se però di fronte all'esistenza non c'è una disposizione innocente, priva di precomprensioni ideologiche e di presupposti dogmatici, se non ci si abbandona quasi al limite dell'ingenuità alla rivelazione della vita senza nulla da difendere, se non ci si lascia imprimere totalmente dalla vita allo stesso modo di un foglio bianco quando viene stampato, quando fu inventata l'arte della stampa venne chiamata impressio nel latino che ancora si usava a metà del 400, e infatti nelle altre lingue vive questa radice, presse, print, prensa, press. Quindi lasciarsi imprimere totalmente dalla vita allo stesso modo di un foglio bianco quando viene stampato, o si potrebbe anche dire torchiato, visto che il torchio era lo strumento originario delle stamperie. Se non c'è anzitutto questo momento incontaminato di passione, nel senso primo, cioè di ricezione passiva, passione, passivo, patire. Se non c'è questo, allora è inevitabile che tutte le successive espressioni risulteranno necessariamente scontate, per non dire artificiose, ultimamente false, perché non saranno resoconti di esperienze, ma dichiarazioni ideologiche, non testimonianze, ma confessioni dottrinali, non voci di chi dice parole sue, ma espressioni di chi parla a nome di altri, facendosi per l'appunto portavoce, portatore della voce del padrone, per riprendere il titolo dell'indimenticabile album di Franco Battiato. Se invece ci si espone integralmente alla pressione dell'esistenza, le successive espressioni del pensiero proverranno da esperienze in prima persona e quindi risulteranno autentiche. Potranno essere imperfette, persino oggettivamente sbagliate, ma saranno comunque sempre veritiere, genuine, ispirate, quindi al servizio della vita e generatrici di salute psichica. Chi parla, traendo da sé quanto dice, senza preoccuparsi di risultare conforme alla struttura sociale cui appartiene, qualunque essa sia, testimonia il vissuto che gli proviene dal contatto diretto con la vita, e in questo modo il suo pensiero acquista una sorgività tutta sua e la voce della sua emozione vitale. E la mia emozione vitale mi porta a dire che se fossi lassù e qualcuno mi chiedesse se volessi scendere qua giù per assumere la condizione umana, io, senza troppo esitare, forse un po' incoscientemente, più distinto che di ragione, gli risponderei di sì. Grazie di cuore dell'attenzione.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

scrive in un romanzo storico ambientato all'epoca di Francis Bacon, Le lettere di Lord Chandos, la ragione per la quale è necessario ritornare ai classici. E per quale ragione bisogna tornare ai classici, secondo lui? Perché è un modo per arginare e per invertire la disperazione dello scrittore moderno davanti alla perdita di senso, davanti alla dissoluzione del linguaggio, davanti alla disconnessione tra la realtà e la parola. Per scongiurare il silenzio e l'afasia, bisognava, secondo Hofmannsthal, svanire dentro le favole e i racconti mitici che ci hanno lasciato gli antichi, dischiuderli come i geroglifici di un'inestinguibile sapienza. Tutto questo per dire quello che 2 anni dopo diventerà un programma. Hofmannsthal ritrova le lettere di Sofocle, riscrive il personaggio di Elettra. Chi è Elettra? È la figlia, è una sorella di Ifigenia, la figlia di Agamennone e Clitennestra, che vuole vendicare l'assassinio di Agamennone per madre della madre Clitennestra e che vive con disperazione, con desolazione, la solitudine di una principessa reale che si trova a vivere in una reggia come se fosse un cane rognoso, isolata da tutti, perché quella reggia è dominata dal potere degli assassini di suo padre, Clitennestra la madre e Egisto l'usurpatore che ha preso il trono del padre. E dunque vive questa desolazione in attesa del ritorno del fratello Oreste e Ugo von Hofmannsthal decide dunque di proporre al pubblico tedesco, al pubblico del teatro rinnovato di Max Reinhardt, questo dramma scritto nell'Atene di Pericle 2400 anni prima. E l'idea gli viene un giorno che a Vienna assiste a una delle repliche dell'asilo dei poveri di Gorky, in cui scopre la protagonista, una delle protagoniste, una grandissima attrice tedesca, Gertrud Eysoldt. Per Gertrud Eysoldt lui ridisegna la figura di Elettra, la ridisegna in un modo completamente stravolto, perché fa di Elettra non l'eroina del dramma antico, l'eroina del destino tragico che si dimena tra l'amore per la sua stirpe e l'odio per la madre, bensì fa di Elettra una sorta di invasata, un'isterica, in balia delle proprie passioni, in balia delle proprie pulsioni, omicide, ma anche suicide, che riflette in modo assolutamente singolare tutta la discussione, tutto il dibattito che in quegli anni proprio a Vienna viene avviato da Freud, da Breuer, sull'isteria, sull'isteria femminile. Bene, questo è un modo di raccontare l'impatto e soprattutto la rievocazione, la rielaborazione di un testo classico da parte di un grandissimo scrittore moderno, di un grandissimo scrittore che, attingendo al dramma antico, vuole cercare di risolvere lo iato tra la rappresentazione del reale e la parola, tra la realtà e il linguaggio. Ci riesce, non ci riesce, non lo sappiamo. Di fatto, l'Elettra di Hofmannsthal, che verrà poi musicata dal grande Strauss, così come la Salome, che di lì a poco sarà un altro dei grandi successi di librettista, di Hofmannsthal come librettista, segna l'inizio, secondo me, di questo adattamento in chiave ultracontemporanea del mondo classico, che è una dimensione, questo adattare in chiave contemporanea il patrimonio classico, è una dimensione che all'epoca riguarda tutta l'Europa. Una delle scoperte più interessanti di questa mia scorribanda è che da Berlino a Vienna, da Parigi a Roma, persino a San Pietroburgo, tutta la cultura, tutti gli esponenti dell'arte d'avanguardia di quell'epoca avevano una attenzione rinnovata per il patrimonio classico in una chiave ultramoderna. Non attingevano al classico come cultori dell'antico, come vestali

di un mondo remoto e improponibile, come succederà per tanti eruditi più tardi, attingevano al classico perché erano convinti che attraverso il classico potevano contribuire a rinnovare il linguaggio e lo stile dell'arte contemporanea, dell'arte ultramoderna. Attraverso il classico erano convinti che potevano parlare al cuore dell'uomo contemporaneo, addirittura offrire delle soluzioni inaspettate che solo il classico consentiva. Classico come ritorno al primitivo, classico come ritorno non allo spirito apollineo, ma allo spirito dionisiaco, come ritorno all'istinto più brutale che era stato represso, emendato e controllato dalla civiltà. Era questa la lezione di Hofmannsthal, secondo appunto la grande teoria in voga in quegli anni della sua Vienna di Freud, ma anche classico come dimensione più avanguardistica, più sperimentale, addirittura ludica. In quegli stessi anni, infatti, siamo nel 1922, all'indomani di un epico viaggio a Roma, che all'epoca è l'epicentro di questo rapporto ultracontemporaneo con la cultura classica, un giovane poeta, scrittore, scenografo, pittore, molto alla moda, Jean Cocteau, si mette in testa di riscrivere addirittura l'Antigone di Sofocle. Anche qui ricorso ai classici, il dramma dell'opposizione tra le ragioni della polis, rappresentate da Creonte, che vuole negare la sepoltura di Polinice, il fratello di Antigone, morto nella guerra di successione al padre Edipo, affrontata appunto col fratello, con lo scontro col fratello Eteocle, e le ragioni del cuore, le ragioni di una dimensione che sfugge alle leggi della polis, che è la dimensione della filia, che è la dimensione della famiglia, del culto della famiglia, del culto del sangue fraterno che rappresenta Antigone quando dice: dobbiamo seppellire, io voglio seppellire, dare sepoltura al corpo di mio fratello. Anche qui, come mai un avanguardista, un dadaista, un grande innovatore, amico di Picasso, che frequentava i teatri e la letteratura e gli scrittori dell'avanguardia all'inizio del Novecento, in piena guerra mondiale, era stato anche, insomma, il grande mecenate di Raymond Radiguet, come mai Jean Cocteau si mette in testa di riscrivere l'Antigone? E soprattutto grande scoperta, come mai questa riscoperta dell'Antigone porta a un successo straordinario perché si avvale della collaborazione di Picasso per la scenografia, di Arthur Honegger per le musiche e per i costumi si rivolge addirittura a una giovane sarta, una stilista, come si dirà dopo, che rivoluziona la moda contemporanea come Coco Chanel. Bene, anche qui la risposta è molto semplice. Il moderno attinge al classico per rivivere le passioni dell'antico in una chiave ultracontemporanea e le rivive in un certo senso in chiave ludica. L'esperimento continuerà anche con Monterland, che 10 anni dopo si mette in testa di riscrivere un capitolo dei Cretesi di Antigone per raccontare la tragedia di Pasifae. Chi è Pasifae? Pasifae è la moglie del re di Creta Minosse che si innamora perdutamente del toro bianco che Minosse non ha sacrificato al dio Poseidone e si fa fabbricare una piccola scatola di cuoio da Dedalo proprio per farsi sottoporre a questo rito dell'imbestiamento, come lo chiamava D'Annunzio. Anche qui, come mai un grande scrittore molto alla moda, un aristocratico con il culto della virtù, amante della tauromachia, si mette in testa di ritornare all'antico con questo mito arcaico dell'amore bestiale di una donna per il toro? Beh, Monterland molto semplicemente vuole indagare su una dimensione completamente nuova per quell'epoca, e cioè la forza irresistibile del desiderio femminile. Tant'è vero che in un momento di questa sua, di sua pièce, che verrà messa in scena da Sylvain Itkin nel 1938, Pasifae confessa alla nutrice che l'incalza: perché vuoi andare col toro? Per piacere? No.
Per la felicità? No. E allora perché? Pour mon repos, risponde Pasifae, dando tutta la sorpresa e soprattutto il suggello a questa dimensione molto intima e molto incontrollabile che è la forza del desiderio femminile. Un'altra grande novità che in questo libro io discuto, perché Monternon è oggetto di critiche da parte di Simone de Beauvoir, che lo considera un misogino, e che invece spiega come proprio convivendo in uno scrittore omosessuale e misogino la dimensione della femminilità venga e in un certo senso sceverata, esaltata e mostrata nella sua più profonda verità. Ma poi c'è anche un altro uso dei classici nel Novecento di cui ho tratto in questo libro, ed è un uso completamente avulso dalla sperimentazione o dalla dimensione ludica, come quella che si può trovare in Cocteau, come ho detto, in Monternon, o persino in Stravinsky, che nel 1925 si fa riscrivere l'Edipo Re, sempre da Cocteau, e lo musica con una versione in latino. E l'altra dimensione qual è? Una dimensione tragica. Una dimensione tragica che entra in scena con la guerra, negli anni della guerra, e che rappresenta una perfetta dislocazione. L'interesse del contemporaneo, del moderno contemporaneo, per i classici si nutre allora dell'inquietudine dettata dalla guerra, dell'inquietudine portata dalla guerra, dal totalitarismo, dalle tragedie dell'ideologia che si concretizzano prima con la guerra, poi con la scoperta dei campi di sterminio, poi con la politica degli stati totalitari. E anche in questo senso ci sono almeno due, tre scrittori che secondo me interpretano molto bene questa svolta. La prima è un'ucraina di origine, una profuga ucraina, russa all'epoca, perché l'Ucraina faceva parte dell'impero russo, Rachel Bespalov, esule in Francia, che scoprendosi profuga si rimette a leggere l'Iliade. Si rimette a leggere l'Iliade quando inizia la guerra, quando inizia l'occupazione nazista della Francia, e scopre e propone una lettura dell'Iliade completamente diversa da quella tradizionale, del poema epico sulla forza, sullo scontro tra la guerra combattuta dagli Achei e combattuto dai Troiani, e erige a eroe protagonista dell'Iliade di Omero non Achille, il condottiero in preda all'ira, bensì Ettore, il vinto, lo sconfitto, che a maggior ragione, proprio per la devastazione della guerra, proprio per la coscienza della guerra, diventa il custode di quella che lei definisce le gioie periture della vita. È una lezione magnifica, una lezione molto toccante, molto struggente, della potenza di un testo classico nella temperie della guerra. La stessa tensione si ritrova in un altro esempio che io faccio, è la Medea di Corrado Alvaro. Anche qui la mediazione avviene tra lo scrittore calabrese e il testo di Euripide. La mediazione avviene attraverso un'altra artista ucraina, Tatiana Pavlova, che è una grande attrice, una grande regista, la prima regista donna in Italia, che chiede a Alvaro, dopo il successo di uno spettacolo diretto da Visconti, all'epoca giovanissimo, chiede a Alvaro di riscrivere la Medea di Euripide per lei. E anche qui c'è una vibrazione, un riverbero più che una vibrazione, molto singolare, perché Alvaro nel 1949 riprende la figura della maga della Colchide, che è abbandonata da Giasone e che per contrastare, per rispondere, per vendicarsi dell'abbandono del marito, uccide i propri figli. Bene, Alvaro riprende questa figura del teatro classico travolgendola, facendo di Medea una donna derelitta, una profuga, e addirittura insinuando l'assoluzione della sua colpa. Medea non è l'infanticida per vendetta, Medea è l'infanticida dei propri figli per salvarli dall'linciaggio che li avrebbe colpiti se fossero rimasti alla corte di Creusa, la nuova sposa del marito.
E quindi come

Vedete, anche qui la pressione del contemporaneo è talmente forte, talmente dirompente, che l'artista moderno, l'artista del Novecento, attinge ai classici per rivivere, per rispiegare, per dare conto delle tragedie contemporanee che vive. Ed è così vera questa lettura che Camus, che è un contemporaneo di Alvaro ed è un uomo che ha vissuto tutta la sua vita, è cresciuto sulle rive del Mediterraneo, nel culto del pensiero meridiano, nel culto di questa chiarezza senza ombra che restituisce, secondo lui, la tragedia antica. Bene, Camus diventerà, a metà degli anni 50, con questo suo viaggio in Grecia, il teorico della necessità della tragedia classica e del dramma antico come strumenti per resistere, per rispondere al dominio dell'ideologia, al terrore del totalitarismo, alla tragedia del totalitarismo e alla tragedia della filosofia della storia che si è realizzata. È Camus che dà il titolo a questo mio libro, Un cuore greco, perché quando, alla vigilia del suo viaggio in Grecia e poi quando si troverà in Grecia, scrive una serie di lettere bellissime alla sua amante dell'epoca, Maria Casares, dove dice: sento di avere un cuore greco. Cosa significa questo? Sento di acquisire in me quel senso dell'equilibrio, della misura, quella dimensione individuale necessaria a resistere all'antagonismo tra il cosmo e il destino individuale, tipica dei tragediografi greci, tipica degli eroi della tragedia classica. E lo dice in un senso di perfetta consapevolezza e perfetta resistenza a quelle che erano per l'epoca le minacce più forti di un individuo subite appunto dalla presa totalitaria degli stati ideologici, delle grandi ideologie realizzate. Quindi una grande lezione di modernità. Anche qui la cosa che mi ha colpito di più, ed è il tema del penultimo capitolo, è come pochi anni dopo del viaggio in Grecia di Albert Camus, a Berlino uno scrittore che è nato sotto il nazismo, che è figlio di un oppositore al nazismo e si ritrova a militare per la Repubblica, la neonata Repubblica Democratica, vuole essere anche lui, come suo maestro Brecht, artista e comunista. Bene, questo Heiner Müller, grande, destinato a diventare uno dei migliori, grandi, più grandi drammaturghi dell'Europa contemporanea, si mette in testa di riscrivere addirittura il Filottete di Sofocle, un'altra tragedia di Sofocle su un eroe greco dimenticato, abbandonato su un'isola deserta da Ulisse e dai suoi compagni perché inutile alla causa della conquista di Troia, in quanto ferito piagato da una ferita al piede purulenta che non gli consente di combattere. Questo arciere chi rappresenta? In realtà è il custode delle armi di Eracle, ma la cosa singolare è che Heiner Müller a 30 anni, nel 1961, mentre a Berlino si costruisce il muro che separa i settori occidentali e il settore comunista, decide di dedicarsi con passione alla riscrittura di questo dramma antico. Perché? Perché è lui Filottete, lui stesso è l'eroe abbandonato dai suoi simili, dai suoi compagni di battaglia, in quanto che è stato messo al bando e ha dovuto dimettersi dall'Associazione Nazionale degli Scrittori dopo aver proposto un dramma scritto senza l'autorizzazione del partito, in modo libero, ed essere stato giudicato un pericoloso sovversivo che metteva in discussione i criteri e soprattutto l'ideologia dell'erigenda Repubblica Democratica tedesca. Quindi anche qui, come vedete, una sorta di cortocircuito. È lo stesso Heiner Müller, del resto, che dice: l'unico modo per parlare di stalinismo è ritornare ai classici. E la cosa singolare è che questa libertà di tono, questa dimensione
così autentica che permette

0: permette di aggredire il contemporaneo, le tragedie contemporanee, e di trattarle in un modo nuovo, anche se scandaloso, anche se fortemente controverso, si ritrova 20 anni dopo, 30 anni dopo, in Gran Bretagna. A Londra, alla fine degli anni, metà degli anni 90, è una giovanissima autrice di teatro, Sarah Kane, che mette le mani su un altro testo sacro del dramma antico, del teatro classico, la Fedra. La Fedra, tra l'altro, chi è la Fedra? La figlia di quella Pasifae che va in sposa a Teseo, il re di Atene, e si innamora perdutamente del figliastro, cioè Ippolito, il figlio di Teseo, che invece è un santo e poi anche un martire, devoto al culto della castità, che rifiuta le profferte della sua matrigna perché è devoto al culto di Artemide. Che succede? Sarah Kane riprende la Fedra, non riprende la Fedra di Euripide, ma riprende la Fedra di Seneca, una Fedra sanguinolenta come quella che amavano gli scrittori dell'epoca, i drammaturghi dell'epoca elisabettiana, e la trasforma in qualcosa di assolutamente sconvolgente. Non voglio rovinare la sorpresa dei miei lettori, dunque non andrò oltre, non racconterò che cosa succede a Sarah Kane, questa giovane drammaturga non ancora trentenne che mette le mani su un altro classico del teatro greco, sino a sconvolgerlo e sino a farselo esplodere tra le mani, ma lascio dunque la curiosità ai miei lettori e ringrazio con l'occasione la Università Telemantica Uninettuno per avermi dato la possibilità di presentare rapidamente questa scorribanda nell'arte e nella cultura del Novecento, che è al centro del mio ultimo libro, Un cuore greco, il ritorno ai classici nel Novecento, pubblicato da Neri Pozza.
1: È nato Job Center, l'ufficio di orientamento in uscita e placement dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Una nuova struttura che fornirà a tutti i laureati e laureandi di Uninettuno strumenti utili per entrare nel mondo del lavoro. Job Center vi aiuterà a creare il vostro curriculum vitae e vi insegnerà a sostenere correttamente i colloqui di lavoro. Il Job Center di Uninettuno vi aiuterà a costruire con successo il vostro futuro nella società digitale.
2: Vuoi acquisire competenze per vivere in sicurezza il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Programmazione e Sicurezza della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

0: L'Università Telematica Internazionale Uni Nettuno nasce dal modello Nettuno. Nettuno è nato nel 92, quando ancora non c'era internet, per tutte quelle persone che non potevano frequentare l'università. Perché Uni Nettuno è convinta che la conoscenza può portare sviluppo. Accanto alle personalità di studenti normali, ci sono anche queste persone che soffrono e superano la sofferenza con la conoscenza.
1: My name is Devon Vode Eba. I had a record label with my brother. I knew what I wanted to do, and I knew that in Nigeria I couldn't find the tools that I needed. So in 2008, I packed my bags, came here to Italy.
2: I'm Noemi. I was born in Rome. I work full-time for a company, and I'm a computer programmer.
3: I'm Zakaria from Somalia. I'm a refugee who is living in Italy since 2008.
1: In 2015, I became a refugee myself. From 2008, when I left, till when I wanted to go back, things had escalated.
2: It's so difficult because my work is a full-time work and I can't go to the lessons.
3: It is not easy. You must work for your own self. You must survive. A friend told me that there is this possibility to study in Uni Nettuno, like a scholarship.
1: The scholarship was meant for refugees and asylum seekers. I went through the process and they were very helpful, you know, in taking me through the process step by step.
0: Io credo che la base di ogni cosa deve essere quella di far nascere e crescere le competenze dei cittadini a qualsiasi livello in qualsiasi parte del mondo. Però bisogna utilizzarla, queste grande potenzialità che dà la tecnologia, e quindi l'impatto sociale è immenso. Lo studente è al centro del processo.
3: You don't need to come to the university, but you have a possibility that you go from the computer. If you are in difficulty, you can stop and repeat.
2: There are video lessons. We have the professor full time, when I want and where I want.
1: The lessons are structured in such a way that it is so easy to understand. The lecturers are really, really top notch, and that I think it's a huge, huge, huge plus.
0: La tecnologia ci sta portando iscritti da 167 paesi, che fa in modo che noi entriamo a conoscerla e produciamo contenuti insieme. Nel 2017 siamo stati riconosciuti dall'UNESCO come l'università che riesce a raggiungere degli obiettivi di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di cercare di recuperare attraverso l'università per rifugiati quella dignità che spesso alle persone viene tolta. Soprattutto la cosa più importante è che si porta l'educazione e la formazione di alto livello di qualità.

0: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
1: Helpful, amazing,
2: very good, awesome,
3: supportive, veramente perfetto.
0: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
4: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Financial Management della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Buongiorno a tutti, la mia tesi si intitola Analisi dei principali modelli di business nell'era digitale, un profilo economico aziendale e un quadro giuridico commerciale. Nella mia tesi ho analizzato come le imprese progettano, innovano il proprio modello di business nell'era digitale. Mi sono posto una domanda di ricerca, ovvero quali modelli di business risultano più efficaci nell'era digitale e come rispondono alla regolamentazione europea ed italiana. Ho suddiviso la mia tesi in 6 capitoli. Nel primo capitolo ho analizzato il concetto di business model, nel secondo gli strumenti di analisi e progettazione, appunto del modello di business. In seguito ho analizzato due approcci avanzati, ovvero il St. Gallen Navigator e l'approccio che utilizza la Bocconi e il suo incubatore Bocconi for Innovation. In seguito ho analizzato i modelli di business nell'era digitale, il quadro giuridico normativo europeo ed italiano. E il mio ultimo capitolo si focalizza sulla parte innovativa in Italia, quindi le start-up innovative, le PMI innovative, le società benefit. Perché il business model è centrale nell'era digitale? Al momento le imprese non competono più solo con i propri prodotti o servizi, ma anche attraverso il proprio modello di business. Secondo uno studio svolto da Boston Consulting Group, le imprese che innovano il proprio modello di business hanno una redditività superiore alle imprese che non lo innovano del 6%. Caso emblematico è l'azienda Kodak, azienda appunto, di fotografie, azienda del mercato fotografico, che se, da un loro studio interno svolto nei primi anni 2000, soltanto una piccola parte del mercato sarebbe passata al digitale. Come tutti sappiamo, questo non è appunto. Non

successo, portando Kodak a delle perdite del proprio mercato fino alla dichiarazione di fallimento nel 2012. In seguito ho analizzato il concetto del business model e dalla letteratura accademica non esiste una definizione univoca, ma le definizioni più importanti sono quella di John Magretta e di Alexander Osterwalder. Secondo Magretta, i business model sono storie che spiegano come funzionano le imprese, e invece la definizione più utilizzata in assoluto, sia a livello professionale che scolastico, è quella di Osterwalder e Pigneur. Il business model è la logica con cui un'impresa crea, cattura e distribuisce valore. Successivamente mi sono focalizzato su una tassonomia dei 12 modelli di business più utilizzati, ma in particolare in ambito digitale i più utilizzati sono il marketplace, il SaaS, il freemium e il pay as you go. Il marketplace è una piattaforma multilaterale che mette in contatto i fornitori e i clienti e il modello di monetizzazione si basa su applicare delle commissioni. Esempi di questo modello di business sono Amazon, eBay. Un altro modello di business molto utilizzato, soprattutto in ambito startup, è il SaaS, ovvero il Software as a Service. Si tratta di offrire un servizio cloud al mio cliente e la monetizzazione si basa su un pagamento periodico. Quindi il mio obiettivo è incentivare il cliente a rimanere con delle promozioni, offrendo appunto un servizio o un prodotto eccellente. In seguito ho analizzato il freemium, che è l'unione di due parole, free e premium, e si tratta di offrire un prodotto gratuito, ma incentivare il cliente a fare appunto l'upgrade alla versione a pagamento. Esempi di questo modello di business sono le intelligenze artificiali come Claude di Anthropic, ChatGPT di OpenAI e Gemini del gruppo Google. In seguito il pay as you go, ovvero il pagamento in base all'effettivo utilizzo del prodotto o del servizio. Come ben sappiamo, soprattutto nelle città grosse, c'è la possibilità di noleggiare biciclette e monopattini utilizzando questo modello di business. In seguito ho analizzato due approcci di progettazione ideati da Alexander Osterwalder nella sua tesi di dottorato all'Università di Losanna nel 2004, che sono il Business Model Canvas e il Value Proposition Canvas. Il Business Model Canvas analizza l'architettura complessiva dell'impresa, invece il Value Proposition Canvas ha uno zoom sul cliente e la proposta di lavoro, e la proposta di valore, ovvero al mio cliente offre effettivamente un qualcosa che lui ha bisogno oppure no? Questi due strumenti vengono utilizzati in delle fasi diverse, perché il Business Model Canvas viene utilizzato soprattutto in fase di avvio dell'attività imprenditoriale o in fase strategica. E invece il Value Proposition Canvas serve per trovare soprattutto il Product Market Fit, ovvero soprattutto in ambito startup, il Product Market Fit è il servizio o il prodotto che offro sul mercato effettivamente il mio cliente lo vuole acquistare oppure no? Questa è una domanda fondamentale per poter appunto scalare il proprio business. In seguito ho analizzato due metodologie di innovazione, la metodologia Lean Startup realizzata da Eric Ries nel 2011 e successivamente una metodologia di innovazione, ma soprattutto in ambito strategico, che è la Blue Ocean Strategy. La metodologia di innovazione Lean Startup si basa su tre concetti, l'MVP, l'apprendimento e il pivot. Questa metodologia si basa sul build, measure and learn, ovvero costruire, misurare e apprendere. Secondo Eric Ries bisogna lanciare la propria attività, ma sempre seguendo l'andamento del mercato, ovvero se ai miei clienti non piace o non riesco a aumentare il fatturato, devo fare un pivot, che sarebbe un cambio radicale degli altri modelli, degli altri elementi del modello di business. In seguito ho analizzato la Blue Ocean Strategy, idealizzata da Kim e Bouborgne, due professori dell'INSEAD a Fontainebleau in Francia, e questa metodologia strategica si basa su un concetto fondamentale. Secondo loro, un'impresa dovrebbe creare nuove nicchie di mercato in cui la concorrenza non è più rilevante e focalizzarsi su quelli. Infatti è una metafora, gli oceani rossi rappresentano gli spazi competitivi e invece gli oceani blu rispecchiano gli spazi inesplorati. In conclusione, il business model rappresenta un vantaggio strategico superiore rispetto alla sola innovazione del prodotto o del servizio. Un'altra conclusione è che nell'era digitale,
quindi attualmente

anche con l'intelligenza artificiale, i grandi player di mercato, le piattaforme, stanno utilizzando questi modelli di business per essere più competitivi. Un'altra conclusione è che il quadro normativo, soprattutto europeo,

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale, presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura.

e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova video lezione. In questa video lezione affronteremo il tema del provvedimento amministrativo, soffermandoci su funzioni, caratteristiche, efficacia. Argomenti della lezione saranno quindi le funzioni del provvedimento, i caratteri distintivi del provvedimento e l'efficacia del provvedimento e la sua esecuzione. Passiamo quindi al primo argomento di questa lezione, le funzioni del provvedimento. L'atto con cui si conclude il procedimento amministrativo è il provvedimento. Provvedimento quindi rappresenta la modalità classica di esercizio del potere da parte dell'amministrazione. Abbiamo visto, affrontando il tema del procedimento amministrativo, come il procedimento amministrativo sia logicamente antecedente e comunque funzionale all'esercizio del potere amministrativo, la cui manifestazione concreta, è appunto rappresentata dall'adozione del provvedimento amministrativo, quale atto amministrativo che, come vedremo, possiede alcune caratteristiche distintive, per cui, lo possiamo distinguere rispetto alla categoria più ampia, più generale di atti amministrativi. Il provvedimento amministrativo è altresì alternativo ai moduli consensuali e agli istituti come il silenzio assenso e la segnalazione certificata di inizio attività. La ragione è molto semplice, è delegata al fatto che poiché il provvedimento amministrativo rappresenta la modalità, attraverso cui il potere amministrativo, l'esercizio del potere amministrativo si manifesta in concreto, tuttavia, alla luce degli istituti che abbiamo già analizzato e studiato nelle precedenti lezioni del corso, il silenzio assenso, gli atti consensuali e la segnalazione certificata di inizio attività rappresentano altre modalità alternative diverse rispetto al provvedimento che pure manifestano l'esercizio del potere amministrativo e quindi come tali si pongono in via alternativa pur essendo accomunati, per esempio sotto il profilo delle modalità di impugnazione rispetto al regime giuridico del provvedimento amministrativo. Dicevamo quindi che nell'ambito della categoria più ampia degli atti amministrativi ritroviamo il provvedimento amministrativo, che quindi è una particolare specie.

di questa categoria più ampia. Provvedimento amministrativo a cui si applicano delle regole comuni sulla sua formazione, sulla validità, sugli effetti e sulla tutela giurisdizionale. Regole queste che troviamo nella legge 241 del 90, ma anche nell'ambito di regole di derivazione giurisprudenziale e dottrinale. L'assoggettamento della decisione ai principi di imparzialità, logicità, ragionevolezza, proporzionalità, congruità e rilevanza di interessi terzi non agevolmente predeterminati rappresenta una delle caratteristiche essenziali del regime giuridico del provvedimento amministrativo, che in qualche modo proietta sul provvedimento amministrativo e quindi sull'atto che esprime la decisione amministrativa, tutti quei principi a cui in generale, come abbiamo visto, l'esercizio del potere stesso è assoggettato. Inoltre, vi è una garanzia del rispetto di questi principi mediante il sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Abbiamo detto che il provvedimento amministrativo è assoggettato al rispetto di questi principi, che non sono altro che i principi a cui lo stesso esercizio del potere amministrativo è assoggettato. La modalità attraverso cui il rispetto di questi principi può essere verificato e anche contestato dal privato destinatario dell'esercizio del potere amministrativo è il sindacato giurisdizionale e quindi la garanzia del rispetto di questi principi è di fatto, soggetto al controllo in sede giurisdizionale. Tra atto amministrativo e provvedimento amministrativo intercorre quindi una relazione da genere a specie. Nell'ambito di questa più generale categoria ritroviamo appunto l'atto amministrativo provvedimento, ma anche l'atto amministrativo non provvedimentale, che non è altro che un atto amministrativo che solitamente viene adottato nell'ambito del procedimento amministrativo e quindi è strumentale rispetto all'adozione del provvedimento finale, ma anche atti amministrativi di natura non autoritativa, rispetto ai quali non v'è una delle caratteristiche principali del provvedimento e quindi anche dello stesso potere amministrativo, che è appunto l'imperatività, motivo per cui alla luce della legge 241 del 90 trova tendenziale applicazione il diritto privato, soprattutto dal punto di vista dei principi generali, salvo quelle regole espressamente derogatorie di natura pubblicistica che trovano applicazione laddove l'atto comporti l'esercizio comunque di un potere autoritativo. Possiamo evidenziare altresì un duplice volto del provvedimento amministrativo. Da un lato è la massima espressione dell'autorità, sintesi della superiorità del potere pubblico che ordina, decide, trasforma unilateralmente situazioni giuridiche vantate dai privati. Dall'altro è anche espressione di garanzia, ovvero tensione verso la realizzazione di interessi collettivi da un punto di vista appunto della funzione amministrativa e come tutela giurisdizionale. Proviamo un attimo a soffermarci su questo punto perché è assolutamente centrale nell'ambito di questa lezione comprendere questi due profili importanti. Da un lato il provvedimento è, abbiamo detto, la manifestazione esteriore dell'esercizio del potere amministrativo e quindi da questo punto di vista, il provvedimento è l'espressione diretta, la manifestazione diretta dell'autorità, cioè di quel potere autoritativo che è appunto il potere pubblico. Dall'altro, però, il provvedimento amministrativo, con le sue caratteristiche, con le sue regole specifiche, svolge anche una funzione di garanzia, nel senso che il provvedimento amministrativo viene adottato all'esito di un procedimento amministrativo e quindi deve essere adottato, come vedremo, nel rispetto di quelle che sono le regole che garantiscono una corretta formazione della decisione amministrativa,
ma anche in relazione alla possibilità appunto di sindacare da un punto di vista giurisdizionale la correttezza della decisione amministrativa dal punto di vista della sua legittimità, legittimità che come vedremo interessa diversi ambiti, diversi aspetti che riguardano tanto le modalità in concreto di esercizio del potere, tanto i margini connessi alla discrezionalità amministrativa e quindi alla scelta stessa dell'amministrazione. Il provvedimento è evidentemente lo strumento concreto per soddisfare gli interessi pubblici. E anche qui, ancora una volta, questa specifica considerazione si ricava dal fatto che il potere amministrativo stesso è funzionale alla soddisfazione degli interessi pubblici. Questi interessi non sono scelti direttamente dall'amministrazione, ma sono individuati dalla Costituzione, dall'ordinamento unitario e dalla legge, che può essere ovviamente legge dell'ordinamento nazionale o legge regionale. E anche su questo, anche per questo motivo, sussiste ancora una volta il controllo giurisdizionale, cioè non solo il rispetto delle modalità di formazione della decisione, ma anche il rispetto stesso della rispondenza dell'esercizio dell'attività amministrativa, dell'esercizio del potere pubblico, del potere autoritativo, rispetto alle finalità che sono assegnate all'amministrazione dalla legge. Legge che appunto può essere nazionale o sovranazionale, come nel caso dell'ordinamento eurounitario. Il sistema di giustizia amministrativa è infatti incentrato proprio sul provvedimento. L'articolo 113,1 della Costituzione ci dice che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. E infatti l'azione di annullamento del provvedimento, quella disciplinata dall'articolo 29 del Codice del processo amministrativo, rappresenta l'azione centrale del processo amministrativo e quindi tutto il sistema di tutela giurisdizionale innanzi agli organi di giustizia amministrativa si basa proprio sull'azione di annullamento del provvedimento e quindi come trade union tra la fase di esercizio del potere, quindi della funzione, e la fase appunto di controllo giurisdizionale. Entrambe trovano il fulcro e il punto di contatto proprio nel provvedimento, in quell'atto amministrativo che da un lato è espressione dell'autorità, ma dall'altro svolge quella funzione di garanzia perché proprio attraverso l'impugnazione del provvedimento è possibile contestare la decisione amministrativa. Diverso dal provvedimento è invece l'atto politico, che rappresenta l'estrema manifestazione dell'amministrazione intesa come potere sovrano. Il privato destinatario in questo caso non è titolare di una situazione giuridicamente tutelata e gli atti politici sono emanati dal governo nell'esercizio del potere politico e quindi per questo sono sottratti al sindacato giurisdizionale come espressamente previsto dall'articolo 7 del Codice del processo amministrativo. Questa è un'altra distinzione importante, per quanto non priva di aspetti problematici, come vedremo nella prossima slide, nel senso che l'atto politico è un atto che differisce rispetto al provvedimento amministrativo e differisce soprattutto in relazione a un elemento, e cioè l'impossibilità di sottoporre l'atto al sindacato giurisdizionale in quanto espressione di un potere eminentemente politico e quindi come tale svincolato rispetto a quelle che sono le regole specifiche dell'azione amministrativa. E infatti ci dobbiamo porre il problema della compatibilità dell'insindacabilità dell'atto politico rispetto all'articolo 113,1 della Costituzione. Rispetto a questo interrogativo, proprio la giurisprudenza ha fornito alcuni elementi, alcuni rilievi che ci aiutano in qualche modo a circoscrivere questa categoria.
La giurisprudenza, da un lato, ha interpretato estensivamente la nozione di provvedimento amministrativo proprio al fine di restringere i confini di quella di atto politico. È evidente che più è ampia la nozione di atto politico, più di conseguenza sarà ampio l'ambito sottratto alla tutela giurisdizionale. E quindi la tendenza della giurisprudenza invece a avviare un'operazione esattamente contraria, cioè di estensione dei confini di quello che è l'ambito provvedimentale

rispetto a quello eminentemente politico. Elemento soggettivo per riconoscere un atto politico rispetto a un atto provvedimentale è innanzitutto la provenienza da un organo preposto al massimo livello all'indirizzo e alla direzione della cosa pubblica. È ovvio che un atto adottato dal ministro o dal governo può assumere da un punto di vista soggettivo sicuramente le caratteristiche di un atto politico. Tuttavia, da un punto di vista dell'elemento soggettivo, è un atto libero nei fini perché è riconducibile alle supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri. Questa è una precisazione importante, cioè l'elemento oggettivo che caratterizza e permette di distinguere il provvedimento amministrativo rispetto all'atto politico, guarda principalmente, all'esistenza o meno di vincoli rispetto ai fini perseguiti. In virtù del principio di legalità, il potere amministrativo e quindi il provvedimento amministrativo è soggetto a specifici limiti, indicati espressamente dalla norma. Principio di legalità, principio di nominatività e tipicità dell'atto amministrativo sono di fatto le conseguenze del principio di legalità. L'atto politico invece si caratterizza per una libertà nei fini, proprio perché attiene e contiene scelte di natura eminentemente, politica. Vi lascio alcuni spunti di riflessione rispetto a questo primo argomento. In cosa si differenzia il provvedimento amministrativo rispetto agli atti amministrativi e in cosa invece si differenzia il provvedimento rispetto agli atti politici. Veniamo quindi al secondo tema di questa lezione, i caratteri distintivi del provvedimento. Entriamo quindi nel vivo di questa lezione, focalizzandoci ancora più nel dettaglio rispetto a quelle che sono le caratteristiche del provvedimento. Le implicazioni del principio di legalità sul provvedimento amministrativo sono, da un lato, il passaggio da un'assoluta insindacabilità dell'esercizio del potere, e infatti quando la discrezionalità era concepita come una sfera completamente libera, il provvedimento di conseguenza era caratterizzato da assoluta insindacabilità. Tuttavia, via via che la legge ha assunto la funzione di limitare e incanalare l'attività amministrativa, il provvedimento è diventato controllabile e in questo differenziandosi dall'atto politico. Tornando quindi alla distinzione tra atto politico e atto amministrativo o provvedimento, vediamo quindi come proprio la tutela giurisdizionale e la possibilità, in virtù del rispetto del principio di legalità, di sindacare sotto il piano del rispetto della legge il provvedimento amministrativo, in qualche modo segna una differenza importante tra l'atto politico e l'atto amministrativo, andando a segnare quello che è il regime giuridico del provvedimento amministrativo, che come dicevamo è sì espressione dell'esercizio del potere autoritativo dell'amministrazione, ma svolge anche appunto la funzione di garanzia, cioè la funzione di permettere a sua volta il sindacato giurisdizionale, e cioè la rispondenza, di verificare la rispondenza dell'atto rispetto alle norme che in qualche modo disciplinano l'esercizio del potere. Caratteristiche costanti e distintive del provvedimento sono la finalizzazione all'interesse pubblico specifico, l'unilateralità, l'imperatività, la nominatività, la tipicità, la motivazione. E quindi il provvedimento amministrativo possiamo definirlo come un atto amministrativo unilaterale, imperativo, nominativo, tipico, motivato, volto a tutelare in via diretta e concreta un interesse generale individuato dal legislatore. Vedete come in questa definizione ritrovate tutti quelli che sono gli elementi che abbiamo fin qui illustrato, anche dal punto di vista, appunto delle sue caratteristiche che adesso vedremo, più nel dettaglio. Innanzitutto, finalizzazione all'interesse pubblico specifico. Vediamo in cosa consiste. Il provvedimento è strumento di soddisfacimento concreto dell'interesse pubblico determinato in via astratta dal legislatore. Abbiamo detto che il provvedimento amministrativo è l'esercizio del

potere risponde a delle finalità che non sono predeterminate direttamente all'amministrazione, o quando anche lo fossero, sono sempre di derivazione di una precedente predeterminazione da parte della legge. E quindi la finalizzazione è una caratteristica distintiva che non può mai mancare anche nell'ambito del provvedimento. Tuttavia, sappiamo, perché l'abbiamo visto nelle lezioni precedenti, che l'interesse pubblico può nel nostro ordinamento, in virtù delle riforme che ci sono state, può essere perseguibile anche mediante atti consensuali. È il tipico caso dell'accordo bonario rispetto al provvedimento di esproprio. La finalità di interesse pubblico può essere in questo caso raggiunta con due strumenti diversi, uno di natura consensuale e l'altro di natura autoritativa. E ancora l'unilateralità. Si intende l'imputazione degli effetti giuridici al solo atto dell'amministrazione. I provvedimenti sono emanati infatti solo dall'amministrazione, anche se ciò non esclude la possibilità di partecipare alla formazione dell'atto intervenendo nel relativo procedimento. Quando parliamo di unilateralità, facciamo riferimento al fatto che gli effetti della decisione, gli effetti del provvedimento, si producono indipendentemente dalla partecipazione del privato, e quindi da un lato indipendentemente rispetto al consenso manifestato al privato, ma dall'altro anche rispetto alla partecipazione stessa del privato nell'ambito del procedimento di formazione, del processo di formazione della decisione amministrativa. E quindi unilateralità è una caratteristica anche del potere amministrativo perché appunto permette all'amministrazione di andare avanti e di costituire gli effetti della decisione indipendentemente dalla partecipazione o dal consenso di soggetti terzi. L'imperatività o autoritarietà, invece, riguarda l'idoneità a modificare le situazioni giuridiche dei destinatari del provvedimento amministrativo a prescindere dal consenso di questi ultimi. Quindi irrilevanza del consenso altrui, che significa potere quindi di agire anche senza il consenso di terzi. Quindi non è tanto una caratteristica che attiene alla possibilità dell'amministrazione di non prendere in considerazione la posizione dei terzi, che come abbiamo visto è invece proprio lo scopo del procedimento amministrativo. Qui si fa riferimento al fatto che la fattispecie provvedimentale trova un suo inizio, una sua conclusione che prescinde dal consenso espresso da parte di soggetti terzi, in particolare da parte dei destinatari dell'amministrazione, proprio perché è imperativo e quindi è una conseguenza a sua volta e completa il concetto di unilateralità. L'imperatività trova infatti il suo fondamento nel principio di prevalenza dell'interesse pubblico, cioè proprio perché gli interessi pubblico e privato non sono posti dall'ordinamento sullo stesso piano, ma vi è una prevalenza dell'interesse pubblico rispetto all'interesse privato, l'imperatività trova giustificazione. Diverso è invece il caso in cui, nei rapporti tra privati, si tratti invece di interessi di natura privatistica che come tali sono posti sullo stesso piano. Qui tuttavia un'eccezione è rappresentata da quelle situazioni in cui l'amministrazione, pur titolare di questo interesse sovraordinato, accetta comunque di porre l'interesse del privato su una condizione quantomeno di tendenziale parità rispetto agli interessi privati nell'ambito delle fattispecie, consensuali, che tuttavia si presta a tutta una serie di eccezioni proprio che si giustificano proprio alla luce di questa superiorità. E ancora, vi è una diversità rispetto agli atti unilaterali con cui sono esercitati i poteri del privato, come è il caso dell'accettazione di eredità, del recesso contrattuale e dell'azione di risoluzione. In questi casi, infatti, la posizione del privato che agisce con un atto unilaterale si presenta in termini rovesciati rispetto alla posizione dell'amministrazione che agisce per provvedimenti, cioè in questi casi, da un punto di vista della disciplina, per esempio contrattuale, l'esercizio di un potere potestativo in capo a una parte
pone quell'interesse tutelato dalla parte in una posizione sovraordinata rispetto all'interesse dell'altra parte, che è esattamente l'opposto che invece si verifica in relazione all'esercizio del potere amministrativo, dove le parti sono per legge invertite. L'autonomia privata infatti subordina comunque l'intervento unilaterale all'accettazione del terzo il cui consenso condiziona l'efficacia dell'atto. L'atto di risoluzione contrattuale o di recesso presuppone appunto una disciplina contrattuale che assegni questa potestà a un soggetto privato, ovvero all'esistenza di preesistenti legittimazioni basate su atti consensuali o posizioni peculiari del soggetto agente. Pensate alle potestà familiari che sono riconosciute espressamente dalla legge proprio alla luce della situazione specifica e del contesto familiare, quindi delle relazioni tra i membri della famiglia. Il carattere imperativo è altresì rinvenibile sia negli atti ablatori, come le espropriazioni, le sanzioni amministrative, la requisizione di un veicolo, sia negli atti ampliativi, la concessione mineraria, l'autorizzazione commerciale o la licenza di caccia. La ragione è legata al fatto che anche i provvedimenti favorevoli su istanza di parte possono incidere negativamente nei confronti dei terzi, che hanno per esempio interessi a ottenere il medesimo atto ampliativo e invece non lo ricevono in conseguenza del rilascio all'istante. È la situazione tipica, per esempio, del rilascio di una concessione a un determinato soggetto piuttosto che a un altro. È vero che è un provvedimento autoritativo e quindi il carattere imperativo potrebbe essere meno evidente rispetto ai provvedimenti ablatori, tuttavia comunque vi è un contenuto imperativo nella misura in cui viene preclusa in virtù dell'adozione di un provvedimento favorevole a terzi la possibilità per esempio di accedere al medesimo bene pubblico, il caso per esempio della concessione mineraria piuttosto che della concessione di un servizio pubblico. Gli atti vincolati rientrano solitamente nell'ambito della nozione di atti di natura non autoritativa e infatti secondo alcuni sarebbero privi di efficacia costitutiva in quanto meramente ricognitivi dei diritti degli interessati. Quindi proprio perché vincolati rispetto a un assetto di interessi già predefinito dalla legge, quindi non essendo previsto l'esercizio di un potere discrezionale, secondo alcuni questi atti sarebbero atti tutti di natura non autoritativa. Tuttavia, parte della dottrina ha evidenziato che di non condividere questa impostazione, in quanto l'amministrazione, anche nell'ambito dell'attività vincolata, non si limita a verificare la sussistenza dei presupposti di legge, ma è comunque titolare del potere costitutivo dell'effetto, cioè l'effetto giuridico è pur sempre mediato dall'esercizio del potere dell'amministrazione. Quindi, indipendentemente dall'esistenza di un contenuto effettivamente discrezionale, il fatto che quand'anche nell'ambito di una fattispecie vincolata l'amministrazione e la costituzione di un effetto giuridico dipenda dall'esercizio di un potere, anche se vincolato, fa sì che quel potere risulti comunque un potere autoritativo, da qui la natura comunque autoritativa del provvedimento, dell'atto che costituisce gli effetti giuridici. Ulteriore elemento è quello della nominatività, che è appunto un corollario del principio di legalità. Il provvedimento deve trovare una puntuale previsione in una norma. Tutte le categorie di provvedimenti sono previamente identificate dalla legge. La legalità in senso formale trova applicazione ed espressione proprio nell'ambito del principio di nominatività, in quanto la legge è il fondamento del potere amministrativo stesso. E quindi parliamo di nominatività quando facciamo riferimento al fatto che tutti i provvedimenti amministrativi devono in qualche modo radicarsi e trovare fondamento in una legge che in qualche modo lo disciplini e lo preveda.
Parallelo alla nominatività vi è il principio di tipicità, cioè la caratteristica della tipicità del potere del provvedimento amministrativo, anch'esso corollario del principio di legalità, come vedremo sostanziale piuttosto che formale.

Il provvedimento, infatti, deve essere predefinito in via normativa nei suoi vari elementi. Va intesa come predeterminazione da parte della legge degli scopi, dell'oggetto, del contenuto e degli effetti di ciascuna categoria di provvedimento e quindi è espressione della legalità in senso sostanziale. La legge non è quindi soltanto, come alla luce del principio di nominatività, il fondamento del provvedimento, ma è anche la misura del potere amministrativo e quindi del provvedimento amministrativo. Nominatività e tipicità sono due caratteristiche strettamente connesse, espressione in un caso del principio di legalità in senso formale e nell'altro del principio di legalità in senso sostanziale. Mentre nel diritto privato l'autonomia viene riconosciuta in via generale ai privati che possono creare invece contratti atipici in base alle loro specifiche esigenze di negoziazione, alla luce del principio di tipicità e nominatività, nel diritto pubblico da questi principi discende la circostanza che a garanzia dei privati sono conferiti all'amministrazione dei poteri tipici, ciascuno dei quali risponde a una funzione specifica. Quindi, poiché la legge definisce gli interessi, la legge definisce anche quelli che sono i provvedimenti che l'amministrazione può adottare per perseguire quei determinati interessi e in più definisce anche gli scopi, le modalità e quindi la misura dell'esercizio del potere e quindi degli strumenti utilizzabili dall'amministrazione. Un caso particolare sono invece le ordinanze provvedimentali di necessità e urgenza. Queste particolari tipologie di atti amministrativi presentano delle deroghe rispetto al principio di nominatività e tipicità. Infatti soddisfano il principio di nominatività in quanto sono espressamente contemplate dall'ordinamento giuridico in presenza di particolari presupposti legittimanti. Ordinanze, per esempio, adottate dal sindaco in presenza di situazioni di pericolo, di urgenza, come è stato nel caso della pandemia da Covid-19, sono nominative, nel senso che sono provvedimenti che il sindaco ha il potere di adottare in quanto è la norma che prevede questa possibilità a ricorrere di determinate circostanze di natura fattuale. Tuttavia deviano rispetto al principio di tipicità visto che hanno contenuti vari ed effetti non predeterminati dal legislatore che sono di volta in volta stabiliti a discrezione dell'amministrazione. L'ordinanza contingibile e urgente viene sostanzialmente adottata sulla base di un potere nominato, quindi previsto espressamente dalla legge, ma non tipizzato rispetto al suo contenuto e quindi questo risponde a una necessità di risposta concreta a un'esigenza straordinaria che rimette quindi la misura dell'esercizio del potere amministrativo direttamente all'amministrazione. Parliamo tuttavia sempre di casi eccezionali. Vediamo un'ulteriore caratteristica che è quella della motivazione, che fa riferimento all'articolo 3 della legge 241 del 90, che abbiamo già analizzato studiando il procedimento amministrativo, ma che qui assume una valenza specifica, perché la motivazione del provvedimento costituisce il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e per questo un presidio di legalità sostanziale insostituibile. Proprio la motivazione svolge quel ruolo di collegamento tra il procedimento, perché vi ricordo che la motivazione deve dare atto dell'istruttoria, quindi collegando la decisione rispetto alla fase istruttoria, quindi rispetto a tutta l'attività procedimentale, ma anche rispetto alla tutela giurisdizionale, che è la seconda funzione del provvedimento amministrativo, proprio perché la motivazione del provvedimento è quell'elemento che solitamente è oggetto di contestazione davanti al giudice amministrativo, proprio in relazione a quelli che sono gli elementi motivazionali che l'amministrazione pone a giustificazione dell'esercizio del potere amministrativo. La motivazione, infatti, come dicevo, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze

dell'istruttoria ed è consentita una motivazione semplificata solo ove l'amministrazione ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda. In questo caso la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Quindi la motivazione è una caratteristica essenziale del provvedimento, è l'elemento di collegamento sia rispetto al procedimento sia rispetto alla tutela giurisdizionale, motivo per cui la motivazione deve sempre esistere, deve sempre sussistere, tuttavia, e deve essere in grado di dare atto di quelle che sono le risultanze dell'istruttoria. Tuttavia, una deroga è prevista nei casi di inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, ma appunto rappresenta una deroga perché in qualche modo rappresenta un depotenziamento di quella che è la funzione stessa della motivazione. Quindi anche qui troviamo un bilanciamento di interessi operato dal legislatore che ha in qualche modo previsto una eccezione all'obbligo di motivazione. Spunti di riflessione. Quali sono quindi i caratteri distintivi del provvedimento amministrativo? Veniamo al terzo argomento di questa lezione, l'efficacia del provvedimento e la sua esecuzione. Il provvedimento amministrativo è efficace se risulta idoneo a produrre gli effetti giuridici che gli sono propri. L'efficacia del provvedimento amministrativo è disciplinata dal capo quarto bis della legge 241 del 1990, introdotto dalla legge 15 del 2005, che disciplina l'efficacia, l'esecuzione, l'invalidità e alcuni provvedimenti di secondo grado. Innanzitutto dobbiamo distinguere tra l'efficacia nello spazio, in funzione dell'ambito di competenza dell'amministrazione che emana il provvedimento. Un provvedimento potrebbe essere adottato da una regione che evidentemente quel provvedimento non può avere efficacia al di fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'amministrazione che ha adottato l'atto. Rispetto all'efficacia temporale, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 21 bis della legge 241 del 1990, rispetto al quale vi è un obbligo di comunicare agli interessati l'emanazione dei provvedimenti, anche se favorevoli, desumibili dall'articolo 2,1, articolo 3,4 dalle leggi in materia di giustizia amministrativa, dai principi dell'Unione Europea del diritto a una buona amministrazione, contenuto nell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. L'efficacia temporale fa riferimento al fatto che il provvedimento amministrativo è solitamente immediatamente efficace e in particolare però quell'efficacia è subordinata all'avvenuta comunicazione all'interessato. Altrimenti si creerebbero situazioni complesse in relazione alla possibilità dell'amministrazione di porre in efficacia un provvedimento rispetto al quale il destinatario non è nemmeno a conoscenza. Quindi condizione di efficacia del provvedimento è l'avvenuta comunicazione agli interessati dell'adozione del provvedimento in questione. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati sono recettizi, acquistano efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione efficace effettuata allo stesso. Questo principio trova particolare applicazione con riferimento proprio agli atti limitativi della sfera giuridica dei privati. La ragione è evidente, proprio perché un provvedimento limitativo della sfera giuridica ha un impatto negativo sulla sfera giuridica del privato, il privato deve averne necessariamente conoscenza e per questo motivo il legislatore subordina l'efficacia proprio all'adempimento di questo obbligo di comunicazione all'interessato. L'eccezione è rinvenibile soltanto in presenza della motivata clausola di immediata efficacia, che si prevede per i provvedimenti aventi carattere cautelare ed urgente, ovvero nei provvedimenti non aventi carattere sanzionatorio. Quindi, da un lato, in presenza di esigenze di urgenza,

esigenze cautelari è comunque possibile prevedere una clausola di immediata efficacia, quindi in deroga a quel principio generale che prevede l'obbligo di comunicazione, tuttavia tale possibilità è sempre esclusa nei casi di provvedimenti di natura sanzionatoria, proprio perché appunto limitativi, fortemente limitativi della sfera giuridica dei destinatari. Di norma i provvedimenti non hanno efficacia retroattiva, sono tuttavia retroattivi i provvedimenti amministrativi di secondo grado. Limiti alla retroattività, si pongono in relazione alla necessità di rispettare situazioni soggettive dei terzi, alla tutela della buona fede e del legittimo affidamento, all'ineliminabilità di ciò che è stato compiuto in maniera irretrattabile, cioè tutte quelle situazioni in cui non è possibile tornare indietro rispetto a una situazione di fatto che si è già verificata. Per quanto invece riguarda la sospensione dell'efficacia del provvedimento, questa è espressamente disciplinata dall'articolo 21-quater, comma 2 della legge 241 del 90. Legittimato a sospendere il provvedimento amministrativo già efficace è lo stesso organo che ha emesso l'atto, oppure amministrazioni diverse se previsto dalla legge. Il provvedimento di sospensione è a tutti gli effetti un provvedimento di secondo grado, in quanto la sospensione deve pur sempre trovare una sua rispondenza rispetto all'esigenza di una migliore tutela dell'interesse pubblico. Condizioni per l'esercizio del potere di sospensione sono la sussistenza di gravi ragioni, in termini di inopportunità che un provvedimento emanato continui a svolgere i propri effetti per evitare che questi possano definitivamente alterare o compromettere la situazione di fatto. Altra condizione è la provvisorietà dei suoi effetti. Deve essere esplicitamente indicato il termine di sospensione che comunque non può essere superiore ai 12 mesi. Per quanto invece riguarda l'esecuzione del provvedimento, abbiamo detto che se l'efficacia e l'idoneità dell'atto amministrativo del provvedimento a produrre gli effetti, l'esecuzione è la realizzazione del risultato pratico cui il provvedimento tende. Abbiamo detto che il provvedimento ha come finalità il perseguimento di interessi pubblici predeterminati dalla legge, l'efficacia riguarda l'idoneità del provvedimento a produrre effetti, l'efficacia, la capacità del provvedimento di realizzare effettivamente l'interesse pubblico oggetto di quel provvedimento amministrativo. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente dall'amministrazione, quindi come tale trovano immediata efficacia e quindi immediata esecuzione. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l'attività esecutiva è rimessa non all'amministrazione che ha adottato il provvedimento, ma principalmente è affidata ai soggetti che ne sono destinatari di questi provvedimenti, in adempimento agli obblighi che sono imposti dal provvedimento. Il provvedimento autorizzatorio è un provvedimento che, ampliando la sfera giuridica del destinatario e magari prevedendo una serie di prescrizioni, fa sì che l'esecuzione del provvedimento dipenda dall'effettivo avvio dell'attività autorizzata da parte del privato nel rispetto di quelle che sono le prescrizioni indicate nel provvedimento amministrativo. In questo caso possiamo quindi dire che si realizza una sorta di cooperazione dei destinatari dell'azione amministrativa rispetto alla realizzazione degli effetti del provvedimento amministrativo. Il potere di provvedere all'esecuzione coattiva è prevista solo nelle ipotesi e secondo i modi stabiliti dalla legge. In questo caso parliamo della cosiddetta esecutorietà. Essa, tuttavia, non è un carattere del provvedimento, ma è un potere a sé stante dell'amministrazione, peraltro di natura eccezionale. Quindi, accanto a questo potere di cooperazione del privato nell'ambito della esecuzione, cioè al fine di portare in esecuzione, di realizzare quanto stabilito nel provvedimento amministrativo, sussiste tuttavia la possibilità, attraverso l'esecutorietà, per l'amministrazione di
portare a esecuzione coattiva da parte appunto dell'amministrazione il provvedimento amministrativo. L'esecutorietà non è un carattere connesso direttamente al provvedimento amministrativo, ma rappresenta un potere espresso dell'amministrazione che per poter essere esercitato deve appunto, come tutti i poteri, essere caratterizzato da nominatività e tipicità, cioè deve essere previsto espressamente dalla

strettamente necessario. Può riguardare sia l'attività che il privato è tenuto a porre in essere sulla base del provvedimento, sia quella che l'amministrazione è chiamata a svolgere in caso di inottemperanza del privato. Vi lascio alcuni spunti di riflessione. Qual è quindi la differenza tra efficacia ed esecuzione del provvedimento amministrativo? Al termine di questa lezione vi lascio alcuni spunti di riflessione riepilogativi. In cosa si differenzia il provvedimento amministrativo rispetto agli altri atti amministrativi? E rispetto agli atti politici? Quali sono i caratteri distintivi del provvedimento amministrativo? Qual è la differenza tra efficacia ed esecuzione del provvedimento amministrativo? Anche questa lezione sul provvedimento amministrativo è terminata. Io vi auguro un buono studio e vi invito a consultare i materiali che troverete sul sito del corso sul portale del nostro Ateneo. Io vi auguro un buono studio del provvedimento amministrativo, funzioni, caratteristiche, efficace. Alla prossima!

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed esperto in patrimoni culturali e memoria digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Emanuele Brienza e sono professore di metodologia e tecnica della ricerca archeologica qui presso l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Prima di arrivare qui ho lavorato in altre università, come l'Università Core di Enna e anche alla Sapienza, e ho lavorato anche con contratti da esperto esterno con l'Università di Pisa. Ho lavorato anche con la cooperazione internazionale in progetti di archeologia in paesi stranieri esteri, in particolar modo in Egitto, in Turchia, ma anche in Macedonia, e quindi ho accumulato una certa esperienza nei metodi che si usano in archeologia sul campo e anche in laboratorio. Sono qui per presentarvi il nuovo corso di archeologia dei paesaggi. Il nuovo corso di archeologia dei paesaggi è composto da macrosettori di argomenti. Il primo è la storia della disciplina e genesi dell'archeologia dei paesaggi. Questo ciclo di lezioni verrà coperto da Franco Cambi, che, se vogliamo, è l'inventore dell'archeologia dei paesaggi in Italia ed è il professore dall'Università di Pisa. Lui si occuperà fondamentalmente di come è nata questa disciplina, cioè le prime ricerche degli antiquari del Rinascimento fino alle peregrinazioni del XVI, XVII e XVIII secolo, fino a giungere poi alla topografia storica e infine ad arrivare all'archeologia dei paesaggi. Poi ci occuperemo della progettazione della ricerca. Nella progettazione della ricerca parleremo innanzitutto della raccolta dei documenti e delle cartografie. Sarà un paio di lezioni.

lezioni che verranno svolte dal professor Montalbano, che ormai da anni lavora con noi qui all'Uninettuno. E poi un'altra lezione sarà invece incentrata soprattutto sulla tecnologia, sugli strumenti che oggi si usano, e la farò io. Un altro settore di lezioni riguarda la raccolta dei dati sul campo. Di questo ciclo di lezioni mi occuperò personalmente e vi spiegherò come l'archeologo raccoglie sul campo i dati archeologici, quali sono le procedure, come si mettono in atto appunto le varie ricognizioni, la ricognizione estensiva, la ricognizione intensiva, la ricognizione sistematica, la ricognizione non sistematica, come vengono raccolti i materiali, come viene raccolto il dato, quale tipo di documentazione viene messa in pratica. Un altro gruppo di lezioni riguarda la elaborazione dei dati. Sarò sempre io il docente di queste lezioni e vi parlerò di come i dati, una volta raccolti, vengono elaborati, raggruppati, come si realizzano delle piante di periodo, come si studia la disposizione spaziale dei siti durante i vari periodi di un territorio e quindi come vanno interpretati. Alla fine ci sarà un gruppo di lezioni che riguarda il paesaggio, le risorse e l'archeologia della produzione. Di queste lezioni sarà docente il professor Vasco La Salvia dell'Università di Chieti, che è un esperto in metallurgia antica e quindi vi parlerà di come appunto le risorse del territorio e i tipi di produzione, di attività produttiva che riguardano queste risorse vanno a modificare il territorio stesso. Le ultime due lezioni invece riguardano la diffusione dei risultati, valorizzazione e partecipazione. Queste lezioni verranno svolte dal professor Giulio Volpe, che è una delle più grandi autorità nel campo dell'archeologia in genere qui in Italia, professore ordinario di Bari, che appunto vi racconterà come vengono edite, come vanno diffuse le novità e tutte le informazioni, i dati raccolti durante questo tipo di indagini, ma anche come questo tipo di indagini debbano rendere partecipi le cittadinanze dei territori, ma anche esterne, in cui si svolgono queste indagini. E quindi vi parlerà della relazione tra archeologia dei paesaggi e archeologia pubblica. Ecco, con questa ultima annotazione io vi saluto e vi ringrazio. Per altre informazioni approfondite sul corso potete consultare il sito dell'università alla pagina specifica al corso dedicata. Grazie mille, arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova lezione. In questa lezione ci occuperemo del problema della pianificazione del moto di traiettorie del moto nello spazio operativo, una lezione di approfondimento con la quale entreremo nei dettagli del problema della pianificazione, appunto, in particolare nello spazio operativo. Pianificazione di traiettorie, approfondimenti. Questi sono gli argomenti che svilupperemo durante la lezione. Pianificazione lineare nello spazio cartesiano, concatenazione di patte lineari, altri tipi di patte e pianificazione dell'orientamento. Pianificazione lineare nello spazio cartesiano. Il problema della pianificazione lineare nello spazio cartesiano è probabilmente il più semplice tipo di problema che possiamo considerare nell'ambito dei problemi di pianificazione del moto. Per un manipolatore. Prima ho parlato di problema di pianificazione nello spazio operativo, ed in effetti lo spazio cartesiano è un sottoinsieme dello spazio operativo. Lo spazio operativo è lo spazio nel quale tipicamente assegniamo un task al manipolatore e si compone dello spazio cartesiano, che è quello in cui assegniamo un compito di posizionamento dell'end effector, e dello spazio delle configurazioni dell'end effector stesso. Iniziamo con alcune considerazioni generali inerenti alle traiettorie nello spazio cartesiano. In generale, i metodi di pianificazione visti nello spazio degiunti sono applicabili anche nello spazio cartesiano. Tuttavia, quando si pianifica una traiettoria per i triangoli di orientamento, nel caso in cui si usi una rappresentazione minima, il modo complessivo è difficile da visualizzare. Se possibile, si preferisce pianificare indipendentemente posizione e orientamento. Il numero di punti da interpolare nello spazio cartesiano è tipicamente molto basso, per esempio 2 nel caso di problemi di moto punto-punto, o 3 se c'è bisogno di aggiungere un via point, che vedremo più avanti. Per quanto riguarda l'aspetto geometrico, si usano in genere dei patti di interpolazione molto semplici, quindi lineari o al più archi di cerchio. Pianificazione di un path lineare. Vediamo adesso, entriamo un po' più in dettaglio, nel problema della pianificazione di un path lineare. Allora, questa figura rappresenta schematicamente il problema. Abbiamo due punti, piccon i e piccon f, che sono due punti in questo caso nello spazio 3D, quindi nel caso più generale potrebbero anche essere divisi soltanto su un piano o addirittura su una linea. Questi sono appunto il punto iniziale e il punto finale delle posizioni che vogliamo far assumere all'end effector del nostro manipolatore. Ok, dati questi due punti, ovviamente risulta automaticamente definita la lunghezza del path L, che è la norma della differenza di questi due punti. Piccon F e piccon I sono due punti definiti nello spazio 3D o 2D, oppure semplicemente degli scalari. Risulta automaticamente definito anche il vettore unitario.

unitario, quindi il versore dei coseni direttori piccon f meno piccon i diviso la loro norma, la norma di piccon f meno piccon i. Quindi è un vettore a norma unitaria che identifica la direzione che va da piccon i a piccon f, quindi la direzione e il verso. Una possibile parametrizzazione del path è la seguente: piccon s uguale a piccon i più s parametro per piccon f meno piccon i, dove questa parametrizzazione va intesa a generalmente vettoriale, quindi ripeto, questo essendo piccon i e piccon f potenzialmente vettore a tre componenti, anche piccon s sarà in genere a tre componenti, quindi a componenti x, y e z, così definiti. Il parametro s è un parametro che può essere considerato appunto normalizzato e varia nell'intervallo 0,1. Se utilizziamo questa espressione per la parametrizzazione, S varia in 0,1. Quando assume il valore 0, questo termine scompare, quindi la P di S diventa piccon i e rappresenta il punto iniziale. Quando vale 1, avremo piccon i più piccon f meno piccon i, quindi in definitiva piccon i e meno piccon i si cancellano e rimane soltanto piccon f, per cui la P di S sull'ultimo valore assunto dal parametro S diventa piccon f, ovvero l'ultimo punto del path sul quale vogliamo pianificare la traiettoria. In alternativa si può anche utilizzare al posto del parametro S normalizzato la scissa curvilinea sigma che sarà definita per forza di cose come L, dove L è, ricordiamo, la lunghezza del path per S, con sigma appartenente allora all'intervallo 0L, non più 0,1. Questa parametrizzazione si ottiene sostituendo ad S la quantità sigma su L. Sigma su L deriva dalla definizione del parametro sigma. Basta invertire questa equazione, sigma uguale ad L per S, per ottenere S, quindi S diventa sigma su L, si sostituisce questa espressione nell'equazione precedente ed otteniamo la parametrizzazione in funzione della scissa curvilinea. In questo problema si considerano dati i punti iniziale e finale, che appunto appartengono, ripeto ancora, in genere allo spazio tridimensionale R3, ed anche le velocità iniziali e finali, che sono due scalari, intendiamo quindi la velocità lungo la traiettoria. Tipicamente queste due velocità sono zero, quindi normalmente il problema che affronteremo sarà un problema rest to rest, insieme anche ai limiti Vmax e A max, che sono le velocità massime e l'accelerazione massima, che sono due valori appartenenti ad R più, nel senso che sono considerati ovviamente generalmente positivi. Nel problema della pianificazione lineare nello spazio cartesiano, quindi il problema è molto semplice: si considerano, come abbiamo visto in questa slide, forniti le posizioni iniziali e finali nello spazio, le posizioni iniziali e finali del moto e alcuni parametri che sono relativi appunto al moto, quindi la velocità massima con cui vorremmo spostarci sulla traiettoria, l'accelerazione massima. E generalmente si assegnano anche le velocità iniziali e finali che consideriamo nulle. Dall'equazione del path, che qui riscriviamo per comodità, P di S uguale a piccon i più S per piccon f meno piccon i, quindi questa è, ricordiamo, l'equazione che rappresenta la parametrizzazione del path lineare in funzione del parametro S che è normalizzato, quindi varia nell'intervallo 0,1. Si ottiene, derivando rispetto al tempo, la velocità. P punto di S è la derivata di P rispetto ad S, che è la derivata, che è la velocità geometrica per S punto. Dall'equazione dP su dS è semplicemente questo termine qui, quindi è piccon f meno piccon i che qui riscriviamo per S punto. Possiamo riscrivere questa velocità anche in funzione della scissa curvilinea che, ricordando nella sua definizione, allora ci porta a piccon f meno piccon i su L, che è la lunghezza del path, per sigma punto. Derivando ulteriormente rispetto al tempo, quindi si parte da questa equazione, dal P punto di S, derivando ulteriormente rispetto al tempo, otteniamo l'accelerazione lungo la traiettoria, per cui abbiamo d quadro P su ds quadro. Quindi stiamo calcolando prima la derivata del primo pezzo, dP su dS ancora derivato rispetto al tempo, che significa lo devo derivare rispetto ad S, P
per

la tirata di S rispetto al tempo, per cui avrei D quadro P su un DS quadro, che è questo termine qui, che risulta essere 0, perché l'espressione di P in funzione di S è un'espressione lineare in S, per cui la sua derivata seconda rispetto ad S è nulla. Per S punto già c'era, ma c'è un altro S punto che deriva dalla derivazione appunto di questo primo termine rispetto al tempo, per cui avremo per S punto quadro più il primo termine non derivato, quindi lo vado a riscrivere, d P su un ds, eccolo qui, per la derivata del secondo termine rispetto al tempo, quindi per la derivata di S punto rispetto al tempo, significa per S due punti. In definitiva, otteniamo d P su un ds, sappiamo che è P con F meno P con I, per S due punti. Questa espressione rappresenta l'accelerazione che può essere riscritta in funzione della scissa curvilinea, quindi P con F meno P con I su L per sigma due punti. Legge temporale con profilo di velocità trapezoidale. Vediamo adesso come associare una possibile legge temporale al path lineare che abbiamo determinato, scritto nelle slide precedenti, per completare la pianificazione del moto. Infatti la traiettoria è la combinazione di una legge temporale con un profilo geometrico. Ok, il profilo geometrico l'abbiamo visto, adesso vediamo una possibile assegnazione di profilo temporale, di legge temporale. Ecco, una possibile scelta molto comune è quella con un profilo di velocità trapezoidale. La velocità trapezoidale si vede in questa parte centrale della figura a sinistra nella slide. Sigma punto è la velocità. Adesso parliamo di sigma punto, non più di S punto, quindi parliamo della velocità scalare, quindi velocità in termini della scissa curvilinea. Okay? Lo stesso sarebbe se parlassimo di S punto, potremmo fare le stesse identiche considerazioni. Allora, una possibile scelta è con questo profilo, vediamo che è proprio di forma trapezoidale, quindi un primo andamento lineare con velocità crescente linearmente, dunque fino ad un valore massimo, poi un tratto a velocità costante. Ed infine un altro tratto a velocità lineare decrescente che porta la velocità scalare a zero in un tempo finale che indichiamo con t grande. L'intervallo di tempo in cui la velocità è lineare crescente lo chiamiamo t grande con s ed è lo stesso intervallo di tempo in cui poi sarà lineare decrescente, per cui sarà lineare decrescente da t grande meno t con s a grande. Se questo è il profilo di velocità, corrispondentemente l'accelerazione sarà un'accelerazione costante a tratti con un valore massimo che indichiamo con a max nell'intervallo da 0 a t con s, poi sarà 0 quando la velocità è costante e sarà di nuovo in valore assoluto a max ma con il segno meno nell'ultimo intervallo temporale tra t grande meno t grande con s e t grande. Corrispondentemente, l'andamento della scissa curvilinea sigma di t avrà un profilo quadratico che va da 0 fino ad un valore massimo che è ovviamente la lunghezza del path. Quindi sigma, essendo la scissa curvilinea, nel suo ultimo valore, il valore assunto all'ultimo istante di tempo, deve indicare la lunghezza del path. Il profilo di accelerazione che consegue a questa scelta per il profilo di velocità viene chiamato bang cost bang. In questo problema immaginiamo assegnati la lunghezza del path, che è conseguente alla definizione dei punti iniziali e finale, dei punti iniziali e finale del moto, la velocità massima, l'accelerazione massima. E il problema è determinare il tempo massimo del moto, il tempo del moto e t con s, t grande con s, che è appunto l'intervallo che vediamo in questa figura in cui la velocità è crescente linearmente, che è anche l'intervallo che definisce il tempo in cui la velocità decrescerà linearmente fino ad arrivare a zero. Allora, le due quantità t grande e t grande con s si determinano immediatamente dal profilo scelto. Si calcola il t grande con s come rapporto tra Vmax ed Amax, ed infatti basta osservare che diciamo Amax è ovviamente definito come la velocità massima diviso il t grande con s. Inoltre,

sapendo che L grande è la lunghezza del path, ma è anche l'integrale del profilo di velocità nel tempo, dal grafico del profilo di velocità che vediamo qui, che è un grafico appunto trapezoidale, l'area sottesa da questo grafico, che risulta essere l'integrale, l'integrale tra 0 e t grande, ci deve fornire L grande. Quindi sappiamo che integrando il profilo di velocità tra 0 e t grande, cioè il sigma punto tra 0 e t grande, dobbiamo ottenere L grande. Ma questo integrale, che è appunto l'area sottesa, si può calcolare immediatamente con un'ispezione visiva ed è pari a Vmax per t grande meno t con s, è pari cioè all'area di questo rettangolo più l'area di un rettangolo che sta qui all'inizio, cioè la somma di due triangoli sostanzialmente, che è Vmax per t grande con s. Per cui sappiamo che t grande meno t con s per Vmax è uguale ad L. Da questa considerazione e dal risultato che abbiamo ottenuto prima, t grande con s uguale a Vmax su max, possiamo calcolare il tempo t grande come L grande a max più Vmax al quadrato diviso a max per Vmax. In definitiva, possiamo dunque scrivere, sapendo che il profilo sigma di t è un profilo di tipo quadratico nel tempo, possiamo scrivere le espressioni nei tre intervalli temporali, quindi che caratterizzano questa legge temporale. Il primo intervallo tra 0 e t grande con s ha una velocità linearmente crescente, quindi qua si può scrivere a max per t grande al quadrato mezzi. Poi c'è l'intervallo centrale in cui la velocità è costante e quindi semplicemente sigma di t sarà lineare nel tempo, quindi Vmax per t meno Vmax al quadrato su 2 volte a max. E infine nell'ultimo intervallo, dove la velocità è ancora lineare ma decrescente, sarà di nuovo quadratica nel tempo e otteniamo questa espressione qui. Queste tre espressioni si ricavano facilmente, ripeto, dal fatto che la legge della velocità è un profilo trapezoidale, quindi conseguentemente la sigma di t è quadratica. Quello che possiamo osservare è che le accelerazioni sono discontinue. L'accelerazione, che è una bang cost bang, subisce due salti, in t grande con s e in t grande meno t grande con s. Ok, quanto abbiamo visto in questa slide, conclude l'argomento della pianificazione del moto lineare nello spazio cartesiano, che è un problema molto semplice dove semplicemente si tratta di determinare una legge di moto per le tre componenti, in genere x, y e z, di un punto del manipolatore. Normalmente stiamo parlando di un punto rappresentativo dell'end effector, della posizione dell'end effector, tra due punti, tra due posizioni assegnate iniziali e finali. E abbiamo visto che in genere questo si fa assegnando un profilo temporale che ha una velocità di tipo trapezoidale. Concludiamo questo argomento con il seguente spunto di riflessione. Affinché si possa imporre una legge temporale con profilo trapezoidale, Vmax e Amax devono soddisfare una opportuna condizione. Sapreste determinarla? Se questa condizione non fosse soddisfatta, il profilo sarebbe triangolare, non trapezoidale. Concatenazione di path lineari. Passiamo adesso ad occuparci di un problema che è immediatamente conseguente a quello della pianificazione lineare nello spazio cartesiano, che è quello della concatenazione di path lineari. Una volta affrontato il problema della pianificazione lineare, infatti, per poter affrontare il problema più generico della pianificazione nello spazio libero, nello spazio cartesiano, abbiamo bisogno di risolvere il problema della concatenazione tra due path lineari che eventualmente potrebbe essere necessario introdurre nel caso in cui con un unico path lineare non fosse possibile collegare una posizione di partenza con una posizione di arrivo, perché magari nello spazio si trovano degli ostacoli che dobbiamo evitare. Cominciamo con la definizione del problema.
Dunque, questa figura rappresenta

schematicamente tutto il problema che vogliamo affrontare. Il problema consiste nell'andare dal punto A al punto C senza però poter passare per un percorso lineare diretto. Quindi immaginiamo che per andare da A verso C ci sia per esempio un ostacolo, qualcosa che ci impedisce di collegare direttamente con un segmento lineare questi due punti. Quello che facciamo è allora aggiungere un punto B che chiamiamo via point. Il punto B è un punto che non dobbiamo necessariamente attraversare, che sorvoleremo. Quindi il problema sarà proprio di pianificare il moto su due tratti lineari, i tratti lineari che vanno da A ad A' e poi da C' a C, sorvolando il punto B, ovvero facendo un overfly in inglese, su un percorso che sia il più smooth possibile, che colleghi i punti A' e C'. Per cui il problema di pianificazione consiste proprio nel determinare le tre coordinate, in genere tre coordinate, poi ripeto, il problema potrebbe essere anche a due o ad una sola dimensione, x, y e z di t, tra i punti A' e C'. Allora, cominciamo con il definire i vettori unitari, ovvero i versori, dei coseni direttori delle rette passanti per AB e BC. Allora, AB e BC sono i due segmenti che vediamo definiti dai punti A, B e C. Dunque, A e C sono rispettivamente il punto iniziale del moto e C è il punto finale. B è il punto che introduciamo per determinare due percorsi lineari, il percorso AB e poi il percorso BC, in modo da evitare un collegamento lineare diretto tra A e C, perché probabilmente, diciamo, immaginiamo che sia impedito da qualche genere di ostacolo. Questi due segmenti appartengono a due rette che sono caratterizzate dai coseni direttori così definiti. KAB è il coseno direttore. Quindi il versore, quindi un vettore a tre componenti, un vettore a norma unitaria, è definito dalla differenza dei vettori B ed A, quindi B-A diviso la norma di B-A, e similmente KBC, il coseno direttore, il versore che identifica la retta che passa per B e C, è definito dalla differenza C-B diviso la norma di questa stessa differenza. Ripeto, KB e KBC sono due vettori a norma unitaria. Supponiamo che il moto sui due tratti lineari avvenga a velocità costante, V con 1 sul tratto AB e V con 2 sul tratto BC. Si vuole determinare un'accelerazione, una transizione ad accelerazione costante per un tempo delta t. Dunque, il problema che stiamo cercando, di risolvere è un problema in cui abbiamo due tratti lineari che si congiungono su un punto che abbiamo chiamato via point, che è un punto che non attraverseremo, non vorremmo attraversare con il moto dell'end effector, vorremmo sorvolare, cioè vogliamo pianificare un tratto di moto lungo i due tratti lineari che si avvicina al punto B, ma che sia allo stesso tempo un congiungimento dei due tratti lineari. Noi immaginiamo di muoverci sui due tratti lineari a velocità costante. Questa è una condizione tipica nei problemi di pratico interesse e nelle applicazioni. Quello che dobbiamo determinare è la legge di moto su questo tratto, immaginando appunto di avere le due velocità date e anche specificato il tempo delta t di percorrenza. Vedremo che il tempo delta t in realtà potrà anche essere una conseguenza di altre scelte. Ecco, questo è un esempio di profili temporali ad accelerazione costante sul tratto che abbiamo chiamato di overfly. Ecco, qui abbiamo la prima componente, la seconda e la terza di accelerazione, quindi x due punti di t, y due punti e 0 due punti, in un orizzonte temporale che va da 0 a delta grande con t, che è il tempo di overfly. Ok? Accelerazione costante vuol dire semplicemente un valore che si mantiene per tutto il tempo, che sarà generalmente diverso per le tre componenti. Vediamo qui un valore per x due punti, un valore un po' più alto per y due punti ed un valore addirittura negativo per la 0 due punti. Questa è una possibile scelta. Conseguentemente,
le velocità

Le componenti della velocità avranno questo profilo lineare a tratti, quindi un profilo continuo, dove però troviamo questi punti in corrispondenza appunto di t uguale a 0 e di t uguale a delta t, che sono dei punti angolosi, quindi dove la velocità assume, non è diciamo derivabile, quindi c'è continuità ma non è derivabile, conseguente appunto al fatto che l'accelerazione è costante a tratti. Allora, utilizzando i coseni direttori, le componenti x, y e z dei coseni direttori, possiamo esprimere le componenti della velocità utilizzando la quantità scalare v1 e la quantità scalare v2, che sono, ricordiamo, le velocità di percorrenza, le velocità scalari di percorrenza dei due tratti lineari, per descrivere completamente le tre componenti di velocità. Per cui, per esempio, x punto sarà v1 per la componente x del coseno direttore kb, in questo tratto lineare costante prima di 0, poi sarà un tratto lineare crescente fino al valore costante v2 per la componente x del coseno direttore kbc, e similmente per le altre componenti di velocità, dove però parleremo di componenti y e z dei coseni direttori. Allora, vediamo come determinare la traiettoria, proprio la traiettoria di moto p di t nelle componenti x, y, 0 di t per il tempo t che va da 0 a delta grande con t, quindi la traiettoria di moto che descrive appunto il moto da A' a C'. Ricordando che la transizione inizia nel tempo t uguale a 0, tempo in cui immaginiamo di trovarci in A'. Allora, intanto per definizione l'accelerazione, partiamo dall'accelerazione, per definizione l'accelerazione è definita come il rapporto rispetto al tempo della velocità, che però è a sua volta definita come la differenza tra la velocità di arrivo, che è v2 per il coseno direttore kbc, meno v1, che è una quantità scalare, per il coseno direttore kb. Per cui questa definizione, il numeratore di questo rapporto, è di fatto un vettore tridimensionale in genere, perché kbc e kb sono due vettori tridimensionali. Sono due versori moltiplicati per le quantità scalari, che sono le velocità lineari v2 e v1. Questa differenza fornisce una velocità costante, perché queste due quantità che stiamo sottraendo sono costanti, che diviso il tempo, delta t, l'intervallo di tempo delta t, ci fornisce proprio l'accelerazione, che ovviamente sarà una quantità costante. Quindi intanto possiamo definire le tre componenti di accelerazione così. Poi, integrando, possiamo calcolarci la velocità nel tempo, che sarà, basta integrare questa equazione precedente e utilizzare la condizione iniziale che nel tempo t uguale a 0, la velocità deve essere v con 1, ok? Quindi v con 1 per il coseno direttore kb, per cui il risultato sarà v con 1 per kb più questa stessa quantità che troviamo nell'equazione precedente, che moltiplica il tempo t diviso delta t. Integrando ulteriormente e considerando la condizione iniziale, che il moto avviene a partire dal punto A', otteniamo finalmente l'equazione della traiettoria p di t, che appunto è, la leggiamo, A' più v con 1 kb per il tempo più v con 2 kbc meno v con 1 kb per il tempo al quadrato diviso due volte delta t. Questa è l'espressione che stavamo cercando, finale del moto lungo il percorso di congiunzione tra i punti A' e C', ovvero il tratto che abbiamo chiamato di overflying del punto B, del via point. Questa traiettoria ci permette di congiungere, di concatenare due tratti lineari per mezzo della definizione di un punto, del punto B, il via point, che non dobbiamo necessariamente attraversare.
Il problema risulta ancora indeterminato perché in questa equazione che qui riscriviamo esistono delle incognite. Ancora A' è una quantità indeterminata. Noi abbiamo detto che nel problema sono dati i punti A

i punti B e i punti C. Tuttavia, A' in questa espressione è ancora indeterminato, così come è indeterminato la quantità delta T. Esistono diverse possibili soluzioni al problema, cioè per giungere ad una espressione con tutte quantità note. Cominciamo col scrivere le due quantità B-A', che sarebbe questo tratto di segmento qui in figura, come una quantità scalare D con 1, che è una lunghezza, per il coseno direttore KB. E similmente il segmento C'-B, che è questo segmento qui in figura, C'-B, come una quantità scalare di 2, che appunto è una lunghezza, per KBC, il coseno direttore della retta a cui appartiene il segmento. Ok, per fare la sostituzione, per introdurre le due quantità B-A' e C'-B nella legge di Moto, riscriviamo valutando la legge di Moto nel tempo delta t, il tempo finale. Riscrivendola diventa A', una quantità costante, più il termine, questo termine qui quadratico nel tempo, qui dovremmo mettere al posto di t piccolo delta T grande, e quindi delta T grande al quadrato diviso 2 volte delta T grande, per cui rimane delta T grande mezzi, e poi il termine tra parentesi che diventa, allora, anzitutto V2 per KBC lo riscriviamo, poi rimane meno V con 1 KB, e abbiamo anche qui fuori un V con 1 KB per delta T, per cui qui avremo meno quel termine per delta t mezzi, quindi più per delta t, per cui possiamo scriverlo con il segno più, eccolo qui, v con 1 per kb per delta t mezzi. E sappiamo che tutta questa quantità valutata, che sarebbe appunto la traiettoria valutata in delta t grande, è uguale alle coordinate del punto C', cioè il punto finale di questo arco. Ok, a questo punto possiamo riscrivere la parte sinistra di questa equazione e la parte destra, sommando, in realtà sottraendo, il termine a un termine che è meno b. Quindi scriviamo sia a sinistra meno b che a destra meno b. Per cui a sinistra compare la quantità A'-B, che, cambiata di segno, è D con 1 per KAB. Okay? E a destra abbiamo C'-B, che è D con 2 per KBC. Ok, adesso mettendo a posto i segni e spostando i termini da sinistra a destra, arriviamo a questa espressione in cui a sinistra troviamo D con 1 KB più D con 2 KBC, e a destra la quantità delta T mezzi per V con 1 KB più V con 2 KBC. Ora, solo per confronto visivo, dei termini che compaiono a sinistra e a destra di questa penultima equazione, possiamo concludere che D con 1 KB è uguale a delta T mezzi per K1 per KB V con 1, per cui il KB scompare perché è presente sia a sinistra che a destra, e ci rimane D con 1 uguale a V con 1 delta T mezzi, e poi D con 2 per KBC è uguale a delta T mezzi per V con 2 KBC. Inevitabilmente è uguale a questa parte qui dell'equazione, perché il coseno direttore KBC sta solo in questo addendo qua non c'è. Rimanendo il termine KBC presente sia sulla parte destra che sinistra, scompare, in definitiva rimane anche qui D con 2 uguale a V con 2 per delta T grande mezzi. Ora, quello che abbiamo ottenuto sono due equazioni in tre incognite, perché queste due equazioni compaiono i termini D con 1, le quantità D con 1, D con 2, che abbiamo detto sono due lunghezze, e la quantità delta grande con T, che è il tempo di percorrenza del tratto di concatenazione tra i path lineari. Queste tre quantità sono incognite, però abbiamo due equazioni, il che significa che il problema in realtà ha una sola incognita, per cui specificando una di queste tre quantità possiamo
tutte le incognite del problema saranno automaticamente determinate. Dunque, esistono diversi modi per risolvere il problema perché potremmo assegnare d con 1 e conseguentemente sarebbero determinati d con 2 delta grande con t, oppure equivalentemente potremmo assegnare d con 2, cioè la lunghezza del tratto lineare che va da b a c'. E sarebbero determinate d con 1 e delta t, oppure potremmo semplicemente assegnare il tempo di percorrenza delta grande.

grande con t, ed automaticamente sarebbero determinati i punti A' e C' del tratto di overfly, ovvero le lunghezze di quei tratti di segmento A'B e BC'. Vediamo un esempio numerico. Supponiamo che siano dati i punti A, 3, 3 e C, 8, 9, quindi questi due punti nel grafico qui di sinistra sulla slide. Supponiamo anche di aver fissato il via point B di coordinate 1, 9, quindi questo punto B si trova abbastanza lontano, diciamo, dai punti A e C, così che la pianificazione del modo, che per qualche motivo non possiamo fare linearmente tra A e B, avverrà lungo due tratti lineari che vanno da A verso B e poi da B verso C con un raccordo. Supponiamo inoltre che siano fissate le velocità di percorrenza di questi due tratti lineari V con 1 pari ad 1 e V con 2 pari a 2, e calcoliamo due possibili soluzioni che corrispondono a due path diversi, qui raffigurati già nel grafico di sinistra e nel grafico di destra. E nel grafico di sinistra troviamo una soluzione in cui il raccordo consegue alla scelta di fissare il tempo di overfly, delta t pari a 4. Questa scelta, questo tempo, implicherà inevitabilmente, data la velocità v con 1 di percorrenza del tratto AB e la velocità v con 2 di percorrenza del tratto B con C, anche la determinazione univoca dei punti A' che stanno 1 qui e B' che sta qui. Nell'altra possibile soluzione viene invece fissato D con 1 pari a 3, ovvero la lunghezza di questo segmento A'B. Fissare D con 1 comporta automaticamente anche la determinazione della lunghezza D con 2, quindi del punto C' in realtà, e del tempo delta T. Dunque, la prima opzione, vediamola un po' più nel dettaglio, si ottiene fissando delta T uguale a 4 e conseguentemente si ottengono D con 1 uguale a 2 e D con 2 uguale a 4. Nei grafici rappresentati in questa figura troviamo nella colonna di sinistra le componenti x ed y del moto rispetto al tempo. Nella colonna centrale troviamo le componenti x punto ed y punto, cioè la v di x e la v di y, ed infine nella colonna di destra le accelerazioni, componente x e componente y dell'accelerazione, che vediamo sono costanti come atteso, perché noi facciamo questa programmazione del moto con un'accelerazione costante. Ok, ci spostiamo da una velocità iniziale ad una velocità finale sui due tratti lineari che è assegnata, e osserviamo che il moto avviene diciamo spostandosi per esempio nella componente y da 7 a 9 e nella componente x da 1 a 5. Questi grafici sono stati disegnati per comodità ricentrando il tempo t piccolo nell'intervallo meno delta t grandi mezzi più delta t grandi mezzi, per comodità, piuttosto che nell'intervallo 0 delta t grande, ma è la stessa identica cosa. Quindi ricordiamoci questi valori che andremo a confrontare con i valori che si ottengono nella seconda soluzione, quindi per esempio questo 7 e questo 5. Questa slide ci mostra la seconda opzione. Qui abbiamo detto possiamo fissare D con 1, ma una scelta analoga potrebbe essere quella di fissare D con 2. Qui D con 1 viene fissato con il valore 3 e conseguentemente si calcolano delta T grande, che è 6, e D con 2, che è pure 6. I grafici ci mostrano gli spostamenti x ed y, le velocità x punto, y punto e le accelerazioni. E possiamo osservare che ovviamente cambiano i valori di moto, quindi il path è diverso. Prima avevamo dei valori diversi, qui abbiamo 6 e abbiamo 8, che sono valori diversi da prima, ed anche il tempo è meno 3, 3, mentre prima era meno 2, 2. Ecco, in questa slide parliamo di un riassumiamo sostanzialmente quanto abbiamo esposto con un esempio applicativo. Il problema è quello di pianificare un moto che va dal punto A al punto C, un moto rest to rest, che eviti l'ostacolo O, che è raffigurato qui in figura. Adesso andiamo un po' a leggere questa figura, e soddisfi i vincoli accelerazione minore di una certa accelerazione massima fissata e velocità

minore o uguale di una certa velocità massima fissata. Queste due quantità, A e V, sono quantità scalari, si devono immaginare come quantità scalari. Allora, guardiamo un attimo questa figura. Qui abbiamo un manipolatore fermo nello spazio con l'end effector che deve, partendo dal punto A, raggiungere il punto finale C. E vediamo che è raffigurato tra questi due punti un ostacolo, per cui la semplice pianificazione lineare in questo caso non sarebbe possibile perché porterebbe ad una collisione dell'end effector o comunque di qualche parte, di qualche link del manipolatore con questo ostacolo. La soluzione al modo quindi è per esempio quella di aggiungere un via point. Si aggiunge questo punto B abbastanza lontano dall'ostacolo, in modo tale da disegnare due tratti lineari, il tratto AB e poi il tratto BC, che sono percorribili probabilmente senza alcuna collisione. E questa scelta deve essere fatta ovviamente con una certa attenzione perché le collisioni che dobbiamo evitare non sono soltanto collisioni dell'end effector con l'ostacolo, ma sono anche le collisioni di tutte le parti che compongono l'intero manipolatore, tutti i link. E generalmente questo problema è un po' meno facile da visualizzare, cioè scegliendo semplicemente dei punti nello spazio, è difficile immaginare come il modo dell'intera struttura possa svolgersi durante il modo dell'end effector e quindi possa andare a produrre un problema, a generare un problema di potenziale collisione con un ostacolo nello spazio cartesiano, anche perché ricordiamo, generalmente un manipolatore è una struttura ridondante che, data un punto per l'end effector, può ammettere diverse possibili configurazioni, in genere infinite configurazioni, che soddisfano, che portano l'end effector in quel punto, quindi infinite soluzioni al problema della cinematica inversa. Ecco, nel problema qui raffigurato, allora immaginiamo che si parta da A, ci si muove verso B, fermandoci in asse secondo, poi si deve percorrere il tratto di raccordo, che è un tratto smooth, un tratto che non ha punti angolosi, per raggiungere il segmento BC, si atterra sul punto C secondo di questo segmento e poi si percorre il tratto C secondo C primo, C secondo C in realtà, immaginando di muoversi con accelerazioni costanti sui tratti A A primo. Ok? Questo è un po' diverso da quanto abbiamo visto nella slide precedente ed è al di fuori del problema visto precedentemente. Questo tratto qui, di moto tra A ed A primo, avviene con accelerazione costante generalmente perché si parte con velocità nulla, per cui vogliamo che la velocità cresca linearmente con un'accelerazione costante fino al punto A primo. Poi immaginiamo una moto da A primo ad A secondo con velocità costante. Ancora un moto tra C secondo e C primo con velocità costante, ed infine un moto tra C secondo e C con un'accelerazione, ecco qui è scritto costante negativa, che porterà la velocità da Vmax a zero, perché la velocità nel punto finale vogliamo che sia nulla. Questo è quello che succede tipicamente in un problema applicativo, problema che abbiamo chiamato rest to rest, cioè si parte da velocità zero e si arriva nel punto finale con velocità zero. Allora, il problema considerato solo dai punti A' al punto C' è esattamente il problema che abbiamo visto nelle slide precedenti, dove A' A secondo è il tratto che percorriamo con velocità costante, prima l'abbiamo chiamata V con 1, adesso sarà Vmax. Il tratto C secondo C' è ancora un tratto a velocità costante che prima abbiamo detto era V2, ora sarà Vmax, e poi un tratto di raccordo ad accelerazione costante, che in questo caso sarà accelerazione nulla perché si svolgerà partendo da una velocità iniziale e finale che sono uguali, quindi con accelerazione nulla. Ok, questa slide riassume quindi il problema più generico in un contesto applicativo. Concludiamo quest'argomento con il seguente spunto di riflessione. Nella legge di moto della transizione, invece di D1, D2 o delta t, è anche possibile imporre l'accelerazione, ovviamente ad un valore costante. Come si calcolerebbe in questo caso delta t? Altri tipi di path e pianificazione dell'orientamento. Concludiamo questa lezione con quest'ultimo argomento.

Dando un'occhiata molto veloce ad altre possibili scelte di pianificazione del moto nello spazio cartesiano, diverse da quella lineare, e vediamo brevemente, velocemente, il problema della pianificazione dell'orientamento, problema che insieme alla pianificazione della posizione completa il quadro sulla pianificazione del moto nello spazio operativo. Altri path cartesiani. Una possibile scelta è un path circolare, che viene definito attraverso la definizione di tre punti nello spazio 3D. Una scelta alternativa è la definizione di un path lineare per la posizione dell'end effector con orientamento costante. Nei robot con polso sferico, la pianificazione del moto può essere decomposta in una pianificazione di posizione per il centro del polso e una pianificazione dell'orientamento dell'end effector con lo stesso tempo finale. Spesso, quando non si usa una pianificazione lineare, si ritiene comunque conveniente parametrizzare il path geometrico cartesiano che abbiamo indicato con PDS in termini della scissa curvilinea piuttosto che di un generico parametro, in modo tale che risulti per la velocità P punto di t, cioè la derivata di P rispetto al tempo, il prodotto tra la velocità geometrica, cioè la derivata di P rispetto ad S per ds su dt, che scriveremo come P' per S punto, quindi la velocità geometrica, la derivata di P rispetto ad S, indichiamo con P'. E questa decomposizione è molto utile perché la P' di S è un vettore che indicheremo anche con T di S a norma unitaria tangente al path. Il vettore tangente è spesso utile proprio per studiare le caratteristiche geometriche del path che stiamo programmando. S punto, che è una quantità maggiore o uguale di zero, è il valore assoluto della velocità tangenziale. Per l'accelerazione vettoriale P due punti di t possiamo scrivere derivando la velocità, dunque la somma di due termini. Il primo è del quadro P su 2S quadro per ds su dt al quadrato, che riscriviamo come P secondo per S punto al quadrato, più un termine che è il prodotto di velocità geometrica di P su ds che abbiamo chiamato P' per la derivata seconda del parametro S, cioè S due punti, derivata seconda rispetto al tempo. Scrivendola così, l'accelerazione, possiamo riconoscere un vettore P secondo di S, la cui norma viene spesso indicata con questo simbolo K di S, che è la curvatura. La curvatura è una funzione scalare ed è il reciproco del raggio di curvatura. P secondo di S per S punto 4, quindi il vettore per il quadrato della velocità in valore assoluto, è un vettore che indichiamo con N di S che è l'accelerazione centripeta ed è un vettore normale al path. Entrambe queste quantità, la curvatura e l'accelerazione centripeta, sono utili per caratterizzare geometricamente il path. S due punti con il segno è il valore scalare dell'accelerazione tangenziale. Passiamo adesso ad introdurre il problema della pianificazione dell'orientamento per un end effector. Pianificazione di traiettorie per l'end effector. Questa immagine sintetizza molto velocemente il problema. Si tratta di pianificare una traiettoria per l'orientamento che inizialmente magari è specificato con una terna e in una configurazione che abbiamo chiamato qui A, fino a raggiungere una configurazione finale rappresentata da un frame indicato qui con B. In genere non conviene esprimere l'orientamento con una matrice di rotazione R. Infatti, l'interpolazione anche lineare di due matrici di rotazione non garantisce di ottenere matrici di rotazioni intermedie. Si preferisce quindi ricorrere ad una rappresentazione minima dell'orientamento, una rappresentazione in termini della terna φ, che è φ θ ψ, ad esempio angoli di Eulero. Si pianifica una traiettoria indipendente per ogni angolo e anche in questo caso si usano delle leggi orarie possibilmente polinomiali, almeno cubiche. In questo modo si può garantire una variazione continua della velocità angolare omega dell'end effector. In alternativa si usa una tecnica chiamata
tecnica dell'asse equivalente. Date due matrici RA ed RB con origini coincidenti, è sempre possibile determinare un versore R tale che RB è ottenibile ruotando di un angolo θ con F la matrice R con A intorno ad R. La matrice di rotazione relativa tra due terne si ottiene considerando questa prima relazione. La

Bisognerebbe premoltiplicare i due termini di queste equazioni, lato sinistro e destro, per l'inversa di R con I, che equivale alla sua trasposta, per cui in definitiva otteniamo che RFI è uguale ad R con I trasposta per R con F. A questo punto si pianifica una legge oraria θ di t in modo tale che in 0 valga 0 l'angolo θ, e nel tempo finale di moto t grande, teta di t grande, valga teta con f, cioè la rotazione completa. La matrice R di t, che è R con i, definita come R con i per RFI in teta di t, con t che varia tra 0 e t grande e che è stato definito precedentemente con la legge oraria, rappresenta l'attuale orientamento dell'end effector al tempo t. In questo modo abbiamo dunque determinato un'alternativa alla pianificazione dell'orientamento senza utilizzare una pianificazione senza ricorrere direttamente alle matrici di rotazione. Abbiamo utilizzato le matrici di rotazione per esprimere un orientamento desiderato finale e per esprimere l'orientamento iniziale. Poi abbiamo utilizzato la definizione di un asse e di un angolo che esprimono la posizione relativa dei frame dei due orientamenti. E abbiamo pianificato una legge oraria per un angolo che va dal valore 0 fino all'angolo finale. Ok, in questo modo riusciamo a ottenere un continuo di, per ogni istante di tempo t, un continuo di matrici di rotazione che ci portano dall'orientamento iniziale all'orientamento finale. Concludiamo questo ultimo argomento della lezione con il seguente spunto di riflessione. Date le componenti della matrice di rotazione relativa RIF, come si calcolano il versore R e l'angolo θ con F? Riepilogo degli spunti di riflessione. Affinché si possa imporre una legge temporale con profilo trapezoidale, Vmax e Amax devono soddisfare un'opportuna condizione. Sapreste determinarla? Nella legge di moto della transizione, invece di con 1, di con 2 o delta t, è possibile imporre l'accelerazione ad un valore costante. Come si calcola in questo caso delta t grande? Date le componenti della matrice di rotazione relativa RIF, come si calcolano il versore R e l'angolo θ con F? La lezione è terminata, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a fare riferimento alle pagine web del sito del nostro Ateneo per ogni dettaglio, approfondimento e riferimento bibliografico. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci.

0: Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Che cos'è il futuro? Tecnologia? Immaginazione? Destino? Il futuro è una questione di punti di vista, perché si disegna nel presente e cambia attimo dopo attimo. Prevederlo è uno dei più profondi desideri umani. Ma c'è un solo modo per conoscere il futuro. Anticiparlo, dipingendo l'evoluzione del mondo. Un nuovo mondo, un futuro che travalica lo spazio, in cui incontrarsi e parlare una lingua comune. E c'è chi quella lingua la conosce già, perché è nel futuro da sempre. Uni Nettuno, nel futuro, da sempre. Sei pronto a entrare nel futuro? Iscriviti all'Università Uni Nettuno. UniNettunoUniversity.net.
1: Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni e i paesaggi culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea in conservazione e valorizzazione dei beni culturali, indirizzo operatore ed esperto dei linguaggi e codici della mediazione nei patrimoni e paesaggi culturali della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale UniNettuno. Con UniNettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. UniNettuno, nel futuro, da sempre.

Salve a tutti e benvenuti a questa nuova lezione. Parleremo dell'Impero Ottomano del XVI al XIX secolo. Gli argomenti di questa lezione sono i seguenti: espansione e gestione dell'Impero Ottomano, rapporti con le potenze europee e l'era delle riforme, Tanzimat. Iniziamo la lezione con il primo argomento, che è appunto espansione e gestione dell'Impero Ottomano. Espansione in Europa orientale, fine XIV secolo. Alle sue origini, l'Impero Ottomano era uno dei principati fondati dalla casa di Osman e da popolazioni di turchi nomadi alla ricerca appunto di terre da pascolo fertili. Verso la fine del XIV secolo, l'Impero Ottomano e i turchi iniziarono a penetrare in Europa orientale e nella zona balcanica. Grazie appunto a questa penetrazione nell'area orientale dell'Europa orientale, iniziarono così i primi contatti con le potenze europee. Nel 1453 l'Impero Ottomano assimilò tutto ciò che restava dell'Impero Bizantino e fece di Costantinopoli la sua nuova capitale, appunto Istanbul. Espansione ad Oriente, inizio XVI secolo. All'inizio del XVI secolo l'Impero Ottomano inizia ad espandersi verso Oriente, cominciando appunto a conquistare l'Iraq settentrionale, i territori della penisola arabica settentrionale, la Siria, la Palestina e l'Egitto. In questa cartina vediamo appunto lo spazio dell'Impero Ottomano così com'era a partire dal 1520 fino al 1800. E vediamo effettivamente che l'Impero Ottomano si estende dalla parte del Maghreb, appunto dalla Tunisia, dall'attuale Tunisia, passando appunto per Tripoli e conquistando, occupando tutto il territorio egiziano fino appunto alla Collasia, quindi settentrionale, e parte dell'Europa orientale balcanica. Quindi possiamo dire che effettivamente il controllo dei territori sotto l'Impero Ottomano erano appunto l'Europa orientale, l'Asia occidentale e parte del Maghreb, così come abbiamo visto nella cartina precedente. Questa espansione dell'Impero Ottomano fa sì che sotto il suo controllo c'erano gruppi etnici totalmente diversi, come per esempio greci, serbi, bulgari, romeni, armeni, turchi, arabi e berberi, di confessioni religiose diverse, come appunto musulmani, cristiani ed ebrei. Gestione dell'Impero Ottomano, casa di Osman. Passiamo adesso appunto a considerare, analizzare la gestione di questo vasto Impero Ottomano. La gestione dell'Impero Ottomano era ovviamente concentrata nelle mani del sovrano e della sua famiglia, appunto la casa di Osman. E a capo del sistema di governo c'era un altro funzionario chiamato appunto Gran Visir. A capo del sistema di governo c'era appunto un altro funzionario chiamato Gran Visir, che era considerato dotato di un potere assoluto, subordinato semplicemente soltanto al sovrano. Al capo del Gran Visir aveva appunto il controllo su un numero importante di altri visir, di altri funzionari che si occupavano appunto della riscossione delle tasse e governavano nelle diverse province dell'Impero Ottomano. Poi abbiamo la forza militare. Questa forza militare in un primo momento era composta da cavalleria, ovvero da

soldati, principalmente turchi oppure abitanti provenienti dall'Anatolia e dai Balcani, quindi dalle province europee orientali. In un secondo momento la forza militare fu rinnovata, ci fu il bisogno di rinnovare l'esercito e quindi creare una forza militare permanente composta da fanteria, i giannizzeri, e dalla cavalleria. Burocrazia. Nel XVI secolo l'impero ottomano era gestito da una elaborata burocrazia che era composta principalmente da due gruppi, appunto i segretari che avevano il compito di redigere documenti, per esempio ordini, regolamenti, e dai contabili che erano appunto incaricati di gestire la riscossione delle finanze, le prestazioni finanziarie e assicurarsi appunto di controllare ciò che appunto usciva dalle casse dello Stato e ciò che appunto veniva prodotto. Poi esisteva appunto un vero e proprio consiglio chiamato Divan. Il Divan appunto è un organo di il consiglio di consultazione per gli alti funzionari dell'impero ottomano e gli ufficiali dell'esercito, che appunto aveva il compito di prendere decisioni che potevano influenzare la politica del potere centrale, quindi dell'impero ottomano, e la politica appunto nelle diverse province dell'impero ottomano. Da Istanbul alle province. Un aspetto interessante dell'organizzazione del sistema di governo dell'impero ottomano è la riproduzione di questo sistema di governo dal potere centrale, quindi da Istanbul, alle province. Infatti nelle diverse province dell'impero ottomano ritroviamo lo stesso sistema di governo. Per esempio un governatore inviato da Istanbul a governare nella provincia dell'impero con la sua schiera di burocrati, quindi di segretari e contabili, e con il suo proprio divano, ovvero appunto consiglio formato da alti funzionari e alti ufficiali dell'esercito. Ovviamente in ogni provincia abbiamo anche un distaccamento dell'esercito ottomano. Province a breve distanza di Istanbul. Gestione diretta, potere a signorotti locali. Allora, la gestione dell'impero ottomano, quindi delle province dell'impero ottomano, era diversa a seconda appunto della distanza dal potere centrale, da Istanbul. Nel caso appunto, per esempio, delle province siriane di Aleppo, di Tripoli, di Damasco, la gestione era diretta, nel senso che direttamente Istanbul si occupava della gestione di queste province, soprattutto perché erano province estremamente ricche dal punto di vista economico, e poi per la loro posizione geografica, quindi strategica dal punto di vista geografico. Istanbul aveva il controllo diretto di tutte le città appunto portuali, delle grandi città e delle zone di produzione. Per quanto riguarda invece le zone, le città appunto piuttosto remote, nel senso di le città minori sui monti e nel deserto, anche se queste si trovavano nelle province a breve distanza di Istanbul, erano appunto affidate ai signorotti locali, comunque con l'obbligo da parte di questi signorotti locali di riscuotere le tasse e di trasmetterle al potere centrale, appunto a Istanbul. Provincia a grande distanza da Istanbul. Decentramento del potere. Governatori inviati da Istanbul. Per quanto riguarda invece le province a grande distanza di Istanbul, per esempio l'Egitto o la parte del Maghreb, queste insomma si inizia appunto in queste regioni il cosiddetto processo di decentramento del potere. Decentramento del potere di Istanbul che avviene attraverso l'invio di governatori direttamente da Istanbul e con loro, come appunto abbiamo già detto precedentemente, una schiera appunto di funzionari direttamente affidati, diciamo, in

avviati dall'impero ottomano, quindi dal potere centrale. Bisogna comunque tenere presente che il progetto di decentramento del potere inizia concretamente in Egitto e poi in seguito vedremo in che modo. Passaggio di potere ad alti funzionari, integrazione dell'esercito di mestiere nelle società delle province, emergenza di gruppi dominanti locali. Diciamo che verso il XVIII secolo esiste un equilibrio tra appunto le province e l'impero ottomano. Quindi l'impero ottomano inviando nelle province a distanza i suoi governatori, nelle province appunto a distanza, riesce a controllare i diversi territori appunto che siano nel Maghreb o che sia in Egitto. Successivamente vediamo che Istanbul decide di cambiare questo ordine di sistema di governo, cedendo maggiore potere agli alti funzionari ottomani inviati appunto nelle province, quindi a concentrare il potere direttamente nelle mani di questi alti funzionari. Quindi si ha un passaggio di potere a un'oligarchia di alti funzionari ottomani locali. Indirettamente abbiamo anche l'importanza dell'esercito di mestiere che inizia a integrarsi maggiormente nelle società delle province, per esempio i giannizzeri, ovvero i soldati ottomani, potevano diventare commercianti o mercanti e così automaticamente inserirsi ancora di più nella società in cui vivevano. E diciamo che questo, col passare del tempo, questa integrazione dell'esercito di mestiere, quindi dei suoi organi, dei suoi soldati nelle società delle province arabe, ottomane, fece sì che si sviluppò anche, si iniziarono a creare dei veri e propri eserciti locali. E con esso appunto si ebbe anche l'emergenza di gruppi dominanti locali, che erano in realtà ottomani, potevano essere funzionari ottomani che erano inviati da Istanbul e quindi insediati nelle province, che appunto si erano integrati nella società, oppure erano appunto i gruppi locali, appunto le popolazioni preesistenti sul territorio occupato dall'impero ottomano. Potere del governo centrale. Equilibrio di forze. Bisogna dire che per un primo tempo, malgrado appunto questo passaggio di potere agli alti funzionari ottomani locali, quindi l'emergenza di nuovi gruppi dominanti nelle province, Istanbul continuava a tenere il potere, ad assicurare, diciamo, la mano, il controllo sulle sue province. E quindi si creò comunque dei rapporti di equilibrio appunto di forza tra appunto il governo centrale, Istanbul e i diversi gruppi dominanti locali. Punti di riflessione: come e dove è nato l'impero ottomano? Come sono gestiti i territori appartenenti all'impero ottomano? Ecco, adesso passiamo a un altro argomento di questa lezione: i rapporti con le potenze europee. Rapporti di ostilità, rapporti commerciali, rapporti diplomatici, capitolazioni. Bisogna dire che a partire dal XVIII secolo i rapporti con le diverse potenze europee erano piuttosto rapporti di ostilità, ostilità nel senso di dovute appunto al controllo delle frontiere dell'impero ottomano, appunto le frontiere occidentali dell'impero ottomano e delle province europee orientali e balcaniche e poi soprattutto per il controllo della sponda orientale e meridionale del Mediterraneo, luogo di scambi commerciali per appunto gli ottomani, gli arabi ottomani e per appunto gli europei. Infatti, diciamo che i rapporti con le forze europee non erano solo di ostilità, ma appunto anche rapporti commerciali, nel senso che vi era degli scambi commerciali che interessavano tutto il territorio mediterraneo. Diciamo che in primo momento gli arabi, gli ottomani riuscirono a avere la mano sul commercio
nell'Oceano Indiano, e poi successivamente iniziano appunto a perdere in qualche modo

il controllo del commercio internazionale, soprattutto nell'area mediterranea, dove appunto dovettero piuttosto subire in qualche modo della presenza, la predominanza, il dominio delle forze, delle potenze europee. Si tratta appunto. Inizialmente bisogna dire che gli scambi commerciali erano piuttosto nelle mani dei genovesi e dei veneziani, poi in un secondo tempo, verso il XVIII secolo, diciamo, il commercio internazionale di quest'area passa appunto nelle mani dei francesi e degli inglesi. In questo periodo appunto c'è un degradarsi delle condizioni degli scambi commerciali da parte degli arabi, perché appunto, come abbiamo detto in un'altra lezione, le province arabe fornivano le materie prime alle potenze europee e poi importavano da queste potenze europee i prodotti finiti, quindi a un prezzo maggiorato. Bisogna comunque anche ricordare che diciamo, i rapporti con le potenze europee non erano solo di ostilità o commerciale, ma anche diplomatici. Infatti, nelle diverse province, nelle diverse città dell'Impero Ottomano, vi erano le vere e proprie sedi di diplomazia europea, come per esempio le ambasciate, i consolati. E a volte si trovava che le potenze europee potevano anche avere delle alleanze con l'Impero Ottomano, soprattutto nel caso in cui c'era un nemico in comune. Poi abbiamo appunto le capitolazioni. Le capitolazioni possiamo dire che sono delle concessioni fatte ai commercianti europei per poter avere delle agevolazioni negli scambi commerciali, una certa libertà. Un accordo importante di capitolazione fu stipulato tra la Francia e l'Impero Ottomano nel 1569. Diciamo, in qualche modo voleva riprendere i termini di concessione che erano state precedentemente fatte alle città italiane, appunto, e commerciali, e poi successivamente queste capitolazioni furono poi allargate ad altre potenze europee, per esempio appunto ai britannici. Equilibrio dei rapporti di forza, divario scientifico e tecnologico, commercio nelle mani degli europei, concorrenza sui mercanti e produttori. Diciamo che fino agli inizi del XVIII secolo si è un certo equilibrio dei rapporti di forza tra l'impero ottomano e le potenze europee. Diciamo che per esempio l'esercito ottomano era molto competitivo con quello delle potenze europee. Ma già verso la fine, appunto l'ultimo quarto del secolo, questo equilibrio inizia a essere appunto complicato a tenersi, e inizia appunto l'impero ottomano inizia a cedere davanti alla superiorità, soprattutto una superiorità scientifica e tecnologica degli eserciti europei. E col passare del tempo, come appunto abbiamo già accennato precedentemente, il commercio passa direttamente nelle mani degli europei e gli arabi, in qualche modo gli arabi ottomani, cominciano appunto a dover cedere le loro sedi di scambi commerciali agli armatori, ai commercianti armatori europei. E quindi si è una vera e propria concorrenza dal punto di vista dei mercanti e dei produttori, quindi non si è soltanto dal punto di vista degli scambi commerciali, ma anche sulla produzione stessa. Appunto, come abbiamo detto precedentemente, quella di dover importare i prodotti finiti dall'Europa, creati appunto prodotti con le materie prime esportate dalle province arabe, inizia a creare una vera e propria concorrenza non solo sui mercati del Mediterraneo, ma anche appunto nei mercati dell'Oceano Indiano e delle aree. Spunti di riflessione: come evolvono i rapporti tra l'impero ottomano e le potenze europee? Che cosa sono le capitolazioni e a cosa servono? Passiamo adesso al terzo argomento di questa lezione. L'era delle riforme.
Tanzimat. Sultano Mahmud II, 1820, scioglimento del vecchio esercito, creazione di eserciti moderni. La supremazia economica e militare delle potenze europee spinse l'impero ottomano a iniziare una serie di riforme strutturali finalizzate appunto alla modernizzazione di tutto l'impero ottomano, del suo sistema amministrativo, burocratico, ma soprattutto appunto del suo apparato militare. Nel 1820 Sultano Mahmud inizia le prime riforme. Queste interessavano inizialmente appunto le forze militari. Prevede appunto le nuove riforme, prevedono lo scioglimento del vecchio esercito e la creazione di nuovi eserciti moderni, considerati moderni per quale motivo? Perché appunto questi venivano addestrati da istruttori europei, quindi seguendo il modello europeo, e il reclutamento avveniva attraverso costrizioni obbligatorie. E grazie appunto alla creazione di questi nuovi eserciti moderni che l'impero ottomano riuscì a riomporre la sua autorità su alcune province europee, sull'Anatolia, sulla Siria sull'Iraq settentrionale. Regio decreto Hat il Sharif di Gulan, 1839. Questo appunto è un esempio, una copia del manoscritto originale del Regio decreto, che appunto passò alla storia come il decreto delle Tanzimat. In che cosa consisteva questo Regio decreto? Governare conformemente al Divan, principi di giustizia e uguaglianza, nuove leggi commerciali, autorità centralizzata, burocrazia consiliare, sovranità della legge. Allora, con questo decreto regio del 1839 si vuole trasformare tutto il sistema di governo dell'impero ottomano. Innanzitutto c'erano dei punti fondamentali che bisognava rispettare, per esempio i funzionari delle diverse province arabe e europee dell'impero ottomano avevano l'obbligo di governare conformemente a ciò che veniva deciso al divan. Appunto dal consiglio Divan. Questo era estremamente importante perché abbiamo visto che per un certo periodo i funzionari locali iniziavano a prendere a sviluppare un certo potere che in qualche modo li allontanava e quindi acquisivano un potere maggiore rispetto al potere centrale. Quindi era un modo per poter controllare anche i funzionari delle diverse province ottomane. I principi di giustizia e uguaglianza, un aspetto importante appunto che viene ricordato dal Regio Decreto è che i cittadini dell'impero ottomano dovevano essere giudicati e dovevano appunto giudicati attraverso i principi di giustizia e uguaglianza, quindi uguaglianza perché abbiamo visto che l'impero ottomano aveva il controllo su diversi gruppi etnici, su diverse popolazioni, e quindi che esso siano musulmani, che esso siano cristiani o ebrei. L'attivazione oppure il rispetto dei principi di giustizia e uguaglianza è estremamente importante per poter sviluppare una certa identità ottomana, che doveva far sì che un sentimento di patria comune doveva in qualche modo crescere presso appunto queste popolazioni diverse sottoposte sotto il controllo dell'impero ottomano. Nuove leggi commerciali. Le nuove leggi commerciali erano appunto finalizzate a ridimensionare il dominio delle potenze europee nei territori, negli spazi commerciali interessati anche dall'impero ottomano. Le linee guide di questo regio decreto era appunto un'autorità centralizzata, perché appunto abbiamo visto che c'era un processo di decentramento del potere che era iniziato già in Egitto e in altre regioni più lontane, province più lontane dell'impero ottomano, una burocrazia consiliare appunto attraverso la realizzazione, attraverso appunto la
la presa in considerazione del divano, delle decisioni del divano.

Una sovranità della legge fondata sui principi di giustizia e uguaglianza, uguaglianza appunto per le diverse popolazioni. Anticipazione delle politiche riformatrici. Muhammad Ali in Egitto 1805-1848. Le politiche riformatrici destinate alla modernizzazione del territorio dell'impero ottomano non iniziarono dal centro, dal potere centrale, appunto da Istanbul, ma dalle province più periferiche dell'impero ottomano, come per esempio l'Egitto. L'Egitto di Muhammad Ali. Muhammad Ali era un turco di Macedonia che era un governatore inviato da Istanbul per controllare il territorio egiziano. Col passare del tempo, Muhammad Ali riesce ad ottenere un controllo autonomo dal potere centrale di Istanbul, creando un'elite di funzionari che riuscivano appunto a fare la riscossione delle tasse e a controllare il territorio sotto la sua direzione. Uno degli obiettivi di Muhammad Ali era quello di modernizzare al massimo il territorio egiziano e lo fece inviando schiere di funzionari, ingegneri, medici, insegnanti in Europa, dove poteva apprendere le tecniche moderne europee e poi appunto applicarle. Applicarle in Egitto. Un altro esempio di politiche riformatrici decentralizzate lo ritroviamo in Tunisia con Ahmad Bey del 1837-1855. In effetti in Tunisia ritroviamo l'applicazione di diverse riforme simili a quelle adottate in Egitto da Muhammad Ali. Riforme appunto che intendevano modernizzare l'esercito, che intendevano allargare i diritti di possedimenti di terreni agli ebrei, agli stranieri, oppure per esempio riforme che mettevano sviluppavano politiche monopolistiche su certi prodotti appunto del territorio tunisino. Bisogna comunque menzionare che durante appunto il periodo di Ahmad Bey ci fu la creazione di una vera e propria costituzione nel 1861, che viene poi considerata la prima costituzione del mondo arabo. Questa costituzione prevedeva la creazione di un consiglio di 60 membri. E il Consiglio appunto che appunto aveva il compito di approvare le leggi, e lo stesso Ahmad Bey era in qualche modo limitato nelle sue funzioni, nel suo potere da questo Consiglio. Riforme limitate dalle potenze europee, nuovi accordi commerciali. Commercianti europei commerciano e viaggiano liberamente, tribunali speciali per affari commerciali. Le riforme destinate appunto a modernizzare l'impero ottomano trovarono sempre più uno scontro e quindi un ostacolo nelle potenze europee, che ovviamente cercavano in tutti i modi di limitare l'applicazione di queste riforme modernizzatrici, che potevano appunto far sì che i diversi territori ottomani potevano competere dal punto di vista militare, dal punto di vista economico con le potenze europee. Per esempio le potenze europee si opposero alla volontà, alla dichiarazione dei diversi governanti, come per esempio Ahmad Bey, di imporre delle politiche monopolistiche su alcuni prodotti. L'azione delle potenze europee fece sì che dei nuovi accordi commerciali furono stipulati, come per esempio l'accordo, la convenzione anglo-britannica, dove appunto venivano sanciti dei nuovi punti, dei nuovi, nuovi aspetti nello scambio, negli scambi commerciali. Per esempio, i commercianti europei dovevano essere liberi di commerciare e di viaggiare sul territorio ottomano senza nessuna restrizione e dovevano appunto avere comunque
anche la possibilità di commerciare, di entrare in contatto con i commercianti dei territori ottomani direttamente, senza passare per intermediari. Un aspetto importante di questi nuovi accordi è appunto la creazione di tribunali speciali per gli affari commerciali, nel senso che gli europei

non erano più sottoposti al controllo oppure non dovevano più essere giudicati dai tribunali locali islamici, ma esistevano dei veri e propri tribunali speciali esclusivamente creati per loro. Diciamo che le capitolazioni, appunto queste concessioni fatte agli europei, fece sì che gli europei potevano agire nell'impero ottomano liberamente, quindi a volte potevano anche essere considerate al di sopra, al di fuori della legge. Successi limitati delle riforme, riforme operate da singoli governanti, ricchezze accumulate dalle famiglie al potere, profitti limitati ai mercanti con l'Europa. Successi limitati delle riforme, appunto perché, come abbiamo visto, queste riforme erano state applicate soprattutto dalle province periferiche dell'impero ottomano, grazie all'azione dei singoli governanti, per esempio in Egitto con Muhammad Ali e in Tunisia da Ahmad Bey. Ovviamente nel momento in cui c'era un cambio, una sostituzione di governanti, venivano meno anche le riforme intraprese dal governante precedente. Un altro aspetto negativo, quindi un limite di queste riforme, è sicuramente l'accumulo di ricchezze delle famiglie, da parte delle famiglie al potere. Non ci fu la possibilità di distribuire le ricchezze, le risorse economiche sviluppate grazie alle riforme all'interno delle altre classi sociali, appunto, del paese. Un altro appunto limite di queste riforme è il fatto che esse furono concentrate soprattutto nel settore economico che riguardava gli scambi con l'Europa, quindi il settore economico, per esempio, dell'esportazione e dell'importazione con le diverse potenze europee. Spunti di riflessione. Quali sono le riforme attuate dal governo centrale e dalle province arabe? Cosa sono le Tanzimat? Riepilogo, spunti di riflessione. Come e dove è nato l'impero ottomano? Come sono gestiti i territori appartenenti all'impero ottomano? Come evolvono i rapporti tra l'impero ottomano e le potenze europee? Cosa sono le capitolazioni, a cosa servono? Quali sono le riforme attuate dal governo centrale e dalle province arabe? Cosa sono le Tanzimat? La lezione termina qui, grazie per l'attenzione. Per gli approfondimenti e la bibliografia vi invito a consultare la pagina web del corso. Grazie e arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per costruire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Architettura e Ingegneria per la sostenibilità, l'ambiente e le infrastrutture della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Sono la professoressa Alessandra De Rossi, professoressa ordinaria di analisi numerica. Mi occupo di teoria dell'approssimazione e di machine learning. Vi presento.

il corso dal titolo Computational Machine Learning. In questo corso ci occuperemo principalmente di teoria dell'ottimizzazione numerica, cioè quella parte fondamentale del machine learning che si occupa di trovare i minimi della funzione costo. La funzione costo è quella che ci fornisce un'approssimazione dell'errore, in alcuni casi esatta, ci fornisce un'approssimazione, dicevo, dell'errore che commettiamo costruendo il modello attraverso la rete neurale. Quindi minimizzare la funzione costo è praticamente il cuore del machine learning, la parte più importante del machine learning. Dobbiamo trovare il minimo della funzione costo. Ecco che vedremo nel corso le varie tecniche, i vari metodi, sia da un punto di vista teorico che pratico, per trovare il minimo. Sono tecniche e metodi dell'ottimizzazione numerica. Vediamo le macro aree che affronteremo nel corso. Vi presento gli argomenti. Allora, fondamenti geometrici e variazionali dell'ottimizzazione. Allora, partiremo dalle prime definizioni di che cosa vuol dire ottimizzare, qual è il punto di vista geometrico e qual è il punto di vista analitico, quelle che sono le proprietà e i problemi che si presentano nell'ottimizzazione. Metodi basati sul gradiente e dinamica dell'ottimizzazione del primo ordine. Allora, i metodi più classici, tradizionali e conosciuti nell'ottimizzazione sono i metodi di tipo gradiente che fanno appunto uso del gradiente, in questo caso della funzione costo nel machine learning. Si tratta di metodi del primo ordine. Allora, una parte importante del corso è dedicata allo studio dei metodi di tipo gradiente, pregi e difetti del metodo di gradiente, che sono la base di tutta l'ottimizzazione moderna, anche questo è un campo ancora nel quale si fa ricerca. Dicevo, sono alla base di tutti i metodi successivamente sviluppati e studiati ed usati nella pratica, quindi metodi fondamentali. Ottimizzazione stocastica, rumore e generalizzazione. Nel metodo gradiente viene utilizzato tutto il dataset, i dati di training. Allora, questo dataset può essere composto da milioni di input. Ecco che è molto oneroso utilizzare il metodo del gradiente. Quello che viene fatto è introdurre una versione stocastica. Quindi introduciamo rumore nella costruzione, diciamo, nella fase dell'ottimizzazione. Ma possiamo vedere che il rumore non è solo un difetto, ma è anche, da un certo punto di vista, un vantaggio nella ricerca del minimo. Ecco i metodi di tipo stocastico. Il metodo del gradiente stocastico sarà anch'esso studiato in modo approfondito ed è utile nella generalizzazione. Per tutti questi metodi abbiamo bisogno di trovare una soluzione, il minimo, che generalizzi bene. Il minimo sarà il minimo della funzione costo, cioè quei parametri che minimizzano la funzione costo. Accelerazione e metodi di ottimizzazione adattiva.
Nel metodo gradiente entra un iperparametro cosiddetto, che è un parametro, il learning rate, che ci dà il passo con il quale avanziamo verso il minimo. È possibile che sia necessario trovare in modo adattivo questo passo. Ecco che vedremo delle tecniche adattive per la determinazione, anche componente per componente, del passo nelle direzioni di discesa. Metodi del secondo ordine e ottimizzazione basata sulla curvatura. Il gradiente ci dà la pendenza locale, ci dà informazioni su quella che è la pendenza locale della funzione costo. Possiamo aver bisogno anche di informazioni riguardanti la curvatura. Ecco che otteniamo metodi che hanno una convergenza molto più veloce, sono metodi del secondo ordine che fanno uso della matrice hessiana. Sono però molto onerosi e poco usati nel machine learning, ma ci forniscono informazioni importanti anche da un punto di vista teorico nello studio dell'ottimizzazione numerica coinvolta nel machine learning computazionale. In questo momento, nella ricerca e non solo nella pratica, vengono utilizzati metodi ibridi che prendono un po' dei metodi del primo ordine con tecniche adattive e un po' delle approssimazioni della curvatura, cioè qualcosa dei metodi del secondo ordine. Ottimizzazione nel deep learning moderno e bias implicito. Al termine delle ore vedremo, delle lezioni, vedremo quelli che sono gli aspetti più innovativi nella ricerca, gli ultimi metodi moderni che vengono utilizzati e che sono stati proposti e utilizzati. Bene, io spero con questa presentazione di aver stimolato il vostro interesse e la vostra curiosità verso questi argomenti. Spero che seguiate le lezioni di questo corso. E potete trovare ulteriori informazioni nelle pagine del corso sul sito web dell'Ateneo. Grazie.

0: Laboratori di ricerca Uninettuno, Facoltà di Ingegneria. Uninettuno è anche in Giappone, presso il centro Riken di Wako, specializzato in tecnologie per esperimenti di particelle nello spazio. Qui fisici e ingegneri, ma anche studenti e laureandi di Uninettuno, hanno collaborato allo sviluppo del telescopio Mini-EUSO, installato il 22 agosto 2019 a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dall'astronauta Luca Parmitano per lo studio delle emissioni ultraviolette della Terra, dei raggi cosmici e delle meteore. Grazie alla collaborazione internazionale con il Riken, diversi studenti Uninettuno sono andati fisicamente a Wako, in Giappone, per lo svolgimento delle loro tesi. Lavorare insieme per lo stesso obiettivo consente di sviluppare nuovi dispositivi non solo per la ricerca in fisica, ma anche per applicazioni in medicina che studiano le degenerazioni della pelle con l'uso di radiazione ultravioletta. Trasforma la teoria in competenza, l'idea in progetto, il talento in professione. Iscriviti all'Università Uninettuno e costruisci oggi il tuo futuro.
1: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Comunicazione Digitale d'Impresa della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.

Benvenuti a questa nuova lezione, il cui tema sono i media sincretici, il videogioco. Il videogioco è un tipico medium sincretico perché combina, intreccia, differenti media, come per esempio grafica, immagini, video, musica e così via. In particolare parleremo di una breve storia del videogioco, l'analisi semiotica del videogioco e infine un esempio di analisi. Iniziamo allora dall'esaminare una breve storia del videogioco. Il gioco è una delle attività più antiche dell'uomo, però i videogiochi sono relativamente recenti, nascono in alcuni laboratori di ricerca nel corso degli anni 50 e inizialmente rimangono confinati all'interno di questi laboratori. Gli scienziati che li mettono a punto sono persone come William Higginbotham e Robert Dvorak, che inventano Tennis for Two nel 1958 presso il Brookhaven National Laboratory, oppure Steve Russell, che nell'MIT di Boston si ritaglia qualche ora, forse anche parecchie ore, per costruire Space War nel 1961, che racconta e invita a giocare ad una battaglia spaziale. Le cose cambiano quando, nel corso degli anni 70, una azienda fondata da Nolan Bushnell e Ted Dabney, la Atari, comincia a diffondere all'interno delle sale giochi alcuni di questi giochi che sono evidentemente rielaborati per questo fine. Per esempio Pong riprende e sviluppa Tennis for Two. Molti titoli cominciano a essere sviluppati per le sale giochi, per esempio Space Invaders nel 1978 e Pac-Man nel 1979. Questi giochi lanciano una vera e propria età dell'oro, una golden age degli arcade videogames, dei giochi pensati con le loro apposite console per sala giochi. In questo contesto entra un nuovo competitor, un'azienda giapponese destinata a grande successo, che si chiama Nintendo. In particolare, grazie all'apporto di un importante designer di videogiochi, che è Shigeru Miyamoto, viene introdotto Donkey Kong nel 1981, da cui deriveranno le avventure di Super Mario. Se a questo punto passiamo più direttamente agli anni 80, vediamo che il panorama cambia perché si moltiplicano le piattaforme che consentono di giocare. In particolare queste piattaforme entrano nelle case, quindi non occorre più soltanto andare nella sala giochi, ma si può giocare a casa. Il Commodore 64 nel 1982 è il primo microcomputer che consente di portare dei videogiochi in casa, però al tempo stesso nascono anche delle console casalinghe, come per esempio il Sega Master System nel 1985. Ancora una volta Nintendo si distingue perché introduce un nuovo tipo di console, questa volta portatile, il Game Boy nel 1989, che viene lanciato con il gioco Tetris di Alexei Spytinov, uno scienziato russo che cede al governo russo i diritti di questo gioco e appunto la Nintendo li ricomprerà appunto dal governo russo. Negli anni 90 le piattaforme si diffondono sempre più, sono sempre più potenti e veloci, prima 16 bit, 32, 64, alla fine del decennio arriveremo alle piattaforme a 128 bit. Nascono anche nuovi giochi per queste piattaforme e i giochi cominciano a organizzarsi in generi, per esempio con

Mortal Kombat del 1992 si perfeziona un genere che viene chiamato in italiano picchiaduro. Questo gioco è pensato per la piattaforma Super Nintendo, però di lì a poco entrerà un nuovo importante e pericoloso competitor che è la Sony PlayStation. Siamo ormai nel 1994. La Sony PlayStation adotta un nuovo medium che è il CD-ROM e propone dei giochi come Resident Evil e Final Fantasy 7. Che esce nel 1997. D'altra parte la Nintendo non sta con le mani in mano, lancia la N64, la Nintendo N64 nel 1996, la cui potenza di calcolo permette ormai dei giochi pienamente in 3D. Infatti anche Super Mario, il gioco di Super Mario, viene riformattato in base alla nuova estetica del gioco tridimensionale. D'altra parte anche le piattaforme legate al computer si sviluppano. La id Software nel 1993 introduce il gioco Doom, che è pensato proprio per il PC. Il gioco Doom perfeziona, diciamo così, canonizza un altro genere importante che è quello che in italiano si chiama lo sparatutto, un gioco in prima persona, talvolta molto violento, dai connotati molto, molto precisi. Nello stesso anno, nel 93, viene introdotto un altro gioco orientato soprattutto al Mac, di Rand e Robin Miller, che si chiama Myst. Myst propone invece un'avventura molto più leggera che richiede però molti giochi di intelligenza, molti puzzle da risolvere all'interno di un ambiente tridimensionale molto suggestivo e anche accompagnato da una storia che è una vera e propria saga, un vero e proprio romanzo estremamente complesso. Nel 1989 un gioco importante è SimCity di Bill Wheelwright. È un gioco che traduce in termini ludici alcuni software che sono software di simulazione. Dunque nel gioco di simulazione nulla è propriamente prefissato. Le scelte che mano a mano il giocatore fa determinano l'andamento del gioco. In questo caso si tratta di gestire una grande città facendo una serie di scelte come se si fosse il sindaco. Negli stessi anni, d'altra parte, comincia a svilupparsi la rete e dunque anche il videogioco, dimostrandosi estremamente duttile, estremamente pronto a sposare tutte le nuove tecnologie, entra in rete. Naturalmente all'inizio il videogioco in rete non è graficamente sviluppato. Si parla di MUD, Multi User Dungeons, sono giochi di simulazione condotti attraverso la parola, attraverso sostanzialmente lo scambio di testi, di stringhe verbali. Arriviamo dunque all'inizio degli anni zero. L'inizio degli anni zero vedono l'avvento di una nuova generazione di console, sia domestiche che portatili. Microsoft entra nel mercato delle console videoludiche con Xbox nel 2001. Nintendo propone sia una console portatile nuova, Nintendo DS, la prima a usare un touchscreen nel 2004 e di lì a pochissimo, nel 2005, il Nintendo Wii, che è la prima console a usare dei particolari sensori per mettere il giocatore in grado di muoversi nello spazio. Di lì a poco anche i competitors Microsoft e Sony adotteranno delle soluzioni analoghe. Il gioco in rete evolve con estrema rapidità, grazie naturalmente agli sviluppi delle connessioni.
e il vecchio MOD diventa il nuovo MORPG, che è una sigla che sta per Massively Multiplayer Online Role Playing Games. Dunque

qui è come portare i giovani a mantenere, stabilizzare, padroneggiare quello che si è impegnato. E qui può essere molto importante, sono molto importanti i feedback positivi immediati che gli insegnanti possono dare, i familiari, ma soprattutto a quelli che derivano dalla pratica, dalla vita. Cioè, evidentemente le persone sono prosociali se si rendono conto, se capiscono che essere prosociale effettivamente conviene, è utile. Cioè, paradossalmente, in questo caso è un utilitarismo buono, un utilitarismo morale. Essere prosociale fa bene agli altri, ma fa anche bene molto a se stessi. Il modello di valutazione ha previsto autovalutazioni di studenti e valutazioni degli insegnanti e quelle dei genitori. È stato scandito in 4 tempi di valutazione, 2 primi dell'intervento ed 1 a distanza di 1 anno. Ed è stato inoltre costituito un gruppo di controllo da studenti di un'altra scuola del medesimo comune. Quali sono stati i risultati importanti in Italia? Il comportamento prosociale è aumentato, l'aggressività verbale è diminuita, l'aggressività fisica è diminuita, l'autoefficacia interpersonale è aumentata, la mentalità interpretata e anche il rendimento scolastico è aumentato. Certo, qui il problema è quanto questi effetti restano, sono durevoli nel tempo e quanto un programma del genere impatta significativamente sullo sviluppo e promuove uno sviluppo positivo. Altri risultati. L'integrazione del modello CPDEA con le normali attività scolastiche ha consentito ai ragazzi di sperimentare direttamente e migliorare le proprie competenze emotive e relazionali. La formazione dei docenti ha contribuito ad una loro maggiore sensibilizzazione e responsabilizzazione verso la crescita positiva dei giovani. Questi evidentemente sono tutti risultati non meno importanti di quegli obiettivi che abbiamo certificato statisticamente, ma altri risultati che sono molto promettenti e anche che così sono anche motivi di orgoglio per chi ha progettato e continua lo sviluppo di questo programma, è che il programma è stato esteso in altri paesi, in paesi lontani, prima in Colombia e adesso sviluppi del programma in Cile, c'è cioè un programma nazionale che interessa migliaia di scuole a Santiago del Cile. Questo grazie anche a dei nostri colleghi, dei nostri collaboratori che prima hanno messo a punto, hanno appreso, hanno progettato e messo a punto il programma in Italia e che poi nel corso della loro carriera si sono spostati e hanno portato quanto avevano appreso in paesi lontani dove evidentemente questi problemi sono stati particolarmente valorizzati. Spunti di riflessione. Quali sono le principali componenti della prosocialità? È possibile educare alla prosocialità? Il riepilogo della lezione ci consegna questi spunti di riflessione. In quale grado le differenze individuali nella sfera della personalità concorrono a moderare i nessi tra frustrazione ed aggressione? Quali dei 5 grandi fattori risultano maggiormente interessati alle diverse manifestazioni dell'aggressività? Quali sono le principali componenti della prosocialità? È possibile educare alla prosocialità? Con questo la lezione è terminata. Vi ringrazio per l'attenzione e come al solito per gli approfondimenti vi rinvio al sito web dell'Ateneo.

0: Progetto europeo MedNetU, Mediterranean Network of University. Le 31 università partner di MedNetU, provenienti da 11 paesi del Mediterraneo, Algeria, Egitto, Francia, Giordania, Grecia, Italia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia, coordinati dal Nettuno, hanno dato vita ad un vero e proprio network tecnologico basato sull'uso dei satelliti digitali trasmettenti e riceventi. Tutti i partner oggi possono produrre, trasmettere e ricevere contenuti formativi per televisione e internet. Una rete tecnologica che è supportata da una rete di persone, di intelligenze, che sanno connettere e condividere le loro conoscenze e che insieme hanno creato l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e hanno sviluppato uno spazio virtuale per l'istruzione superiore e la circolazione del sapere nell'area euro-mediterranea.
1: Dichiaro pertanto aperto l'anno accademico 2005-2006, primo dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
0: L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è un unico grande ateneo dove negli spazi reali e virtuali di internet i migliori docenti provenienti da prestigiose università del mondo insegnano nelle diverse facoltà ingegneria, conservazione dei beni culturali, diritto internazionale, economia, psicologia e scienze della comunicazione. Gli studenti, senza più limiti di spazio e di tempo, possono frequentare l'università. In qualsiasi parte del mondo si può scegliere di studiare in italiano, arabo, inglese, francese e greco attraverso l'uso di internet, conseguendo un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e nei paesi del Mediterraneo. Su uninettunouniversity.net, nel cyberspazio didattico, si può accedere ai diversi ambienti di apprendimento, avere video lezioni digitalizzate e collegate in modo multimediale, ipertestuale e interattivo a libri, testi, bibliografie ragionate, sitografie, esercizi e laboratori virtuali. Sul canale satellitare uninettunouniversity.tv e sulla web tv uninettuno.tv si possono seguire video lezioni 24 ore su 24. Nell'aula virtuale, anche su Second Life, i professori e i tutor interagiscono con gli studenti e seguono i loro processi di apprendimento. Tramite forum e chat si connettono intelligenze, si scambiano saperi. L'ambiente di apprendimento di Uninettuno, realizzato dalla stessa università dopo molti anni di ricerca, sta ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, come dimostra l'accordo siglato a novembre del 2013 a Bruxelles con l'ASD, Aerospace and Defense Industry Association, che dopo un'accurata selezione a livello mondiale sceglie l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e la sua piattaforma per realizzare i corsi a distanza con i quali si certificano gli standard di qualità per poter lavorare nei settori della sicurezza dell'industria aerospaziale mondiale. Uninettuno fornirà i modelli didattici, il software e la piattaforma, dice il direttore Lesman. Noi metteremo i contenuti dell'insegnamento. Gli studenti di Uninettuno oggi provengono da diversi paesi del mondo. Un'università globale che ha distribuito i suoi poli tecnologici in diversi paesi, come per esempio a Rabat, in Marocco, il 14 marzo 2006, al Cairo, in Egitto, il 15 giugno 2006, a Tunisi, in Tunisia, il 24 agosto 2007. Maggio 2011 in Iraq, dove sono stati realizzati 4 poli tecnologici ad Erbil, Baghdad, Tikar e Bassora. Qui l'Università Telematica Internazionale Uninettuno forma a distanza i giovani imprenditori iracheni. Al Cairo, in Egitto, il 26 ottobre 2008, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, è stato siglato un importante accordo che consente agli studenti egiziani di frequentare a distanza l'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dopo un periodo di tirocinio presso selezionate aziende italiane possono conseguire un titolo di studio riconosciuto in Italia, in Europa e in Egitto. Presso la L1 University vengono consegnati diplomi di laurea agli studenti Uninettuno. Ciò che ho imparato da questa esperienza è di pensare con la mia testa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'istruzione egiziano. In 48 su 50 abbiamo già trovato lavoro qui al Cairo. La firma dell'accordo tra Uninettuno e Al-Hawain di Ifrane nell'ottobre 2013 nasce in Marocco il consorzio per realizzare un'università telematica italo-marocchina per sviluppare l'insegnamento a distanza con le università del Marocco. Ma non solo università. Uninettuno si è impegnata ad aiutare a sconfiggere l'analfabetismo in alcuni paesi.

L'Università Telematica Internazionale Uninettuno nasce dal modello Nettuno, network per l'università ovunque, attivo in Italia dal 1992, e dal successo del

paesi del mondo arabo. Rabat, Marocco, 14 maggio 2009. Le autorità dei governi e delle istituzioni dell'Italia e del Marocco firmano l'accordo per mandare in onda sulla rete televisiva nazionale del Marocco il corso di 150 ore di video lezioni Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, ideato da Maria Amata Garito e realizzato da Rashid Benaj, per insegnare, con un nuovo modello pedagogico, a leggere e a scrivere in arabo per televisione alla popolazione adulta analfabeta del Marocco. L'Università Telematica Internazionale Uninettuno è in continua evoluzione grazie al suo impegno in molti progetti di ricerca internazionali. Su uninettunouniversity.net si democratizza l'accesso al sapere e si aprono le porte al dialogo tra le nuove generazioni europee e del mondo arabo. Il sapere e la cultura si muovono senza confini, si costruiscono nuove competenze, si creano nuove conoscenze, ma si condividono anche nuovi valori.

buonasera e grazie dell'attenzione che vi apprestate a darmi. Con il testo che ora vi leggerò, io intendo rivolgermi alla vostra coscienza filosofica, intendendo per coscienza filosofica quell'interrogazione di fondo presente in ogni essere umano

nella misura in cui assume il pensiero, un essere umano pensante, che legge il mondo, leggere il mondo e che sente sorgere dentro di sé un duplice, ma al contempo unico, misto, contraddittorio sentimento, la meraviglia e lo stupore e il dolore. La meraviglia che il mondo ci sia, che la vita ci sia, e lo stupore e il dolore che spesso non sia quello che vorremmo che fosse. Leggere il mondo si può leggere in diversi modi. Il modo filosofico è quello che tenta di guardare in faccia il mondo, che è un'idea, diceva già Kant. Noi il mondo non lo potremo mai guardare in faccia veramente, vediamo solo frammenti, ma il volo filosofico è quello che tenta di guardare in faccia il mondo e gli chiede: perché ci sei? E io? Che cosa c'entro con te? Do inizio alla lettura del mio testo. Immaginate di guardare il nostro pianeta dall'alto e di contemplare tutto quello che vi succede. Apprestatevi, cioè, a compiere l'esperimento mentale denominato volo filosofico, un esercizio molto praticato dagli antichi, tra cui Lucrezio e Cicerone, ripreso nel Medioevo da Dante, nel Rinascimento da Giordano Bruno, e la cui più popolare rappresentazione è Volare, la canzone italiana probabilmente più famosa nel mondo. Partiamo da Lucrezio. All'inizio del terzo libro del suo poema sulla natura, nella parte che contiene la lode incondizionata di Epicuro. Io ho scritto lode incondizionata, ma vorrei dire di più. La lode è quella che il professore dà allo studente. No, non è una lode, è l'omaggio amoroso, pieno di amore, che un discepolo fa verso il maestro. Quindi correggo, l'omaggio amoroso che Lucrezio fa a Epicuro. Ecco, Lucrezio si rivolge all'antico filosofo greco e scrive che grazie al suo pensiero ora egli giunge a vedere l'autentica natura delle cose, rerum natura, una visione veritiera, grazie alla quale, scrive, fuggono via i terrori dell'animo. Le mura del mondo si disserrano, vedo le cose svolgersi attraverso tutto il vuoto. Così che subito dopo, appoggiata alla potenza del pensiero, la sua mente prende il volo e scrive: la terra non mi impedisce che si discerna tutto quanto si svolge sotto i miei piedi laggiù attraverso il vuoto. E il cuore di Lucrezio inizia a palpitare di un sentimento nuovo. Scrive: per queste cose mi prende allora un certo divino piacere e un brivido. In latino dice divina voluptas atque horror. Ecco la duplicità del sentimento di fronte al mondo, che immagino anche voi abbiate provato, provate di fronte al mondo, questa vita. Divina voluptas, piacere, la bellezza di esserci, atque horror. L'orrore, non dico il desiderio di non esserci, ma magari sì, di essere in un posto diverso. Ora prendiamo un Cicerone. Verso la fine della sua opera sullo Stato, il De Repubblica, vi è il brano noto come Somnium Scipionis, il sogno di Scipione, in cui Cicerone immagina che Scipione l'Emiliano venga rapito in cielo durante appunto il sonno e collocato in un punto dello spazio infinito dove dapprima incontra il suo avo, Scipione, l'africano, il vincitore di Annibale, quello del cui elmo

l'Italia nel Risorgimento si cinse la testa. E poi scorge il nostro pianeta avvertendo con doloroso stupore la sua piccolezza e la dimensione ancora più minuscola, quasi deprimente, dei domini di Roma. Ecco le parole che Cicerone fa pronunciare a Scipione. Da qui, io contemplavo l'universo e anche gli altri corpi celesti mi apparivano di una meravigliosa luminosità. C'erano stelle che noi dalla Terra non abbiamo mai visto. E la grandezza di tutte era tale che mai neppure abbiamo supposto. La Terra mi apparve così piccola che io provai pena per il nostro impero, con il quale noi arriviamo a toccare, si può dire, solo un punto di essa. Dante si muove sulla stessa linea. Giunto nella costellazione dei Gemelli, contempla il sistema planetario composto dai 7 pianeti allora conosciuti e dalle relative 7 sfere formate dalle loro orbite attorno alla Terra, e nel vedere la piccolezza del globo terrestre e il suo vil sembiante, sorride amaro e considera che la filosofia migliore, il modo migliore di stare al mondo, è quella che assegna al nostro pianeta la minore importanza, e che è veramente saggio chi rivolge le sue attenzioni non alla Terra ma al cielo. Ecco le sue parole tratte dal canto 22 del Paradiso, versi 133-138. Col viso ritornai per tutte quante le 7 sfere e vidi questo globo tal ch'io sorrisi del suo vil sembiante. E quel consiglio per migliore approbo che la per meno. E chi ad altro pensa, chiamarsi puote veramente probo. Poco dopo, nel medesimo canto, Dante presenta a breve distanza la celebre descrizione della Terra che tutti voi ricordate come una piccola aiuola ricolma di ferocia, l'aiuola che ci fa tanto feroci. Volgendomi io con gli eterni gemelli, tutta m'apparve da colli alle foci. Giordano Bruno no. Giordano Bruno invece manifesta un sentimento gioioso, diverso della natura, più positivo, a tratti entusiasta. Ed è forse per questo che, dopo aver viaggiato in prima persona tra gli spazi infiniti, intende far viaggiare con lui anche i lettori delle sue opere. Egli aveva abbracciato la teoria copernicana, che aveva abbattuto l'ingenuo geocentrismo biblico e tolemaico, ma poi la radicalizzò ulteriormente, superando anche l'eliocentrismo e annunciando l'infinito universo e mondi innumerabili. Per giungere, in una delle sue ultime opere, intitolata De Immenso, scritta nel 1591, l'anno dopo l'Inquisizione cattolica l'avrebbe imprigionato, prima a Venezia, poi qui a Roma, e giunge a scrivere, a rivolgere attraverso queste parole, a rivolgere al lettore l'invito a salire nel cielo per ottenere, come scrive, una vera contemplazione del mondo. Ecco le sue parole rivolte anche questa sera a ognuno di noi. Orsù dunque sali, ti porterò sulla luna, disponi i sensi come io dispongo le ali della ragione. Orsù, va avanti tranquillo, segui una guida sicura.

L'immagine del vero e l'inclito ordine della natura sono per te guida e ti condurranno in salvo. Il testo di Volare, di Domenico Modugno e Franco Migliacci, prosegue questa linea ottimista, esprimendo il medesimo sentimento positivo, perché anche qui il volo sognante nello spazio infinito, ben lungi dal suscitare timore o sgomento, è fonte di felicità, anzi, di una speciale dolcezza. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal cielo rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito, volare, oh, cantare. Oh, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo, felice, più in alto del sole e ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva, lontano, laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me, volare, cantare nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Ora siete voi a essere lassù. Più o meno dove arrivò Lucrezio, o se preferite dove Cicerone collocò Scipione, o dove vi avrebbe voluto condurre Giordano Bruno, o dove Modugno volò e fa ancora volare molti di noi. Però non ci siete arrivati, come avveniva con la fantasia agli antichi e come avviene anche oggi ai nostri giorni, agli astronauti, anche a uomini molto ricchi che fanno i giri. No, voi lassù ci siete sempre stati, lassù è casa vostra. Non siete terrestri, siete celesti, stellari, iperurani. E immaginandovi in questa condizione, io vi invito a chiedervi ora se, potendo scegliere, partecipereste oppure no al lungo viaggio denominato vita, oppure esistenza, che adesso state facendo qui sulla Terra. Ipotizzate anche di poter scegliere il periodo, età della pietra, età del ferro, primo secolo, ventunesimo secolo, avanti Cristo, dopo Cristo, prima delle gira, dopo le gira, prima della fondazione di Roma, oppure ab urbe condita. Insomma, l'epoca che preferite, calcolata al modo che preferite, tanto una, a mio avviso, vale l'altra, quanto a possibilità di sperimentare il sapore della vita. Scegliete anche il luogo, se è il medesimo che ora vi ospita oppure uno diverso, ma per favore ponetevi la domanda: se, potendo scegliere, decidereste di partecipare oppure no alla condizione umana. Dallassù vedete lo spettacolo della vita e dei viventi che si svolge qui sulla Terra. Siete al cospetto di questa infinita passione, di cui nessuno può affermare con sicurezza quale sia il senso e se ce ne sia uno. Se sia sensata o insensata, veritiera o ingannatrice. Di certo sappiamo che è bellissima. Io finora non ho incontrato nessuno, faccio una parentesi, che neghi il sentimento, l'esperienza della bellezza. Ho incontrato chi nega la verità, chi nega l'amore, chi nega la giustizia, chi nega Dio, chi nega l'anima, ma finora, sia leggendo gli antichi, sia parlando con i contemporanei, non ho mai trovato nessuno che neghi la bellezza. E quindi lo spettacolo della vita e dei viventi è certamente bellissimo, ma sappiamo anche che è, appunto, horror.

certa divina voluptas atque horror, horror. E sappiamo che questo spettacolo è lo spettacolo che a volte è dentro, qui, anche più in basso, qui, che è doloroso, dolorosissimo. Insomma, vediamo questo dispiegamento di una positività, perché è positivo, positivo, positum, c'è un positum, c'è qualcosa che è posto, una positività che però scaturisce attimo dopo attimo da un processo spaventoso e incontrollabile, di cui Hegel, nella prefazione alla Fenomenologia dello Spirito, parlava in termini di immane travaglio del negativo. Voi vedete tutto questo e ora vi viene offerta la possibilità di scegliere se sperimentare su di voi questa cosa, come la chiamate? Come la chiamate? Sperimentare su di voi cosa? Io ho scritto passione, nel duplice senso del termine. La passione come sentimento più grande è la mia passione, è la passione come un dolore che non si può portare, la passione di Cristo, la passione del popolo siriano. E vi viene offerta la possibilità di scegliere se sperimentare su di voi questa passione oppure rimanere tranquilli lassù nel blu, dipinto di blu. E voi che fate? Fin dall'antichità sappiamo che il nostro pianeta e la stella chiamata Sole, che rende possibile la vita su di esso, fanno parte di un insieme di stelle molto più grande. Lo sappiamo fin dall'antichità. Un insieme di stelle che per il suo biancore nel cielo notturno venne denominato dagli antichi prendendo spunto dal latte, visto che galassia, come è noto, viene da gala, in greco latte, da cui anche via lattea. Bellissima questa denominazione delle realtà celeste a partire da termini così terrestri. Da qualche secolo sappiamo che è il nostro pianeta a girare attorno al Sole e non viceversa, come ritenuto dalla Bibbia e dal sistema tolemaico. In realtà già nel III secolo avanti Cristo l'aveva intuito Aristarco di Samo, ma fu Copernico con il De Revolutionibus Orbium Celestium a stabilirlo. Opera, come tutti voi sapete, che l'autore pubblicò nel 1543 a Norimberga, in punto di morte, morì in quello stesso anno, è in terra protestante per evitare noie con l'Inquisizione cattolica. Opera che divenne di sapere comune solo forse due secoli dopo, un secolo e mezzo, ma insomma, e non senza alcune vittime, tra cui il rogo di Giordano Bruno, avvenuto in questa città il 17 febbraio 1600, e la biura di Galileo, avvenuta in questa città il 22 giugno 1633. Tragici eventi che diedero inizio alla decadenza culturale e civile del nostro paese, decadenza in cui esso purtroppo ancora si dibatte. Da pochi decenni, solo da pochi decenni, sappiamo che la nostra galassia è solo una tra moltissime altre, il cui numero complessivo di tutte le altre galassie è stimato non in centinaia, non in migliaia, neppure in milioni, bensì in miliardi. Gli astrofisici dicono che vi sono all'incirca 100 miliardi, 100 miliardi per dire, come quando da bambino il signor Bonaventura guadagnava un milione, cioè queste cifre così, 100 miliardi, ognuna delle quali ospitante al suo interno svariati miliardi di stelle, dimensioni che per la nostra mente risultano del tutto impensabili, di fronte alle quali lo smarrimento di Scipione, raccontato da Cicerone, evapora. La fede di Dante in un cosmo razionale mosso dall'amore trema. E forse anche la spensierata felicità cantata da Modugno inizia a vacillare. Ma torniamo al punto.
Voi siete cittadini di lassù, di un posto tranquillo, in quella distesa di galassie, e qualcuno vi propone di scendere qua giù, su questo minuscolo pianeta, paragonato a un piccolo appezzamento di terra che ci rende cattivi e violenti, appunto, l'aiuola che ci fa tanto feroci. E voi che fate? Accettate? Vi iscrivete a questo viaggio che un'ipotetica agenzia turistica intergalattica denominerebbe pianeta Terra e condizione umana? Un viaggio che dura una vita intera e nel quale il vitto e l'alloggio, salvo per alcuni pochi privilegiati, non sono compresi, ma ve li dovete procurare voi stessi sul campo. Oppure preferireste rimanere lassù, tranquilli, al riparo dal sangue della storia, senza preoccupazioni di vitto, di alloggio, di selezione naturale, di selezione economica, di malattie varie e di una morte sicura. Peraltro, volendo proprio viaggiare, vi sarebbero destinazioni più sicure, più rilassanti rispetto alla Terra. Per esempio, si potrebbe scegliere di atterrare direttamente nel paradiso cattolico, il cui stato di vita è caratterizzato da una condizione denominata Visio Dei Beatifica, visione beatifica di Dio. E così passare tutto il tempo nella contemplazione dell'Eterno, lodandolo, cantandone le glorie nei secoli dei secoli, ritrovarsi beato accanto ad altri beati, in splendida compagnia di ottime persone, per quanto tutti fissi al proprio posto, a debita distanza gli uni dagli altri, all'interno di una scenografia che si preannuncia minacciosamente simile a un'infinita messa cantata. Qualcun altro potrebbe preferire il paradiso islamico, dove la prospettiva si preannuncia più movimentata, più piacevolmente movimentata, perlomeno per gli esseri umani di sesso maschile, ognuno dei quali avrebbe a disposizione bellissime fanciulle, sempre pronte. Naturalmente una donna a questo punto si potrebbe chiedere cosa farebbe lei nel paradiso islamico, e di sicuro i dottori musulmani sono pronti a offrirle le migliori e più rassicuranti spiegazioni. Altre religioni parlano di scenari paradisiaci ancora diversi. Io però penso che il più saggio sia stato il Buddha, il quale capiva che alla mente umana non è dato concepire il cosiddetto al di là, e quindi non ne parlava, se non per negazione, mediante il concetto di nirvana, che letteralmente significa non soffio e quindi estinzione del soffio vitale. Egli metteva in atto ciò che secoli dopo avrebbe icasticamente affermato Wittgenstein nella proposizione conclusiva del Tractatus Logico-Philosophicus: su ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Ma sto divagando e torno alla questione chiedendovi per l'ultima volta se, potendo guardare la Terra dall'alto e vedendo tutto quello che vi succede, decidereste di incarnarvi assumendo la condizione umana oppure no. Il pensiero, quando è autentico, è pensiero della vita. È una frase che ho imparato quando avevo 20 anni o giù di lì, da un grande teologo del Novecento, lo svizzero Karl Barth, il quale aggiungeva che solo in questo caso, cioè solo nella misura in cui proviene dalla vita, il pensiero poi si può proporre come pensiero di Dio, come teologia. Pensare la vita e pensare Dio sono quindi la stessa cosa. E se io da tempo ho preso le distanze dal cristianesimo ufficiale, è stato per averlo trovato incapace di cogliere con autenticità la realtà della vita. Ma cosa vuol dire pensare la vita? Vuol dire sottoporsi alla pressione dell'esistenza e farsi imprimere. E in un secondo tempo vuol dire
esprimere mediante le parole, mediante la musica, o la pittura, o la cinepresa, o quelle altre cose, quell'altra via che un essere umano a disposizione ha per esprimere la pressione della vita che si è impressa dentro di lui. Ecco, appunto, esprimere il risultato della pressione della vita su di noi e dentro di noi. Se però di fronte all'esistenza non c'è una disposizione innocente, priva di precomprensioni ideologiche e di presupposti dogmatici, se non ci si abbandona quasi al limite dell'ingenuità alla rivelazione della vita senza nulla da difendere, se non ci si lascia imprimere totalmente dalla vita allo stesso modo di un foglio bianco quando viene stampato, quando fu inventata l'arte della stampa venne chiamata impressio nel latino che ancora si usava a metà del 400, e infatti nelle altre lingue vive questa radice, presse, print, prensa, press. Quindi lasciarsi imprimere totalmente dalla vita allo stesso modo di un foglio bianco quando viene stampato, o si potrebbe anche dire torchiato, visto che il torchio era lo strumento originario delle stamperie. Se non c'è anzitutto questo momento incontaminato di passione, nel senso primo, cioè di ricezione passiva, passione, passivo, patire. Se non c'è questo, allora è inevitabile che tutte le successive espressioni risulteranno necessariamente scontate, per non dire artificiose, ultimamente false, perché non saranno resoconti di esperienze, ma dichiarazioni ideologiche, non testimonianze, ma confessioni dottrinali, non voci di chi dice parole sue, ma espressioni di chi parla a nome di altri, facendosi per l'appunto portavoce, portatore della voce del padrone, per riprendere il titolo dell'indimenticabile album di Franco Battiato. Se invece ci si espone integralmente alla pressione dell'esistenza, le successive espressioni del pensiero proverranno da esperienze in prima persona e quindi risulteranno autentiche. Potranno essere imperfette, persino oggettivamente sbagliate, ma saranno comunque sempre veritiere, genuine, ispirate, quindi al servizio della vita e generatrici di salute psichica. Chi parla, traendo da sé quanto dice, senza preoccuparsi di risultare conforme alla struttura sociale cui appartiene, qualunque essa sia, testimonia il vissuto che gli proviene dal contatto diretto con la vita, e in questo modo il suo pensiero acquista una sorgività tutta sua e la voce della sua emozione vitale. E la mia emozione vitale mi porta a dire che se fossi lassù e qualcuno mi chiedesse se volessi scendere qua giù per assumere la condizione umana, io, senza troppo esitare, forse un po' incoscientemente, più di istinto che di ragione, gli risponderei di sì. Grazie di cuore dell'attenzione.

0: Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Digital Law and Economics della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Helpful, amazing,
3: very good, awesome,
4: supportive, veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.

Riassunto delle puntate precedenti. Giova fa di mestiere la guardia giurata. E detto questo, fine del riassunto delle puntate precedenti. Perché l'esistenza di Giovanni di Dio, detto Giova, è un impasto di nulla mischiato con niente. Ha una divisa ma è fasulla. Ha una pistola ma non sa usarla. Probabilmente è per via della divisa e dell'armamentario che il destino si confonde e di tanto in tanto mette sulla sua strada vicende nettamente sovradimensionate per le forze di cui dispone Giova, che è, per ammissione della sua stessa madre, signora Antonietta, leggermente scimunito. C'è un equivoco di fondo fra il destino e Giova. Lui, il destino, chissà con chi crede di avere a che fare e pretende sempre troppo da questo cinquantenne sovrappeso che mangia di nascosto alla madre e cerca di scansare tutte le responsabilità possibili e certe volte anche quelle impossibili da scansare. Da quando poi nella sua vita si è palesato il virus, ogni scusa è buona per evitare impegni. Da mesi ormai Giova è rimasto chiuso in casa con solo sporadiche uscite per irrimediabili motivi. Una segregazione che è andata molto oltre le prescrizioni governative che rappresentano solo l'alibi per la sua accidia costituzionale. Il concetto di virus è entrato nella famiglia di Dio un anno e mezzo prima attraverso il telegiornale di Rete 4. Il giorno precedente era per tutti una eccentrica variante dell'influenza stagionale, oggetto di attenzioni mediate, l'equivalente di quel genere di bombardamenti di cui arriva notizia da paesi remoti. Tacito commento, mi dispiace, ma sono fatti loro. E poi invece, l'indomani, di botto, la notizia era in apertura, con toni concitati, subito trasformata in un si salvi chi può su basi planetarie. Per qualche giorno, tuttavia, all'interno della famiglia di Dio si era mantenuto l'abbrivio della perplessità. Tanto che la signora Antonietta, depositaria del focolare di scetticismo domestico da quando almeno il marito era stato zittito da una ischemia cerebrale, aveva commentato, memore delle svariate influenze aviarie e suini: «Vabbè, anche stavolta dobbiamo morire tutti». Poi era successo che a Partanna Mondello si è ammalato il postino, che tornando finalmente guarito dall'ospedale aveva raccontato cose terribilissime, di fronte alle quali anche la signora Antonietta si era dovuta convertire al fatto che bombardavano sempre più vicino. E siccome non è donna da mezze convinzioni, si era convertita nella maniera più radicale, diventando un'integralista igienico-sanitaria. Un flacone di detergente chimico era stato piazzato all'ingresso dell'appartamento di via Santo Canale, le scarpe lasciate sempre di rigore sul pianerottolo. Lo stesso Giova era stato sottoposto a un corso accelerato sulle precauzioni da seguire, puntando sul suo già colossale senso di colpa. Tu te ne freghi che sei giovane, ma in casa sto virus che ammazzano gli altri persone vecchiarelle lo puoi portare solo tu. L'allarme si era consolidato da un giorno all'altro e la prudenza si era subito trasformata in una forma di misantropia che coinvolgeva l'intero resto del genere umano. Le visite della sorella e della zia Mariola, che abita al piano di sopra, erano state contingentate e sottoposte a un meticoloso regime sanitario. La vicina, signora Mariangela, facendo il mestiere di parrucchiera, era stata direttamente messa al bando, considerata a rischio di contagio praticamente certo. La madre, che già mai era stata particolarmente espansiva, aveva tenuto a distanza lo stesso Giova per alcune settimane, secondo una perversa modalità. Prima lo mandava a fare la spesa, dopodiché lo trattava da appestato perché era andato a fare la spesa. Era stato riammesso a pieno titolo nel consesso familiare solo quando a lui era stata inflitta la cassa integrazione e al contempo la signora Antonietta aveva scoperto le gioie della spesa a domicilio.
due eventi che avevano eliminato alla radice qualsiasi motivo per uscire da casa. Da quel momento Giovà aveva appeso la divisa da guardia giurata nell'armadio e per mesi aveva indossato solo una comoda tuta di acetato color amaranto, residuato degli anni Ottanta, che era diventata anch'essa, a modo suo, un uniforme.

Madre fobica, padre ischemico e figlio succube, avevano trascorso i lunghi periodi di clausura intermittente adottando una forma di rigore autarchico che andava oltre le regole variabili previste dalle autorità sanitarie. Il mondo esterno era diventato poco alla volta una nazione ostile da cui tenersi alla larga. La famiglia di Dio, un enclave a sé stante. Adesso però le cose sono cambiate. Il governo a piccoli passi ha socchiuso idealmente le porte delle case e la gente, almeno a sentire Rete 4, ha cominciato a sciamare nelle strade e nelle piazze. A giudicare dalle immagini del telegiornale, gli unici a essere rimasti chiusi in casa sono loro. E se madre e padre, ormai anziani, possono essere giustificati, Giova no. Giova potrebbe tranquillamente uscire. Potrebbe anche tornare al lavoro se proprio insistessero. Ma loro non insistono e lui non ha mai insistito in vita sua su niente. A casa ci sta bene e si è abituato a questa noia felice fatta di spostamenti dal letto alla cucina, dalla cucina al letto. Al massimo una puntata in salotto per fare una carezza al padre, sperando che il padre sia in grado di accorgersi delle carezze che gli fanno. E le giornate finiscono così, una dopo l'altra, senza gioia, ma anche senza dolore. Il classico 0-0 che finisce per accontentare tutti. Per questo oggi, che invece potrebbe uscire, Giova invece esita. La madre da diversi giorni lo istiga a cercarsi un po' di svago, vedere amici. Obiezione, ma quali amici? Oppure uscire con le ragazze. Obiezione, ma quali ragazze? Giova rimane in preda a una specie di anchilosi del desiderio. Vuole solo rimanere chiuso nella sua stanza, possibilmente a letto. Indugia a letto più che può, impegnandosi solo in quotidiane sessioni di masturbazione, che rappresentano l'evento clou nell'arco della giornata. E tanto gli basta. La masturbazione, oltretutto, è propedeutica al sonno, sua vera, grande specialità. Certe volte, mentre aspetta di addormentarsi, entra in una modalità catatonica. In questi momenti sarebbe bello poter descrivere i pensieri che attraversano la sua mente, ma anche il narratore più onnisciente dovrebbe arrendersi di fronte all'evidenza. Quelli non somigliano a veri e propri pensieri. Se Giova fosse un vecchio televisore, il suo flusso mentale sarebbe la nebbia elettronica dovuta a mancanza di sintonia. Solo di tanto in tanto, in mezzo al grigiume puntinato, si materializza un monoscopio, che sarebbe il pensiero dominante, quello su cui lui dovrebbe concentrarsi. Ma dura poco, la nebbia elettronica prevale, il monoscopio si dissolve. L'unica differenza rispetto a un vecchio televisore è che i vecchi televisori quasi sempre, più o meno bene, il loro lavoro lo fanno. Il problema vero è che sul tetto di Giova, metaforicamente parlando, l'antenna non c'è. In questo momento, ad esempio, sta osservando il soffitto e la sua mente va alla deriva, cercando di dare un senso figurativo alle macchie di umidità, cui attribuisce un valore divinatorio, un segnale che Dio o il destino gli hanno mandato per metterlo al corrente dei loro piani che lo riguardano. Dopo qualche minuto trascorso a fissarla, è quasi sicuro che la remota perdita dell'impianto idraulico del piano di sopra si sia modellata a forma di veliero in mezzo alla tempesta. E mentre si scervella sul significato che questa immagine rappresenta per la sua esistenza, sente la voce della madre provenire dalla cucina. Giova! Nella sua esperienza, fare finta di non aver sentito, in certi casi, serve a farla franca. Giova, scippati da sto letto! Giova è convinto che la madre possieda un terzo occhio invisibile, capace di decollare dal corpo e muoversi volando come un minuscolo drone per tutta la casa, attraversando persino i muri, vedendo e

scoprendo ogni cosa. Come fa a sapere che sono a letto? Giova, ti scippi sì o no? In effetti, qualche volta fare finta di niente serve a scansare le responsabilità. Qualche volta, ma a quanto pare non stavolta. Si mette a sedere sul letto e raccoglie le energie che servono ad alzarsi in piedi, scoprendo che non sono per niente poche.

Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere di Maria Amata Garito e Rashid Menaji è un corso di 150 ore di video lezioni per imparare a leggere e a scrivere la lingua araba. Dalilayo Awi, nello studio televisivo costruito come una casa marocchina, conduce l'allievo nella lingua araba, illustra l'alfabeto, le sue modalità di scrittura, spiega la struttura grammaticale. Presenta gli oggetti che iniziano con la lettera argomento della lezione e si sofferma sull'immagine, sulla forma dell'oggetto, sul suo uso nella vita quotidiana. Scrive la parola, la pronuncia correttamente e stimola gli allievi a collegare la parola all'immagine per rafforzare la memoria e sviluppare i due canali, visivo e uditivo, utilizzando il metodo sintetico ma anche quello analitico globale. Nel mondo virtuale di Second Life, nell'isola del sapere di Uninettuno, la casa virtuale marocchina diviene scenario tridimensionale, il teatro nel quale, per la prima volta nella storia di Second Life, gli avatar diventano attori. Recitano la propria storia, simulano le attività quotidiane di una tipica famiglia marocchina e accompagnano il telespettatore nella dimensione del sogno. I personaggi avatar creano il racconto e rappresentano concretamente un fatto, un'esperienza, un legame fra suono, immagine e scrittura e forniscono gli strumenti per rafforzare, con la funzione visiva, la memorizzazione della lingua. Imparo la lingua araba, il tesoro delle lettere, è un ponte magico che collega la popolazione analfabeta degli adulti del Marocco con la riva della sapienza. Le video lezioni aiutano a riscoprire le proprie radici, il proprio passato, la ricchezza delle tradizioni, senza trascurare il presente, e sono una vera risorsa per affrontare il futuro con una nuova luce, la luce della lingua.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea magistrale di Uninettuno in Green Economy e gestione sostenibile della Facoltà di Economia e Diritto. Scegli il meglio, costruisci con successo il tuo futuro. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te, l'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti a questa nuova video lezione. In questa video lezione affronteremo il tema del provvedimento amministrativo, soffermandoci su funzioni, caratteristiche, efficacia. Argomenti della lezione saranno quindi le funzioni del provvedimento, i caratteri distintivi del provvedimento e l'efficacia del provvedimento e la sua esecuzione. Passiamo quindi al primo argomento di questa lezione, le funzioni del provvedimento. L'atto con cui si conclude il procedimento amministrativo è il provvedimento. Il provvedimento quindi rappresenta la modalità classica di esercizio del potere da parte dell'amministrazione. Abbiamo visto, affrontando il tema del procedimento amministrativo, come il procedimento amministrativo sia logicamente antecedente e comunque funzionale all'esercizio del potere amministrativo, la cui manifestazione concreta è appunto rappresentata dall'adozione del provvedimento amministrativo, quale atto amministrativo che, come vedremo, possiede alcune caratteristiche distintive per cui lo possiamo distinguere rispetto alla categoria più ampia, più generale di atti amministrativi. Il provvedimento amministrativo è altresì alternativo ai moduli consensuali e agli istituti come il silenzio assenso e la segnalazione certificata di inizio attività. La ragione è molto semplice, delegata al fatto che poiché il provvedimento amministrativo rappresenta la modalità attraverso cui il potere amministrativo, l'esercizio del potere amministrativo si manifesta in concreto, tuttavia, alla luce degli istituti che abbiamo già analizzato e studiato nelle precedenti lezioni del corso, il silenzio assenso, gli atti consensuali e la segnalazione certificata di inizio attività rappresentano altre modalità alternative diverse rispetto al provvedimento che pure manifestano l'esercizio del potere amministrativo e quindi come tali si pongono in via alternativa pur essendo accomunati, per esempio sotto il profilo delle modalità di impugnazione rispetto al regime giuridico del provvedimento amministrativo. Dicevamo quindi che nell'ambito della categoria più ampia degli atti amministrativi ritroviamo il provvedimento amministrativo, che quindi è una particolare specie di questa categoria più ampia. Provvedimento amministrativo a cui si applicano delle regole comuni sulla sua formazione, sulla validità, sugli effetti e sulla tutela giurisdizionale. Regole queste che troviamo nella legge 241 del 90, ma anche nell'ambito di regole di derivazione giurisprudenziale e dottrinale. L'assoggettamento della decisione ai principi di imparzialità, logicità, ragionevolezza, proporzionalità, congruità e rilevanza di interessi terzi non agevolmente predeterminati rappresenta una delle caratteristiche essenziali del regime giuridico del provvedimento amministrativo, che in qualche modo proietta

sul provvedimento amministrativo e quindi sull'atto che esprime la decisione amministrativa tutti quei principi a cui in generale, come abbiamo visto, l'esercizio del potere stesso è assoggettato. Inoltre vi è una garanzia del rispetto di questi principi mediante il sindacato di legittimità del giudice amministrativo. Abbiamo detto che il provvedimento amministrativo è assoggettato al rispetto di questi principi, che non sono altro che i principi a cui lo stesso esercizio del potere amministrativo è assoggettato. La modalità attraverso cui il rispetto di questi principi può essere verificato e anche contestato dal privato destinatario dell'esercizio del potere amministrativo è il sindacato giurisdizionale, e quindi la garanzia del rispetto di questi principi è di fatto soggetto al controllo in sede giurisdizionale. Tra atto amministrativo e provvedimento amministrativo intercorre quindi una relazione da genere a specie. Nell'ambito di questa più generale categoria ritroviamo appunto l'atto amministrativo provvedimento, ma anche l'atto amministrativo non provvedimentale, che non è altro che un atto amministrativo che solitamente viene adottato nell'ambito del procedimento amministrativo e quindi è strumentale rispetto all'adozione del provvedimento finale, ma anche atti amministrativi di natura non autoritativa, rispetto ai quali non v'è uno delle caratteristiche principali del provvedimento e quindi anche dello stesso potere amministrativo, che è appunto l'imperatività, motivo per cui alla luce della legge 241 del 90 trova tendenziale applicazione il diritto privato, soprattutto dal punto di vista dei principi generali, salvo quelle regole espressamente derogatorie di natura pubblicistica che trovano applicazione laddove l'atto comporti l'esercizio comunque di un potere autoritativo. Possiamo evidenziare altresì un duplice volto del provvedimento amministrativo. Da un lato è la massima espressione dell'autorità, sintesi della superiorità del potere pubblico che ordina, decide, trasforma unilateralmente situazioni giuridiche vantate dai privati. Dall'altro è anche espressione di garanzia, ovvero tensione verso la realizzazione di interessi collettivi da un punto di vista appunto della funzione amministrativa e come tutela giurisdizionale. Proviamo un attimo a soffermarci su questo punto perché è assolutamente centrale nell'ambito di questa lezione comprendere questi due profili importanti. Da un lato il provvedimento è, abbiamo detto, la manifestazione esteriore dell'esercizio del potere amministrativo e quindi da questo punto di vista il provvedimento è l'espressione diretta e la manifestazione diretta dell'autorità, cioè di quel potere autoritativo che è appunto il potere pubblico. Dall'altro però il provvedimento amministrativo con le sue caratteristiche, con le sue regole specifiche, svolge anche una funzione di garanzia, nel senso che il provvedimento amministrativo viene adottato all'esito di un procedimento amministrativo e quindi deve essere adottato, come vedremo, nel rispetto di quelle che sono le regole che garantiscono una corretta formazione della decisione amministrativa, ma anche in relazione alla possibilità appunto di sindacare da un punto di vista giurisdizionale la correttezza della decisione amministrativa dal punto di vista della sua legittimità che, come vedremo, interessa diversi ambiti, diversi aspetti che riguardano tanto le modalità in concreto di esercizio del potere, tanto i margini connessi alla discrezionalità amministrativa e quindi alla scelta stessa dell'amministrazione. Il provvedimento è evidentemente lo strumento concreto per soddisfare gli interessi pubblici e anche qui, ancora una volta, questa specifica considerazione si ricava dal fatto che il potere amministrativo stesso è funzionale alla soddisfazione degli interessi pubblici. Questi interessi non sono scelti direttamente dall'amministrazione, ma sono individuati dalla Costituzione, dall'ordinamento unitario e dalla legge,
che può essere ovviamente legge dell'ordinamento nazionale o legge regionale. E anche su questo, anche per questo motivo, sussiste ancora una volta il controllo giurisdizionale, cioè non solo il rispetto delle modalità di formazione della decisione, ma anche il rispetto stesso della rispondenza dell'esercizio dell'attività amministrativa, dell'esercizio del potere pubblico, del potere autoritativo, rispetto alle finalità che sono assegnate all'amministrazione dalla legge. Legge che appunto può essere nazionale o sovranazionale, come nel caso dell'ordinamento euro-unitario. Il sistema di giustizia amministrativa è infatti incentrato proprio sul provvedimento. L'articolo 113,1 della Costituzione ci dice che contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. E infatti l'azione di annullamento del provvedimento, quella disciplinata dall'articolo 29 del Codice del processo amministrativo, rappresenta l'azione centrale del processo amministrativo e quindi tutto il sistema di tutela giurisdizionale innanzi agli organi di giustizia amministrativa si basa proprio sull'azione di annullamento del provvedimento e quindi come trade union tra la fase di esercizio del potere, quindi della funzione, e la fase appunto di controllo giurisdizionale. Entrambe trovano il fulcro e il punto di contatto proprio nel provvedimento, in quell'atto amministrativo che da un lato è espressione dell'autorità, ma dall'altro svolge quella funzione di garanzia perché proprio attraverso l'impugnazione del provvedimento è possibile contestare la decisione amministrativa. Diverso dal provvedimento è invece l'atto politico, che rappresenta l'estrema manifestazione dell'amministrazione intesa come potere sovrano. Il privato destinatario in questo caso non è titolare di una situazione giuridicamente tutelata e gli atti politici sono emanati dal governo nell'esercizio del potere politico e quindi per questo sono sottratti al sindacato giurisdizionale come espressamente previsto dall'articolo 7 del Codice del processo amministrativo. Questa è un'altra distinzione importante, per quanto non priva di aspetti problematici, come vedremo nella prossima slide, nel senso che l'atto politico è un atto che differisce rispetto al provvedimento amministrativo e differisce soprattutto in relazione a un elemento, e cioè l'impossibilità di sottoporre l'atto al sindacato giurisdizionale in quanto espressione di un potere eminentemente politico e quindi come tale svincolato rispetto a quelle che sono le regole specifiche dell'azione amministrativa. E infatti ci dobbiamo porre il problema della compatibilità dell'insindacabilità dell'atto politico rispetto all'articolo 113,1 della Costituzione. Rispetto a questo interrogativo, proprio la giurisprudenza ha fornito alcuni elementi, alcuni rilievi che ci aiutano in qualche modo a circoscrivere questa categoria. La giurisprudenza da un lato ha interpretato estensivamente la nozione di provvedimento amministrativo proprio al fine di restringere i confini di quella di atto politico. È evidente che più è ampia la nozione di atto politico, più di conseguenza sarà ampio l'ambito sottratto alla tutela giurisdizionale e quindi la tendenza della giurisprudenza invece a avviare un'operazione esattamente contraria, cioè di estensione dei confini di quello che è l'ambito provvedimentale rispetto a quello eminentemente politico. Elemento soggettivo per riconoscere un atto politico rispetto a un atto provvedimentale è innanzitutto la provenienza da un organo preposto al massimo livello all'indirizzo e alla direzione della cosa pubblica. È ovvio che un atto adottato dal ministro o dal governo può assumere da un punto di vista soggettivo sicuramente le caratteristiche di un atto politico. Tuttavia, da un punto di vista dell'elemento soggettivo, è un atto libero nei fini perché riconducibile alle supreme scelte in materia di costituzione, salvaguardia e funzionamento dei pubblici poteri.
Questa è una precisazione importante, cioè l'elemento oggettivo che caratterizza e permette di distinguere il provvedimento amministrativo rispetto all'atto politico guarda principalmente all'esistenza o meno di vincoli rispetto ai fini perseguiti. In virtù del principio di legalità, il potere amministrativo e quindi il provvedimento amministrativo è soggetto a specifici limiti indicati espressamente dalla norma. Principio di legalità, principio di nominatività e tipicità dell'atto amministrativo sono di fatto le conseguenze del principio di legalità. L'atto politico invece si caratterizza per una libertà nei fini, proprio perché attiene e contiene scelte di natura eminentemente politica. Vi lascio alcuni spunti di riflessione rispetto a questo primo argomento. In cosa si differenzia il provvedimento amministrativo rispetto agli atti amministrativi e in cosa invece si differenziano il provvedimento rispetto agli atti politici. Veniamo quindi al secondo tema di questa lezione, i caratteri distintivi del provvedimento. Entriamo quindi nel vivo di questa lezione, focalizzandoci ancora più nel dettaglio rispetto a quelle che sono le caratteristiche del provvedimento. Le implicazioni del principio di legalità sul provvedimento amministrativo sono, da un lato, il passaggio da un'assoluta insindacabilità dell'esercizio del potere, e infatti quando la discrezionalità era concepita come una sfera completamente libera, il provvedimento di conseguenza era caratterizzato da assoluta insindacabilità. Tuttavia, via via che la legge ha assunto la funzione di limitare e incanalare l'attività amministrativa, il provvedimento è diventato controllabile e in questo differenziandosi dall'atto politico. Tornando quindi alla distinzione tra atto politico e atto amministrativo o provvedimento, vediamo quindi come proprio la tutela giurisdizionale e la possibilità, in virtù del rispetto del principio di legalità, di sindacare sotto il piano del rispetto della legge il provvedimento amministrativo, in qualche modo segna una differenza importante tra l'atto politico e l'atto amministrativo, andando a segnare quello che è il regime giuridico del provvedimento amministrativo, che come dicevamo è sì espressione dell'esercizio del potere autoritativo dell'amministrazione, ma svolge anche appunto la funzione di garanzia, cioè la funzione di permettere a sua volta il sindacato giurisdizionale, e cioè la rispondenza, di verificare la rispondenza dell'atto rispetto alle norme che in qualche modo disciplinano l'esercizio del potere. Caratteristiche costanti e distintive del provvedimento sono la finalizzazione all'interesse pubblico specifico, l'unilateralità, l'imperatività, la nominatività, la tipicità, la motivazione, e quindi il provvedimento amministrativo possiamo definirlo come un atto amministrativo unilaterale, imperativo, nominativo, tipico, motivato, volto a tutelare in via diretta e concreta un interesse generale individuato dal legislatore. Vedete come in questa definizione ritrovate tutti quelli che sono gli elementi che abbiamo fin qui illustrato, anche dal punto di vista appunto delle sue caratteristiche che adesso vedremo più nel dettaglio. Innanzitutto, finalizzazione all'interesse pubblico specifico. Vediamo in cosa consiste. Il provvedimento è strumento di soddisfacimento concreto dell'interesse pubblico determinato in via astratta dal legislatore. Abbiamo detto che il provvedimento amministrativo e l'esercizio del potere risponde a delle finalità che non sono predeterminate direttamente dall'amministrazione, o quando anche lo fossero, sono sempre di derivazione di una precedente predeterminazione da parte della legge. E quindi la finalizzazione è una caratteristica distintiva che non può mai mancare anche nell'ambito del provvedimento. Tuttavia,
Sappiamo, perché l'abbiamo visto nelle elezioni precedenti, che l'interesse pubblico può, nel nostro ordinamento, in virtù delle riforme che ci sono state, può essere perseguibile anche mediante atti consensuali. È il tipico caso dell'accordo bonario rispetto al provvedimento di esproprio. La finalità di interesse pubblico può essere in questo caso raggiunta con due strumenti diversi, uno di natura consensuale e l'altro.

altro di natura autoritativa. E ancora l'unilateralità. Si intende l'imputazione degli effetti giuridici al solo atto dell'amministrazione. I provvedimenti sono emanati infatti solo dall'amministrazione, anche se ciò non esclude la possibilità di partecipare alla formazione dell'atto intervenendo nel relativo procedimento.

del procedimento di formazione, del processo di formazione della decisione amministrativa. E quindi unilateralità è una caratteristica anche del potere amministrativo, perché appunto permette all'amministrazione di andare avanti e di costituire gli effetti della decisione indipendentemente dalla partecipazione o dal consenso di soggetti terzi. L'imperatività o autoritarietà, invece, riguarda l'idoneità a modificare le situazioni giuridiche dei destinatari del provvedimento amministrativo a prescindere dal consenso di questi ultimi. Quindi irrilevanza del consenso altrui, che significa potere quindi di agire anche senza il consenso di terzi. Quindi non è tanto una caratteristica che attiene alla possibilità dell'amministrazione di non prendere in considerazione la posizione dei terzi, che come abbiamo visto è invece proprio lo scopo del procedimento amministrativo. Qui si fa riferimento al fatto che la fattispecie provvedimentale trova un suo inizio, una sua conclusione che prescinde dal consenso espresso da parte di soggetti terzi e in particolare da parte dei destinatari dell'amministrazione, proprio perché è imperativo e quindi è una conseguenza a sua volta e completa il concetto di unilateralità. L'imperatività trova infatti il suo fondamento nel principio di prevalenza dell'interesse pubblico, cioè proprio perché gli interessi pubblico e privato non sono posti dall'ordinamento sullo stesso piano, ma vi è una prevalenza dell'interesse pubblico rispetto all'interesse privato, l'imperatività trova giustificazione. Diverso è invece il caso in cui nei rapporti tra privati si tratti invece di interessi di natura privatistica che come tali sono posti sullo stesso piano. Qui tuttavia un'eccezione è rappresentata da quelle situazioni in cui l'amministrazione, pur titolare di questo interesse sovraordinato, accetta comunque di porre l'interesse del privato su una condizione quantomeno di tendenziale parità rispetto agli interessi privati nell'ambito delle fattispecie consensuali, che tuttavia si presta a tutta una serie di eccezioni proprio che si giustificano proprio alla luce di questa superiorità. E ancora, vi è una diversità rispetto agli atti unilaterali con cui sono esercitati i poteri del privato, come nel caso dell'accettazione di eredità, del recesso contrattuale e dell'azione di risoluzione. In questi casi, infatti, la posizione del privato che agisce con un atto unilaterale si presenta in termini rovesciati rispetto alla posizione dell'amministrazione che agisce per provvedimenti, cioè in questi casi, da un punto di vista della disciplina, per esempio contrattuale, l'esercizio di un potere potestativo in capo a una parte pone quell'interesse tutelato dalla parte in una posizione sovraordinata rispetto all'interesse dell'altra parte, che è esattamente l'opposto che invece si verifica in relazione all'esercizio del potere amministrativo, dove le parti sono per legge invertite. L'autonomia privata infatti subordina comunque l'intervento unilaterale all'accettazione del terzo il cui consenso condiziona l'efficacia dell'atto. L'atto di risoluzione contrattuale o di recesso presuppone appunto una disciplina contrattuale che assegni questa potestà a un soggetto privato, ovvero all'esistenza di preesistenti legittimazioni basate su atti consensuali o posizioni peculiari del soggetto agente. Pensate alle potestà familiari che sono riconosciute espressamente dalla legge proprio alla luce della situazione specifica e del contesto familiare, quindi delle relazioni tra i membri della famiglia. Il carattere imperativo è altresì rinvenibile sia negli atti ablatori, come le espropriazioni, le sanzioni amministrative, la requisizione di un veicolo, sia negli atti ampliativi, la concessione mineraria, l'autorizzazione commerciale o la licenza di caccia. La ragione è legata al fatto che anche i provvedimenti favorevoli su istanza di parte possono incidere negativamente nei confronti dei terzi, che hanno per esempio interessi a ottenere il medesimo atto ampliativo e invece non lo ricevono in conseguenza del rilascio all'istante.
E la situazione è tipica, per esempio, del rilascio.

rilascio di una concessione a un determinato soggetto piuttosto che a un altro. È vero che è un provvedimento autoritativo e quindi il carattere imperativo potrebbe essere meno evidente rispetto ai provvedimenti ablatori, tuttavia comunque vi è un contenuto imperativo nella misura in cui viene preclusa, in virtù dell'adozione di un provvedimento favorevole, a terzi la possibilità, per esempio, di accedere al medesimo bene pubblico, il caso, per esempio, della concessione mineraria piuttosto che della concessione di un servizio pubblico. Gli atti vincolati rientrano solitamente nell'ambito della nozione di atti di natura non autoritativa e infatti secondo alcuni sarebbero privi di efficacia costitutiva in quanto meramente ricognitivi dei diritti degli interessati. Quindi proprio perché vincolati rispetto a un assetto di interessi già predefinito dalla legge, quindi non essendo previsto l'esercizio di un potere discrezionale, secondo alcuni questi atti sarebbero atti tutti di natura non autoritativa. Tuttavia, parte della dottrina ha evidenziato che di non condividere questa impostazione, in quanto l'amministrazione, anche nell'ambito dell'attività vincolata, non si limita a verificare la sussistenza dei presupposti di legge, ma è comunque titolare del potere costitutivo dell'effetto, cioè l'effetto giuridico è pur sempre mediato dall'esercizio del potere dell'amministrazione. Quindi, indipendentemente dall'esistenza di un contenuto effettivamente discrezionale, il fatto che quand'anche nell'ambito di una fattispecie vincolata l'amministrazione e la costituzione di un effetto giuridico dipenda dall'esercizio di un potere, anche se vincolato, fa sì che quel potere risulti comunque un potere autoritativo, da qui la natura comunque autoritativa del provvedimento, dell'atto che costituisce gli effetti giuridici. Ulteriore elemento è quello della nominatività, che è appunto un corollario del principio di legalità. Il provvedimento deve trovare una puntuale previsione in una norma. Tutte le categorie di provvedimenti sono previamente identificate dalla legge. La legalità in senso formale trova applicazione ed espressione proprio nell'ambito del principio di nominatività, in quanto la legge è il fondamento del potere amministrativo stesso. E quindi parliamo di nominatività quando facciamo riferimento al fatto che tutti i provvedimenti amministrativi devono in qualche modo radicarsi e trovare il fondamento in una legge che in qualche modo lo disciplini e lo preveda. Parallelo alla nominatività vi è il principio di tipicità, cioè la caratteristica della tipicità del potere del provvedimento amministrativo, anch'esso corollario del principio di legalità, come vedremo sostanziale piuttosto che formale. Il provvedimento infatti deve essere predefinito in via normativa nei suoi vari elementi, va intesa come predeterminazione da parte della legge degli scopi, dell'oggetto, del contenuto e degli effetti di ciascuna categoria di provvedimento e quindi è espressione della legalità in senso sostanziale. La legge non è quindi soltanto, come alla luce del principio di nominatività, il fondamento del provvedimento, ma è anche la misura del potere amministrativo e quindi del provvedimento amministrativo. Nominatività e tipicità sono due caratteristiche strettamente connesse, espressione in un caso del principio di legalità in senso formale e nell'altro del principio di legalità in senso sostanziale. Mentre nel diritto privato l'autonomia viene riconosciuta in via generale ai privati che possono creare invece contratti atipici in base alle loro specifiche esigenze di negoziazione, alla luce del principio di tipicità e nominatività, nel diritto pubblico da questi principi discende la circostanza che a garanzia dei privati sono conferiti all'amministrazione dei poteri tipici, ciascuno dei quali risponde a una funzione specifica. Quindi, poiché la legge definisce gli interessi, la legge definisce anche quelli che sono i provvedimenti che l'amministrazione può adottare per perseguire quei determinati interessi e in più definisce anche gli scopi, le modalità e quindi la misura
dell'esercizio del potere e quindi degli strumenti.

strumenti utilizzabili dall'amministrazione. Un caso particolare sono invece le ordinanze provvedimentali di necessità e urgenza. Queste particolari tipologie di atti amministrativi presentano delle deroghe rispetto al principio di nominatività e tipicità. Infatti, soddisfano il principio di nominatività, in quanto sono espressamente contemplate dall'ordinamento giuridico in presenza di particolari presupposti legittimanti. Ordinanze, per esempio, adottate dal sindaco in presenza di situazioni di pericolo, di urgenza, come è stato nel caso della pandemia da Covid-19, sono nominative, nel senso che sono provvedimenti che il sindaco ha il potere di adottare in quanto è la norma che prevede questa possibilità a ricorrere di determinate circostanze di natura fattuale. Tuttavia, deviano rispetto al principio di tipicità, visto che hanno contenuti vari ed effetti non predeterminati dal legislatore, che sono di volta in volta stabiliti a discrezione dell'amministrazione. L'ordinanza contingibile e urgente viene sostanzialmente adottata sulla base di un potere nominato, quindi previsto espressamente dalla legge, ma non tipizzato rispetto al suo contenuto e quindi questo risponde a una necessità di risposta concreta a un'esigenza straordinaria che rimette quindi la misura dell'esercizio del potere amministrativo direttamente all'amministrazione. Parliamo tuttavia sempre di casi eccezionali. Vediamo un'ulteriore caratteristica che è quella della motivazione, che fa riferimento all'articolo 3 della legge 241 del 90, che abbiamo già analizzato studiando il procedimento amministrativo, ma che qui assume una valenza specifica, perché la motivazione del provvedimento costituisce il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e per questo un presidio di legalità sostanziale insostituibile. Proprio la motivazione svolge quel ruolo di collegamento tra il procedimento, perché vi ricordo che la motivazione deve dare atto dell'istruttoria, quindi collegando la decisione rispetto alla fase istruttoria, quindi rispetto a tutta l'attività procedimentale, ma anche rispetto alla tutela giurisdizionale, che è la seconda funzione del provvedimento amministrativo, proprio perché la motivazione del provvedimento è quell'elemento che solitamente è oggetto di contestazione davanti al giudice amministrativo, proprio in relazione a quelli che sono gli elementi motivazionali che l'amministrazione pone a giustificazione dell'esercizio del potere amministrativo. La motivazione, infatti, come dicevo, deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria ed è consentita una motivazione semplificata solo ove l'amministrazione ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda. In questo caso la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Quindi la motivazione è una caratteristica essenziale del provvedimento, è l'elemento di collegamento sia rispetto al procedimento sia rispetto alla tutela giurisdizionale, motivo per cui la motivazione deve sempre esistere, deve sempre sussistere, tuttavia e deve essere in grado di dare atto di quelle che sono le risultanze dell'istruttoria. Tuttavia, una deroga è prevista nei casi di inammissibilità, improcedibilità o infondatezza, ma appunto rappresenta una deroga perché in qualche modo rappresenta un depotenziamento, di quella che è la funzione stessa della motivazione. Quindi anche qui troviamo un bilanciamento di interessi operato dal legislatore che ha in qualche modo previsto un'eccezione all'obbligo di motivazione. Spunti di riflessione. Quali sono quindi i caratteri distintivi del provvedimento amministrativo? Veniamo al terzo argomento di questa lezione, l'efficacia del provvedimento e la sua esecuzione. Il provvedimento amministrativo è efficace

efficace se risulta idoneo a produrre gli effetti giuridici che gli sono propri. L'efficacia del provvedimento amministrativo è disciplinata dal capo IV bis della legge 241 del 1990, introdotto dalla legge 15 del 2005, che disciplina l'efficacia, l'esecuzione, l'invalidità e alcuni provvedimenti di secondo grado. Innanzitutto dobbiamo distinguere tra l'efficacia nello spazio, in funzione dell'ambito di competenza dell'amministrazione che emana il provvedimento. Un provvedimento potrebbe essere adottato da una regione che evidentemente quel provvedimento non può avere efficacia al di fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'amministrazione che ha adottato l'atto. Rispetto all'efficacia temporale, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 21 bis della legge 241 del 1990, rispetto al quale vi è un obbligo di comunicare agli interessati l'emanazione dei provvedimenti, anche se favorevoli, desumibili dall'articolo 2,1, articolo 3,4, dalle leggi in materia di giustizia amministrativa, dai principi dell'Unione Europea del diritto a una buona amministrazione, contenuto nell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. L'efficacia temporale fa riferimento al fatto che il provvedimento amministrativo è solitamente immediatamente efficace e in particolare però quell'efficacia è subordinata all'avvenuta comunicazione all'interessato, altrimenti si creerebbero situazioni complesse in relazione alla possibilità dell'amministrazione di porre in efficacia un provvedimento rispetto al quale il destinatario non è nemmeno a conoscenza. Quindi condizione di efficacia del provvedimento è l'avvenuta comunicazione agli interessati dell'adozione del provvedimento in questione. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati sono recettizi, acquistano efficacia nei confronti del destinatario con la comunicazione efficace effettuata allo stesso. Questo principio trova particolare applicazione con riferimento proprio agli atti limitativi della sfera giuridica dei privati. La ragione è evidente: proprio perché un provvedimento limitativo della sfera giuridica ha un impatto negativo sulla sfera giuridica del privato, il privato deve averne necessariamente conoscenza e per questo motivo il legislatore subordina l'efficacia proprio all'adempimento di questo obbligo di comunicazione all'interessato. L'eccezione è rinvenibile soltanto in presenza della motivata clausola di immediata efficacia, che si prevede per i provvedimenti aventi carattere cautelare ed urgente, ovvero nei provvedimenti non aventi carattere sanzionatorio. Quindi, da un lato, in presenza di esigenze di urgenza e esigenze cautelari, è comunque possibile prevedere una clausola di immediata efficacia, quindi in deroga a quel principio generale che prevede l'obbligo di comunicazione, tuttavia tale possibilità è sempre esclusa nei casi di provvedimenti di natura sanzionatoria, proprio perché appunto limitativi, fortemente limitativi della sfera giuridica dei destinatari. Di norma i provvedimenti non hanno efficacia retroattiva, sono tuttavia retroattivi i provvedimenti amministrativi di secondo grado. Limiti alla retroattività si pongono in relazione alla necessità di rispettare situazioni soggettive dei terzi, alla tutela della buona fede e del legittimo affidamento, all'ineliminabilità di ciò che è stato compiuto in maniera irretrattabile, cioè tutte quelle situazioni in cui non è possibile tornare indietro rispetto a una situazione di fatto che si è già verificata. Per quanto invece riguarda la sospensione dell'efficacia del provvedimento, questa è espressamente disciplinata dall'articolo 21 quater, comma 2 della legge 241 del 90. Legittimato a sospendere il provvedimento amministrativo già efficace è lo stesso organo che ha emesso l'atto, oppure amministrazioni diverse se previsto dalla legge. Il provvedimento di sospensione è a tutti gli effetti un provvedimento di secondo grado, in quanto la sospensione deve pur sempre trovare

una sua rispondenza rispetto all'esigenza di una migliore tutela dell'interesse pubblico. Condizioni per l'esercizio del potere di sospensione sono la sussistenza di gravi ragioni, in termini di inopportunità che un provvedimento emanato continui a svolgere i propri effetti, per evitare che questi possano definitivamente alterare o compromettere la situazione di fatto. Altra condizione è la provvisorietà dei suoi effetti. Deve essere esplicitamente indicato il termine di sospensione, che comunque non può essere superiore ai 12 mesi. Per quanto invece riguarda l'esecuzione del provvedimento, abbiamo detto che se l'efficacia e l'idoneità dell'atto amministrativo del provvedimento a produrre gli effetti, l'esecuzione è la realizzazione del risultato pratico cui il provvedimento tende. Abbiamo detto che il provvedimento ha come finalità il perseguimento di interessi pubblici predeterminati dalla legge, l'efficacia riguarda l'idoneità del provvedimento a produrre effetti, l'efficacia, la capacità del provvedimento di realizzare effettivamente l'interesse pubblico oggetto di quel provvedimento amministrativo. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente dall'amministrazione, quindi come tale trovano immediata efficacia e quindi immediata esecuzione. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, l'attività esecutiva è rimessa non all'amministrazione che ha adottato il provvedimento, ma principalmente è affidata ai soggetti che ne sono destinatari di questi provvedimenti, in adempimento agli obblighi che sono imposti dal provvedimento. Il provvedimento autorizzatorio è un provvedimento che, ampliando la sfera giuridica del destinatario e magari prevedendo una serie di prescrizioni, fa sì che l'esecuzione del provvedimento dipenda dall'effettivo avvio dell'attività autorizzata da parte del privato nel rispetto di quelle che sono le prescrizioni indicate nel provvedimento amministrativo. In questo caso possiamo quindi dire che si realizza una sorta di cooperazione dei destinatari dell'azione amministrativa rispetto alla realizzazione degli effetti del provvedimento amministrativo. Il potere di provvedere all'esecuzione coattiva è prevista solo nelle ipotesi e secondo i modi stabiliti dalla legge. In questo caso parliamo della cosiddetta esecutorietà. Essa, tuttavia, non è un carattere del provvedimento, ma è un potere a sé stante dell'amministrazione, peraltro di natura eccezionale. Quindi, accanto a questo potere di cooperazione del privato nell'ambito della esecuzione, cioè al fine di portare in esecuzione, di realizzare quanto stabilito nel provvedimento amministrativo, sussiste tuttavia la possibilità, attraverso l'esecutorietà, per l'amministrazione di portare a esecuzione coattiva da parte appunto dell'amministrazione il provvedimento amministrativo. L'esecutorietà non è un carattere connesso direttamente al provvedimento amministrativo, ma rappresenta un potere espresso dell'amministrazione che per poter essere esercitato deve appunto, come tutti i poteri, essere caratterizzato da nominatività e tipicità, cioè deve essere previsto espressamente dalla norma in quella fattispecie specifica. Al pari dell'efficacia del provvedimento, anche l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. Può riguardare sia l'attività che il privato è tenuto a porre in essere sulla base del provvedimento, sia quella che l'amministrazione è chiamata a svolgere in caso di inottemperanza del privato. Vi lascio alcuni spunti di riflessione. Qual è quindi la differenza tra efficacia ed esecuzione del provvedimento amministrativo? Al termine di questa lezione, vi lascio alcuni spunti di riflessione, riepilogativi. In cosa si differenzia il provvedimento amministrativo rispetto agli altri atti amministrativi? E rispetto agli atti politici? Quali sono i caratteri distintivi del provvedimento amministrativo? Qual è la differenza tra efficacia ed esecuzione del provvedimento amministrativo?
Anche questa lezione sul provvedimento amministrativo è terminata. Io vi auguro

un buono studio e vi invito a consultare i materiali che troverete sul sito del corso, sul portale del nostro Ateneo. Io vi auguro un buono studio del provvedimento amministrativo, funzioni, caratteristiche, efficace. Alla prossima.

Vuoi acquisire competenze per conservare e valorizzare i patrimoni culturali? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Operatore ed Esperto in Patrimoni Culturali e Memoria Digitale della Facoltà di Beni Culturali. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.

Benvenute e benvenuti. Io sono Emanuele Brienza e sono professore di metodologia e tecnica della ricerca archeologica qui presso l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Prima di arrivare qui ho lavorato in altre università, come l'Università Cuore di Enna e anche alla Sapienza, e ho lavorato anche con contratti da esperto esterno con l'Università di Pisa. Ho lavorato anche con la cooperazione internazionale in progetti di archeologia in paesi stranieri esteri, in particolar modo in Egitto, in Turchia, ma anche in Macedonia, e quindi ho accumulato una certa esperienza nei metodi che si usano in archeologia sul campo e anche in laboratorio. Sono qui per presentarvi il nuovo corso di archeologia dei paesaggi. Il nuovo corso di archeologia dei paesaggi è composto da macro settori di argomenti. Il primo è la storia della disciplina e genesi dell'archeologia dei paesaggi. Questo ciclo di lezioni verrà coperto da Franco Cambi, che, se vogliamo, è l'inventore dell'archeologia dei paesaggi in Italia ed è il professore dall'Università di Pisa. Lui si occuperà fondamentalmente di come è nata questa disciplina, cioè le prime ricerche degli antiquari del Rinascimento fino alle peregrinazioni del XVI, XVII e XVIII secolo, fino a giungere poi alla topografia storica e infine ad arrivare all'archeologia dei paesaggi. Poi ci occuperemo della progettazione della ricerca. Nella progettazione della ricerca parleremo innanzitutto della raccolta dei documenti e delle cartografie. Sarà un paio di lezioni che verranno svolte dal professor Montalbano, che ormai da anni lavora con noi qui all'Uninettuno. E poi un'altra lezione sarà invece incentrata soprattutto sulla tecnologia, sugli strumenti che oggi si usano, e la farò io. Un altro settore di lezioni riguarda la raccolta dei dati sul campo. Di questo ciclo di lezioni mi occuperò personalmente e vi spiegherò come l'archeologo raccoglie sul campo i dati archeologici, quali sono le procedure, come si mettono in atto appunto le varie ricognizioni, la ricognizione estensiva, la ricognizione intensiva, la ricognizione sistematica, la ricognizione non sistematica, come vengono raccolti i materiali, come viene raccolto il dato, quale tipo di documentazione viene messa in pratica. Un altro gruppo di lezioni riguarda la elaborazione dei dati. Sarò sempre

io il docente di queste lezioni. E vi parlerò di come i dati, una volta raccolti, vengono elaborati, raggruppati, come si realizzano delle piante di periodo, come si studia la disposizione spaziale dei siti durante i vari periodi, di un territorio e quindi come vanno interpretati. Alla fine ci sarà un gruppo di lezioni che riguarda il paesaggio, le risorse e l'archeologia della produzione. Di queste lezioni sarà docente il professor Vasco La Salvia dell'Università di Chieti, che è un esperto in metallurgia antica e quindi vi parlerà di come appunto le risorse del territorio e i tipi di produzione, di attività produttiva che riguardano queste risorse vanno a modificare il territorio stesso. Le ultime due lezioni invece riguardano la diffusione dei risultati, valorizzazione e partecipazione. Queste lezioni verranno svolte dal professor Giulio Volpe, che è una delle più grandi autorità nel campo dell'archeologia in genere qui in Italia, professore ordinario di Bari, che appunto vi racconterà come vengono edite, come vanno diffuse le novità e tutte le informazioni, i dati raccolti durante questo tipo di indagini, ma anche come questo tipo di indagini debbano rendere partecipi le cittadinanze dei territori, ma anche esterne, in cui si svolgono queste indagini. E quindi vi parlerà della relazione tra archeologia dei paesaggi e archeologia pubblica. Ecco, con questa ultima annotazione io vi saluto e vi ringrazio. Per altre informazioni approfondite sul corso potete consultare il sito dell'università alla pagina specifica al corso dedicata. Grazie mille, arrivederci.

Vuoi acquisire competenze per gestire il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in gestione digitale dei processi edilizi della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno, l'università viene da te. Puoi studiare quando vuoi, ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno, nel futuro, da sempre.